0: invece di quello che avevamo detto, guarigione, parlavi di guarigione spirituale, sì. Silvia. Ora è una parola tanto impegnativa, guarigione spirituale, no?
1: Sì, è una parola tanto impegnativa, purtroppo
0: perché
1: non si può usarne un'altra.
0: Ampiamente abusata, sì, insomma, sì, spirituale, sì. Tutto spirituale, no?
1: Certo.
0: Non capire un cazzo di cosa sia spirituale.
1: Certo.
0: Vuoi spiegarlo, sì, con tu cosa intendi? Cosa...
1: Sì, la guarigione spirituale è un lavoro che viene fatto in un campo profondo della persona, che va oltre la personalità e la manifestazione di questa incarnazione. Faccio degli esempi. Noi siamo degli esseri spirituali prima di essere un'incarnazione, e
0: su questo
1: manteniamo tutto quello. È difficile capirlo, però la realtà è che noi, anche nella nostra manifestazione incarnata qui, personale, con gli attributi della personalità, manteniamo il campo spirituale. Anzi, il campo spirituale è quello che ci mantiene in vita, in realtà. Solo che noi non ne siamo consapevoli. Cosa succede? Succede che se una situazione di difficoltà ha origine in un campo molto profondo, deve essere trattata in quel campo profondo, insieme a tutti gli altri aspetti della vita. Faccio un esempio. Se noi abbiamo una manifestazione di un qualsiasi problema, sia di natura fisica che non, il guaritore spirituale è quello che riesce a agire oltre il campo energetico della persona per arrivare, faccio un esempio, al campo collettivo. Noi siamo tutti collegati in un campo spirituale, mm-hmm, e portiamo le tematiche dell'umanità intera uno dell'altro, ma non ne siamo consapevoli. Mm-hmm. Nella coscienza collettiva è oltre la personalità, non ci puoi andare con la personalità, devi essere addestrato per andare in quel campo e rilasciare quelli che sono i traumi e le tematiche che la persona sta portando in quella manifestazione.
0: Cos'è
1: problematica?
0: Il campo collettivo, puoi spiegarlo meglio?
1: Sì, il campo collettivo è un campo di coscienza che unisce tutti gli esseri umani, in cui noi viviamo inconsapevolmente, più o meno consapevolmente, e in cui condividiamo tutte le tematiche che stiamo affrontando in questo mondo a livello collettivo. Per esempio, se c'è una guerra, se c'è un trauma, se c'è un disastro, è ampiamente dimostrato che le persone stesse o le generazioni successive prenderanno quel campo e lo elaboreranno in differenti maniere, a volte anche con delle malattie estremamente gravi. E questa parte si può guarire solo se tante persone, per esempio, elaborano una quantità di angoscia collettiva molto alta e non lo sanno. Quindi, per rilasciare quel campo di angoscia che uno prende per fare un servizio, noi siamo una famiglia unica fondamentalmente, quindi ci facciamo un servizio uno con l'altro nel campo dell'amore. Uno prende un po' di più, uno prende un po' di meno, perché gli altri possono andare avanti nella vita. È un costante scambio di amore, in realtà, a livello spirituale. So che è difficile da capire, ma è così a livello spirituale, e solo una consapevolezza addestrata può accedere a quel campo. Vi faccio un esempio. A livello energetico, per esempio, il terapista olistico ha una percezione corpo energia, mente, spirito, cioè lavora sulla parte più grossolana in genere del corpo, dell'energia del corpo, della psiche, per cercare di fare un cambiamento.
0: Certo.
1: Mentre il guaritore spirituale è una completa percezione completamente diversa, cioè è il contrario. Parte dallo spirituale e va giù al mentale, all'energetico e al fisico. Quindi parte dalle tematiche più profonde.
0: Per partire dallo spirituale tu
1: e va giù.
0: Intendi? Fai un esempio, cioè, come fai a partire dallo spirituale di una persona?
1: Devi essere addestrato per esempio nel lavoro, per esempio nei due strumenti che abbiamo detto. La persona sta sul lettino, si rilassa. E io e Nicola, o io sola, dipende dalla situazione, sono
0: certo,
1: tutte diverse. Lavoriamo

0: della persona sulla persona o con l'imposizione delle mani o sfiorando leggermente alcuni punti del corpo. Mm-hmm. In quel momento si crea
1: dei campi energetici.
0: Certo, si apre un campo che il guaritore deve riuscire ad aprire insieme alla persona. Mm-hmm. La persona non è consapevole di tutto quello che succede, ovviamente di alcune cose sì, ma certo, di altre no. Mm-hmm.
1: Si apre l'ho provato anch'io.
0: Un campo spirituale molto profondo in cui possono avvenire in quel momento col nostro lavoro e con la consapevolezza della persona, la super consapevolezza della persona, cioè il suo campo spirituale stesso, che in quel momento è pronto a rilasciare dei traumi o a avere delle vere e proprie costellazioni sul lettino, delle guarigioni a livello anche delle tematiche appunto spirituali, e lì avviene il lavoro. Poi ci sono mille modi di farlo, ma comunque avviene in questa modalità. La persona a volte può avere delle percezioni, altre volte può non sentire niente. In genere nel lavoro spirituale non si sente niente di particolare, non ci sono fenomeni, mi raccomando, non aspettatevi fenomeni.
1: Come stavo successivamente, l'unica cosa che chiedi tu, no? Nei giorni successivi.
0: Sì, se dobbiamo fare
1: cambia,
0: se dobbiamo fare altro lavoro. Allora, la guarigione il piano spirituale è quello che si manifesta più lentamente, cioè nel senso che dallo spirituale per manifestarsi nel piano fisico è l'ultimo piano in cui si manifesta il piano fisico.
1: Certo.
0: Ok? Quindi non fatevi aspettative specifiche e state aperti a quello che succede a tutti i livelli. È necessario sapere eventualmente come va per vedere se c'è altro lavoro da fare, per esempio, ma il fatto è che la guarigione spirituale o la costellazione spirituale ha una capacità, un tempo per manifestarsi che può essere immediato o può volerci anche 3 anni.
1: Certo,
0: cioè
1: certo,
0: nel senso chiaro. È molto relativo.
1: Dice qui, è sempre molto interessante ascoltare Silvia e il compagno, questa è Silvia da Verona che ci scrive. Poi dice un altro invece: c'è un collegamento con l'idolo amazzonico Pachamama che il Bergoglio fece entrare nella Basilica di San Pietro? No, con la madre, sta parlando della madre.
0: Ripeti, qual è il simbolo?
1: Con l'idolo amazzonico Pachamama.
0: Sì, è tutte le culture del mondo hanno forme diverse per descrivere, per comunicare a noi umani quello che è il campo della madre. Il campo della madre è uno e ha sempre le stesse caratteristiche, perché è un campo teologico spirituale, e viene espresso nelle differenti culture. Nel caso di Papa Francesco, cosa che non sapevo, grazie di avermela detta, avrà avuto i suoi buoni motivi per includere nella nostra cultura, comunque in quella che lui stava esprimendo in questo momento, quella che era la tradizione del popolo a cui si stava riferendo, perché è molto importante. Questo è un atteggiamento estremamente importante. Ognuno trae il massimo del beneficio, diciamo così, dalla propria tradizione, perché la struttura psico-spirituale e fisica nostra è estremamente sofisticata ed è fatta a seconda delle tematiche che possiamo sostenere.
1: Beh, a seconda di dove
0: quindi,
1: siamo nati,
0: esatto,
1: chiaramente siamo tutt'uno con,
0: esatto,
1: l'ambiente.
0: Quindi va benissimo includere tutte le tradizioni.
1: Ti leggevo, Silvia da Verona aveva detto: sempre molto interessante ascoltare Silvia e il compagno, davvero brava, perché non era completo il messaggio, davvero brava nell'esprimere concetti così profondi, complimenti. Quindi Silvia da Verona è una tua fan. Buongiorno, quanto
0: grazie.
1: Influisce la biologia, ovvero i vari conflitti che per ognuno di noi diversifica dal percepito unico e irripetibile? Vedi le 5 leggi biologiche del dottor Hammer.
0: Ripeti la domanda perché non l'ho sentita,
1: sì,
0: mi dispiace.
1: Non si Sara, per niente. Buongiorno, quanto influisce la biologia, ovvero i vari conflitti che
0: sì,
1: per ognuno di noi si diversifica dal,
0: sì,
1: percepito unico e irripetibile?
0: Allora,
1: vedi 5 leggi biologiche del dottor Hammer.
0: Influisce tantissimo, cioè tutto quello. Le nostre cellule hanno un campo biofotonico, si chiama. Ogni nostra cellula ha nel suo campo, e si può vedere con certe tecniche, la registrazione di tutto quello che è successo nella nostra vita, e io ti aggiungo pure quella passata e anche quella futura, in un certo senso. Cioè, noi abbiamo nel nostro corpo fisico la memoria di tutto. Cioè, tutto è attivo nello stesso momento. Quindi, per quanto riguarda, per esempio, le esperienze della vita a cui si riferisce, cosa di cui non sono esperta comunque, ma a cui si riferisce Amer, hanno sicuramente una importanza grande. Attenzione che a volte, però, le cause delle malattie biologiche sono molteplici, sono tante. Non cadete nella trappola di cercare la causa. Potete trovare una causa che è quella che vi fa arrivare alla guarigione corretta, ma non troverete mai la causa, non la sapete. A volte le cause non sono quello che ci succede in questa vita, ma quello che magari è successo a livello incarnazionale in un'altra vita, o addirittura tematiche spirituali archetipiche di cui noi non siamo assolutamente consapevoli. Siamo esseri infiniti, quindi non cadete nella trappola di cercare la causa, perché le cause sono sempre molteplici. A volte, e qui finisco, le cause sono addirittura strettamente biologiche. Se viene immesso se arriva un certo tipo di patogeno, un certo tipo per esempio di tossina artificiale che disturba moltissimo il vostro sistema, voi non è che dovete andare a cercare per forza la tematica psico-familiare che ha portato a... No, semplicemente agite in tutti i piani e dite: bene, ho questo problema di, non so, tossina ambientale, andiamo a trovare quello che è il rimedio per aiutare il corpo biologico a gestire o eliminare questa tossina ambientale. Mi sto spiegando? Quindi sì, ha moltissima importanza, ma non cadete mai nella trappola di cercare la causa e poi essere anche magari molto delusi dal fatto di non aver avuto una magica guarigione, perché le cause sono moltissime e dovete avere l'umiltà, dobbiamo, mi includo sempre, avere l'umiltà di: troviamo una causa, benissimo, lavoriamo su quella, andiamo avanti nel percorso di guarigione, ma non aspettatevi di trovare la causa, perché Dio è infinito e di cause ne ha a infinità.
1: Sì, ma c'è la tragedia della visione degli ameriani, che hanno solo la visione ameriana, che è una tragedia, la chiamo io, perché sono ovviamente estremisti, e come tutte le visioni estremiste hanno una visione limitata, e cioè l'elemento biologico, la verità che Amer dice, che è una verità, certo, assoluta, è una verità che è una verità parziale, cioè va compresa nella sua totalità, nella sua globalità. Per cui nel caso specifico io ho sentito delle troiate tipo: hai un tumorazzo della Madonna, allora si va a vedere la causa, il focolaio Dirkhammer, che è in un particolare punto del cervello,
0: sì,
1: che porta, non so, il tumore al fegato,
0: certo,
1: questo è collegato strettamente a questa causa. Bene, se tu comprendi questa causa e ne prendi consapevolezza, guarisci. Un cazzo vero, è un passo importante, assolutamente, ed è un aspetto. Hai detto una cosa giustissima: nel frattempo me curo sacramentalmente, farò il possibile, compreso tutti i metodi che ritengo opportuni da usare, perché se mi fermo solo a quello non ho capito una minchia. Però questo è l'estremizzazione e la semplificazione che piace tanto, perché la realtà è complessa. Quando uno arriva a dirti: no, se vale, è semplice, A, B, C, oh cazzo che bello, e se così, no, se così un cazzo. Boh. Detto questo, ricordo un'altra cosa. Silvia e Nicola, se volete giustamente interfacciarvi con Silvia e Nicola, rispondono al numero 380 1874 238, giusto? Boh, siamo agli ultimi minuti, vai.
0: Dico una cosa importante, la ripeto.
1: Ne hai detto varie di importanti.
0: Ne ho dette tantissime. Allora, nel contesto di una malattia, soprattutto importante, fisica, quello che volete, ricordatevi di agire nel vero senso del termine olistico, che è tutto. Cioè, voi avete tante possibilità di successo quanto lavorate su tutti i piani del vostro essere. Quindi dovete lavorare sul piano, dobbiamo sempre lavorare sul piano spirituale. Andate anche dal prete se serve, basta che lo consideriate. Sul piano collettivo, quindi magari le costellazioni, chi sa fare da quel piano lì. Lavorate sul piano psichico, lavorate sul piano energetico, fatevi gli esercizi da soli, ce ne sono tantissimi, non vi serve andare da chissà chi. Lavorate sul piano energetico, importantissimo. Lavorate sul piano chimico-biologico, lavorate anche su quel piano. Quando si tratta, mi spingo a dire, quando avete una malattia grave e si tratta di scegliere quali terapie fare, anche una operazione chirurgica, l'operazione chirurgica può essere quello che in quel momento vi salva assolutamente la vita. Cioè dite al vostro corpo: grazie per questa opportunità, affrontiamo questa cosa, non oddio devo andare a fare questa cosa traumatica. Vi assicuro che ci sono persone che vengono da me e mi dicono: oddio, mi hanno fatto quella cosa. Quella cosa è esattamente quella cosa per cui queste persone sono ancora qui. Quindi non vi spaventate, se ci sono delle cose tossiche che dovete prendere, ci sono delle tecniche, le prendete come una benedizione, dite al vostro sistema: questa è la benedizione della guarigione. Non abbiate preconcetti, perché avete meno possibilità di successo. Prendete questa come una benedizione e imparate le tecniche per cui queste, per esempio energetiche di autoguarigione, per cui queste sostanze che possono essere problematiche per una parte e guaritrici per l'altra, vi siano meno pesanti per il vostro sistema. Quindi sempre fare tutto, sempre fare tutto.
1: Bene. Mancano pochi minuti, Nicola, vuoi salutare anche tu, dire qualcosina?
2: Sì, io vorrei dire una storia che ci ha trasmesso...
1: Un minuto e mezzo.
2: Non faccio il tempo.
1: Vabbè.
2: La prossima volta.
1: Va bene, il problema è la prossima volta.
0: Che storia?
2: Una storia di Madevacchi.
0: Ah.
2: Una storia che ci ha raccontato...
0: Della madre.
2: Che ci ha raccontato Madevacchi, che è la donna che ha vissuto con Yogiran Surat Kumar e che ne tiene l'ashram. Però la racconterò la prossima.
1: Vabbè, la racconterai, peccato che vabbè, se la... Allora, restiamo d'accordo così. Ricordo ancora, per Silvia e Nicola, un contatto è il 380 1874 238. In questo modo lavorano a Bassano? Sì, certo, lavorano a Bassano. Potete dire che tipo di formazione hanno avuto i tuoi interessanti ospiti? 49 secondi.
0: Sì, abbiamo avuto 10 anni di formazione yogica, spirituale, cristiana, con medici alternativi e naturopati in giro per il mondo, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, e poi siamo anche architetti, quindi amiamo le case e sappiamo trattarle.
1: E facciamo anche le case.
0: Okay. Le barche.
1: D'accordo, grazie. Grazie Silvia, grazie Nicola, e ci sentiremo e ci aggiorneremo in futuro, d'accordo, con ulteriori possibilità.
0: Grazie.
1: Avremo altre occasioni. Un raffronto con loro è sentiteli e magari potrebbe essere una interessante occasione.

0: Io ti saluto, vado in Abissinia, cara Virginia, ritornerò. Dai, dia buono. Signore di Dio. Allora, ragazzi, dopo questo excursus patriottico e reazionario, volevo riprendere il discorso che vi stavo facendo prima. Dice qua Amen, dice: e così l'angolo potere bloccò quello tedesco, che effettivamente qualche cosa dentro di buono l'aveva. E poi, per questo storico è stato molto diverso, appunto, e raccontare non so come spiegare il presidente, ma è un po' così, e i poteri che hanno preso dopo il sopravvento, ma quei popoli che si sentono altezzosi, appunto, e sono sempre fatti vittime, che per carità c'è stato appunto un periodo storico in cui si è fatta di tutta l'erba un fascio, ma anche in Russia ce l'hanno con i russi, perché c'è un motivo storico anche là dietro, avventosi. Ok. Poi qui mi dicevi: urge aprire gli occhi, la simbologia massonica occulta si sta impadronendo della nostra anima cristiana. Sono 2000 anni che adoriamo un palestinese di nome Gesù, sono 2000 anni che adoriamo una Madonna palestinese di nome Maria, sono 2000 anni che abbiamo adottato la Bibbia come nostro spirito guida, e non vi siete mai posti una domanda: chi è Benjamin Netanyahu se non l'anticristo sceso tra noi occidentali? Fare un massacro di palestinesi per poi spianare i cadaveri con le ruspe per costruirci sopra le sorte di villeggiatura, mi sembra che il messaggio sia forte e chiaro. L'obiettivo è annientare la fede cattolica, inducendo i musulmani presi dalla fame a sfuggire e invadere l'Italia e l'Europa. Mariano, vabbè, Mariano, questa è una visione vabbè, su cui c'è da dire, ci sarebbe da ampliare molto il discorso. Lavori solo sullo spirito, anche sul corpo? Se sul corpo, in che maniera? Grazie, ciao. Sul corpo, naturalmente la domanda era riferita alla Silvia, che ricordo eventualmente il numero di contatto che la vuole contattare. La Silvia, e Nicola, guaritrici spirituali. Il numero di telefono è il 380 1874 238. Lavora sul corpo essenzialmente attraverso l'imposizione delle mani. È un passaggio molto lieve e sottile, senza addirittura toccare il corpo, attorno al corpo stesso, ponendoti in uno stato di notevole tranquillità, se non addirittura in alcuni casi di sonno anche, e dopo ti senti molto, almeno io mi sono sentito molto carico dal punto di vista energetico. Dopodiché la seconda fase può essere anche quella delle costellazioni familiari fatte insieme a loro, naturalmente. È un po' particolare la cosa. Ciao, ho notato in questa mia vita che ho molte doti, ma nel momento in cui le metto in pratica non danno successo. Per quale motivo? Grazie per rispondermi. Danny, devi sentire lei che è andata via. Ok, poi i Gaiden erano 4 stabiliti sulla Terra. I Gaiden. Quindi Steiner fu avvelenato da altri illuminati massonici. Steiner non era affatto un illuminato massonico, era semplicemente un illuminato della tradizione rosicruciana. Andò e aderì alla domanda che venne fatta da massoni circa la ristrutturazione, la riforma completa dei riti delle massonerie tedesche, eccetera. E lui rispose alla domanda, come sempre lui rispondeva a domande, e avendone la possibilità andò a rispiegare, riformulare e ristrutturare i riti e le simbologie di queste logge massoniche, che avevano nel tempo perso anche la conoscenza sull'origine stessa. Per cui, in questo senso, ma non fu mai massone nel senso di massone, aderì da questo punto di vista alla massoneria, ma il suo percorso è un percorso di iniziazione rosicruciana totalmente indipendente da essa, che non ha nulla a che fare. Il suo messaggio è stata l'antroposofia, che è tutt'altra cosa. Semplicemente a domanda rispose, esattamente come quando donò la biodinamica, l'agricoltura biodinamica. Fu una insistente e ripetuta domanda che dei grandi proprietari terrieri tedeschi fecero a lui, e finalmente lui trovò le forze proprio l'anno prima di morire, quindi nel 24, per poter fare il corso di biodinamica dove gli avevano chiesto. Lui a domanda rispondeva. Spesso, purtroppo, tante domande non gli sono state fatte dai contemporanei perché non riuscivano a capirlo. Che cosa ne pensi dei 7 punti geografici che uniscono questi paesi, Israele, Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Inghilterra? Non tanto l'Inghilterra, che non c'è, e l'Irlanda, se tu ti riferisci ai 7 punti dei grandi monasteri micaeliti. È la linea di Michele, ne parla con estrema chiarezza Prokofiev, che è stato presidente della Società Universale Antroposofica, e ne parla dicendo che fu una linea costruita in quei piccoli monasteri dedicati a Michele, costituiscono una linea obliqua che parte dall'angolo sud-ovest dell'Irlanda, che è un isolotto che l'hanno fatto anche vedere nel film Guerre Stellari, con Obi-Wan Kenobi, che faceva il santo, che si era ritirato a vivere in questo posto. È un isolotto che io ho visto dalla costa, e all'epoca, nel 90, figurarsi, non si sapeva ancora. Sì, non era così frequentato, e non era facile potersi arrivare, e l'ho visto solo dalla costa, ecco, questo isolotto. Lì c'è una piccola chiesetta dedicata a Michele, che è uno dei punti che poi vanno fino alla Terra Santa e passano attraverso l'Italia, passano attraverso Mont Saint-Michel, la Val di Susa, naturalmente l'eremo di San Michele della Val di Susa, il Monte Sant'Angelo sul Gargano e via così, e che sono una linea, praticamente spiegò Prokofiev, che venne emanata sulla Terra su indicazione di entità spirituali come appunto i livelli arcangelici micaeliti, perché era l'epoca dell'invasione mongola o di Gengis Khan dell'Europa, che le orde mongole vennero praticamente ad assaltare l'Europa, partendo dalla Russia. Questo andò a innanzitutto, per prima cosa, andò a distruggere i regni cristiani, che da poco erano cristiani, si erano convertiti al cristianesimo da circa 2 secoli, russi naturalmente, e li distrusse uno a uno tutti quanti. E poi, sempre Gengis Khan, nella battaglia campale, l'obiettivo era raggiungere Parigi praticamente e avere la conquista di tutta l'Europa, la ricca Europa. Cercarono di affrontare l'arrivo di questi mongoli con una battaglia campale più o meno nella zona di Berlino, e dove le armate cristiane e europee si unirono insieme, più eserciti, per fermare i mongoli, ma questi stravinsero nella battaglia campale di Berlino. A quel punto non c'era più un esercito in grado di poterli fermare, quindi dopo la vittoria e i bagordi della vittoria, e le depredazioni che fecero nella zona di Berlino eccetera, la mattina, cioè prima o dopo, si pensava che ricostituissero le orde e partissero alla conquista totale dell'Europa. Mentre, e questo è un dato di fatto storico, incredibilmente, senza nessun motivo, questi montarono a cavallo, girarono i cavalli e tornarono nelle steppe siberiane, senza un apparente motivo. Prokofiev si dice, cioè, su comunicazione di Steiner naturalmente, che sui piani alti, diciamo così, a livello proprio arcangelico, fu detto non oltre questa linea. L'umanità venne protetta da una distruzione, ovviamente, per mano di forze che erano guidate da forze di ostacolo, vennero fermate perché doveva essere preservato un nucleo europeo cristiano che doveva poi portare avanti la civiltà come adesso, che poi adesso stiamo vivendo altri momenti drammatici. Questo è un altro paio di maniche, naturalmente. Va bene. Grazie Silvana. Allora, per quanto riguarda, e questa era la questione, quindi quello che volevo adesso dirvi, e cercavo di dirvi, era questo. Quindi quello che noi stiamo vivendo, quindi sostanzialmente nella nostra vita, io volevo portarlo come esempio, e vi dico: vi siete mai posti la domanda su qual è il senso della vostra esistenza? Può capitare, no? Uno magari un attimo solo. Il senso di un'esistenza, della propria personale esistenza, qual è? Perché ognuno di noi si può dare delle risposte, si può avere delle domande e può dare le risposte che più crede, naturalmente, o che meglio crede, ma in realtà noi siamo talmente subiamo un tale travisamento per gli affanni della vita, per i problemi di tutti i giorni, per la necessità de very scale per comprare questo, per comprare quello, per il problema della famiglia, dei figli, dei parenti, degli amici, il lavoro che rischio di perdere e avanti di questo passo, che siamo travolti da una visione della vita totalmente materialista. Pensatevi un attimo, noi cosa facciamo durante il giorno? Durante il giorno noi passiamo tutto il tempo a occuparci di problemi particolari della vita, no? E solo di tipo materiale, se ci pensiamo. Anche quando siamo insieme, il momento, non so, dello svago è la mangiata, il casino, per carità, va tutto bene, ma non c'è mai un momento in cui ci poniamo, è difficile insomma che ci sia un momento in cui ci poniamo delle domande veramente: ma io cosa sto facendo nella mia esistenza? Dov'è che sto andando? Qual è il senso di quello che sto facendo? Qual è la mia prospettiva, un bilancio di quello che ho fatto fino nel passato e una prospettiva per il futuro, ammesso che ci sia un futuro? Io ce l'ho? Me le pongo queste domande? Praticamente mai. E quindi veniamo travolti dalla routine quotidiana. La routine quotidiana, che vuol dire gli impegni totalmente materiali per trovare la soluzione al problema economico, per trovare la soluzione al problema lavorativo, per trovare al problema sentimentale, perché ho il divorzio, perché ho che cazzo ne so, qualunque cosa. Ma un momento di raccoglimento con noi stessi, un momento in cui riusciamo a rilevare la situazione più pesante dal punto di vista... Sto cercando di uccidere una mosca, scusate. Riusciamo a risolvere un problema da un punto di vista che non sia esclusivamente la necessità materiale di qualcosa o l'acquisto di un qualcosa che mi è partito da una esigenza di brama e di passione egoistica. Tutto questo io difficilmente ce l'ho nella mia esistenza, no? E allora l'osservazione che io vi facevo era quello che mi ricordo tanti anni fa la poneva Franco Carraro, no? E la metteva giù così e diceva: ma scusami, ma ora in testa adesso te acquisti e te guadagni 1 milione, vabbè, e dopo 2 milioni, e dopo? Il senso di quello che lui diceva era: quando tu hai accumulato, hai dato il taglio alla tua esistenza per esclusivamente l'acquisto di denaro, e il denaro è un mezzo che ti dà potere, e ti dà potere sugli altri, e quindi sviluppa enormemente il tuo egoismo, no? Ora, non è che chi non ha denaro è santo e chi ha denaro è cattivo, non sto dicendo, anzi, guardate, è proprio, vi posso dire che addirittura è il contrario. Chi ha, come nel Vangelo, no? Attenzione, dice, perché a chi ha sarà dato, a chi non ha verrà tolto anche quel poco che ha. Cosa vuol dire? Vuol dire che spesso non è che è collegato avere tanto possesso di roba materiale, allora te sei cattivo, se invece non te lo è, te sei buon. Non è affatto questo. Vi stavo dicendo: qual è il senso della nostra esistenza? Ed è questo. Rischiamo, attraverso l'accumulo di materia e piegandoci ogni giorno ai problemi quotidiani contingenti della vita materiale, noi perdiamo di vista i nostri obiettivi esistenziali completamente. E quindi era quello che vi dicevo prima: ma come possiamo pensare che la nostra esistenza sia fatta solo di materia? di corpo fisico e di problemi, non so, economici piuttosto che di altro tipo. Ma è chiaro che non è così. Allora, ma chi di noi ha il coraggio di indagare quell'altro aspetto, che è l'aspetto appunto non materiale? Noi stessi siamo la produzione, la testimonianza diretta di una parte fisica e di una parte spirituale. I nostri pensieri e i nostri sentimenti, scusate, li possiamo misurare, li possiamo pesare, li possiamo toccare? No, sono la nostra parte spirituale. Ok? Allora, il senso profondo del nostro agire dovrebbe anche essere, certo, risolvi i miei problemi materiali e poi possibilmente cerco di risolvere anche le domande legate alla mia esistenza. Da dove nascono i miei pensieri? Come posso migliorarmi attraverso i miei pensieri? Quindi attraverso, per esempio, delle meditazioni, degli esercizi che possono migliorare la tipologia stessa dei miei pensieri. Come posso farlo? Mi devo occupare, devo dedicare del mio tempo quotidianamente alla soluzione di problemi, cioè a trovare la soluzione di problemi spirituali o pensieri miei. Nella mia vita io posso crescere, migliorare i miei pensieri e migliorare i miei sentimenti attraverso riflessioni, avendo dei momenti per me e utilizzando varie metodiche, di vari esercizi, vari momenti meditativi e compagnia bella. Ma a me non me ne frega niente, perché mi gondola, ma avanti, pato strada, nessun problema. Io stavo facendo la riflessione sul fatto che il senso della tua esistenza qual è? Quello di per una vita abbarbicarti agli oggetti materiali. Ecco, il denaro serve, è un mezzo indispensabile per la nostra esistenza, è chiaro, nessuno lo disprezza. Il problema è che se io finalizzo la mia esistenza all'acquisizione esclusivamente di avere più denaro per essere più felice e quindi acquisire più materia per essere più felice, non ho capito nulla. È evidente che sto sbagliando in maniera tragica e quindi dovrei cercare un altro percorso, e il percorso è quello di approfondire la natura non materiale della mia esistenza. Una conoscenza, è un percorso di conoscenza. Questo con quale obiettivo? Quello di migliorare la mia interiorità. Quello di darmi e di farmi dare, riuscire a fare dare alla mia vita un senso nuovo. E per esempio, riuscire a ottenere e applicare nella mia esistenza volontariamente e liberamente il concetto di altruismo. Riuscire a essere altruista significa oltretutto essere più furbo, perché essere altruisti vuol dire riuscire a realizzare questo, vuol dire avere una ricaduta nella propria esistenza sempre positiva. Se io passo la mia vita a soddisfare in maniera alacremente solo i miei crassi desideri materiali, io dovrò sempre guardarmi il culo e le spalle, perché per farlo avrò dovuto essere disonesto e scorretto e ho dovuto fregare gli altri, e quindi non mi potrò mai fidare di nessuno. Potrò comprarli, certo, finché ho denaro potrò comprarli e potrò usarli per i miei fini egoistici, ma non mi potrò mai fidare di nessuno. Questo è il punto, e questo è l'elemento centrale che non viene capito nella vita. Se invece io riesco ad applicare a sentire l'importanza del rendermi utile a un altro, nel far questo io riesco a fare quell'atto libero che è appunto un atto altruistico, o che può anche essere definito un atto d'amore a tutti gli effetti, no? E questo è l'elemento centrale. Quindi quando poi io queste cose qua le voglio tradurre in un'azione, beh, è difficile che io passi la mia vita per accumulare più denaro e faccia degli straordinari, non so, adesso per dire, per mettere via gli skate, per comprarmi una macchina più grossa, insomma. Per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma direi che non è proprio la cosa più giusta da fare, no? E allora inizierò a dedicare del mio tempo a fare, per esempio, come ha fatto l'amico di Vicenza, che ha lanciato l'idea di creare una rete a Vicenza di persone con cui trovarsi, mettersi insieme e creare qualcosa di positivo, cioè ritrovare e ricreare rapporti umani veri, conoscendosi e frequentandosi direttamente, non attraverso i social, guardandosi negli occhi, parlando, abbracciandosi o lavorando, facendo qualcosa insieme per una finalità comune, cioè per un bene comune. Costruiamo, non so, un fosso perché riusciamo a drenare l'acqua da una zona che se no si allaga facilmente. Costruiamo un'associazione perché attraverso quella possiamo mettere insieme dei fondi che possono servire per l'acquisto di un, non so, di una casa, di un capannone, di un qualcosa che può avere un utilità comune. Facendo questo, io in realtà do un senso profondo alla mia esistenza, che altrimenti non riesco ad avere. Se io passo il mio tempo a fare un lavoro che non mi interessa e non mi piace, arrivo a casa incazzato come una iena e mi metto davanti alla televisione o ai social, isolandomi da tutto il contesto, compreso da quello familiare. Avete mai visto, no? Quando andate fuori in ristorante, guardate le coppie e le famiglie, ognuno col proprio telefonino che guardano i propri messaggini e basta, non si scambiano una parola, capite? Ciao Paolo, sentivo del sindaco De Cadone che in Olgari lascia donna e cittadinanza perché non parlava in italiano. Chiaramente yoga dita come razzista, i soliti noti paladini, vabbè, pur avendo il marito italiano. A prescindere, il doveva farla diventare italiana, vabbè, Daniele, sì, lo senti, io ha fatto bene, ritengo che abbia fatto una cosa giusta, ma insomma, ok. Adesso quello che vi volevo dire era, noi adesso stiamo rischiando moltissimo una deflagrazione di un conflitto grave in Europa, questo l'abbiamo già detto più volte. E lo stiamo vedendo perché ormai i paesi più importanti a livello internazionale sono totalmente nelle mani di gerarchie politiche che sono totalmente state eletti, secondo il mio modo di vedere, la mia opinione, attraverso brogli. Quando la Germania aveva come leader il cancelliere Schröder, che era amico personale della Russia, o Chirac, che era un altro che voleva una forte collaborazione con la Russia e aveva un atteggiamento di profonda sfiducia nei confronti del mondo anglo-americano, questi hanno perso tutti e due le elezioni, le prime elezioni successive. Un Sanchez adesso, cosa sta succedendo in Spagna? Un altro nemico del cartello anglo-americano sionista, beh, è molto semplice, ha avuto il coraggio di sputtanare gli assassini del governo Netanyahu e i sionisti che stanno massacrando il popolo palestinese. Gaza hanno fatto un qualcosa di veramente innominabile, hanno raggiunto livelli di crudeltà che nessun uomo fa, solo dei demoni possono arrivare a fare quello che hanno fatto e stanno facendo ancora a Gaza. L'ha denunciato, ha impedito che gli aerei e militari americani potessero utilizzare le basi spagnole per poter portare aiuti e armi a questo governo di assassini. Si è smarcato dalle posizioni di Trump, ha detto che mai e poi mai avrebbe pagato il 5%, portato la spesa del governo spagnolo al 5% di armamenti, che voleva dire comprare con il 5% le armi americane, ok? Si è allontanato dalla foto del G20 e mettendosi in un angolo, e l'ha pagata. E come l'ha pagata? Semplice. Prima gli hanno fatto l'invasione organizzata e pianificata dagli israeliani attraverso i marocchini. Il Marocco, il re marocchino, è da tempo legato al cartello sionista e a Israele, e guarda caso hanno mandato dei disperati a fare l'invasione di Ceuta, e creando un casino di proporzioni pazzesche e iniziando innescando un malcontento nei confronti di Sanchez, molto pesante, logicamente, come qualunque persona avrebbe fatto. Poi, semplice, attraverso l'azione dei servizi ovviamente Mossad e compagnia, probabilmente, si va a scavare nelle vite dei vari collaboratori di Sanchez, e quindi il braccio destro che era corrotto, la moglie che avrebbe vinto un concorso universitario in maniera illegale e compagnia bella, e avanti di questo passo, un lavorio continuo che lo porterà probabilmente a fare la fine, spero di no per lui, ma a fare la fine che ha fatto Bettino Craxi. Come lo eliminano? Lo eliminano con una magistratura consenziente, e hanno quantità di denaro pressoché illimitate, e lo distruggono interiormente con le varie scandali presunti tali o altro. Pensate solo a Mani Pulite, dove non si è riusciti a dimostrare sostanzialmente una minchia, che il Partito Socialista ricevesse finanziamenti illegali, lo sapeva anche mia nonna, e che non fosse solo i socialisti ma anche i democristiani e tutto il resto, i comunisti e compagnia bella, lo sapevano tutti, però hanno pagato solo i socialisti. Come mai? Perché dietro c'è una regia occulta che ha indirizzato precisamente la distruzione dell'unica gerarchia politica in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, che avrebbe potuto permettersi di far muovere l'Italia in una politica internazionale in maniera autonoma, cercando di eseguire gli interessi del popolo italiano, per esempio. E quindi viene decapitato immediatamente quel governo, viene fatto saltare in aria Falcone e Borsellino, e col Britannia, subito dopo l'assassinio di Falcone, l'arrivo del Britannia con la regina, no? La madre di tutte le tragedie, chiamano i traditori italiani all'interno dello yacht, e ci si mette d'accordo sullo smantellamento totale di tutto l'apparato industriale italiano. Il risultato 30 anni dopo è sotto gli occhi di tutti: un paese in ginocchio con un governo, qualunque esso sia, non ha nessuna importanza. Dopo 10 anni di golpe, dopo le dimissioni di Berlusconi nel 2011, ci sono stati oltre 10 anni di governi non eletti da nessuno, che hanno smantellato tutto quello che c'era da smantellare, con la puttanata gravissima, l'omicidio di massa che c'è stata fatta con il Covid. C'è stato anche fatto un danno economico stratosferico tramite Conte, personaggio mai visto da nessuno, professorino del cazzo, che improvvisamente diventa ministro. Ma pensateci, uno che non ha mai fatto una carriera politica, niente, è stato prelevato non si sa da chi, ma si sa, dalle solite massonerie, ed è stato portato a essere presidente del Consiglio nel momento più tragico del paese, e ha fatto scelte, una più illiberale e più anticostituzionale dell'altra, e si presenta adesso come alternativa all'altra gattina PA, che è Asea Meloncina, la quale ha eseguito tutti gli ordini possibili e immaginabili. L'Italia, d'altronde, ancora è stato detto con chiarezza, ancora dall'armistizio, dalla firma dell'armistizio del 43, in particolar modo dal trattato di Cassibile, dove l'Italia rinuncia a qualunque autonomia in materia di politica internazionale ed economica esterna. Quindi a tutti gli effetti firma la propria cessione di ogni tipo di sovranità, già nel 43, e nel silenzio totale, e gli accordi di Cassibile sono ancora secretati in Italia, perché probabilmente se no ci sarebbe una rivolta popolare, o ci sarebbe stata sicuramente se gli italiani lo venivano a sapere in quel momento, capite? Allora, tutto questo a cosa porta? Porta semplicemente a rendersi conto che un paese come il nostro, che non ha e non potrà mai avere una sovranità, è inutile che perdiamo tempo a dire questo e quell'altro, perché le azioni fondamentali di qualunque governo, sono le azioni che vengono prese sotto dettatura straniera, e cioè del cartello anglo-americano sionista. Non a caso in questi ultimi 10 anni circa anche i cosiddetti uomini televisivi, mentre prima erano dovevano essere ovviamente promossi e essere d'accordo con il potere vaticano, democristiano, chiamatelo come voi, oggi sono tutti sionisti, tutti, tanti. Possiamo farne i nomi, li conoscete molto bene, e sono presenti in tutte le trasmissioni televisive e sono in grado, perché il controllo dei mezzi di disinformazione ufficiali ce l'hanno loro, per cui sono in grado di avere il controllo diretto o indiretto di una buona parte della magistratura, che appena il governo deraglia un attimo dagli ordini ricevuti partono ovviamente le indagini su questo o su quel scandalo, pilotate in maniera perfetta, e l'informazione di sionista, quella dei telegiornali e dei giornali, immediatamente dietro per come elemento di distrazione di massa, naturalmente. L'importante è che non ci sia un governo in grado di riappropriarsi di una autonomia decisionale in termini di politica estera, capite? Questo è la vera tragedia di questo paese. È per questo che io dico che ogni posizione è io, per questo che io dico viva Radio Gamma 5. Per questo, perché è l'unico modo per... anche bello, vieni dentro Gino, Gino, che mi fa vedere, cos'è che hai tolto? Ti ho fatto di?
1: Questo è il medio e anche il piccolo.
0: Ma cosa sei, il portachiavi? 76, anno di nascita, cinquantesimo del 2026, col cagnetto, Radio Gamma 5. Beh, dove sei che sei qua?
1: Questo qua io trovo al gas, per esempio, oppure...
0: Ma dammene uno per... Buon, grazie, ora me lo tegno. Si aspetta che sei Reccionda RDM che c'ha, ma aspetta. Ciao RDM, dimmi.
2: Ciao Girotto.
0: Ciao. Grazie Gino. Ah, non ho capito niente. Ripeti.
2: Niente, voi ho messo in campo riguardo il discorso dei Craxi, dei Berlusconi, via dicendo. Anche il discorso dell'energia. Il dice che bisogna adesso fare centrali nucleari qua in Italia. Va bene, facciamo le centrali nucleari, ma scusa un attimo, noi abbiamo ancora da portarsi a casa e scorie qui riprocessate, e bisogna che se portiamo a casa, giusto? Che se le portare mi sembra in Francia, in Germania o in Inghilterra, ma e scorie che andremo a produrre quei centrali nucleari che vuol far qua in Italia, qui dove mettiamo?
0: E sottoterra scaviamo una busa col Bahia e mettiamo sotto.
2: No, perché il parla dell'inquinamento di idrocarburi, gas, petrolio, carbon, va bene, e sta roba qua dove ce la mettiamo? Che scherzi si che ne fa nel futuro?
0: Ascoltami, poniti una domanda, ascoltami RDM, poniti una domanda, come mai e il gaffato è tutto organizzato logicamente, quello che si deve fare, no? Quindi la crisi di Hormuz piuttosto che quello che si deve fare in Ucraina e tutto il resto va a colpire le fonti energetiche in modo tale che fanno schizzare il prezzo del gasolio e della benzina a cifre pazzesche. In questo contesto, guarda caso, la soluzione è quella nucleare. Perché? Perché in realtà si ha bisogno di quantitativi di energia enormi per tenere in piedi le grandi centrali internet, raccoglitori di dati, che si devono costruire in tutta Italia e che consumano una quantità di energia spaventosa. L'unico modo per farlo
2: è acqua.
0: Esatto, è acqua. Che ti capisco? Quindi si dirio torna per culo per l'ennesima volta e dopo ti dice a te che a Topanda del 1980 è a sequela che inquina, che bisogna che togli l'auto elettrica. Capisco? Ma hanno ragione a prenderti per il culo così, perché la maggioranza ci cade ogni volta, capisco? Questo è il punto.
2: Aspetta un momento Girotto, te la chiudo in questo modo con un'altra domanda. Ma noi altri non abbiamo risorse nucleari nostre?
0: Dovemmo costruirle? Dovemmo costruirle?
2: Dovremmo comprare l'uranio. Dovremmo comprare l'uranio?
0: Da chi che va?
2: E quindi?
0: Russia? Te puoi immaginarti, no?
2: È carica di uranio. Ora? Ma per comprare l'uranio dalla Russia bisogna che qualche d'uno gli metta in mano la Russia. Chi è che se devo mettere in mano o vuol mettere in mano la Russia? Punto di domanda. E saluto Girotto.
0: Ciao Veccio, stammi bene? Assolutamente sì. Allora, l'elezione, dice qua, l'elezione del capo dello Stato potrà cambiare qualcosa se sarà il governo in centrodestra, Walter Di Oriago. Walter, allora, io l'ho sempre detto, che ci sia il centro-destra e il centro-sinistra, il governo non cambierà assolutamente nulla, cambierà solo la velocità con cui verrà depauperato la ricchezza di questo paese, e cioè con un governo pidiota sicuramente la velocità di esecuzione di ordini dei grandi speculatori stranieri sionisti sarà molto più dura e molto più eseguiranno pedissequamente gli ordini che vengono dai grandi gruppi sionisti, quindi LGTBQ e tutto quello che va dritto, immigrazione senza controllo e compagnia bea. Con questi più o meno stessa roba, solo un po' più lentamente, perché devono difendere la come si dice, devono in qualche modo farsi accettare dall'elettorato conservatore che li elegge, e quindi non possono gettare la maschera in maniera chiara. Quindi la Meloncina deve naturalmente cercare di far finta e sono diminuiti gli sbarchi, ma sì, sono diminuiti, per carità, ma dopo decenni di orde che arrivano nel nostro territorio, che te diminuissi di 10.000 o 20.000 i sbarchi, non cambia assolutamente nulla in termini di degrado della vita sociale italiana. Basta vedersi in qualunque città e in qualunque posto italiano dove c'è il vero e proprio devastazione della vita sociale degli italiani, il degrado totale, l'aumento della delinquenza da quattro soldi, nessuno

la polizia e i carabinieri e quant'altro vengono totalmente disincentivati a fare qualunque cosa. Allora cosa fa? Succede che il cittadino decide di difendersi, visto che manca completamente la difesa da parte delle forze dell'ordine, come chi si chiama, no? Perfetto, e quindi ogni volta che per caso che sei uno che spara addosso a qualcun altro, al ladro, all'ennesimo ladro, compagnia bea, immediatamente o arrestato o processato, o comunque anni del processo con addirittura risarcimento dei parenti del ladro. Cioè, questo è un paese finito, ragazzi, da questo punto di vista, lo abbiamo capito, è evidente, no? Quindi vediamo solo una cosa che mi dice di guardare. Aspetta, che mi è arrivato un messaggio. Stamattina, dunque, uno dei più importanti, vediamo se me l'hanno mandato, ma ho paura. Sì, vediamo se me l'ha mandato. Un attimo solo, sì. Allora, sul Mattino di Padova di oggi mi dice questa Loretta che c'è un articolo su Rossaro. Vedo la prima pagina. Bisognerebbe che lo vedessi dopo, adesso magari metto su. Barbarigo medico, eccolo qua. Il provvedimento. Pagina 23, medico, no chemio, radiato di nuovo, abolire l'ordine. Pagina 23, vediamo un attimo l'articolo di Rossaro, sì. Allora, un attimo solo. Un attimo solo che ve lo tiro fuori. Visto che mi era arrivato, volevo leggervelo. Mamma. Allora. Pagina 23, proprio nella cronaca dell'ostia. 21. Eccolo qua. Eccolo qui, c'è la foto di Rossaro. Medico ameriano, radiato di nuovo, Rossaro, l'ordine andrebbe abolito. Tornerò a presentare ricorso in Corte di Cassazione. Il caso. Già radiato dall'ordine dei medici nel maggio del 21 il nostro Paolo Rossaro, per poi essere riabilitato da una sentenza della Corte di Cassazione nel dicembre del 25. Paolo Rossaro, 75 anni, di Polverara, è stato nuovamente radiato dall'ordine dei medici padovani. Di fatto, dopo il pronunciamento della Suprema Corte, l'ordine a cui il dottor Rossaro era iscritto aveva presentato un nuovo ricorso al CEPS, Commissione Centrale, chiedendo nuovamente la radiazione, istanza che l'organismo ha quindi accolto, l'istanza radiando per la seconda volta Rossaro. Una follia. Volevo però sentire un secondo, aspetta che vi metto un attimo.

0: Eccoci qua, eccoci qua. Dovremmo avere in diretta il dottor Ennio Caggiano. Ennio, mi senti?
1: Pronto?
0: Sì, Ennio, mi senti?
1: Sì, ti sento bene.
0: Bene, perfetto. Ciao Ennio, benvenuto. Ciao. Hai sentito l'articolo di Rossaro sul Mattino di Padova stamattina?
1: No.
0: Sì, hanno messo un articolo in cui praticamente a tutta pagina, pagina 23, medico ameriano radiato di nuovo e Rossaro dice l'ordine andrebbe abolito. Va bene, lo leggerei con calma, una roba. Il nuovo provvedimento, ora a quanto pare ci risiamo, nel senso che l'ordine dei medici ha ripresentato al Tribunale di secondo grado delle professioni sanitarie il caso relativo alla riabilitazione di Rossaro chiedendo una seconda radiazione. L'istanza accolta in attesa di un ulteriore pronunciamento della Cassazione, visto che Rossaro ha già annunciato di voler ricorrere. Certo che lo farò, dice, perché la radiazione è un atto di volontà espressa dall'ordine dei medici

0: che, ripeto, non ha un'entità morale per giudicare i suoi iscritti, chiuse virgolette. Dopo la prima radiazione, l'allora presidente dell'ordine Patavino Crisarà aveva osservato: posizioni come quelle di Rossaro non sono conciliabili con la professione del medico, eccetera eccetera. Cosa dici?
1: Cosa dico? Che sono conciliabili invece con tutte quelle posizioni di tutti quei medici che si sono mascherati dietro appunto la tacatina di attesa, dietro la linea per verità telefonica, dietro non ascoltare i pazienti, dietro non visitare i pazienti, dietro non prendere atto di quelli che erano le richieste, le paure, le esigenze dei pazienti. Allora quelli sono medici che invece hanno tutelato le aziende farmaceutiche, lo spazio dei vaccini, quindi sono medici che meritano. Beh, è fatta così, funziona così, no?
0: Esatto.
1: Non mi so. Purtroppo.
0: Purtroppo no. Ascolta Ennio, negli ultimi, io volevo che tu ci dicessi, tu stai andando avanti giustamente con l'associazione Villa Bembo con l'idea, con questo programma in cui ripercorri il significato profondo dei sensi, dei nostri sensi, no? E ci sarà domenica sera, sarai a, sopra l'ufficio postale di Cazzago di Pieniga alle 20:15, insomma, più o meno.
1: L'orario 19:30, dopo si comincia alle 8, insomma. Alle 8 si comincia.
0: Sì, dalle 19:30 si comincia alle 8, ok, va bene. E si parlerà dell'olfatto, del senso dell'olfatto questa volta. Avevi già trattato precedentemente quali sensi?
1: Alla vista, il tatto, l'udito, e l'olfatto, e dopo chiuderemo con il gusto, sperando di chiudere in buona compagnia, perché da vista non c'è niente da vedere ormai in questo mondo. Il tatto tocchiamo solo cose sporche, l'udito sentiamo solo notizie sbagliate o pessime, tipo quelle che mi hai dato prima, e l'olfatto usiamo solo, l'olfatto ci serve per sentire i profumi, non per mangiare i miasmi, invece sentiamo solo puzze ultimamente.
0: Ti sento male, Ennio, puoi parlare in viva voce, per favore, perché in viva voce...
1: Mi senti meglio?
0: Adesso ti sento bene, sì, dimmi.
1: Dicevo che avevamo cominciato con la vista, il tatto, l'udito e l'olfatto. Purtroppo però vista non c'è niente di bello da vedere, tatto non c'è niente di buono da toccare, udito non c'è niente di utile da sentire, olfatto non c'è niente di profumato da usare, perché sentiamo solo puzze e miasmi. E speriamo di chiudere bene con il gusto, perché davvero è una situazione davvero critica. Questi sensi dovevano servirci per discernere il bene dal male, il buono dal cattivo, il bello dal brutto, eccetera. Invece praticamente noi non li usiamo neanche più, siamo mossi solo da due sensi: quello del piacere e quello della satietà. Praticamente siamo comandati dalla pancia e dalle gonadi, ed è quello di cui approfitta la pubblicità. Cosa ci offrono? Cibi, sempre pubblicità, e culi e tette. Ci sono anche altri interessi che meritano di essere coltivati, e è lo scopo proprio delle nostre conferenze, quello di utilizzare i sensi per quello per cui siamo stati dotati e per quello per cui ci servono.
0: Ascolta, allora Ennio, intanto ricordiamo questo, poi va bene, un piena solidarietà per quanto mi riguarda al dottor Paolo Rossaro, che naturalmente sta vivendo una vera e propria odissea nella sua vita, e tutta la mia solidarietà, perché quello che hanno fatto a quest'uomo è semplicemente vergognoso sotto tutti i punti di vista, perché era un medico di valore, di grande coraggio terapeutico, e che ha cercato comunque sempre di fare bene ai propri pazienti. Quello che io trovo incredibile, Ennio, è che quando viene radiato un medico non ci sia mai, sarebbe corretto da parte dell'ordine, ascoltare i pazienti, no? I pazienti di questo medico, cioè, per dire, quanti si trovano male? Ci saranno sicuramente quelli che si sono trovati male, benissimo, ma su 100 pazienti di questo medico, 90 dicono che è un bravissimo medico. Come cazzo fai a radiarlo? Sulla base di cosa?
1: Ma anche nel mio caso, quante lettere ha ricevuto l'ordine sul mio operato, eccetera, e non ne ha assolutamente tenuto conto. Cioè,
0: esatto.
1: È davvero.
0: È una tristezza.
1: Incredibile, una tristezza. Cioè, tutelare. Io ricordo sempre, quando c'era il periodo del Covid, che molti pazienti erano in qualche modo, forse non arrabbiati, ma insomma si entrava in conflittualità perché non trovavano medico, perché avevano bisogno. Allora alcuni pazienti si erano lagnati con l'ordine, guardate che i pazienti diventano sempre più aggressivi. E l'ordine come aveva risposto? se io fossi stato presente avrei detto guarda che è un momento abbastanza critico, cercate di essere più pazienti e più presenti, perché il paziente può essere giustificato il suo atteggiamento, ed è quello che succede per esempio con la violenza nei pronto soccorsi eccetera, hanno come posso dire creato delle barriere di difesa, ma crea invece metti lo psicologo dal medico per insegnargli a come gestire il
0: esatto
1: l'atteggiamento nel psicologo, i bambini e la famiglia nel bosco, metti i psicologi, ma non per i pazienti, metti per i medici in modo che sappiano in qualche modo gestire quello che possono essere le emergenze.
0: Esatto, perché non riescono più a gestirlo, certo.
1: E invece tu ti difendi attraverso, per esempio, quella volta i medici, l'ordine ha mandato a tutti i medici una lettera di revoca, cioè i pazienti che rompono i coglioni, questa è la lettera fatta al nostro ufficio legale, mandateli a fanculo. Quindi il paziente non poteva permettersi di criticare o di vendicare,
0: è chiaro.
1: D'altra parte, scusa, chi è che paga i medici? Non sono i pazienti. Allora dovrebbe essere i medici che sono al servizio dei pazienti, non i pazienti che sono al servizio dei medici.
0: Vabbè. Ascolta Ennio, intanto ti ringrazio di queste riflessioni e ricordiamo allora che tu domenica, grazie all'associazione Villa Bembo di cui sei artefice insieme a tua moglie Paola, farete questa serata bellissima direttamente a Cazzago di Pianiga sopra l'ufficio postale. Sì, inizierà alle ore 20, diciamo così, si parlerà del...
1: Bisogna essere perché alle 20
0: sì, un po' prima delle 20 insomma, ok? Si parlerà quindi dell'olfatto e come senso
1: ne parlerò un po'
0: anch'io dal punto di vista antroposofico, così antroposofico, ci sarò anch'io
1: e ci sarà anche Raja che ne parlerà dal punto di vista omeopatico,
0: certo.
1: Paola che ne parlerà dal punto di vista così proprio dei profumi, degli oli essenziali e
0: chiarissimo
1: certo.
0: Vabbè, ok, sarà un'occasione di chi ha voglia di esserci, naturalmente può sentire una campana un po' diversa e un po' originale, certo. su queste cose, perfetto Ennio, certo. Intanto ti ringrazio, ti do un abbraccio e sempre grande solidarietà al dottor Rossaro.
1: Certo.
0: Stammi bene Ennio, un abbraccio,
1: ciao,
0: arrivederci. Allora, ci siamo, adesso mi è arrivato questi messaggi, aspetta che vedo. Buongiorno e complimenti per la trasmissione, volevo chiedere se potete mettere la canzone di De André, Domenica delle Salme, che è molto sul pezzo. Emanuele, bravo, è bella, sì, solo che adesso io volevo farvi sentire Adua, il Goccia Pacqua e canzoni patriottiche dedicate, quelle tutte fasciste, sai, sì, senti questa, senti.

Padua liberata. Momentosi. Sono stato a Barcellona, ho visto bandiere della Palestina dentro i vigili del fuoco della città, un cartellone con stop a genocidi e bandiere palestinesi. Luca, ciao. Sì Luca, avremo, ti darò già la notizia che giovedì prossimo avrò qui un interessanti personaggi e amici che stanno dando una grande mano, no? E penso di fare una serata mega qui in radio con diapositive e foto dalla Palestina, da Gaza, e ho trovato questo gruppo di persone fantastiche che si stanno facendo molto da fare per la difesa e l'aiuto e per la difesa dell'umanità, di un'umanità che viene schiacciata ogni giorno da quegli assassini e che bisogna in qualche modo, verso cui bisogna assolutamente reagire, e questo è molto molto importante, e per cui direi che è la cosa più importante, ti dirò. Patrizia, anche il dottor Dario Miedico è stato di nuovo radiato dopo la riabilitazione, ma sì, ma per forza, sei ormai, è per quello che io ho rinunciato a fare qualunque intervento, ho fatto il mio ricorso in Cassazione, sarà quel che sarà, è ovvio che non ti rimettono perché...

0: misantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

che trucchiamo le elezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, che gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

Eccoci qua amici, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo. Dai microfoni di Radio Gamma 5 sarò con voi fino alle 3, siamo nella fase del oggi giovedì 24, quindi farò, intanto faccio gli auguri a Carlotta che compie gli anni, quindi un buon compleanno alla mia Carlotta. E che è una giornata impegnativa perché sta trasferendo sua mamma in RSA perché non riesce più a gestirla in quanto è diventata completamente non autosufficiente con gravi problemi anche di Teresina, come si dice, no? Purtroppo è così, è così. Allora, pensando, aspetta, che ci hanno messo questo, io ti metto questo, vale. Senti questo. La riconoscete? Sempre per la nostra Cesarina.

0: fischia il vento. Va bene, allora, la cosa volevo dirvi, in pratica, siamo nella fase 24, il 29 è il giorno, la festa, quella che io considero una bella festa, che è la festa di Michele, quella che la Chiesa Cattolica chiama Arcangelo Michele, ma che... anzi, che chiama San Michele, in realtà non è corretta. È un arcangelo, un'entità che ha addirittura passato un grado superiore oggi e che ha sempre accompagnato il Cristo nel suo percorso, prima di avvicinamento alla terra, e poi naturalmente nel far questo ha continuato a aiutare l'umanità nel senso cristico. Dopo che il Cristo è riuscito, attraverso il mistero del Golgota, a consegnare, a donare all'uomo una individualità che prima non aveva, cioè la assoluta e sempre maggiore, sempre più intensa coscienza del sé, della propria individualità, del proprio io rispetto al mondo esterno, che implica anche una responsabilità, perché se io sono cosciente naturalmente del mio agire nel mondo, sono anche responsabile del mio agire nel mondo, e questo forte processo di individualità, cioè questo io che ci è stato donato dall'azione del Cristo durante il mistero del Golgota, ha poi avuto in Michele, che celebriamo il 29, ha avuto un elemento essenziale, perché Michele è stato l'entità spirituale che ha donato all'umanità la intelligenza, l'intelletto, così come noi oggi lo intendiamo normalmente e che riteniamo, con le cagate che ci hanno detto a scuola elementare, noi siamo evoluti dagli scimmioni, tutte stronzate ovviamente di una falsità assoluta, mai dimostrate tra l'altro, mai, non è mai stato trovato un reperto che possa in qualche modo dimostrare l'evoluzione dallo scimmione Neanderthal all'Homo sapiens, perché non c'è, semplicemente, perché l'uomo è stato uomo fin dall'inizio. Certo che è duretta da mandar giù uno che ha subito il lavaggio del cervello. Noi tutti che abbiamo subito il lavaggio del cervello dagli elementari abbiamo formattato il cervello e non siamo più libri nel pensiero. È chiaro, è quello che vogliono, no? È quello che stanno facendo in maniera molto più ampia e molto più intensa con le nuove generazioni, i ragazzini che oggi addirittura vengono trascinati a vivere una realtà virtuale, quindi non vera, attraverso i telefonini e tutto internet, no? e quindi li estranea completamente dalla realtà fisica, materiale, vera, e ne fa degli psicopatici, naturalmente, e l'abbiamo già sotto mano questa situazione, no? Quindi il fatto di avere oggi una importante elemento di crescita intellettuale lo dobbiamo essenzialmente al fatto che l'entità micaelita, cosiddetta, questo si comunica a Steiner naturalmente, ha progressivamente dopo l'evento del Golgota, quindi nei secoli che si dopo il Cristo, ha progressivamente trasmesso la capacità progressiva, lenta e graduale di pensieri autonomi, fino ad arrivare praticamente dopo il 1400 nell'attuale epoca, che sarebbe definita da Steiner la quinta epoca post-atlantica, cioè dopo la civiltà atlantidea, l'epoca in cui dovremmo essere in grado di formulare modi di ragionamento che sono autonomi, prodotti dalla nostra capacità intellettiva che ci è stata donata, ripeto, da entità come l'Arcangelo Michele. Questa capacità intellettuale è quella che ci consente di fare, di studiare profondamente la materia, che va benissimo, ci mancherebbe, la conoscenza quindi del mondo fisico-materiale, cosa che l'umanità in questi ultimi due secoli ha fatto in maniera strepitosa, direi, no? Senza ombra di dubbio. Ma che ci consente, ci avrebbe dovuto consentire, e questo perlomeno riguarda una minoranza della popolazione purtroppo attualmente, ma ci consente anche di crescere e conoscere la realtà invece non fisica materiale. Ci consente di comprendere che la natura fisica materiale è una parte della realtà che va, che dovrebbe essere compresa nel mondo della conoscenza, che può essere una sfera a 360 gradi. La parte fisico-materiale che la scienza, quella con la S maiuscola e con la H finale, studia con questo orgoglio stupido e ridicolo, alla Burioni, tanto per capirci, è una scienza che ha certamente apportato una conoscenza molto importante dei 360 gradi, e ci ha portato, diciamo, a 180 gradi. A 180 gradi. I restanti 180 gradi dovrebbero essere indagati da ognuno di noi, dovremmo essere educati da una società meno cogliona a occuparci di cosa sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti, a definirli, a essere in grado di capire che queste da dove provengono, che origine possono avere, come li possiamo coltivare in maniera corretta, quali metodi ci sono per approfondirli, per ampliare questa consapevolezza, e con questi pensieri e sentimenti unirli poi in modo tale che le nostre azioni siano azioni concrete, bilanciate nella materia, no? Porca troia, nella materia. E allora l'unione di questi due elementi ci può dare la spiegazione del mondo che ci circonda. Altrimenti facciamo i pensieri di alcuni poveretti che chiamano anche qui in radio, che tanto vita se questa, che caso me ne c'ava, quando che morirò andarò a vedere cos'che se. Ma non funziona così, Cici, perché se noi non ci facciamo durante questa vita, non elaboriamo dei pensieri e poi anche dei sentimenti che derivano dalla nostra conoscenza spirituale, e cioè non solo materiale, se noi non ci facciamo un'idea di questo tipo prima di passare la soglia, cioè prima di morire, quando siamo di là siamo in una situazione come i deficienti che non hanno elaborato una minchia, e che quindi nel passaggio nel mondo spirituale e nell'intervallo che intercorre tra morte e nuova nascita, perché vi do un'altra comunicazione, me dispiace Tosi, non si vive una volta sola, vi piaceria, ma non è così, non è così, Cicibelli, si torna, ed è una bella rottura di coglioni. No, sono perfettamente d'accordo, io che ho questa età adolescenziale appena compiuta, l'idea solo di tornare mi fa venire, magari che può essere stardea, come dicono i cattolici, si muore e dopo si passa all'eternità, se sei stato bravo vai in paradiso, se no sei stato cattivo vai all'inferno, se si sta così te stai in purgatorio. Magari che fosse così, te piaceria che fosse così, non è così. Tu, in base a quello che hai compiuto in questa terra e in questa vita, in base alle cose positive che hai fatto, alla capacità, perché l'altro elemento che andrebbe introdotto, il Cristo ci ha dato l'individualità, l'io, la responsabilità, la coscienza del sé individuale, e quindi la responsabilità delle nostre azioni. Michele ci ha dato la capacità di un pensiero intellettuale che porta giù conoscenze dal mondo spirituale, ci ha donato la conoscenza che deriva dal mondo spirituale, unita alla nostra forte individualità. Qual è il problema? Che, essendo spesso arretrati dal punto di vista evolutivo, siamo anche dei grandi egoisti e utilizziamo questa conoscenza e questo dono spirituale per scopi non di crescita comune per l'umanità, ma di vantaggio personale a scapito di altri. E questo naturalmente sta portando l'umanità a un grosso rischio, all'orlo di un abisso, che è quello dell'elemento della capacità autodistruttiva. Beh, lo stiamo vivendo, siamo sull'orlo della terza guerra mondiale e abbiamo delle gerarchie politiche, una più infame dell'altra e più corrotta dell'altra, che si stanno portando e spingono in maniera enorme al fatto di riuscire ad avere una... di riuscire a trovare una scusa per poter innescare il conflitto con la Russia. È evidente da tutte le puttanate che spaiano, il drone di qua, la puttanata di là, l'elicottero adesso, l'ultima notizia, un'idiozia dietro l'altra che cerca di creare la scusa per poter innescare la guerra. Purtroppo l'umanità non sta comprendendo e sta rischiando molto. Michele ha fornito l'intelligenza cosmica come dono dell'umanità che noi usiamo normalmente, per cui uno che non ha nessuna conoscenza di tipo spirituale, che si basa solo con le quattro stronzate che ha imparato a scuola, cos'è convinto? È convinto che l'uomo, da scimmione poco evoluto Neanderthal, progressivamente, avete presente l'immagine, no? Ponte Darwin hanno fatto a Padova, no? Il ponte Darwin, che Darwin tra l'altro non aveva mai detto che l'uomo derivava da un animale, mai, è stato il suo cognato testa di cazzo Dalton a dire questa stronzata e a portare a un congresso internazionale dell'epoca, stiamo parlando del 1800, una prova falsa, cioè un cranio umano e una mandibola di scimpanzé che era riuscito a far aderire perfettamente al cranio umano, e dice: ecco qui l'anello mancante dell'evoluzione tra uomo di Neanderthal e Homo sapiens. Peccato che fu scoperto essere una cagata, naturalmente fecero finta di niente, non è che sui libri viene scritto che Dalton, cognato di Darwin, fece questa troiata, però su questa base siamo andati avanti a dire una menzogna senza alcuna prova, e a scuola si impara questo, e quindi noi siamo tutti convinti di essere degli animali evoluti. No, l'uomo è stato uomo fin dall'inizio, e cioè da dopo Atlantide, da dopo il crollo di Atlantide e la sua immersione nell'oceano Atlantico, l'umanità sopravvissuta emigrò in parte nelle Americhe, i più cancheri, e i più buoni verso il continente europeo, fino alla valle dell'Indo, dove iniziò la prima civiltà post-atlantica, la paleo-indiana, successivamente in una migrazione verso occidente, la paleo-persiana, guardate la carta geografica, dall'India alla Persia col cazzo che Netanyahu fa fuori l'Iran, chiusa parentesi, e poi la egizio caldaico babilonese, quindi la Mesopotamia con l'Egitto, l'egizio caldaico babilonese, terza epoca post atlantica, poi la quarta epoca, quella romana, greco-romana, dove ci fu l'incarnazione del Cristo, la quinta è l'attuale, che è purtroppo è così. Dove il popolo guida non è più quello latino che era tipico della quarta epoca fino al 1400 circa, ma è quello, avrebbe dovuto essere l'anglo-tedesco, solo che gli inglesi, gli anglo, decisero di far fuori i tedeschi, provocando di fatto sia la prima sia la seconda guerra mondiale, distruggendo quindi completamente il popolo tedesco e preparandosi alla terza, e usando ancora il popolo tedesco come carne da cannone. Si sta preannunciando questa cosa davanti agli occhi di tutti, no? Bene, Steiner nell'ultimo anno della sua vita, anzi nell'ultima estate della sua vita, agosto del 24, pur con le ultime forze che aveva, perché tenete presente che lui tenne ancora conferenze fino appunto alla festa di Michele del 24, cioè fino al 29 settembre del 24, poi da quel momento non ebbe più le forze per poter andare avanti, la malattia conseguente all'avvelenamento del 1 gennaio del 24 progredì, e al 30 marzo del 25 purtroppo se ne andò. E prestino, perché aveva solo 64 anni. Nell'estate del 24, quindi nell'agosto del 24, stette quasi un mese in Inghilterra e parlò agli esoteristi e ai gruppi esoterici massonici inglesi, e disse chiaramente questo: avete eliminato la polarità tedesca e la capacità quindi delle forze spirituali che c'erano nel popolo tedesco per il progresso dell'umanità, e quindi vi siete caricati di un peso e di una responsabilità enorme che dovete portare avanti da soli da questo momento in poi. E quindi il popolo anglosassone ha sul proprio karma qualcosa che è da far tremare le vene e i polsi, davvero, veramente, veramente. E seguirà una sesta epoca che è dopo il 3400, comunque alla fine di questa epoca, che dura, ogni epoca dura 2160 anni circa, e il tempo che il Sole impiega per alzarsi da una costellazione all'altra. E nella sesta epoca, guarda caso, qual è il popolo? Quale sarà, dice Steiner, il popolo guida? Quello che darà i maggiori impulsi di sviluppo dell'umanità e quindi di sviluppo dell'umanità, dove naturalmente si incarneranno nel popolo, in quel popolo, le migliori anime, le più evolute, come si incarnarono in questa epoca si incarnarono nel popolo tedesco Goethe, Steiner stesso, Hegel, Kant, cioè i migliori filosofi del mondo si incarnarono nel popolo tedesco e anche in quello inglese. E la prossima epoca sarà quella del popolo russo, ma guarda caso del popolo slavi e in particolar modo del popolo russo. E cosa fanno gli amici anglosassoni? Giocano d'anticipo, sapendo perfettamente questo, cercano di radere al suolo la possibilità che il potere, e cioè il passaggio del controllo dello sviluppo dell'umanità, passi al popolo slavo o al popolo russo. Come? Organizzando e pianificando la rivoluzione bolscevica del 17, che Steiner lo denunciò chiaramente, disse che era organizzata e pianificata dalle massonerie anglo-americane, pagata e organizzata. Il famoso treno blindato che parte da Zurigo con Lenin e Trotsky, che erano sul libro paga di Sua Maestà Britannica già da anni, eseguirono gli ordini. Va bene, dai, questa è un'altra storia. Tornando all'elemento che a me interessava, Michele, è la festa di Michele il 29, noi la festeggeremo, faremo una serata celebrativa martedì 29, naturalmente qui in Sede Radio, come sempre, perché iniziamo poi l'anno di studio. Ogni martedì ci saranno ovviamente i gruppi di studio dell'antroposofia, ma ci concentreremo sulla figura di Michele, perché la figura di Michele, se l'umanità la riuscisse a comprendere correttamente, diceva Steiner, è una figura di enorme importanza per l'umanità stessa, perché Michele è un'entità potentissima, adesso addirittura diceva Steiner, è passato di categoria e da arcangelo è diventato un arcai grazie appunto all'attività di sostegno che continua a fare del Cristo, dell'azione del Cristo sull'umanità. La particolarità di Michele qual è? Che è quella che non dà nessun osserva e lascia la totale libertà all'uomo di muoversi in senso positivo, di fare un'azione positiva o di fare un'azione negativa. Michele non agirà mai per condizionare questo. Perché? Perché l'umanità deve portare alla fine del suo percorso nel mondo spirituale, quando non avrà più bisogno di un corpo fisico, non avrà più bisogno di un'incarnazione fisico-materiale, deve portare nel mondo spirituale un elemento che manca, anzi due elementi. Il primo comunque è la libertà, cioè la capacità di decidere liberamente cosa fare, senza essere condizionati dalle gerarchie superiori. Quindi la libertà e l'amore, che è l'altro grande insegnamento del Cristo. Questi sono i due elementi fondamentali. Quindi Michele, noi lo ricordiamo come elemento centrale nello sviluppo dell'umanità in una certa direzione. Ovvio, se uno è andato a scuola, gli hanno insegnato che l'uomo è una simia evoluta, e simie, e vedo soprattutto gesettanti che c'appa di che simie, che io so solo Dio, no? Ma è un'altra simia quea. L'uomo non deriva da un animale. L'uomo non è un animale. E questo è importante da tenere presente. L'uomo è uomo fin dall'inizio. Uno dice, ma siamo peso di animali, assa perda, questi sono altri ragionamenti. L'uomo ha una caratteristica unica tra gli esseri viventi, che è la coscienza del sé, e cioè l'elemento spirituale, l'io. Questo ce lo può avere solo l'uomo, non può averlo nessun animale, nemmeno il più evoluto. E con tutto l'amore che io provo per gli animali, ma questo va sottolineato. E adesso cosa sta succedendo? Sta succedendo in questi ultimi anni di disperazione dell'umanità, di dolore enorme, non si fanno più figli, parliamo della società italiana in modo particolare, e l'animale diventa elemento di compensazione. Quindi si prende il cane, il gatto, quello che se vuoi, e il cavallo al posto del figlio. Oggi una donna in età fertile non ci pensa neanche lontanamente ad avere un figlio, non si sente pronta, è immatura, non c'è l'aspetto economico, non c'è cultura, non c'è un cazzo, e si prende il cagnolone che viene umanizzato completamente, quindi è l'ennesima forma di violenza che viene fatta a un povero animale che non può fare altro che subire il nostro comportamento. Un cane o un gatto subisce sempre il nostro comportamento, e questo va tenuto presente. Non ha un sé, non ha una coscienza del sé, si comporta secondo gli istinti di specie, e noi lo umanizziamo, quindi lo distinguiamo da altri della stessa specie, perché vivendo a stretto contatto con noi viene, impastiamo la sua astralità, cioè la sua anima, con i nostri sentimenti, e quindi siamo anche responsabili in parte, adesso non è così automatico, dello stato di salute degli animali, capite? Questo è l'elemento che dovremmo comprendere. La festa di Michele, il 29, è una festa che l'umanità evoluta, un'umanità che comprende che la vita non può essere fatta a sacramento di Dio solo de materia, porca puttana. Ma come si fa a credere che noi nasciamo, perché l'ebete de Pierino Angela, che non a caso era ebreo ovviamente, ma era giusto per ricordarlo, cosa fa? Diceva a tutti assolutamente che esiste solo la materia, la componente psichica, che i nostri sentimenti e i nostri pensieri sono una secrezione del nostro cervello in base agli ormoni, dopamina, noradrenalina e tutte queste puttanate. Pensate all'idiozia di un comportamento genere. E quindi noi nascevamo per caso, perché quella sera i nostri genitori, anziché andare al cinema, avevano fatto zoom zoom, siamo nati noi per caso da quei genitori, per caso, italiani, per caso, ricchi o poveri, da famiglie ricche o povere, per caso, va bene? Per caso siamo cresciuti bene, male, ricchi, poveri, sani, malati, per caso. Abbiamo fatto incontri casuali nella nostra vita, sacramento di Dio, ok? E a un certo punto andiamo avanti con gli anni e finalmente morimo e andiamo nel nulla. Ma sacramento, ma vi dico, ma può essere, sforzatevi di pensarci, sacramento può essere realistica una visione di merda di questo genere? Ma può essere vera? Cioè, tutto quello che io ho pensato, amato, odiato, sentito, sviluppato, rapporti di amicizia, ma di qualunque altra cosa che ho sviluppato in questa vita, muore con me, col corpo fisico in putrefazione, va nel nulla. Ma vi rendio conto? Vi rendete conto? Se noi non sviluppiamo, e ve lo ripeto, amici, ho fatto questa introduzione ricordando la festa di Michele del 29, perché adesso noi possiamo parlare, continueremo a parlare della violenza, della guerra, del rischio della guerra, dell'infamia immonda che finalmente i sionisti hanno gettato la maschera e hanno fatto vedere chi sono sempre stati, chi sono stati i più grandi razzisti di questo mondo, e lo stanno facendo in maniera vergognosa e con una ferocia illimitata sul popolo palestinese. Questi maledetti sporchi, responsabili naturalmente di una cosa di questo genere, stanno creando le condizioni, no, per un peggioramento e per impedire che l'umanità possa evolvere, possa ampliare finalmente in piena libertà la propria consapevolezza, la propria coscienza del sé, possa finalmente dire: ma porca miseria, ma può essere che esista solo il pensiero della mia attività del denaro, del potere, delle cose che mi compro e le cose che farò domani, e del lavoro, che se perdo il lavoro sono morto, e che la vita sia solo questa preoccupazione economica collegata alla gestione di un potere, chi non ne ha per niente e chi ne ha tantissimo al punto da decidere addirittura e da poter impossessarsi della mia stessa vita. Ma secondo voi può essere così? Ci può essere un senso in quello che stiamo facendo, o c'è qualcosa di profondamente e radicalmente sbagliato? Questo è il punto. Ora, noi siamo in una situazione pesantissima. Perché? Perché si sta avvicinando, è il momento della apparente supremazia delle forze di ostacolo. Le forze di ostacolo, e io lo sottolineo, e qui Franco sbagliava tanto quando diceva che il male non esiste. Il male esiste, e come? Esiste, e io non solo devo riconoscerlo in questa vita, ma devo anche avere la forza di prima di riconoscerlo e poi di poter evitarlo con azioni di amore, non combatterlo necessariamente, perché noi uomini non possiamo combattere le forze di ostacolo, come non potremmo combattere l'azione del Cristo, perché non siamo a un livello evolutivo tale da poterlo fare. Possiamo agire in una direzione ostinata e contraria, come diceva Fabrizio De André, cioè se tu mi proponi, e parlo dei figli di quegli assassini che stanno agendo a Gaza in questo momento, se tu mi proponi questa strada, la strada che propongo io è quella di aiutare, dargli da mangiare, sanità, tirarli fuori da questa cosa, proteggerli, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è l'elemento fondamentale che noi dobbiamo fare, quindi in direzione ostinata e contraria, facciamo dell'altro, cioè agiamo nel senso del... Questo lo possiamo fare perché rientra nella nostra libertà, e questo Michele ce lo consente e ci osserva. Cosa fai della tua intelligenza? Come usi la tua intelligenza? Per scoprire un nuovo vaccino mRNA che ammazzerà ancora milioni di persone e di animali e distruggerà l'equilibrio genetico della popolazione? Perfetto, vai, fallo. Pagherai pedaggio? Cazzo, cosa pagherai? Non hai neanche idea. Io non voglio neanche pensare a gente come Conte, Speranza, Lorenzin, potremmo andare avanti quanto volete, tutti i medici che hanno vaccinato come non ci fosse un domani, non si sono opposti, non hanno osato alzare la testa e dire io lavoro in scienza e coscienza e io un farmaco sperimentale di massa sulla popolazione così non posso usarlo, non lo farò mai. È stata una minoranza che l'ha fatto. La maggioranza sì, come no, addirittura correvano a fare negli hub vaccinali a 80 euro l'ora e ad andare a massacrare la gente. Questo è quello che è successo. Nessun problema, siamo nella libertà. Michele consente questa libertà e aspetta a vedere cosa fa l'umanità. È per questo che l'umanità sta rischiando molto. Perché? Perché la maggioranza dell'umanità in questo momento ha un livello evolutivo molto arretrato, e dove prevalgono nettamente quei sentimenti di egoistici, di materialistici, in cui si fa prevalere sempre l'interesse, il becero interesse egoista e personale su quello degli altri, ma in maniera proprio stupida. E questo è rischioso, perché se la maggioranza continua su questa strada, l'umanità avrà dei prezzi da pagare enormi, perché è l'umanità così che porta alle guerre. È questa umanità che porta alle guerre, perché l'umanità evoluta una guerra non la farà mai, ovviamente. Questo noi stiamo rischiando, perché stiamo rischiando molto? Per questo motivo. E il fatto che esiste Radio Gamma 5 o piccole realtà come la nostra, che può ancora dire e avvisare le persone, spingerle a una riflessione in questo senso, è ancora una luce di speranza che ci dà ancora speranza. Ma guardate che la speranza va alimentata ogni giorno, non è che si vive così. Sentite sta qua, cazzo, la marcia militare sovietica in Piazza Rossa. Путин.
1: праздником вас! С Днем Победы! Ура!
0: Ура! Sentite, sentite, sentite, sentite.

Andatevela a vedere la sfilata per la vittoria russa in piazza, bellissima, bellissima. Questo a me, ai miei occhi, appare come speranza. C'è un'umanità che non accetterà mai quello che sta venendo avanti. C'è un'umanità che avrà sempre la capacità di saper distinguere il bene dal male, perché il male esiste, è una forza e va riconosciuta. Dopodiché uno in piena libertà sceglie cosa fare, se stare con la forza del male e fare il male, e cioè fare prevalere le proprie spinte meno evolute, cioè le più egoistiche e le più dannose verso gli altri, oppure fare prevalere quello che già il Buddha aveva preparato, prima di tutto la compassione verso il prossimo e successivamente l'atto d'amore, che vuol dire semplicemente faccio un'azione. Perché questo vuol dire, se no, le solite robe dei preti, no, amore, amore, amore, amore, tanta gente, ma te non te mori mai. Cioè, l'atto d'amore è una

soldi che prendeva bloccando televisioni e radio su richieste di aiuti continui per il terremoto dell'Irpinia dell'80, ok, pagandone poi un prezzo enorme, e poi continuando con l'informazione sanitaria, con questo, con la fitoterapia, con tutto il possibile in aiuto di altre persone. E questo naturalmente ha avuto una grande spinta che è continuata poi negli anni. Questa è una scelta, si può fare questo, si può fare dell'altro. Leggo due messaggi prima della fine. Allora, mi unisco al ricordo della grande donna Cesarina, eroicamente in prima linea per giustizia e libertà. Assolutamente d'accordo con te. Diciamo no a tutte le religioni, diciamo no ai santi, ai papi, agli angeli, agli arcangeli, perché noi non abbiamo bisogno di intermediari con Dio, se esiste, cosa di cui dubito molto. Adamo, vabbè, Adamo, va tranquillo, benedetto, che cazzo che maneggiava me, va, tante ciapre in culo e basta, cosa te dica. Un abbraccio a Carlotta e un augurio di buona vita a entrambi. Grande V.O., te voglio bene. È il colore che nel cielo amo di più, il blu. Allora, blu è il colore, e poesie di Roby L'Alpin. Blu è il colore che nel cielo amo di più, come gli occhi innocenti dei bimbi che non fanno in tempo ad aprirli alla luce della vita per essere inquinati con devastante e crudele scienza chimica. E anche se la fiamma dell'amore si sta spegnendo qua giù, il cielo è sempre più blu. Grazie Paolo, Roby L'Alpin, grazie, grazie Roby, grazie, bella. La CIA lancia l'allarme, la Russia vuole attaccare la Francia, Spagna e Italia. Vuoi vedere che arriverà qualche bombetta in stile stazione di Bologna? Ma certo, ma certo, ma non credo, Seto, a dirti la verità, Roberto, perché non hanno bisogno. L'Italia è totalmente uniformata. La bombetta la cacciavano quando c'erano governi come quelli democristiani o socialisti, che comunque non erano perfettamente allineati al potere anglo-americano sionista e che quindi potevano fare delle scelte diverse. Qua Meloncina o qua Schlein che veniva su, ma cosa ha avuto andare in cerca o Conte? Ma i che telefona, ah, che domanda che a fare così, perfetto, facciamo così. Quindi non hanno bisogno di mettere bombe in Italia, sta tranquillo, li metterà da qualche altra parte, in Germania probabilmente. Ciao Paolo, grande aspetta che sono sei. Grande complimenti per la trasmissione, chissà che prima o poi la gente capisca che la vita non è una, almeno questo, e devono ritornare e risponderanno di quello che hanno fatto, io compreso. Io semino sempre un po' alla volta, ma vedo che i riscontri sono sempre limitati. Comunque avanti sempre, io ho la testa dura. Paolo, ciao Paolo, ma certo che discorsi, questo te che da fare nella vita, Paolo da Vicenza, non che sei ombra di dubbio, questo te che da fare, e se sei convinto che ovviamente c'è questo senso nella tua esistenza. Ciao, potresti dire, Paolo, tre parole riguardo agli uomini senza io di cui parlava Steiner, Simone Treviso? Allora, era questo, già all'epoca sua, quindi sto parlando di più di 100 anni fa, lui diceva che c'era una componente dell'umanità che non aveva un io, cioè non aveva, era nato senza la componente spirituale, l'essenza spirituale, perché sapete che Steiner diceva che l'uomo è un essere triarticolato, corpo, anima e spirito, cosa che invece il Concilio di Costantinopoli dell'869 aveva negato, e il Concilio di Costantinopoli negò l'elemento spirituale e disse che l'uomo era fatto solo di corpo fisico e anima, creando un disastro da un punto di vista filosofico, culturale e spirituale. Ma comunque, diceva, c'è una percentuale di persone che nasce già senza io, e all'epoca lui, credo, adesso potrei sbagliare, ma si attorniava attorno al 10-15% di 110 anni fa, diciamo che adesso sicuramente sono molto di più. Queste persone sembrano uomini, diceva lui, appaiono come uomini, come esseri umani, in realtà sono demoni, non avendo la componente spirituale, l'essenza spirituale, il vuoto nel mondo spirituale non può esistere, e il vuoto viene sempre riempito. Se non c'è l'io spirituale, quindi l'essenza individuale spirituale, viene riempito da forze di altro tipo, cioè da forze demoniache. E non è difficile da riconoscere una persona così, non è difficile, un essere così si riconosce per la totale mancanza di empatia, totale mancanza di compassione, totale incapacità nel dare qualcosa a qualcun altro. Sono senza io e sono pericolosi. Buongiorno Paolo, purtroppo mi sono perso parte dell'annuncio per l'evento fissato il 29 settembre.
Non c'è un evento. Alle ore 21 iniziamo, come abbiamo sempre fatto, i gruppi di studio di antroposofia, e siccome il 29 martedì è anche la festa di Michele,

Ovviamente inizieremo con la festa di Michele, cioè in radio faremo un gruppo di studio parlando specificamente di questo. Non sai che si imbriaghiamo né maniamo, insomma, cioè, oddio, porteremo qualcosa, qualche spuntino a ognuno di noi, ma ecco, questo è se iniziamo l'anno, credo il quindicesimo di gruppi di studio di antroposofia. Anche tu mi pare cadi nel feticismo, in quell'urrà corale ho sentito la voce di soldati rastrellati lontano da Mosca, mica tanto convinti. Boh, Paolo, che te hai una convinzione che a me non mi pare, va a vederti filmato e te rendere conto che c'è un entusiasmo e una forza che è tipica di un popolo come quello russo, che ha ancora il futuro davanti a differenza dei popoli occidentali inglesi, per cui Va tranquillo, chi si è sapendo in che posto. Puoi spiegare per favore come l'URSS si è separato dai massoni inglesi che hanno aiutato gli alieni nel 17? No, Mattia, te che è un po' che confusione. Bisogna che se sentimo. L'URSS non si è separato da un cazzo. La Russia degli zar è stata abbattuta attraverso un colpo di Stato, cioè la famosa rivoluzione bolscevica, pianificata e organizzata dalle massonerie anglo-americane. Molto semplice, Lenin e Trotsky sono stati i due uomini che erano già sul libro paga di Sua Maestà Britannica e sono stati portati con un treno blindato direttamente a fare la cosiddetta rivoluzione. Questo gli era il senso. Dopo cosa che te hai capito, non so, però è questo. Ciao Paolo, pensa che mio marito ha la suoneria come suoneria del cellulare, la tua sigla iniziale. Ma quello è complottista, sei notevole. Se anche quella sei notevole, bisogna che mi ammetta su che mi ha fatto venire un'idea. Ciao Paolo, ti sento parlare di antroposofia e del Cristo, ma cosa ne pensi l'antroposofia dei santi proclamati della cristianità, della messa officiata del rosario? Ha una sua valenza? Cioè, non posso darti la risposta così, perché questo è un argomento che richiederebbe parecchio tempo da spiegarti. I santi della Chiesa Cattolica sono comunque persone che hanno fatto un percorso di iniziazione di tipo mistico, e anche qui la via di iniziazione mistica o quella rosa cruciana bisogna che te spiegasse qualche ma hanno il loro valore. Pubblicità.

0: A posto così. Allora, cambiamo completamente argomento e siamo torna felicemente dopo un po' di tempo. Mettiti il microfono giusto, aspetta un attimo. Due, tu cos'hai? L'uno, due, eccolo qua. Vediamo così, alziamo tutto. È tornata a trovarci Silvia e Nicola, Silvia Bernardi, la nostra guaritrice spirituale, che insieme a Nicola sta facendo un notevole lavoro di aiuto di persone che si trovano in condizioni, aspetta, in bisogno, o che si trovano un po' sbilanciate per varie cosine, no? Silvia, buongiorno a te. Buongiorno. Tutto bene?
1: Tutto benissimo, grazie
0: Paolo. Aspetta, non sento un cazzo, perché non si sente?
1: Prova.
0: Sì, ma un cazzo bassissimo però.
1: Buongiorno. A tutti.
0: Buongiorno a tutti.
1: Come va la mia voce?
0: No, ma perché si sente così basso, cazzo? Aspetta.
2: Prova a dire smetta con la mia. Prova, parla, intanto parla.
1: Che numero è?
2: Parla.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Tu prova, Nicola.
3: Prova.
2: Dai.
3: Funziona questo?
2: Sì, perfetto.
3: Questo funziona?
2: Un cazzo. Aspetta, c'è per questo. Vaffanculo.
4: Vai, pillola blu o pillola rossa?
2: Aspetta un attimo, non dir niente. Aspetta, ferma lì, li controllo.
0: Sacramento di Dio. Allora, resia 2, prova.
4: Pillola blu o pillola rossa?
0: Questo si sente bene.
4: Ok, adesso mi è arrivato il microfono rosso, perfetto.
0: Boh, a posto, dai. Vediamo così, perfetto. Ok, allora, Silvia e Nicola, buongiorno, intanto ricominciamo dall'inizio.
4: Buongiorno a tutti.
0: Si sente benissimo adesso, grazie Silvia, perfetto.
4: Grazie Paolo.
0: I ragazzi di una potenza, no, anche che non si scherza. Allora Silvia, cosa hai elaborato per noi oggi? Noi parliamo, no? Facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti.
4: Facciamo un piccolo riassunto.
0: Vai.
4: Allora, abbiamo fatto due incontri. Durante il primo incontro abbiamo parlato in modo generale di che cos'è la guarigione spirituale, mm-hmm. e l'approccio diverso rispetto alle altre discipline olistiche, mm-hmm. mentre durante la seconda incontro abbiamo fatto un approfondimento su l'introspezione quotidiana e il permesso di dare il proprio permesso per nuove prospettive di vita o guarigioni, mm-hmm. che presuppone un uso corretto della mente.
0: Chiarisci il concetto di permesso.
4: Allora, abbiamo parlato del permesso come scelta fondamentale che ognuno di noi deve acconsentire interiormente per accogliere nuove possibilità e nuovi futuri nella propria vita. Cioè, quando ci si presenta una situazione, molto spesso, in qualsiasi forma sia, è una benedizione. Solo che a volte noi interiormente non abbiamo il permesso di ricevere quella benedizione e quindi in realtà succede che la rifiutiamo. Questo permesso deve essere dato in continuazione H24, 7 su 7, perché il nostro spirito, la nostra interiorità, da cui scaturisce tutto, tutta la nostra vita, sia pronto a ricevere le benedizioni che lo spirito mette sulla nostra strada, in qualsiasi forma.
0: Mi puoi fare un esempio concreto?
4: Un esempio qualunque.
0: Quello che stai dicendo adesso.
4: Sì, un esempio qualunque è... qualcuno ci offre un nuovo lavoro che potrebbe essere veramente quello che porta nella strada della nostra completamento della nostra missione personale, ma noi non abbiamo magari il permesso di prendere questo successo personale che poi porta successo anche a tutti gli altri intorno a noi, perché magari abbiamo una storia di lealtà con delle condizionamenti per esempio sociali o familiari. Questo è un esempio. Oppure quando ci addirittura a livello di malattia. A volte ci viene proprio, non cogliamo l'opportunità perché non abbiamo il permesso di andare avanti nella nostra vita. A volte abbiamo delle possibilità, per esempio di terapie di qualsiasi genere, anche allopatiche, che possono veramente portarci avanti nel percorso di guarigione, e noi le rifiutiamo raccontandoci dei preconcetti su questa o quella medicina. Ma in realtà quello che stiamo facendo tramite i preconcetti è rifiutare quella possibilità di un nuovo futuro,
0: che in antroposofia si chiama karma, più o meno, perché tu quel rifiuto lì non ce l'hai a caso, ce l'hai,
4: certo, in un certo senso sì,
0: da tue precedenti accordi.
4: Sì, in un certo senso sì, però siamo noi interiormente che diamo il permesso. Una modalità per essere più consapevoli delle nostre reazioni, se diamo il permesso oppure no, è appunto l'attività dell'introspezione di cui abbiamo parlato la volta scorsa.
0: Eh già, ecco. Va bene, vai avanti col discorso che stavi facendo. Quindi?
4: Allora, quindi oggi come approfondimento abbiamo pensato di parlare del campo della madre. Il campo della madre è qualcosa, per esempio, che a cui possiamo connetterci anche riguardo a questo discorso che abbiamo fatto dei permessi. Cioè, l'introspezione è un'attività del campo della mente che non è propriamente il campo della madre, ma ricevere le benedizioni è un'attività collegata a quello che è il campo della madre a livello spirituale. Allora, nella nostra cultura la madre è qualcosa di un po' sfocato per varie ragioni. Quindi, in modo molto semplice, a livello teologico spirituale, la madre è la forza attiva creativa, la parte del divino che è l'intelligenza creativa, cioè la parte del divino, quel Dio madre, che porta alla manifestazione della nostra realtà nel tempo e nello spazio. Infatti la materia deriva proprio dalla parola madre. Se voi vi svegliate la mattina e qualsiasi cosa toccate, il vostro corpo e qualsiasi cosa di materiale è il campo della madre, è il corpo della madre, è tutto ciò che ci sostiene nella manifestazione nel tempo e nello spazio. Il fatto è che connettersi e riconoscere e prendere il campo della madre può avere un effetto completamente rivoluzionario nella nostra vita. Se voi vi svegliate la mattina e tutto quello che toccate dite ciao madre, buongiorno madre, grazie madre, questo è qualcosa che può, ripeto, rivoluzionare completamente la vostra vita. La rappresentante più importante del campo della madre divino è ovviamente la nostra madre naturale, la madre che ci ha dato la vita, che ci ha dato questo corpo. È la prima rappresentante di questo campo, e insieme al dono della vita il campo della madre è quello che ci dà tutto quello che ci serve. È la vita, è l'abbondanza, è il successo. La nascita stessa è il successo. In che senso la sfiga?
0: O il successo oppure no.
4: No.
0: Che tutti hanno successo.
4: Sì. No.
0: Per esempio, posso avere una vita sfigatissima.
4: Sì.
0: E questo lo devo al campo della madre.
4: No, il campo della madre, questo non è la rappresentazione del campo della madre. Allora, noi stiamo dicendo quelli che sono gli attributi del campo della madre. Le leggi del successo, dell'insuccesso, del karma sono un altro discorso. Noi facciamo il discorso su la madre e come prendere la madre, come ricevere la madre per la nostra vita e quella degli altri. La madre e la nascita è l'incarnazione del tutto primario, del nostro successo nella vita. Cioè, noi prendendo lei, per noi lei è tutto. Per noi lei è la casa, è il cibo, è tutto quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno per la nostra vita. Il problema è che spesso per le vicissitudini della vita, può succedere che abbiamo la tendenza a rifiutare il campo della madre, a riconoscerlo e a rifiutarlo. Allora, innanzitutto abbiamo detto che la madre è la materia, ma in questo è la nostra reverenza spirituale, è per l'attività della vita, non in senso materialista ovviamente, perché la materia, compreso il nostro corpo, rappresenta l'incarnazione del nostro spirito nello spazio e nel tempo, e quindi rappresenta il dono supremo della vita fondamentalmente. Cosa succede? Succede che spesso, questa è una scoperta anche che ha fatto il dottor Bert Hellinger, il movimento verso la madre, cioè la capacità di prendere e ricevere tutto quello che ha da dare la madre, può essere interrotta per delle difficoltà personali che possiamo avere con la madre, o la madre stessa che ci ha portato in questa vita può avere delle difficoltà mentre noi siamo piccoli, e questo ci porta a interrompere il movimento verso di lei e spesso a rifiutare in futuro quella che lei rappresenta, e cioè l'abbondanza, il successo, il lavoro e le relazioni. E questa è una scoperta che hanno fatto a livello fenomenologico. Quindi il campo della madre è quello che ci permette di aprirci al futuro, prendendo tutto quello che la vita ha da offrirci. Se noi rifiutiamo il campo della madre, se noi rifiutiamo quello che lei ci porta tutti i giorni, tutto il giorno, dalla nostra nascita, vedete che la nostra madre in terra è quella che ha il compito di portarci qui, di darci la vita, di portarci qui. Il suo compito, in un certo senso a livello mistico, finisce nel momento in cui lei ci ha dato la vita. Lei ci dà la vita, noi nasciamo, e il suo compito è finito in un certo senso, perché nel momento in cui noi entriamo nella vita abbiamo tutto quello che ci serve. La Madre Divina ci darà tutto quello che ci serve per andare avanti nella vita. Quindi la madre è quella che sacrifica il proprio corpo per darci la vita.
2: È una domanda che fa Walter, che cosa succede per chi è orfano o per nascita o per adozione?
4: Allora, succede che il campo della madre è perfettamente attivo nel suo campo, e ha la benedizione di avere dei sostituti che rappresentano il campo della madre e coprono l'archetipo del campo della madre e fanno il lavoro che avrebbe dovuto fare la madre biologica. Ma non ha nessuna importanza, al di là delle difficoltà che ci possono essere, perché il campo della madre è sempre attivo come attività della vita, in qualsiasi forma ti arrivi, in qualsiasi forma di supporto ti arrivi. Quindi, per esempio, succede che
2: facciamo degli esempi pratici.
4: Per esempio, quando ci sono in questo caso, quando c'è un distacco dalla madre biologica, è normale che ci sia sempre l'attrazione di conoscere chi ha detto di sì alla mia incarnazione, chi ha avuto così tanto amore nel dire di sì a formare il mio essere incarnato nel proprio corpo e portare un emblema universale fino alla manifestazione della Terra. Certo che ci sarà sempre l'attrazione per la madre biologica, e questo è un tema delle persone appunto che non hanno conosciuto la propria madre. Quello che si può fare se non c'è la possibilità di conoscere direttamente la madre, o se la madre è morta o non ha potuto prendersi cura di noi, c'è sempre la possibilità di farlo, di unirsi a lei, ovviamente essendo grati comunque del lavoro che ha fatto e del lavoro che hanno fatto i rappresentanti in sua vece, di unirsi a lei a livello spirituale. E questo è un esercizio che adesso vi dico e che possiamo fare tutti a partire da stasera, come l'esercizio dell'introspezione dell'altra volta. Cosa significa unirsi, andare verso la propria madre a livello spirituale? L'esercizio, che non è un esercizio, è un vero e proprio movimento spirituale, consta in, come si chiama questo signore che ha scritto?
2: Walter.
4: Noi chiudiamo gli occhi e in meditazione, intesa non come esercizio orientale con delle regole, ma intesa come connessione interiore, quindi lo potete fare prima di andare a letto, lo potete fare seduti con gli occhi chiusi, in una posizione anche comoda, non serve avere appunto delle regole, ma in meditazione dentro voi stessi, nel momento in cui riuscite ad ottenere, lasciate andare i vostri pensieri, un campo di sufficiente calma interiore, voi potete visualizzare davanti a voi in piedi la vostra madre. Vostra madre può essere sia con la forma che conoscete di quando era giovane, quando vi ha avuto fondamentalmente, quando lei vi ha portato qui sulla terra, sia in una forma, se avete un'immagine, se non l'avete conosciuta, o anche in una forma, non ha nessuna importanza, anche in una forma qualsiasi, un'immagine, sì, un'immagine femminile è l'immagine della madre. Okay. E quello che fate in questo movimento, cominciate ad andare verso la madre, andare verso di lei. In questo movimento fate molta attenzione, fate... Lei sta in piedi davanti a voi a una certa distanza, mm-hmm. e voi andate verso di lei sentendovi piccolissimi, molto piccoli, siete piccolissimi, praticamente dei neonati, mm-hmm. e gattonate verso la vostra madre. Non sempre ci sentiremmo così piccoli, perché noi abbiamo anche le storie vissute con le nostre madri, e spesso la vita ci ha portato a sentirci superiori a lei, o non avere fiducia in lei, o esserci dovuti prendere cura di lei, e magari questo ci ha portato a sentirci sopra di lei. Ma la verità è che il campo della madre è infinito, il campo che lei, la madre biologica, rappresenta è infinito, e noi siamo piccolissimi. Quindi il nostro compito è lasciar cadere tutte le storie personali che abbiamo avuto con la nostra madre personale. Non ha nessuna importanza se è viva o morta, se avete un buon rapporto o un cattivo rapporto, non ha nessuna importanza. Lei è colei che vi ha amato a sufficienza per portarvi qui e darvi la vita. Quindi voi andate piccolissimi, se siete grandi all'inizio aspettate un po', aspettate, la vedete, la guardate sempre e aspettate di essere piccoli, piccolissimi. Poi procedete verso di lei e vedrete che cosa vi succede. Fate questo esercizio tutte le sere e vedrete che la vostra vita avrà dei cambiamenti, sicuramente. Voi procedete verso di lei in meditazione e vedete che quando arrivate ai suoi piedi, piccoli, sempre piccoli, perché lei è grande, voi siete piccoli, a un certo punto lei aprirà le sue braccia e vi attirerà a lei. Quando vi attira a lei, potete sciogliervi nell'abbraccio e nel supporto infinito di tutta la creazione che lei rappresenta.
2: Nella tua esperienza cosa ha provocato questo? Nel momento in cui uno fa questa meditazione serale e ci riesce a fare quello che tu hai detto, nella vita poi naturalmente nel tempo cosa accade?
4: Sì. Vi raccomando di non potete ipnotizzare il campo della madre, quindi non potete far finta di essere piccoli, dovete sentirvi piccolissimi. Allora, e non potete neanche tirarla a voi, sarà lei che vi attirerà a sé nel momento in cui voi sarete nella postura giusta nei suoi confronti, cioè piccolissimi e completamente affidati a lei, esattamente come quando siete arrivati qui, completamente affidati a lei. Voi non eravate nulla e lei era tutto. Nella vita succede che voi sarete pronti a ricevere qualsiasi benedizione è lì per voi. Per esempio, ci sono persone che hanno interrotto questo movimento, come dicevamo prima, e hanno molti problemi con il partner, rifiutano il partner, per esempio, magari stanno insieme ma in realtà lo rifiutano e prima o poi il partner li abbandonerà, aspettano che qualcuno venga da loro invece che loro andare da qualcuno. Oppure, importantissimo, è la madre è la rappresentante della materia, dei soldi, del cibo, di tutto quello che vi serve, e anche questo è qualcosa che può essere rifiutato, cioè vi arriva ma interiormente lo rifiutate e voi sarete rifiutati da quello, perché interiormente lo rifiutate, interiormente quando non siete in quel movimento è come se giraste le spalle, e quando girate le spalle il campo della madre è sempre lì, è sempre pronto per dare tutto quello che vi serve, ma non può raggiungervi.
0: Quindi l'osservazione che fa per esempio Anna, e dice buongiorno, sto ascoltando da poco, quando la madre biologica maltratta e arriva a uccidere il proprio figlio, quindi è indipendente da questa situazione?
4: Sì, è indipendente, perché quello che succede
0: non è tanto come si comporta tua mamma biologica,
4: esatto,
0: nei tuoi confronti,
4: esatto,
0: è l'atteggiamento mentale che devi avere verso una
4: la
0: forza,
4: vita,
0: verso la vita, la forza che ti ha generato,
4: esatto,
0: che è una forza generica, si chiama madre, ma potremmo chiamarla Maria o Tony.
4: Sì, non è personale,
0: è una forza, è, vai Nicola, di due parole anche tu su questo.
5: Sì, sì, è una forza impersonale. Noi stiamo parlando del...
0: Stai vicino al microfono di più.
5: Noi stiamo parlando della madre divina, che è rappresentata da diverse forme. Una di queste è la madre biologica. Altre sono la terra, la materia, il nostro corpo.
0: Sì, il piano materiale in cui noi siamo scesi, esatto, per fare l'esperienza, esatto, questo è il senso.
5: Esatto, quindi non è, il focus non è sul comportamento che ha avuto la madre.
0: Appunto, sarà madre biologica in questo caso, perché no, si infraintende.
5: È sul nostro comportamento.
4: Sì.
5: È su liberare il nostro movimento da... i traumi che abbiamo passato, le difficoltà che abbiamo attraversato, da tutto quello che è successo nella nostra vita, in maniera che possiamo riconoscere la gerarchia spirituale che ci ha portato in questa manifestazione.
0: Quindi diciamo che che a prescindere dalla madre biologica che abbiamo avuto o altro, è un atteggiamento di accettazione della forza della vita in quanto tale nei nostri, verso di noi, e farsi piccoli nei confronti di questo per accettare la forza della vita. Se accettiamo la forza della vita, questo ci dà tutta una serie di elementi positivi,
4: certo,
0: e altre cose, anche un miglioramento economico, roba di questo genere. Se rifiutiamo questo, andiamo in contrasto con questa forza, questo vuoi dire?
4: Quando incontrate una situazione di difficoltà di una madre biologica, lei rappresenta di madre biologica, non fatevi ipnotizzare dalla negatività. Queste sono cose che purtroppo succedono. Le madri biologiche possono avere delle enormi difficoltà, e questo in nessuna maniera intaccherà mai
0: il concetto della madre,
4: il campo della madre, che nella vostra vita, nella nostra vita, è sempre attivo indipendentemente dalle difficoltà che passa la madre biologica, al punto da potervi anche togliere.
0: Quindi
4: la vita.
0: Quindi sottolineiamo ancora che per madre non facciamo la confusione con la madre biologica, per madre qui si intende la forza della vita, la forza della vita che va verso ogni essere che viene su questo piano, sul piano terrestre.
5: Quindi la madre biologica è una porta.
0: Sì, è una porta che può essere anche una porta rotta, chiusa o altro.
5: Una porta che ha avuto le sue difficoltà nella,
0: certo,
5: sua vita.
4: In ogni caso.
0: Anche l'orfano, per esempio, che è senza madre, in realtà può rifiutare la vita in quanto tale o accettarla comunque. E ci saranno persone che possono supplire in parte a questo per fargli sentire accoglienza. Se però questo non ci deve essere, qui mi torno al karma, cioè, se non che sei accoglienza, va bene, cazzi tu, c'è karma tuo, però tu dovresti esercitarti nel volere accettare e trovare e riscontrare questa vita che ti, questa forza,
4: ecco,
0: che ti ha dato
4: si
0: vita.
4: Può fare un esempio,
0: ripeterei poi l'esercizio.
4: Sì, ripetiamo l'esercizio. Si può fare un esempio anche in modo biologico, cioè quando noi nasciamo, per vivere, per crescere, abbiamo bisogno della madre, di essere tutt'uno con la madre. Abbiamo la prima forma di successo nella nostra vita è la nascita. La nascita è il successo, è il successo della nostra vita che la madre porta, e anche succhiare il latte della madre è quello che ci porta la vita. Lei sta dando della sua vitalità eterica per noi, e perché noi possiamo avere tutto quello che ci serve nella vita. Questo atteggiamento, questo è il punto, uno dei punti che stiamo portando, l'atteggiamento di attirare la madre, nel senso di farsi prendere dalla madre, e che la madre ci porti al suo seno perché noi possiamo succhiare questo latte, è un'attività, un atteggiamento attivo. Noi non siamo passivi in questo, noi dobbiamo succhiarlo il latte, cioè noi dobbiamo essere in accordo con il ricevere questa vita.
0: Sì, succhiare il latte è un'immagine, ovviamente, poi certo. Avrà succhiato o no. Domanda per il tuo ospite, Paul dice: chi non ha avuto cattivo rapporto emotivo verso la madre? Non capisco bene il senso, Paul, se te puoi fare un poco meglio.
4: Chi ha avuto un cattivo rapporto?
0: Chi non ha avuto un cattivo rapporto emotivo verso la madre?
6: Meglio.
4: Cioè, ci sono tantissimi. È più facile. Se hai un buon rapporto con la mamma, è più facile.
0: Domanda: buongiorno, ma il padre c'è in questo contesto?
4: Sì. Il padre c'è in questo contesto?
0: Sacramentato Cristo è un altro argomento.
6: Sì.
4: Allora, per essere molto semplice.
0: Accennalo, visto che ti accennalo come risposta.
4: Sì, allora la madre rappresenta la vita, l'abbondanza, il successo, il lavoro, qualsiasi materia che vi ospiti è il corpo della madre, il vostro corpo, il vostro secondo corpo, l'auto è la madre, la vostra casa è la madre, è lei, tutti gli edifici sono madri. Il padre è altro, il padre che insieme alla madre fa l'universo intero, l'uno perfetto. Il padre ha più a che fare, per esempio, con la struttura, la mente, la struttura mentale, la comunicazione. Per esempio, faccio un esempio nelle strutture aziendali, per esempio, il campo della madre sono si vede proprio, sono le società, sono i soldi, mentre quello del padre sono tutto quello che riflette il campo, mentre il padre ha più a che fare con la comunicazione e la struttura e l'organizzazione
6: e la carriera
0: e c'è la competizione,
4: nel senso che ha più a che fare con la struttura. La mente, per semplificare in modo estremo, diciamo che la mente è un'espressione del campo del padre, mentre la materia è un'espressione del campo della madre. Il fatto è che nella nostra cultura, per esempio, mi permetto di fare una semplificazione: noi, più vai a nord, più c'è il campo del padre, se ci pensate, più c'è l'uso della mente, mentre più vai a sud, più c'è l'espressione del campo della madre, della terra, della devozione, del cuore. In realtà il campo della madre e del padre si incontrano nel cuore, ma per esempio noi veneti siamo molto bravi nel campo del padre, per esempio, perché nelle strutture organizzative, nelle strutture delle aziende, comunicazione, ecco, nel senso anche del dovere,
0: la famo un po' più
4: nella discriminazione, il padre è la discriminazione, il dovere. Però nel campo della madre non siamo fortissimi ultimamente, che il campo della madre è quello a cui dovete andare quando c'è una difficoltà, e dovete accogliere la difficoltà, andare nel futuro ignoto, vi dovete aprire al campo della madre per il supporto totale.
0: E ripetiamo un attimo, di Nicola, vuoi dire qualcosa? No, ripetiamo un attimo il discorso che facevi dell'esercizio della madre. Quindi ogni giorno, possibilmente,
4: sì,
0: uno si mette lì tranquillo e senza particolare posizione o altro, chiude gli occhi e immagina, vai.
4: Visualizza sua madre biologica.
0: Sì. E se non l'ha avuta,
4: non importa, visualizza
0: una forma femminile.
4: Una forma femminile può essere spirituale, anche no, perché,
0: anche no,
4: perché
0: certo,
4: tutte le forme femminili rappresentano il campo della madre. Quindi noi guardiamo negli occhi la nostra madre, lasciamo andare tutte le storie personali verranno lasciate andare in questo movimento, è inevitabile, altrimenti non riuscite ad arrivarci. Mm-hmm. E cominciate a camminare verso di lei. Più che a camminare, cominciate a gattonare verso di lei. Lo potete fare anche se avete la fortuna di avere un'amica, una sorella, potete farlo anche con una persona fisica, questo esercizio. E, è un esercizio che ci ha dato il dottor Ellinger. E voi procedete verso la madre a piccolissimi passi. Non potete farlo con la volontà, non potete farlo con la mente, lo potete fare solo un passo dopo l'altro se lo sentite dentro il cuore e lo sentite nel corpo. Procedete lentamente verso di lei e più procedete verso di lei più vi sentite piccoli, piccolissimi. Voi siete piccoli e lei è grande, è enorme, è infinita. Se per esempio possono emergere delle storie personali che avete avuto con la vostra madre, le lasciate andare nella meditazione. Sì, possono emergere. Sì, voi le prendete, le portate nel cuore e le lasciate andare. Se visualizzate delle tematiche o dei pesi che magari per le vicissitudini della vita avete preso dal campo della madre, potete, una volta arrivati da lei, con estrema umiltà scusarvi della vostra arroganza e restituire quello che avete preso da lei, perché voi siete piccoli e lei è grande, e vedrete che ogni giorno facendo questo esercizio la vostra vita e il vostro approccio verso la vita cambierà senza nessuna ombra di dubbio.
0: Va bene.
4: Qualsiasi rapporto abbiate avuto con la vostra madre.
0: Diamo il tuo contatto, che chi vuole approfondire o avere maggiori chiarimenti può chiamare Silvia e anche Nicola al 380 18 74 238. Ve lo ripeto, così al limite mandate un messaggio eccetera. 380 18 74 238. Tradotto in altre maniere, tu come puoi aiutare una persona in questo senso? Cioè, una persona viene da te, no? E ti dice: guarda, io in questo momento sto passando un periodo particolarmente, tanto voglio dire, è solo sfiga ormai, cioè non devi più chiedere a uno come stai, perché si apre una voragine senza fondo, no?
4: Sì.
0: Cioè, mai dire ciao. Come
4: diciamo
0: stai?
4: Sì,
0: è già molto pericoloso, no? Perché
4: sì, infatti sì.
0: Sei già sul bordo, sei già tu che stai per cadere nell'abisso.
4: Sì.
0: Domani, no, guarda, basta, si finisce.
4: Esatto.
0: Appunto. Allora, uno che viene da te così, oltre a esaurirti, tu cosa come potresti approcciare? Dici: guarda, io sto perdendo il lavoro, mi sono separato dalla mia amata moglie, eccetera, eccetera.
4: Sì, esatto, si lavora per priorità e per urgenze.
0: Certo, ovviamente.
4: Anzi, si lavora per urgenze, cioè l'urgenza è quella che apre le porte alla guarigione. La sfiga peggiore che hai, cioè non tanto, in realtà non è la sfiga peggiore, è la sfiga più urgente, cioè quella che il tuo sistema in questo momento ha la possibilità di superare.
0: No?
4: Come?
0: E anche l'opportunità.
4: È l'opportunità. Il tuo sistema può superare certe cose in certi momenti precisi. Non possiamo fare tutto quello che vogliamo quando vogliamo, dipende molto dalla situazione e si lavora per urgenze. Una volta che è individuata quella che è l'urgenza e viene portata questa urgenza, noi lavoriamo con due strumenti fondamentalmente, e cioè un lavoro sul lettino di guarigione spirituale e di rigenerazione del sistema, e il lavoro delle costellazioni spirituali. Mm-hmm. Che può avere una forma sia familiare, sempre tenendo però un campo molto profondo di guarigione, cioè non limitandosi alle relazioni, anzi non sono neanche contemplate le relazioni tra le persone, oppure anche per quanto riguarda il livello del lavoro, appunto come dicevi tu, o il livello aziendale, o anche per una casa, visto che stiamo parlando del campo della madre, cioè tutto quello che riguarda la nostra vita. Usiamo questi due strumenti, e con questi strumenti facciamo un vero e proprio lavoro di guarigione che poi avrà i risultati nel tempo, indipendentemente dalle situazioni che sono tutte diverse.
0: Gli dai la chiave per potersi poi muovere con le sue gambe,
4: certo,
0: logicamente, no?
4: Certo.
0: Questo è il senso.
4: Sì, non è una terapia continua.
0: È chiaro. Allora, se avete voglia di avere maggiori chiarimenti con Silvio, con Nicola, chiamate, allora ho mandato un messaggio al 380 18 74 238, ok? Boh. Altre cosine, non, adesso qui non ci sono messaggi. Per parlare invece di quello che avevamo detto, guarigione, parlavi di guarigione spirituale, sì. Silvia. Ora è una parola tanto impegnativa, guarigione spirituale, no?
4: Sì, è una parola tanto impegnativa, purtroppo non si può usarne un'altra.
0: Ampiamente abusata,
4: sì,
0: insomma,
4: sì,
0: spirituale,
4: sì.
0: Tutto spirituale, no? Certo. Non capire un cazzo di cosa sia spirituale.
4: Certo.
0: Vuoi spiegarlo, sì, con tu cosa intendi? Cosa...
4: Sì. La guarigione spirituale è un lavoro che viene fatto in un campo profondo della persona che va oltre la personalità e la manifestazione di questa incarnazione. Faccio degli esempi. Noi siamo degli esseri spirituali prima di essere un'incarnazione e
0: su questo
4: manteniamo tutto quello. È difficile capirlo, però la realtà è che noi, anche nella nostra manifestazione incarnata qui, personale, con gli attributi della personalità, manteniamo il campo spirituale. Anzi, il campo spirituale è quello che ci mantiene in vita, in realtà. Solo che noi non ne siamo consapevoli. Cosa succede? Succede che se una situazione di difficoltà ha origine in un campo molto profondo, deve essere trattata in quel campo profondo insieme a tutti gli altri aspetti della vita. Faccio un esempio: se noi abbiamo una manifestazione di un qualsiasi problema, sia di natura fisica che non, il guaritore spirituale è quello che riesce a agire oltre il campo energetico della persona per arrivare, faccio un esempio, al campo collettivo. Noi siamo tutti collegati in un campo spirituale, mm-hmm, e portiamo le tematiche dell'umanità intera uno dell'altro, ma non ne siamo consapevoli. Mm-hmm. Nella coscienza collettiva è oltre la personalità, non ci puoi andare con la personalità, devi essere addestrato per andare in quel campo e rilasciare quelli che sono i traumi e le tematiche che la persona sta portando in quella manifestazione.
0: Cos'è
4: problematica?
0: Il campo collettivo, puoi spiegarlo meglio?
4: Sì, il campo collettivo è un campo di coscienza che unisce tutti gli esseri umani, in cui noi viviamo inconsapevolmente, più o meno consapevolmente, e in cui condividiamo tutte le tematiche che stiamo affrontando in questo mondo a livello collettivo. Per esempio, se c'è una guerra, se c'è un trauma, se c'è un disastro, è ampiamente dimostrato che le persone stesse o le generazioni successive prenderanno quel campo e lo elaboreranno in differenti maniere, a volte anche con delle malattie estremamente gravi. E questa parte si può guarire solo se tante persone, per esempio, elaborano una quantità di angoscia collettiva molto, molto alta e non lo sanno. Quindi, per rilasciare quel campo di angoscia che uno prende per fare un servizio, noi siamo una famiglia unica fondamentalmente, quindi ci facciamo un servizio uno con l'altro nel campo dell'amore. Uno prende un po' di più, uno prende un po' di meno, perché gli altri possono andare avanti nella vita. È un costante scambio di amore, in realtà, a livello spirituale. So che è difficile da capire, ma è così a livello spirituale, e solo una consapevolezza addestrata può accedere a quel campo. Vi faccio un esempio: a livello energetico, per esempio, il terapista olistico ha una percezione corpo energia, mente, spirito, cioè lavora sulla parte più grossolana in genere del corpo, dell'energia del corpo, della psiche, per cercare di fare un cambiamento.
0: Certo.
4: Mentre il guaritore spirituale è una completa grande percezione completamente diversa, cioè il contrario, parte dallo spirituale e va giù al mentale, all'energetico e al fisico, quindi parte dalle tematiche più profonde
0: per partire dallo spirituale tu
4: e va giù.
0: Fai un esempio, cioè, come fai a partire dallo spirituale di una persona?
4: Devi essere addestrato per esempio nel lavoro, per esempio nei due strumenti che abbiamo detto, la persona sta sul lettino, si rilassa e io e Nicola, o io sola, dipende dalla situazione, sono tutte diverse, lavoriamo nella persona, sulla persona, o con l'imposizione delle mani, o sfiorando leggermente alcuni punti del corpo. Mm-hmm. In quel momento si crea
0: dei campi energetici.
4: Certo, si apre un campo che il guaritore deve riuscire ad aprire insieme alla persona. Mm-hmm. La persona non è consapevole di tutto quello che succede, ovviamente di alcune cose sì, ma certo, di altre no. Mm-hmm.
0: Si apre l'ho provato anch'io.
4: Un campo spirituale molto profondo, in cui possono avvenire in quel momento, col nostro lavoro e con la consapevolezza della persona, la super consapevolezza della persona, cioè il suo campo spirituale stesso, che in quel momento è pronto a rilasciare dei traumi o a avere delle vere e proprie costellazioni sul lettino, delle guarigioni a livello anche delle tematiche appunto spirituali, e lì avviene il lavoro, poi ci sono mille modi di farlo, ma comunque avviene in questa modalità. La persona a volte può avere delle percezioni, altre volte può non sentire niente. In genere nel lavoro spirituale non si sente niente di particolare, non ci sono fenomeni, mi raccomando, non aspettatevi fenomeni.
0: Come stavo successivamente, l'unica cosa che chiedi tu, no? Nei giorni successivi.
4: Sì, se dobbiamo dobbiamo fare altro lavoro. Allora, la guarigione, il piano spirituale è quello che si manifesta più lentamente, cioè nel senso che dallo spirituale, per manifestarsi nel piano fisico, è l'ultimo piano in cui si manifesta il piano fisico.
0: Certo.
4: Ok? Quindi non fatevi aspettative specifiche e state aperti a quello che succede a tutti i livelli. È necessario sapere eventualmente come va per vedere se c'è altro lavoro da fare, per esempio, ma il fatto è che la guarigione spirituale o la costellazione spirituale ha una capacità, un tempo per manifestarsi che può essere immediato o può volerci anche 3 anni.
0: Certo,
4: cioè
0: certo,
4: nel senso, chiaro. È molto relativo.
0: Dice qui, è sempre molto interessante ascoltare Silvia e il compagno, questa è Silvia da Verona che ci scrive. Poi dice un altro invece: c'è un collegamento con l'idolo amazzonico Pachamama che il Bergoglio fece entrare nella Basilica di San Pietro? No, con la madre, stai parlando della madre.
4: Ripeti, qual è il simbolo?
0: Con l'idolo amazzonico Pachamama
4: che... Sì, è tutte le culture del mondo hanno forme diverse per descrivere, per comunicare a noi umani quello che è il campo della madre. Il campo della madre è uno e ha sempre le stesse caratteristiche, perché è un campo teologico spirituale, e viene espresso nelle differenti culture. Nel caso di Papa Francesco, cosa che non sapevo, grazie di avermela detta, avrà avuto i suoi buoni motivi per includere nella nostra cultura, comunque in quella che lui stava esprimendo in questo momento, quella che era la tradizione del popolo a cui si stava riferendo, perché è molto importante. Questo è un atteggiamento estremamente importante. Ognuno trae il massimo del beneficio, diciamo così, dalla propria tradizione, perché la struttura psico-spirituale e fisica nostra è estremamente sofisticata ed è fatta a seconda delle tematiche che possiamo sostenere.
0: Beh, a seconda di dove,
4: quindi,
0: siamo nati,
4: esatto,
0: chiaramente siamo tutt'uno con,
4: esatto,
0: l'ambiente.
4: Quindi va benissimo includere tutte le tradizioni.
0: Ti leggevo, Silvia da Verona aveva detto: sempre molto interessante ascoltare Silvia e il compagno, davvero brava, perché non era completo il messaggio, davvero brava nell'esprimere concetti così profondi, complimenti. Quindi Silvia da Verona è una tua fan. Buongiorno, quanto grazie. Influisce la biologia, ovvero i vari conflitti che per ognuno di noi diversifica dal percepito unico e irripetibile? Vedi le 5 leggi biologiche del dottor Hammer.
4: Ripeti la domanda perché non l'ho sentita,
0: sì,
4: mi dispiace.
0: Sara, per niente. Buongiorno, quanto influisce la biologia, ovvero i vari conflitti che
4: sì,
0: per ognuno di noi si diversifica dal,
4: sì,
0: percepito unico e
4: allora,
0: ripetibile? Vedi 5 leggi biologiche del dottor Hammer.
4: Influisce tantissimo, cioè tutto quello... Le nostre cellule hanno un campo biofotonico, si chiama. Ogni nostra cellula ha nel suo campo, e si può vedere con certe tecniche, la registrazione di tutto quello che è successo nella nostra vita, e io ti aggiungo pure quella passata e anche quella futura in un certo senso. Cioè noi abbiamo nel nostro corpo fisico la memoria di tutto. Cioè tutto è attivo nello stesso momento, quindi per quanto riguarda per esempio le esperienze della vita a cui si riferisce, cosa di cui non sono esperta comunque, ma a cui si riferisce Hammer, hanno sicuramente una importanza grande. Attenzione che a volte però le cause delle malattie biologiche sono molteplici, sono tante. Non cadete nella trappola di cercare la causa. Potete trovare una causa che è quella che vi fa arrivare alla guarigione corretta, ma non troverete mai la causa, non la sapete. A volte le cause non sono quello che ci succedono in questa, quello che ci succede in questa vita, ma quello che magari è successo a livello incarnazionale in un'altra vita, o addirittura tematiche spirituali archetipiche di cui noi non siamo assolutamente consapevoli. Siamo esseri infiniti, quindi non cadete nella trappola di cercare la causa, perché le cause sono sempre molteplici. A volte, e qui finisco, le cause sono addirittura strettamente biologiche. Se viene immesso un se arriva un certo tipo di patogeno, un certo tipo per esempio di tossina artificiale che disturba moltissimo il vostro sistema, voi non è che dovete andare a cercare per forza la tematica psico-familiare che ha portato a... No, semplicemente agite in tutti i piani e dite: bene, ho questo problema di, non so, tossina ambientale, andiamo a trovare quello che è il rimedio per aiutare il corpo biologico a gestire o eliminare questa tossina ambientale. Mi sto spiegando, quindi sì, ha moltissima importanza, ma non cadete mai nella trappola di cercare la causa e poi essere anche magari molto delusi dal fatto di non aver avuto una magica guarigione, perché le cause sono moltissime e dovete avere l'umiltà, dobbiamo, mi includo sempre, avere l'umiltà di... Troviamo una causa, benissimo, lavoriamo su quella, andiamo avanti nel percorso di guarigione, ma non aspettatevi di trovare la causa, perché Dio è infinito e di cause ne ha a infinità.
0: Sì, ma c'è la tragedia della visione degli ameriani, che hanno solo la visione ameriana, che è una tragedia, la chiamo io, perché sono ovviamente estremisti, e come tutte le visioni estremiste hanno una visione limitata, e cioè l'elemento biologico, la verità che Hammer dice che è una verità,
4: certo,
0: assoluta, è una verità che è una verità parziale, cioè va compresa nella sua totalità, nella sua globalità, per cui nello caso specifico io ho sentito delle troiate tipo: hai un tumorazzo della Madonna, allora si va a vedere la causa, il focolaio Dirk Hammer, che è un particolare punto del cervello
4: sì,
0: che porta, non so, il tumore al fegato,
4: certo,
0: questo è collegato strettamente a questa causa. Bene, se tu comprendi questa causa e ne prendi consapevolezza, guarisci. Un cazzo vero, è un passo importante assolutamente, ed è un aspetto, hai detto una cosa giustissima: nel frattempo me curo sacramentalmente, farò il possibile, compreso tutti i metodi che ritengo opportuni da usare, perché se mi fermo solo a quello non ho capito una minchia. Però questo è l'estremizzazione e la semplificazione che piace tanto, perché la realtà è complessa. Quando uno arriva a dirti: no, se vale, è semplice, A, B, C, oh cazzo che bello, e se così, no, se così un cazzo. Boh. Detto questo, ricordo un'altra cosa. Silvia e Nicola, se volete giustamente interfacciarvi con Silvia e Nicola, rispondono al numero 380 1874238, giusto? Boh, siamo agli ultimi minuti. Vai.
4: Dico una cosa importante, la ripeto.
0: Ne hai dette varie di importanti.
4: Ne ho dette tantissime. Allora, nel contesto di una malattia, soprattutto importante, fisica, quello che volete, ricordatevi di agire nel vero senso del termine olistico, che è tutto. Cioè, voi avete tante possibilità di successo quanto lavorate su tutti i piani del vostro essere. Quindi dovete lavorare sul piano, dobbiamo sempre lavorare sul piano spirituale, andate anche dal prete se serve, basta che lo consideriate, sul piano

0: opportunità, affrontiamo questa cosa, non oddio devo andare a fare questa cosa traumatica. Vi assicuro che ci sono persone che vengono da me e mi dicono oddio mi hanno fatto quella cosa è esattamente quella cosa per cui queste persone sono ancora qui. Quindi non vi spaventate, se ci sono delle cose tossiche che dovete prendere, ci sono delle tecniche, le prendete come una benedizione, dite al vostro sistema, questa è la benedizione della guarigione, non abbiate preconcetti perché avete meno possibilità di successo, prendete questa come una benedizione e imparate le tecniche per cui queste, per esempio energetiche di autoguarigione, per cui queste sostanze che possono essere problematiche per una parte e guaritrici per l'altra, vi siano meno pesanti per il vostro sistema. Quindi sempre fare tutto, sempre, sempre fare tutto.
1: Bene, mancano pochi minuti. Nicola, vuoi salutare anche tu, dire qualcosina?
2: Sì, io vorrei dire una storia che ci ha trasmesso...
1: Un minuto e mezzo.
2: Non faccio il tempo.
1: Vabbè.
2: La prossima volta.
1: Va bene, il problema è la prossima volta.
0: Che storia?
2: Una storia di Madevacchi.
0: Ah...
2: Una storia che ci ha raccontato
0: della madre
2: che ci ha raccontato Madevacchi, che è la donna che ha vissuto con Yogiran Surat Kumar e che ne tiene l'ashram. Però la racconterò la prossima.
1: La racconterai, peccato che allora restiamo d'accordo così. Ricordo ancora per Silvia e Nicola, un contatto è il 380 1874 238. In questo modo lavorano a Bassano, sì certo lavorano a Bassano. Potete dire che tipo di formazione hanno avuto i tuoi interessanti ospiti? 49 secondi.
0: Sì, abbiamo avuto 10 anni di formazione yogica, spirituale, cristiana, con medici alternativi e naturopati in giro per il mondo, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, e poi siamo anche architetti, quindi amiamo le case e sappiamo trattarle.
1: E facciamo anche le case.
0: Facciamo anche le case.
1: Okay.
0: Le barche.
1: D'accordo, grazie.
0: Grazie.
1: Grazie Silvia, grazie Nicola, e ci sentiremo e ci aggiorneremo in futuro, d'accordo, con ulteriori possibilità.
0: Grazie.
1: Tanto avremo altre occasioni. Un raffronto con loro è sentiteli e magari potrebbe essere una interessante occasione.

0: Io ti saluto, vado in Abissinia, cara Virginia, ritornerò. Dai, dia buono. Signore di Dio. Allora, ragazzi, dopo questo excursus patriottico e reazionario, volevo riprendere il discorso che vi stavo facendo prima. Dice qua, amen, dice, e così l'anglo potere bloccò quello tedesco che effettivamente qualche cosa dentro di buono l'aveva, e poi per questo storico è stato molto diverso, appunto, e raccontare non aspetta, non so come spiegare il presidente, ma è un po' così, e i poteri che hanno preso dopo il sopravvento, ma quei popoli che si sentono altezzosi, appunto, e sono sempre fatti vittime, che per carità c'è stato appunto un periodo storico in cui si è fatta di tutta l'erba un fascio, ma anche in Russia ce l'hanno con i russi, perché c'è un motivo storico anche là dietro, o avventosi. Ok. Poi qui mi dicevi, urge aprire gli occhi, la simbologia massonica occulta si sta impadronendo della nostra anima cristiana. Sono 2000 anni che adoriamo un palestinese di nome Gesù, sono 2000 anni che adoriamo una Madonna palestinese di nome Maria, sono 2000 anni che abbiamo adottato la Bibbia come nostro spirito guida, e non vi siete mai posti una domanda: chi è Benjamin Netanyahu se non l'anticristo sceso tra noi occidentali? Fare un massacro di palestinesi per poi spianare i cadaveri con le ruspe per costruirci sopra le sorte di villeggiatura, mi sembra che il messaggio sia forte e chiaro. L'obiettivo è annientare la fede cattolica, inducendo i musulmani presi dalla fame a sfuggire e invadere l'Italia e l'Europa. Mariano, vabbè, Mariano, questa è una visione vabbè, su cui c'è da dire, ci sarebbe da ampliare molto il discorso. Lavori solo sullo spirito, anche sul corpo? Se sul corpo, in che maniera? Grazie, ciao. Beh, sul corpo, naturalmente la domanda era riferita alla Silvia, che ricordo eventualmente il numero di contatto che la vuole contattare, e la Silvia, Nicola, guaritrici spirituali, il numero di telefono è il 380 1874 238. Lavora sul corpo essenzialmente attraverso l'imposizione delle mani, è un passaggio molto lieve e sottile, senza addirittura toccare il corpo, attorno al corpo stesso, ponendoti in uno stato di notevole tranquillità, se non addirittura in alcuni casi di sonno anche, e dopo ti senti molto, almeno io mi sono sentito molto carico dal punto di vista energetico. Dopodiché la seconda fase può essere anche quella delle costellazioni familiari fatte insieme a loro, naturalmente è un po' particolare la cosa. Ciao, ho notato in questa mia vita che ho molte doti, ma nel momento in cui le metto in pratica non danno successo, per quale motivo? Grazie per rispondermi. Danny, devi sentire lei che è andata via. Ok, poi i Gaeden erano 4 stabiliti sulla terra, i Gaeden. Quindi Steiner fu avvelenato da altri illuminati massonici. Steiner non era affatto un illuminato massonico, era semplicemente un illuminato della tradizione rosicruciana. Andò e aderì alla domanda che venne fatta da massoni circa la ristrutturazione, la riforma completa dei riti delle massonerie tedesche, eccetera. E lui rispose alla domanda, come sempre lui rispondeva a domande, e avendone la possibilità andò a rispiegare, riformulare e ristrutturare i riti e le simbologie di queste logge massoniche, che avevano nel tempo perso anche la conoscenza sull'origine stessa, per cui in questo senso, ma non fu mai massone nel senso di massone, aderì da questo punto di vista alla massoneria, ma il suo percorso è un percorso di iniziazione rosicruciana totalmente indipendente da essa, che non ha nulla a che fare. Il suo messaggio è stata l'antroposofia, che è tutt'altra cosa. Semplicemente a domanda rispose, esattamente come quando donò la biodinamica, l'agricoltura biodinamica, fu una insistente e ripetuta domanda dei grandi proprietari terrieri tedeschi fecero a lui, e finalmente lui trovò le forze proprio proprio l'anno prima di morire, quindi nel 24, per poter fare il corso di biodinamica dove gli avevano chiesto. Lui a domanda rispondeva. Spesso, purtroppo, tante domande non gli sono state fatte dai contemporanei perché non riuscivano a capirlo. Che cosa ne pensi dei 7 punti geografici che uniscono questi paesi, Israele, Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Inghilterra? Non tanto l'Inghilterra che non c'è, è l'Irlanda, se tu ti riferisci ai 7 punti dei grandi monasteri micaeliti. È la linea di Michele, ne parla con estrema chiarezza Prokofiev, che è stato presidente della Società Universale Antroposofica, e ne parla dicendo che fu una linea costruita in quei piccoli monasteri dedicati a Michele, costituiscono una linea obliqua che parte dall'angolo sud-ovest dell'Irlanda, che è un isolotto che l'hanno fatto anche vedere nel film Guerre Stellari, con Obi-Wan Kenobi, che faceva il santo, che si era ritirato a vivere in questo posto. È un isolotto che io ho visto dalla costa, e all'epoca, nel 90, figurarsi, non si sapeva ancora. Sì, non era così frequentato, e non era facile potersi arrivare, e l'ho visto solo dalla costa, ecco, questo isolotto. Lì c'è una piccola chiesetta dedicata a Michele, che è uno dei punti che poi vanno fino alla Terra Santa e passano attraverso l'Italia, passano attraverso Mont Saint-Michel, la Val di Susa, naturalmente l'eremo di San Michele della Val di Susa, il Monte Sant'Angelo sul Gargano e via così, e che sono una linea, praticamente spiegò Prokofiev, che venne emanata sulla Terra su indicazione di entità spirituali come appunto i livelli arcangelici micaeliti, perché era l'epoca dell'invasione mongola o di Gengis Khan dell'Europa, che le orde mongole vennero praticamente ad assaltare l'Europa partendo dalla Russia. Questo andò a innanzitutto per prima cosa andò a distruggere i regni cristiani, che da poco erano cristiani, si erano convertiti al cristianesimo da circa 2 secoli, russi naturalmente, e li distrusse uno a uno tutti quanti. E poi sempre Gengis Khan, nella battaglia campale, l'obiettivo era raggiungere Parigi praticamente e avere la conquista di tutta l'Europa, la ricca Europa. Cercarono di affrontare l'arrivo di questi mongoli con una battaglia campale più o meno nella zona di Berlino, e dove le armate cristiane e europee si unirono insieme, più eserciti, per fermare i mongoli, ma questi stravinsero nella battaglia campale di Berlino. A quel punto non c'era più un esercito in grado di poterli fermare, quindi dopo la vittoria e i bagordi della vittoria, e le depredazioni che fecero nella zona di Berlino eccetera, la mattina, cioè prima o dopo, si pensava che ricostituissero le orde e partissero alla conquista totale dell'Europa. Mentre, e questo è un dato di fatto storico, incredibilmente, senza nessun motivo, questi montarono a cavallo, girarono i cavalli e tornarono nelle steppe siberiane, senza un apparente motivo. Prokofiev si dice, cioè, su comunicazione di Steiner naturalmente, che sui piani alti, diciamo così, a livello proprio arcangelico, fu detto non oltre questa linea. L'umanità venne protetta da una distruzione, ovviamente, per mano di forze che erano guidate da forze di ostacolo, vennero fermate perché doveva essere preservato un nucleo europeo cristiano che doveva poi portare avanti la civiltà come adesso, che poi adesso stiamo vivendo altri momenti drammatici, questo è un altro paio di maniche naturalmente. Va bene. Grazie Silvana. Allora, per quanto riguarda, e questa era la questione, quindi quello che volevo adesso dirvi e cercavo di dirvi era questo. Quindi quello che noi stiamo vivendo, quindi sostanzialmente nella nostra vita, io volevo portarlo come esempio, e vi dico, vi siete mai posti la domanda su qual è il senso della vostra esistenza? Può capitare, no? Uno magari un attimo solo. Il senso di un'esistenza, della propria personale esistenza, qual è? Perché ognuno di noi si può dare delle risposte, si può dare, avere delle domande e può dare le risposte che più crede, naturalmente, o che meglio crede, ma in realtà noi siamo talmente subiamo un tale travisamento per gli affanni della vita, per i problemi di tutti i giorni, per la necessità de vari escape, per comprare questo, per comprare quello, per il problema della famiglia, dei figli, dei parenti, degli amici, il lavoro che rischio di perdere e avanti di questo passo, che siamo travolti da una visione della vita totalmente materialista. Pensatevi un attimo, noi cosa facciamo durante il giorno? Durante il giorno noi passiamo tutto il tempo a occuparci di problemi particolari della vita, no? E solo di tipo materiale, se ci pensiamo. Anche quando siamo insieme, il momento, non so, della come si può dire, della dello svago è la mangiata, il casino, per carità, va tutto bene, ma non c'è mai un momento in cui ci poniamo, è difficile insomma che ci sia un momento in cui ci poniamo delle domande veramente: ma io cosa sto facendo nella mia esistenza? Dov'è che sto andando? Qual è il senso di quello che sto facendo? Qual è la mia prospettiva, un bilancio di quello che ho fatto fino nel passato e una prospettiva per il futuro, ammesso che ci sia un futuro? Io ce l'ho? Me le pongo queste domande? Praticamente mai. E quindi veniamo travolti dalla routine quotidiana. La routine quotidiana, che vuol dire gli impegni totalmente materiali per trovare la soluzione al problema economico, per trovare la soluzione al problema lavorativo, per trovare al problema sentimentale, perché ho il divorzio, perché ho che cazzo ne so, qualunque cosa. Ma un momento di raccoglimento con noi stessi, un momento in cui riusciamo a rilevare la situazione più pesante dal punto di vista... Sto cercando di uccidere una mosca, scusate. Riusciamo a risolvere un problema da un punto di vista che non sia esclusivamente la necessità materiale di qualcosa o l'acquisto di un qualcosa che mi è partito da una esigenza di brama e di passione egoistica. Tutto questo io difficilmente ce l'ho nella mia esistenza, no? E allora l'osservazione che io vi facevo era quello che mi ricordo tanti anni fa la poneva Franco Carraro, no? E la metteva giù così e diceva: ma scusami, ma ora in testa adesso te acquisti e te guadagni un milione, vabbè, e dopo 2 milioni, e dopo? Il senso di quello che lui diceva era: quando tu hai accumulato, hai dato il taglio alla tua esistenza per esclusivamente l'acquisto di denaro, e il denaro è un mezzo che ti dà potere, e ti dà potere sugli altri, e quindi sviluppa enormemente il tuo egoismo, no? Ora, non è che chi non ha denaro è santo e chi ha denaro è cattivo, non sto dicendo, anzi, guardate, è proprio, vi posso dire che addirittura è il contrario. Chi ha, come nel Vangelo, no? Attenzione, dice, perché a chi ha sarà dato, a chi non ha verrà tolto anche quel poco che ha. Cosa vuol dire? Vuol dire che spesso non è che è collegato avere tanto possesso di roba materiale, ora te sei cattivo, se invece non te ok, te sei buon. Non è affatto questo. Vi stavo dicendo qual è il senso della nostra esistenza, ed è questo. Rischiamo, attraverso l'accumulo di materia e piegandoci ogni giorno ai problemi quotidiani contingenti della vita materiale, noi perdiamo di vista i nostri obiettivi esistenziali completamente. E quindi era quello che vi dicevo prima: ma come possiamo pensare che la nostra esistenza sia fatta solo di materia, di corpo fisico e di problemi, non so, economici piuttosto che di altro tipo? Ma è chiaro che non è così. Allora, ma chi di noi ha il coraggio di indagare quell'altro aspetto, che è l'aspetto appunto non materiale. Noi stessi siamo la produzione, la testimonianza diretta di una parte fisica e di una parte spirituale. I nostri pensieri e i nostri sentimenti, scusate, li possiamo misurare, li possiamo pesare, li possiamo toccare? No, sono la nostra parte spirituale. Ok? Allora, il senso profondo del nostro agire dovrebbe anche essere, certo, risolvi i miei problemi materiali e poi possibilmente cerco di risolvere anche le domande legate alla mia esistenza. Da dove nascono i miei pensieri? Come posso migliorarmi attraverso i miei pensieri? Quindi attraverso, per esempio, delle meditazioni, degli esercizi che possono migliorare la tipologia stessa dei miei pensieri. Come posso farlo? Mi devo occupare, devo dedicare del mio tempo quotidianamente alla soluzione di problemi, cioè a trovare la soluzione di problemi spirituali o pensieri miei. Nella mia vita io posso crescere, migliorare i miei pensieri e migliorare i miei sentimenti attraverso riflessioni, avendo dei momenti per me e utilizzando varie metodiche, di vari esercizi, vari momenti meditativi e compagnia bella. Ma a me non me ne frega niente, perché mi go andare avanti, pato strada, nessun problema. Io stavo facendo la riflessione sul fatto che il senso della tua esistenza qual è? Quello di per una vita abbarbicarti agli oggetti materiali. Il denaro serve, è un mezzo indispensabile per la nostra esistenza, è chiaro, nessuno lo disprezza. Il problema è che se io finalizzo la mia esistenza all'acquisizione esclusivamente di avere più denaro per essere più felice e quindi acquisire più materia per essere più felice, non ho capito nulla. È evidente che sto sbagliando in maniera tragica e quindi dovrei cercare un altro percorso, e il percorso è quello di approfondire la natura non materiale della mia esistenza. Una conoscenza, è un percorso di conoscenza. Questo con quale obiettivo? Quello di migliorare la mia interiorità, quello di darmi e di farmi dare, riuscire a fare dare alla mia vita un senso nuovo. E per esempio, riuscire a ottenere e applicare nella mia esistenza volontariamente e liberamente il concetto di altruismo. Riuscire a essere altruista significa oltretutto essere più furbo, perché essere altruisti vuol dire riuscire a realizzare questo, vuol dire avere una ricaduta nella propria esistenza sempre positiva. Se io passo la mia vita a soddisfare in maniera alacremente solo i miei crassi desideri materiali, io dovrò sempre guardarmi il culo e le spalle, perché per farlo avrò dovuto essere disonesto e scorretto e ho dovuto fregare gli altri, e quindi non mi potrò mai fidare di nessuno. Potrò comprarli, certo, finché ho denaro potrò comprarli e potrò usarli per i miei fini egoistici, ma non mi potrò mai fidare di nessuno. Questo è il punto, e questo è l'elemento centrale che non viene capito nella vita. Se invece io riesco ad applicare a sentire l'importanza del rendermi utile a un altro, nel far questo io riesco a fare quell'atto libero che è appunto un atto altruistico, o che può anche essere definito un atto d'amore a tutti gli effetti, no? E questo è l'elemento centrale. Quindi quando poi io queste cose qua le voglio tradurre in un'azione, beh, è difficile che io passi la mia vita per accumulare più denaro e faccia degli straordinari, non so, adesso per dire, per mettere via i Skype a comprarmi una macchina più grossa, insomma, per carità, ognuno si è libero di fare quello che vuole, ma direi che non è proprio la cosa più giusta da fare, no? E allora inizierò a dedicare del mio tempo a fare per esempio come ha fatto l'amico di Vicenza, che ha lanciato l'idea di creare una rete a Vicenza di persone con cui trovarsi, mettersi insieme e creare qualcosa di positivo, cioè ritrovare e ricreare rapporti umani veri, conoscendosi e frequentandosi direttamente, non attraverso i social, guardandosi negli occhi, parlando, abbracciandosi o lavorando, facendo qualcosa insieme per una finalità comune, cioè per un bene comune. Costruiamo, non so, un fosso perché riusciamo a drenare l'acqua da una zona che se no si allaga facilmente. Costruiamo un'associazione perché attraverso quella possiamo mettere insieme dei fondi che possono servire per l'acquisto di un, non so, di una casa, di un capannone, di un qualcosa che può avere un utilità comune. Facendo questo, io in realtà do un senso profondo alla mia esistenza, che altrimenti non riesco ad avere. Se io passo il mio tempo a fare un lavoro che non mi interessa e non mi piace, arrivo a casa incazzato come una iena e mi metto davanti alla televisione o ai social, isolandomi da tutto il contesto, compreso da quello familiare. Avete mai visto, no? Quando andate fuori in ristorante, guardate le coppie e le famiglie, ognuno col proprio telefonino che guardano i propri messaggini e basta, non si scambiano una parola, capite? Ciao Paolo, senti io del sindaco De Cadone che in Olgari lascia donna e cittadinanza perché non parlava in italiano, chiaramente yoga dita come razzista, i soliti noti paladini, vabbè, pur avendo il marito italiano. A prescindere, il doveva farla diventare italiana, vabbè, Daniele, sì, lo senti io, ha fatto bene, ritengo che abbia fatto una cosa giusta, ma insomma, ok. Adesso quello che vi volevo dire era, noi adesso stiamo rischiando moltissimo una deflagrazione di un conflitto grave in Europa, questo l'abbiamo già detto più volte. E lo stiamo vedendo perché ormai i paesi più importanti a livello internazionale sono totalmente nelle mani di gerarchie politiche che sono totalmente state eletti, secondo il mio modo di vedere, la mia opinione, attraverso brogli. Quando la Germania aveva come leader il cancelliere Schröder, che era amico personale della Russia, o Chirac, che era un altro che voleva una forte collaborazione con la Russia e aveva un atteggiamento di profonda sfiducia nei confronti del mondo anglo-americano, questi hanno perso tutti e due le elezioni, le prime elezioni successive. Un Sanchez adesso, cosa sta succedendo in Spagna? Un altro nemico del cartello anglo-americano sionista, beh, è molto semplice, ha avuto il coraggio di sputtanare gli assassini del governo Netanyahu e i sionisti che stanno massacrando il popolo palestinese. Gaza hanno fatto un qualcosa di veramente innominabile, hanno raggiunto livelli di crudeltà che nessun uomo fa, solo dei demoni possono arrivare a fare quello che hanno fatto e stanno facendo ancora a Gaza. L'ha denunciato, ha impedito che gli aerei e militari americani potessero utilizzare le basi spagnole per poter portare aiuti e armi a questo governo di assassini. Si è smarcato dalle posizioni di Trump, ha detto che mai e poi mai avrebbe pagato il 5%, portato la spesa del governo spagnolo al 5% di armamenti, che voleva dire comprare con il 5% le armi americane, ok? Si è allontanato dalla foto del G20 e mettendosi in un angolo, e l'ha pagata. E come l'ha pagata? Semplice. Prima gli hanno fatto l'invasione organizzata e pianificata dagli israeliani attraverso i marocchini. Il Marocco, il re marocchino, è da tempo legato al cartello sionista e a Israele, e guarda caso hanno mandato dei disperati a fare l'invasione di Ceuta, e creando un casino di proporzioni pazzesche e innescando un malcontento nei confronti di Sanchez, molto pesante, logicamente, come qualunque persona avrebbe fatto. Poi, semplice, attraverso l'azione dei servizi, ovviamente Mossad e compagnia, probabilmente, si va a scavare nelle vite dei vari collaboratori di Sanchez, e quindi il braccio destro che era corrotto, la moglie che avrebbe vinto un concorso universitario in maniera illegale e compagnia bella, e avanti di questo passo, un lavorio continuo che lo porterà probabilmente a fare la fine, spero di no per lui, ma a fare la fine che ha fatto Bettino Craxi. Come lo eliminano? Lo eliminano con una magistratura consenziente, e hanno quantità di denaro pressoché illimitate, e lo distruggono interiormente con le varie scandali presunti tali o altro. Pensate solo a Mani Pulite, dove non si è riusciti a dimostrare sostanzialmente una minchia, che il Partito Socialista ricevesse finanziamenti illegali, lo sapeva anche mia nonna, e che non fosse solo i socialisti ma anche i democristiani e tutto il resto, i comunisti e compagnia bella, lo sapevano tutti, però hanno pagato solo i socialisti. Come mai? Perché dietro c'è una regia occulta che ha indirizzato precisamente la distruzione dell'unica gerarchia politica in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, che avrebbe potuto permettersi di far muovere l'Italia in una politica internazionale in maniera autonoma, cercando di eseguire gli interessi del popolo italiano, per esempio. E quindi viene decapitato immediatamente quel governo, viene fatto saltare in aria Falcone e Borsellino, e col Britannia, subito dopo l'assassinio di Falcone, l'arrivo del Britannia con la regina, no? La madre di tutte le tragedie, chiamano i traditori italiani all'interno dello yacht, e ci si mette d'accordo sullo smantellamento totale di tutto l'apparato industriale italiano. Il risultato 30 anni dopo è sotto gli occhi di tutti: un paese in ginocchio con un governo, qualunque esso sia, non ha nessuna importanza. Dopo 10 anni di golpe, dopo le dimissioni di Berlusconi nel 2011, ci sono stati oltre 10 anni di governi non eletti da nessuno, che hanno smantellato tutto quello che c'era da smantellare, con la puttanata gravissima, l'omicidio di massa che c'è stata fatta con il Covid. C'è stato anche fatto un danno economico stratosferico tramite Conte, personaggio mai visto da nessuno, professorino del cazzo che improvvisamente diventa ministro. Ma pensateci, uno che non ha mai fatto una carriera politica, niente, è stato prelevato non si sa da chi, ma si sa, dalle solite massonerie, ed è stato portato a essere presidente del Consiglio nel momento più tragico del paese, e ha fatto scelte, una più illiberale e più anticostituzionale dell'altra, e si presenta adesso come alternativa all'altra gattina PA, Chiasea Meloncina, la quale ha eseguito tutti gli ordini possibili e immaginabili. L'Italia, d'altronde, ancora è stato detto con chiarezza, ancora dall'armistizio, dalla firma dell'armistizio del 43, in particolar modo dal trattato di Cassibile, dove l'Italia rinuncia a qualunque autonomia in materia di politica internazionale ed economica esterna. Quindi a tutti gli effetti firma la propria cessione di ogni tipo di sovranità, già nel 43, e nel silenzio totale, e gli accordi di Cassibile sono ancora secretati in Italia, perché probabilmente se no ci sarebbe una rivolta popolare, o ci sarebbe stata sicuramente se gli italiani lo venivano a sapere in quel momento, capite? Allora, tutto questo a cosa porta? Porta semplicemente a rendersi conto che un paese come il nostro, che non ha e non potrà mai avere una sovranità, è inutile che perdiamo tempo a dire questo e quell'altro, perché le azioni fondamentali di qualunque governo sono le azioni che vengono prese sotto dettatura straniera, e cioè del cartello anglo-americano sionista. Non a caso in questi ultimi 10 anni circa anche i cosiddetti uomini televisivi, mentre prima erano dovevano essere ovviamente promossi e essere d'accordo con il potere vaticano, democristiano, chiamatelo come voi, oggi sono tutti sionisti, tutti, tanti. Possiamo farne i nomi, li conoscete molto bene, e sono presenti in tutte le trasmissioni televisive e sono in grado, perché il controllo dei mezzi di disinformazione ufficiali ce l'hanno loro, per cui sono in grado di avere il controllo diretto e indiretto di una buona parte della magistratura, che appena il governo deraglia un attimo dagli ordini ricevuti partono ovviamente le indagini su questo, su quel scandalo, pilotate in maniera perfetta, e l'informazione di sionista, quella dei telegiornali e dei giornali, immediatamente dietro per come elemento di distrazione di massa. Naturalmente l'importante è che non ci sia un governo in grado di riappropriarsi di una autonomia decisionale in termini di politica estera, capite? Questo è la vera tragedia di questo paese. È per questo che io dico che ogni posizione per questo che io dico viva Radio Gamma 5. Per questo, perché è l'unico modo per... anche bello, vieni dentro Gino, Gino che mi fa vedere, cos'è che te hai tolto? Te l'hai fatto te?
1: Questo è il medio, e dopo c'è anche il piccolo.
0: Ma cosa sei, il portachiavi? 76, anno di nascita, 50esimo del 2026, col cagnetto, Radio Gamma 5. Beh, dove sei che sei
1: questo qua? Questo qua io trovo al gas, per esempio,
0: oppure dammene uno per la stagione. Boh, grazie, ora me lo tegno. Si aspetta che sei Reccionda RDM che c'ha, aspetta. Ciao RDM, dimmi.
2: Ciao Girotto.
0: Ciao. Grazie Gino. Ah, non ho capito niente. Ripeti.
2: Niente, voi ho messo in campo riguardo il discorso dei craxi, dei Berlusconi, via dicendo. Anche il discorso dell'energia, il dice che bisogna adesso fare centrali nucleari qua in Italia, va bene, facciamo centrali nucleari, ma scusa un attimo, noi abbiamo ancora da portarsi a casa e scorie qui riprocessate, e bisogna che si portiamo a casa, giusto? Se le portare mi sembra in Francia, in Germania o in Inghilterra, ma e scorie che andremo a produrre quei centrali nucleari che vuol far qua in Italia, qui dove mettiamo?
0: Sottoterra, scaviamo una busa col Bahia e mettiamo sotto.
2: No, perché il parla dell'inquinamento di idrocarburi, gas, petrolio, carbon, va bene, e sta roba qua dove ce la mettiamo? Che scherzi di che ne fa nel futuro?
0: Ascoltami, poniti una domanda. Ascoltami RDM, poniti una domanda. Come mai IGA ha fatto, è tutto organizzato logicamente quello che si deve fare, no? Quindi la crisi di Hormuz piuttosto che quello che si deve fare in Ucraina e tutto il resto va a colpire le fonti energetiche in modo tale che fanno schizzare il prezzo del gasolio e della benzina a cifre pazzesche. In questo contesto, guarda caso, la soluzione è quella nucleare. Perché? Perché in realtà si ha bisogno di quantitativi di energia enormi per tenere in piedi le grandi centrali internet, raccoglitori di dati, che si deve costruire in tutta Italia e che consuma una quantità di energia spaventosa. L'unico modo per farlo
2: è acqua.
0: Esatto, è acqua. Che hai capito? Quindi si deve torna per culo per l'ennesima volta e dopo ti dice a te che a Topanda del 1980 e a Sequoia che inquina, che bisogna che te togli l'auto elettrica. Capito? Ma hanno ragione a prenderti per il culo così, perché la maggioranza ci cade ogni volta, capito? Questo è il punto.
2: Aspetta un momento Girotto, te la chiudo in questo modo con un'altra domanda. Ma noi altri non abbiamo risorse nucleari nostre?
0: Dovemmo costruirle?
2: Dovemmo comprare l'uranio. Dove dobbiamo comprare l'uranio?
0: Da chi che lo ha?
2: E quindi?
0: La Russia? Te puoi immaginarti, no?
2: È carica di uranio. Ora? Ma per comprare l'uranio dalla Russia bisogna e qualche duni metta in mano la Russia, chi è che se Dio metterà in mano o vuol mettere in mano la Russia? Punto di domanda, e saluto Girotto.
0: Ciao Veccio, stammi bene? Assolutamente sì. Allora, l'elezione, dice qua, l'elezione del capo dello Stato potrà cambiare qualcosa se sarà il governo in centrodestra, Walter Di Oriago. Walter, allora, io l'ho sempre detto, che ci sia il centro-destra e il centro-sinistra, il governo non cambierà assolutamente nulla, cambierà solo la velocità con cui verrà depauperato la ricchezza di questo paese, e cioè con un governo pidiota sicuramente la velocità di esecuzione di ordini dei grandi speculatori stranieri sionisti sarà molto più dura e molto più eseguiranno pedissequamente gli ordini che vengono dai grandi gruppi sionisti, quindi LGTBQ e tutto quello che va dritto, immigrazione senza controllo e compagnia bea. Con questi più o meno stessa roba, solo un po' più lentamente perché devono difendere la come si dice, devono in qualche modo farsi accettare dall'elettorato conservatore che li elegge, e quindi non possono gettare la maschera in maniera chiara. Quindi la Meloncina deve naturalmente cercare di far finta che sono diminuiti gli sbarchi, ma sì, sono diminuiti, per carità, ma dopo decenni di orde che arrivano nel nostro territorio, che te diminuissi di 10.000 o 20.000 in sbarchi, non cambia assolutamente nulla in termini di degrado della vita sociale italiana. Basta vedersi in qualunque città e in qualunque posto italiano dove c'è il vero e proprio devastazione della vita sociale degli italiani, il degrado totale, l'aumento della delinquenza da quattro soldi, nessun controllo, anche qui anche la mancanza totale di repressione da parte di polizia e carabinieri è studiata, ma è chiarissimamente voluta, cioè il fatto che di fronte al fatto che un poliziotto spara, uccide o ferisce un demente extracomunitario che sta facendo di tutti i colori e deve subire processo pagandosi l'avvocato, ma ragazzi, ma scusate, è un chiaro messaggio che si dà al poliziotto della serie, a semestare e non fare più un cazzo, te monti de pattuglia e non te muovi, te chiama per un furto e te arrivi tre quarti d'ora dopo, anche se te puoi arrivare dopo 5 minuti, ma lo farebbe chiunque. La polizia e i carabinieri e quant'altro vengono totalmente disincentivati a fare qualunque cosa. Allora cosa fa? Succede che il cittadino decide di difendersi, visto che manca completamente la difesa da parte delle forze dell'ordine, come chi si chiama, no? Perfetto, e quindi ogni volta che per caso che sei uno che spara addosso a qualcun altro, al ladro, all'ennesimo ladro, compagnia bea, immediatamente o arrestato o processato o comunque anni di processo con addirittura risarcimento dei parenti del ladro. Cioè, questo è un paese finito, ragazzi, da questo punto di vista, lo abbiamo capito, è evidente, no? Quindi vediamo solo una cosa che mi dice di guardare, aspetta che mi è arrivato un messaggio. Vediamo stamattina, dunque, uno dei più importanti, vediamo se mi hanno mandato, se me l'hanno mandato, ma ho paura, sì, vediamo se me l'ha mandato, un attimo solo, sì. Allora, sul Mattino di Padova di oggi mi dice questa Loretta che c'è un articolo su Rossaro, vedo la prima pagina. Bisogna che lo vedessi dopo, adesso magari metto su Barbarigo medico, eccolo qua. Il provvedimento, pagina 23, medico no chemio, radiato di nuovo, abolire l'ordine, pagina 23. Vediamo un attimo un articolo di Rossaro, sì. Allora un attimo solo. Un attimo solo che ve lo tiro fuori. Visto che mi era arrivato, volevo leggervelo. Allora, pagina 23, proprio nella cronaca dell'ostia. 21. Eccolo qua. Eccolo qui, c'è la foto di Rossaro. Medico ameriano, radiato di nuovo, Rossaro, l'ordine andrebbe abolito. Tornerò a presentare ricorso in Corte di Cassazione. Il caso. Già radiato dall'ordine dei medici nel maggio del 21 il nostro Paolo Rossaro, per poi essere riabilitato da una sentenza della Corte di Cassazione, nel dicembre del 25 Paolo Rossaro, 75 anni, di Polverara, è stato nuovamente radiato dall'ordine dei medici padovani. Di fatto, dopo il pronunciamento della Suprema Corte, l'ordine a cui il dottor Rossaro era iscritto aveva presentato un nuovo ricorso al CEPS, Commissione Centrale, chiedendo nuovamente la radiazione, istanza che l'organismo ha quindi accolto, l'istanza radiando per la seconda volta Rossaro. Una follia. Volevo però sentire un secondo, aspetta che vi metto un attimo.

0: Eccoci qua, eccoci qua. Dovremmo avere in diretta il dottor Ennio Caggiano. Ennio, mi senti?
1: Pronto?
0: Sì, Ennio, mi senti?
1: Sì, sento bene.
0: Bene, perfetto. Ciao Ennio, benvenuto. Ciao. Hai sentito l'articolo di Rossaro sul Mattino di Padova stamattina?
1: No.
0: Sì, hanno messo un articolo in cui praticamente a tutta pagina, pagina 23, medico ameriano radiato di nuovo e Rossaro dice l'ordine andrebbe abolito. Va bene, lo leggerei con calma, una roba. Il nuovo provvedimento, ora a quanto pare ci risiamo, nel senso che l'ordine dei medici ha ripresentato al Tribunale di secondo grado delle professioni sanitarie il caso relativo alla riabilitazione di Rossaro chiedendo una seconda radiazione. L'istanza accolta in attesa di un ulteriore pronunciamento della Cassazione, visto che Rossaro ha già annunciato di voler ricorrere. Certo che lo farò, dice, perché la radiazione è un atto di volontà espressa dall'Ordine dei Medici che, ripeto, non ha un'entità morale per giudicare i suoi iscritti. Chiuse virgolette. Dopo la prima radiazione, l'allora presidente dell'ordine Patavino Crisarà aveva osservato posizioni come quelle di Rossaro non sono conciliabili con la professione del medico, eccetera, eccetera. Cosa dici?
1: Cosa dico? Che sono conciliabili invece con tutte quelle posizioni di tutti quei medici che si sono mascherati dietro appunto la tacatina di attesa, dietro la linea per verità telefonica, dietro non ascoltare i pazienti, dietro non visitare i pazienti, dietro non prendere atto di quelli che erano le richieste, le paure, le esigenze dei pazienti. E allora quelli sono medici che invece hanno tutelato le aziende farmaceutiche, lo spazio dei vaccini, quindi sono medici che meritano. Beh, è fatta così, funziona così, no?
0: Esatto.
1: Non mi so. Purtroppo.
0: Purtroppo no. Ascolta Ennio, negli ultimi, io volevo che tu ci dicessi, tu stai andando avanti giustamente con l'associazione Villa Bembo con l'idea, con questo programma in cui ripercorri il significato profondo dei sensi, dei nostri sensi, no? E ci sarà domenica sera, sarai a, sopra l'ufficio postale di Cazzago di Pieniga alle 20:15, insomma, più o meno.
1: L'orario 19:30, dopo si comincia alle 8, insomma, alle 8 si comincia, mentre alle 8
0: sì, dalle 19:30 si comincia alle 8, ok, va bene. E si parlerà dell'olfatto, del senso dell'olfatto questa volta. Avevi già trattato precedentemente quali sensi?
1: Alla vista, il tatto, l'udito, e l'olfatto, e dopo chiuderemo con il gusto, sperando di chiudere in buona compagnia, perché la vista non c'è niente da vedere ormai in questo mondo. Il tatto tocchiamo solo cose sporche, l'udito sentiamo solo notizie sbagliate o pessime, tipo quelle che mi hai dato prima. E l'olfatto, usiamo solo l'olfatto, ci serve per sentire i profumi, non per mangiare i miasmi, invece sentiamo solo puzze ultimamente.
0: Ti sento male, Ennio, puoi parlare in viva voce, per favore, perché in viva voce...
1: Mi senti meglio?
0: Adesso ti sento bene, sì, dimmi.
1: Dicevo che avevamo cominciato con la vista, il tatto, l'udito e l'olfatto. Purtroppo però vista non c'è niente di bello da vedere, tatto non c'è niente di buono da toccare, udito non c'è niente di utile da sentire, olfatto non c'è niente di profumato da usare, perché sentiamo solo puzze e miasmi. E speriamo di chiudere bene con il gusto, perché davvero è una situazione davvero critica. Questi sensi dovevano servirci per discernere il bene dal male, il buono dal cattivo, il bello dal brutto, eccetera. Invece praticamente noi non li usiamo neanche più, siamo mossi solo da due sensi, quello del piacere e quello della satietà. Praticamente siamo comandati dalla pancia e dalle gonadi, ed è quello di cui approfitta la pubblicità. Cosa ci offrono? Cibi, sempre pubblicità, e culi e tette. Ci sono anche altri interessi che meritano di essere coltivati, e è lo scopo proprio delle nostre conferenze, quello di utilizzare i sensi per quello per cui siamo stati dotati e per quello per cui ci servono.
0: Ascolta, allora Ennio, intanto ricordiamo questo, poi vabbè, un piena solidarietà per quanto mi riguarda al dottor Paolo Rossaro, che naturalmente sta vivendo una vera e propria odissea nella sua vita, e tutta la mia solidarietà, perché quello che hanno fatto a quest'uomo è semplicemente vergognoso sotto tutti i punti di vista, perché era un medico di valore, di grande coraggio terapeutico, e che ha cercato comunque sempre di fare bene ai propri pazienti. Quello che io trovo incredibile, Ennio, è che quando viene radiato un medico non ci sia mai sarebbe corretto da parte dell'ordine ascoltare i pazienti, no? I pazienti di questo medico, cioè per dire quanti si trovano male, ci saranno sicuramente quelli che si sono trovati male, benissimo, ma su 100 pazienti di questo medico 90 dicono che è un bravissimo medico, come cazzo fai a radiarlo, sulla base di cosa?
1: Ma anche nel mio caso, quante lettere ha ricevuto l'ordine sul mio operato eccetera, e non ne ha assolutamente tenuto conto, cioè,
0: esatto,
1: è davvero
0: è una tristezza
1: incredibile, una tristezza, cioè tutelare. Io ricordo sempre quando c'era il periodo del Covid che molti pazienti erano in qualche modo forse non arrabbiati, ma insomma si entrava in conflittualità perché non trovavano il medico, perché avevano bisogno, allora alcuni pazienti si erano lagnati con l'ordine, guardate che i pazienti diventano sempre più aggressivi. E l'ordine come aveva risposto? Se io fossi stato presidente avrei detto guarda che è un momento abbastanza critico, cercate di essere più pazienti e più presenti, perché il paziente può essere giustificato il suo atteggiamento, ed è quello che succede per esempio con la violenza nei pronto soccorsi eccetera, hanno come posso dire creato delle barriere di difesa, ma crea invece di metti lo psicologo dal medico per insegnargli a come gestire il
0: esatto
1: paziente,
0: esatto,
1: mettono il psicologo i bambini e la famiglia nel bosco, i psicologi ma non per i pazienti, metti per i medici in modo che sappiano
0: esatto
1: in qualche modo gestire quello che possono essere le emergenze,
0: esatto, esatto, perché non riescono più a gestirlo, certo.
1: Se invece tu ti difendi attraverso per esempio quella volta l'ordine ha mandato a tutti i medici una lettera di revoca, cioè i pazienti che rompono i coglioni, questa è la lettera fatta al nostro ufficio legale, mandateli a fanculo, quindi il paziente non poteva permettersi di criticare o di vendicare,
0: è chiaro, è chiaro.
1: D'altra parte, scusa, chi è che paga i medici? Non sono i pazienti. E allora dovrebbe essere i medici che sono al servizio dei pazienti, non i pazienti che sono al servizio dei medici.
0: Vabbè. Ascolta Ennio, intanto ti ringrazio di queste riflessioni e ricordiamo allora che tu domenica, grazie all'associazione Villa Bembo di cui sei artefice insieme a tua moglie Paola, farete questa serata bellissima direttamente a Cazzago di Pianiga sopra l'ufficio postale. Sì, inizierà alle ore 20, diciamo così, si parlerà del...
1: Bisogna essere perché alle 20
0: sì, un po' prima delle 20, insomma, ok? Si parlerà quindi dell'olfatto e come senso ne parlerò un po' anch'io dal punto di vista antroposofico, così antroposofico, ci sarò anch'io
1: e ci sarà anche Raja che ne parlerà dal punto di vista omeopatico,
0: certo.
1: E la Paola che ne parlerà dal punto di vista così proprio dei profumi, degli oli essenziali,
0: chiarissimo,
1: certo.
0: Vabbè, ok, sarà un'occasione di chi ha voglia di esserci naturalmente può sentire una campana un po' diversa e un po' originale, certo. su queste cose, perfetto Ennio, certo. Intanto ti ringrazio, ti do un abbraccio e sempre grande solidarietà al dottor Rossaro.
1: Certo.
0: Stammi bene Ennio, un abbraccio,
1: ciao,
0: arrivederci. Allora, ci siamo, adesso mi è arrivato questi messaggi, aspetta che vedo. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, volevo chiedere se potete mettere la canzone di De André, Domenica delle Salme, che è molto sul pezzo. Emanuele, bravo, è bella, sì, solo che adesso io volevo farvi sentire Adua, Goccia Pacqua, canzoni patriottiche dedicate, quelle tutte fasciste, sai, sì, senti questa, senti.

liberata. Va bene, Tosi. Sono stato a Barcellona, ho visto bandiere della Palestina dentro i vigili del fuoco della città, un cartellone con stop a genocidi e bandiere palestinesi. Luca, ciao. Sì, Luca, avremo, ti darò già la notizia che giovedì prossimo avrò qui un interessanti personaggi e amici che stanno dando una grande mano, no? E penso di fare una serata mega qui in radio con diapositive e foto dalla Palestina, da Gaza, e ho trovato questo gruppo di persone fantastiche che si stanno facendo molto da fare per la difesa e l'aiuto e per la difesa dell'umanità, di un'umanità che viene schiacciata ogni giorno da quegli assassini e che bisogna in qualche modo, verso cui bisogna assolutamente reagire, e questo è molto molto importante, e per cui direi che è la cosa più importante, ti dirò. Patrizia, anche il dottor Dario Miedico è stato di nuovo radiato dopo la riabilitazione, ma sì, ma per forza, sei ormai, è per quello che io ho rinunciato a fare qualunque intervento, ho fatto il mio ricorso in Cassazione, sarà quel che sarà, è ovvio che non ti rimettono perché...

e che trucchiamo le lezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, che gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

Eccoci qua amici, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo. Dai microfoni di Radio Gamma 5 sarò con voi fino alle 3, siamo nella fase del oggi giovedì 24, quindi farò, intanto faccio gli auguri a Carlotta che compie gli anni, quindi un buon compleanno alla mia Carlotta. E che è una giornata impegnativa perché sta trasferendo sua mamma in RSA perché non riesce più a gestirla in quanto è diventata completamente non autosufficiente con gravi problemi anche di Teresina, come si dice, no? Purtroppo è così, è così. Allora, pensando, aspetta, che ci hanno messo questo, io ti metto questo, vale. Senti questo. La riconoscete? Sempre per la nostra Cesarina.

0: Era Fischia il vento. Va bene, allora, cosa volevo dirvi? In pratica, siamo nella fase 24, il 29 è il giorno, la festa, quella che io considero una bella festa, che è la festa di Michele, quella che la Chiesa Cattolica chiama Arcangelo Michele, ma che... anzi che chiama San Michele, in realtà non è corretta, è un arcangelo, un'entità che ha addirittura passato un grado superiore oggi e che ha sempre accompagnato il Cristo nel suo percorso prima di avvicinamento alla terra e poi naturalmente nel far questo ha continuato a aiutare l'umanità nel senso cristico. Dopo che il Cristo è riuscito attraverso il mistero del Golgota a consegnare, a donare all'uomo una individualità che prima non aveva, cioè la assoluta e sempre maggiore, sempre più intensa coscienza del sé, della propria individualità, del proprio io rispetto al mondo esterno, che implica anche una responsabilità, perché se io sono cosciente naturalmente del mio agire nel mondo, sono anche responsabile del mio agire nel mondo, e questo forte processo di individualità, cioè questo io che ci è stato donato dall'azione del Cristo durante il mistero del Golgota, ha poi avuto in Michele, che celebriamo il 29, ha avuto un elemento essenziale, perché Michele è stato l'entità spirituale che ha donato all'umanità la intelligenza, l'intelletto, così come noi oggi lo intendiamo normalmente e che riteniamo, con le cagate che ci hanno detto a scuola elementare, noi siamo evoluti dagli scimmioni, tutte stronzate ovviamente di una falsità assoluta, mai dimostrate tra l'altro, mai, non è mai stato trovato un reperto che possa in qualche modo dimostrare l'evoluzione dallo scimmione Neanderthal all'Homo sapiens, perché non c'è, semplicemente, perché l'uomo è stato uomo fin dall'inizio. Certo che è duretta da mandar giù uno che ha subito il lavaggio del cervello. Noi tutti che abbiamo subito il lavaggio del cervello dalle elementari abbiamo formattato il cervello e non siamo più libri nel pensiero. È chiaro, è quello che vogliono, no? È quello che stanno facendo in maniera molto più ampia e molto più intensa con le nuove generazioni, i ragazzini che oggi addirittura vengono trascinati a vivere una realtà virtuale, quindi non vera, attraverso i telefonini e tutto internet, no? e quindi li estranea completamente dalla realtà fisica, materiale, vera, e ne fa degli psicopatici, naturalmente, e l'abbiamo già sotto mano questa situazione, no? Quindi il fatto di avere oggi un importante elemento di crescita intellettuale lo dobbiamo essenzialmente al fatto che l'entità micaelita, cosiddetta, questo si comunica a Steiner naturalmente, progressivamente dopo l'evento del Golgota, quindi nei secoli che dopo il Cristo, ha progressivamente trasmesso la capacità progressiva, lenta e graduale di pensieri autonomi, fino ad arrivare praticamente dopo il 1400 nell'attuale epoca, che sarebbe definita da Steiner la quinta epoca post-atlantica, cioè dopo la civiltà atlantidea, l'epoca in cui dovremmo essere in grado di formulare modi di ragionamento che sono autonomi, prodotti dalla nostra capacità intellettiva che ci è stata donata, ripeto, da entità come l'Arcangelo Michele. Questa capacità intellettuale è quella che ci consente di fare, di studiare profondamente la materia, che va benissimo, ci mancherebbe, la conoscenza quindi del mondo fisico-materiale, cosa che l'umanità in questi ultimi due secoli ha fatto in maniera strepitosa, direi, no? Senza ombra di dubbio, ma che ci consente, ci avrebbe dovuto consentire, e questo perlomeno riguarda una minoranza della popolazione purtroppo attualmente, ma ci consente anche di crescere e conoscere la realtà invece non fisica materiale. Ci consente di comprendere che la natura fisica materiale è una parte della realtà che va, che dovrebbe essere compresa nel mondo della conoscenza, che può essere una sfera a 360 gradi. La parte fisico-materiale che la scienza, quella con la S maiuscola e con la H finale, studia con questo orgoglio stupido e ridicolo, alla Burioni, tanto per capirci, è una scienza che ha certamente apportato una conoscenza molto importante dei 360 gradi e ci ha portato, diciamo, a 180 gradi. A 180 gradi. I restanti 180 gradi dovrebbero essere indagati da ognuno di noi, dovremmo essere educati da una società meno cogliona a occuparci di cosa sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti, a definirli, a essere in grado di capire che queste da dove provengono, che origine possono avere, come li possiamo coltivare in maniera corretta, quali metodi ci sono per approfondirli, per ampliare questa consapevolezza, e con questi pensieri e sentimenti unirli poi in modo tale che le nostre azioni siano azioni concrete, bilanciate nella materia, no? Porca troia, nella materia. E allora l'unione di questi due elementi ci può dare la spiegazione del mondo che ci circonda, altrimenti facciamo i pensieri di alcuni poveretti che chiamano anche qui in radio, che tanto vita se questa, che caso me ne c'ava, quando che morirò andarò a vedere coschese. Ma non funziona così, Cicci, perché se noi non ci facciamo durante questa vita, non elaboriamo dei pensieri e poi anche dei sentimenti che derivano dalla nostra conoscenza spirituale, e cioè non solo materiale, se noi non ci facciamo un'idea di questo tipo prima di passare la soglia, cioè prima di morire, quando siamo di là siamo in una situazione come i deficienti che non hanno elaborato una minchia e che quindi nel passaggio nel mondo spirituale e nell'intervallo che intercorre tra morte e nuova nascita, perché vi do un'altra comunicazione, mi dispiace Tosi, non si vive una volta sola, vi piaceria, ma non è così, non è così, Cicibelli, si torna ed è una bella rottura di coglioni. No, sono perfettamente d'accordo, io che ho questa età adolescenziale appena compiuta, l'idea solo di tornare mi fa venire, magari che può essere stardea, come dicono i cattolici, si muore e dopo si passa all'eternità, se sei stato bravo vai in paradiso, se no sei stato cattivo vai all'inferno, se si sta così così te stai in purgatorio. Magari che fosse così, te piaceria che fosse così? Non è così. Tu, in base a quello che hai compiuto in questa terra e in questa vita, in base alle cose positive che hai fatto, alla capacità, perché l'altro elemento che andrebbe introdotto, il Cristo ci ha dato l'individualità, l'io, la responsabilità, la coscienza del sé individuale e quindi la responsabilità delle nostre azioni. Michele ci ha dato la capacità di una pensiero intellettuale che porta giù conoscenze dal mondo spirituale, si è donato la conoscenza che deriva dal mondo spirituale, unita alla nostra forte individualità. Qual è il problema? Che, essendo spesso arretrati dal punto di vista evolutivo, siamo anche dei grandi egoisti e utilizziamo questa conoscenza e questo dono spirituale per scopi non di crescita comune per l'umanità, ma di vantaggio personale a scapito di altri. E questo naturalmente sta portando l'umanità a un grosso rischio, all'orlo di un abisso, che è quello dell'elemento della capacità autodistruttiva. Beh, lo stiamo vivendo, siamo sull'orlo della terza guerra mondiale e abbiamo delle gerarchie politiche, una più infame dell'altra e più corrotta dell'altra, che si stanno portando e spingono in maniera enorme al fatto di riuscire ad avere una... di riuscire a trovare una scusa per poter innescare il conflitto con la Russia. È evidente da tutte le puttanate che spaiano, il drone di qua, la puttanata di là, l'elicottero adesso, l'ultima notizia, un'idiozia dietro l'altra che cerca di creare la scusa per poter innescare la guerra. Purtroppo l'umanità non sta comprendendo e sta rischiando molto. Michele ha fornito l'intelligenza cosmica come dono dell'umanità che noi usiamo normalmente, per cui uno che non ha nessuna conoscenza di tipo spirituale, che si basa solo con le quattro stronzate che ha imparato a scuola, cos'è convinto? È convinto che l'uomo, da scimmione poco evoluto Neanderthal, progressivamente, avete presente l'immagine, no? Ponte Darwin hanno fatto a Padova, no? Il ponte Darwin, che Darwin tra l'altro non aveva mai detto che l'uomo derivava da un animale, mai, è stato il suo cognato testa di cazzo Dalton a dire questa stronzata e a portare a un congresso internazionale dell'epoca, stiamo parlando del 1800, una prova falsa, cioè un cranio umano e una mandibola di scimpanzé che era riuscito a far aderire perfettamente al cranio umano, e dice: ecco qui l'anello mancante dell'evoluzione tra uomo di Neanderthal e Homo sapiens. Peccato che fu scoperto essere una cagata, naturalmente fecero finta di niente, non è che sui libri viene scritto che Dalton, cognato di Darwin, fece questa troiata, però su questa base siamo andati avanti a dire una menzogna senza alcuna prova, e a scuola si impara questo, e quindi noi siamo tutti convinti di essere degli animali evoluti. No, no, l'uomo è stato uomo fin dall'inizio, e cioè da dopo Atlantide, da dopo il crollo di Atlantide e la sua immersione nell'oceano Atlantico, l'umanità sopravvissuta emigrò in parte nelle Americhe, i più cancheri, e i più buoni verso il continente europeo, fino alla valle dell'Indo, dove iniziò la prima civiltà post-atlantica, la paleo-indiana, successivamente in una migrazione verso occidente, la paleo-persiana, guardate la carta geografica, dall'India alla Persia col cazzo che Netanyahu fa fuori l'Iran, chiusa parentesi, e poi la egizio caldaico babilonese, quindi la Mesopotamia con l'Egitto, l'egizio caldaico babilonese, terza epoca post atlantica, poi la quarta epoca, quella romana, greco-romana, dove ci fu l'incarnazione del Cristo, la quinta è l'attuale, che è purtroppo è così, dove il popolo guida non è più quello latino che era tipico della quarta epoca fino al 1400 circa, ma è quello, avrebbe dovuto essere l'anglo-tedesco, solo che gli inglesi, gli anglo, decisero di far fuori i tedeschi, provocando di fatto sia la prima sia la seconda guerra mondiale, distruggendo quindi completamente il popolo tedesco e preparandosi alla terza, e usando ancora il popolo tedesco come carne da cannone. Si sta preannunciando questa cosa davanti agli occhi di tutti, no? Bene, Steiner nell'ultimo anno della sua vita, anzi nell'ultima estate della sua vita, luglio o agosto anzi del 24, pur con le ultime forze che aveva, perché tenete presente che lui tenne ancora conferenze fino appunto alla festa di Michele del 24, cioè fino al 29 settembre del 24, poi da quel momento non ebbe più le forze per poter andare avanti, la malattia conseguente all'avvelenamento del 1 gennaio del 24 progredì, e al 30 marzo del 25 purtroppo se ne andò. E prestino, perché aveva solo 64 anni. nell'estate del 24, quindi nell'agosto del 24, stette quasi un mese in Inghilterra e parlò agli esoteristi e ai gruppi esoterici massonici inglesi e disse chiaramente questo: avete eliminato la polarità tedesca e la capacità quindi delle forze spirituali che c'erano nel popolo tedesco per il progresso dell'umanità, e quindi vi siete caricati di un peso e di una responsabilità enorme che dovete portare avanti da soli da questo momento in poi. E quindi il popolo anglosassone ha sul proprio karma qualcosa che è da far tremare le vene e i polsi, davvero, veramente, veramente. E seguirà una sesta epoca che è dopo il 3400, comunque alla fine di questa epoca, che dura, ogni epoca dura 2160 anni circa, e il tempo che il Sole impiega per alzarsi da una costellazione all'altra. E nella sesta epoca, guarda caso, qual è il popolo? Quale sarà, dice Steiner, il popolo guida? Quello che darà i maggiori impulsi di sviluppo dell'umanità e quindi di sviluppo dell'umanità, dove naturalmente si incarneranno nel popolo, in quel popolo, le migliori anime, le più evolute, come si incarnarono in questa epoca si incarnarono nel popolo tedesco Goethe, Steiner stesso, Hegel, Kant, cioè i migliori filosofi del mondo si incarnarono nel popolo tedesco e anche in quello inglese. E la prossima epoca sarà quella del popolo russo, ma guarda caso del popolo slavi e in particolar modo del popolo russo. E cosa fanno gli amici anglosassoni? Giocano d'anticipo, sapendo perfettamente questo, cercano di radere al suolo la possibilità che il potere, e cioè il passaggio del controllo dello sviluppo dell'umanità, passi al popolo slavo o al popolo russo. Come? Organizzando e pianificando la rivoluzione bolscevica del 17, che Steiner lo denunciò chiaramente, disse che era organizzata e pianificata dalle massonerie anglo-americane, pagata e organizzata. Il famoso treno blindato che parte da Zurigo con Lenin e Trotsky, che erano sul libro paga di Sua Maestà Britannica già da anni, eseguirono gli ordini. Va bene, dai, questa è un'altra storia. Tornando all'elemento che a me interessava, Michele, è la festa di Michele il 29, noi la festeggeremo, faremo una serata celebrativa martedì 29, naturalmente qui in Sede Radio, come sempre, perché iniziamo poi l'anno di studio. Ogni martedì ci saranno ovviamente i gruppi di studio dell'antroposofia, ma ci concentreremo sulla figura di Michele, perché la figura di Michele, se l'umanità la riuscisse a comprendere correttamente, diceva Steiner, è una figura di enorme importanza per l'umanità stessa, perché Michele è un'entità potentissima. Adesso addirittura diceva Steiner, è passato di categoria e da arcangelo è diventato un arcai, grazie appunto all'attività di sostegno continua a fare dell'azione del Cristo sull'umanità. La particolarità di Michele qual è? Che è quella che non dà nessun osserva e lascia la totale libertà all'uomo di muoversi in senso positivo, di fare un'azione positiva o di fare un'azione negativa. Michele non agirà mai per condizionare questo. Perché? Perché l'umanità deve portare alla fine del suo percorso nel mondo spirituale, quando non avrà più bisogno di un corpo fisico, non avrà più bisogno di un'incarnazione fisico-materiale, deve portare nel mondo spirituale un elemento che manca, anzi due elementi. Il primo comunque è la libertà, cioè la capacità di decidere liberamente cosa fare senza essere condizionati dalle gerarchie superiori. Quindi la libertà e l'amore, che è l'altro grande insegnamento del Cristo. Questi sono i due elementi fondamentali. Quindi Michele noi lo ricordiamo come elemento centrale nello sviluppo dell'umanità in una certa direzione. Ovvio, se uno è andato a scuola, gli hanno insegnato che l'uomo è una simia evoluta, e simie, e vedo soprattutto gesetante che c'è che simie che io so solo Dio, no? Ma è un'altra simia quea. L'uomo non è, non deriva da un animale. L'uomo non è un animale. E questo è importante da tenere presente. L'uomo è uomo fin dall'inizio. Uno dice, ma siamo peso di animali, assa perda, questi sono altri ragionamenti. L'uomo ha una caratteristica unica tra gli esseri viventi, che è la coscienza del sé, e cioè l'elemento spirituale, l'io. Questo ce lo può avere solo l'uomo, non può averlo nessun animale, nemmeno il più evoluto. E con tutto l'amore che io provo per gli animali, ma questo va sottolineato. E adesso cosa sta succedendo? Sta succedendo in questi ultimi anni di disperazione dell'umanità, di dolore enorme, non si fanno più figli, parliamo della società italiana in modo particolare, e l'animale diventa elemento di compensazione. Quindi si prende il cane, il gatto, quello che se vuoi, e il cavallo al posto del figlio. Oggi una donna in età fertile non ci pensa neanche lontanamente ad avere un figlio, non si sente pronta, è immatura, non c'è l'aspetto economico, non c'è cultura, non c'è un cazzo, e si prende il cagnolone che viene umanizzato completamente. Quindi è l'ennesima forma di violenza che viene fatta a un povero animale che non può far altro che subire il nostro comportamento. Un cane o un gatto subisce sempre il nostro comportamento, e questo va tenuto presente. Non ha un sé, non ha una coscienza del sé, si comporta secondo gli istinti di specie, e noi lo umanizziamo, quindi lo distinguiamo da altri della stessa specie, perché vivendo a stretto contatto con noi viene, impastiamo la sua astralità, cioè la sua anima, con i nostri sentimenti, e quindi siamo anche responsabili in parte, adesso non è così automatico, dello stato di salute degli animali. Capite? Questo è l'elemento che dovremmo comprendere. La festa di Michele, il 29, è una festa che l'umanità evoluta, un'umanità che comprende che la vita non può essere fatta a sacramento de Dio, solo de materia, porca puttana. Ma come si fa a credere che noi nasciamo, perché l'ebete de Pierino Angela, che non a caso era ebreo ovviamente, ma era giusto per ricordarlo, cosa fa? Diceva a tutti assolutamente che esiste solo la materia, la componente psichica, che i nostri sentimenti e i nostri pensieri sono una secrezione del nostro cervello in base agli ormoni, dopamina, noradrenalina e tutte queste puttanate. Pensate all'idiozia di un comportamento genere. E quindi noi nascevamo per caso, perché quella sera i nostri genitori, anziché andare al cinema, avevano fatto zoom zoom, siamo nati noi per caso da quei genitori, per caso, italiani, per caso, ricchi o poveri, da famiglie ricche o povere, per caso, va bene? Per caso siamo cresciuti bene, male, ricchi, poveri, sani, malati, per caso, abbiamo fatto incontri casuali nella nostra vita, sacramento di Dio, ok? E a un certo punto andiamo avanti con gli anni e finalmente morimo e andiamo nel nulla. Ma sacramento, ma vi dico, ma può essere, sforzatevi di pensarci, sacramento può essere realistica una visione di merda di questo genere? Ma può essere vera? Cioè, tutto quello che io ho pensato, amato, odiato, sentito, sviluppato, rapporti di amicizia, ma di qualunque altra cosa che ho sviluppato in questa vita, muore con me, col corpo fisico in putrefazione, va nel nulla. Ma vi rendio conto? Vi rendete conto? Se noi non sviluppiamo, e ve lo ripeto, amici, ho fatto questa introduzione ricordando la festa di Michele del 29, perché adesso noi possiamo parlare, continueremo a parlare della violenza, della guerra, del rischio della guerra, dell'infamia immonda che finalmente i sionisti hanno gettato la maschera e hanno fatto vedere chi sono sempre stati, che sono stati i più grandi razzisti di questo mondo, e lo stanno facendo in maniera vergognosa e con una ferocia illimitata sul popolo palestinese. Questi maledetti sporchi, responsabili naturalmente di una cosa di questo genere, stanno creando le condizioni, no, per un peggioramento e per impedire che l'umanità possa evolvere, possa ampliare finalmente in piena libertà la propria consapevolezza, la propria coscienza del sé, possa finalmente dire: ma porca miseria, ma può essere che esista solo il pensiero della mia attività, del denaro, del potere, delle cose che mi compro e delle cose che farò domani e del lavoro, che se perdo il lavoro sono morto, e che la vita sia solo questa preoccupazione economica collegata alla gestione di un potere, chi non ne ha per niente e chi ne ha tantissimo al punto da decidere addirittura e da poter impossessarsi della mia stessa vita. Ma secondo voi può essere così? Ci può essere un senso in quello che stiamo facendo, o c'è qualcosa di profondamente e radicalmente sbagliato? Questo è il punto. Ora noi siamo in una situazione pesantissima. Perché? Perché si sta avvicinando, è il momento della apparente supremazia delle forze di ostacolo. Le forze di ostacolo, e io lo sottolineo, e qui Franco sbagliava tanto quando diceva che il male non esiste. Il male esiste, e come? Esiste, e io non solo devo riconoscerlo in questa vita, ma devo anche avere la forza di prima di riconoscerlo e poi di poter evitarlo con azioni di amore. Non combatterlo necessariamente, perché noi uomini non possiamo combattere le forze di ostacolo, come non potremmo combattere l'azione del Cristo, perché non siamo a un livello evolutivo tale da poterlo fare. Possiamo agire in una direzione ostinata e contraria, come diceva Fabrizio De André. Cioè, se tu mi proponi, e parlo dei figli di quegli assassini che stanno agendo a Gaza in questo momento, se tu mi proponi questa strada, la strada che propongo io è quella di aiutare, dargli da mangiare, sanità, tirarli fuori da questa cosa, proteggerli, eccetera eccetera eccetera. Questo è l'elemento fondamentale che noi dobbiamo fare, quindi in direzione ostinata e contraria. Facciamo dell'altro, cioè agiamo nel senso del... Questo lo possiamo fare perché rientra nella nostra libertà, e questo Michele ce lo consente e ci osserva. Cosa fai della tua intelligenza? Come usi la tua intelligenza per scoprire un nuovo vaccino mRNA che ammazzerà ancora milioni di persone e di animali e distruggerà l'equilibrio genetico della popolazione? Perfetto, vai, fallo. Pagherai pedaggio? Cazzo, cosa pagherai? Non hai neanche idea. Io non voglio neanche pensare a gente come Conte, Speranza, Lorenzin, potremmo andare avanti quanto volete, tutti i medici che hanno vaccinato come non ci fosse un domani, non si sono opposti, non hanno osato alzare la testa e dire: io lavoro in scienza e coscienza e io un farmaco sperimentale di massa sulla popolazione così non posso usarlo, non lo farò mai. È stata una minoranza che l'ha fatto. La maggioranza sì, come no, addirittura correvano a fare negli hub vaccinali a 80 euro l'ora e ad andare a massacrare la gente. Questo è quello che è successo. Nessun problema, siamo nella libertà. Michele consente questa libertà e aspetta a vedere cosa fa l'umanità. È per questo che l'umanità sta rischiando molto. Perché? Perché la maggioranza dell'umanità in questo momento ha un livello evolutivo molto arretrato, e dove prevalgono nettamente quei sentimenti di egoistici, di materialistici, in cui si fa prevalere sempre l'interesse, il becero interesse egoista e personale su quello degli altri, ma in maniera proprio stupida. E questo è rischioso, perché se la maggioranza continua su questa strada, l'umanità avrà dei prezzi da pagare enormi, perché è l'umanità così che porta alle guerre. È questa umanità che porta alle guerre, perché l'umanità evoluta una guerra non la farà mai, ovviamente. Questo noi stiamo rischiando, perché stiamo rischiando molto? Per questo motivo. E il fatto che esiste Radio Gamma 5 o piccole realtà come la nostra, che può ancora dire e avvisare le persone, spingerle a una riflessione in questo senso, è ancora una luce di speranza che ci dà ancora speranza. Ma guardate che la speranza va alimentata ogni giorno, non è che si vive così. sentite sta qua cazzo, la marcia militare sovietica in Piazza Rossa, sentite. Путин.
1: С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
0: Ура! Сити.

andatevela a vedere la sfilata della, per la vittoria russa in piazza, bellissima, bellissima. Vabbè, questo a me, ai miei occhi, appare come speranza, speranza. C'è un'umanità che non accetterà mai quello che sta venendo avanti. C'è un'umanità che avrà sempre la capacità di saper distinguere il bene dal male, perché il male esiste, è una forza e va riconosciuta. Dopodiché uno in piena libertà sceglie cosa fare, se stare con la forza del male e fare il male, e cioè fare prevalere le proprie spinte meno evolute, cioè le più egoistiche e le più dannose verso gli altri, oppure fare prevalere quello che già il Buddha aveva preparato, prima di tutto la compassione verso il prossimo e successivamente l'atto d'amore, che vuol dire semplicemente faccio un'azione, perché questo vuol dire, se no le solite robe dei preti, no, amore, amore, amore, amore, tanta gente, ma te non te mori mai, cioè l'atto d'amore è un'azione che io liberamente decido di fare ad esclusivo vantaggio tuo. Da questa azione non mi aspetto assolutamente nulla, né direttamente né indirettamente. Bene, ogni volta che voi fate questo, voi fate un atto d'amore. Semplice, non è così difficile. Allora, Radio Gamma 5, da 50 anni, tra le mille cagate, gli errori che sono stati fatti, le guerre, e le baruffe, eccetera, ci sono state azioni di questo tipo meravigliose. Semplice. Ci sono state fatte da Franco Carraro per primo, no? Da quando nell'80 fece saltare tutti i soldi che prendeva bloccando televisioni e radio su richieste di aiuti continue per il terremoto dell'Irpinia dell'80, ok? Pagandone poi un prezzo enorme, e poi continuando con l'informazione sanitaria, con questo, con la fitoterapia, con tutto il possibile in aiuto di altre persone. E questo naturalmente ha avuto una grande spinta che è continuata poi negli anni. Questa è una scelta, si può fare questo, si può fare dell'altro. Leggo due messaggi prima della fine. Allora, mi unisco al ricordo della grande donna Cesarina, eroicamente in prima linea per giustizia e libertà. Assolutamente d'accordo con te. Diciamo no a tutte le religioni, diciamo no ai santi, i papi, gli angeli, gli arcangeli, perché noi non abbiamo bisogno di intermediari. Con Dio, se esiste, cosa di cui dubito molto. Adamo, vabbè, Adamo, va tranquillo, Benedetto, che cazzo che me ne c'era a me, va, tanto c'è per in culo e basta, cosa te dica. Un abbraccio a Carlotta e un augurio di buona vita a entrambi, grande V.O., te voglio ben. È il colore che nel cielo amo di più, il blu. Allora, blu è il colore, e poesia di Roby L'Alpin. Blu è il colore che nel cielo amo di più, come gli occhi innocenti dei bimbi che non fanno in tempo ad aprirli alla luce della vita per essere inquinati con devastante e crudele scienza chimica. E anche se la fiamma dell'amore si sta spegnendo qua giù, il cielo è sempre più blu. Grazie Paolo, Roby L'Alpin, grazie, grazie Roby, grazie, bella. La CIA lancia l'allarme, la Russia vuole attaccare la Francia, Spagna e Italia. Vuoi vedere che arriverà qualche bombetta in stile stazione di Bologna? Ma certo, ma certo. Ma non credo, Seto, a dirti la verità, Roberto, perché non hanno bisogno, non hanno bisogno. L'Italia è totalmente uniformata. La bombetta la cacciavano quando c'erano governi come quelli democristiani o socialisti, che comunque non erano perfettamente allineati al potere anglo-americano sionista e che quindi potevano fare delle scelte diverse. Qua Meloncina o qua che veniva su, ma cosa ha avuto andare in cerca o Conte? Ma se i che telefona, ah, che domanda che a fare così, perfetto, facciamo così. Quindi non hanno bisogno di mettere le bombe in Italia, sta tranquillo, io metterò da qualche altra parte, in Germania probabilmente. Ciao Paolo, grande aspetta che sono, grande complimenti per la trasmissione, chissà che prima o poi la gente capisca che la vita non è una, almeno questo, e devono ritornare, risponderanno di quello che hanno fatto, io compreso. Io semino sempre un po' alla volta, ma vedo che i riscontri sono sempre limitati. Comunque avanti sempre, io ho la testa dura. Paolo, ciao Paolo, ma certo che discorsi, questo te che da fare nella vita, Paolo da Vicenza, non che sei ombra di dubbio, questo te che da fare, e se sei convinto che ovviamente c'è
c'è questo senso nella tua esistenza. Ciao, potresti dire, Paolo, tre parole riguardo agli uomini senza io di cui parlava Steiner, Simone Treviso? Allora, era questo, già all'epoca sua, quindi ti sto parlando di più di 100 anni fa, lui diceva che c'era una componente dell'umanità che non aveva un io, cioè non aveva, era nato senza la componente spirituale, l'essenza spirituale, perché sapete che Steiner diceva che l'uomo è un essere triarticolato, corpo, anima e spirito, cosa che invece il Concilio di Costantinopoli dell'869 aveva negato, e il Concilio di Costantinopoli negò l'elemento spirituale e disse che l'uomo era fatto solo di corpo fisico e anima, creando un disastro da un punto di vista filosofico, culturale e spirituale. Ma comunque, diceva, c'è una percentuale di persone che nasce già senza io, e all'epoca lui, credo, adesso potrei sbagliare, ma si attorniava attorno al 10-15% di 110 anni fa, diciamo che adesso sicuramente sono molto di più. Queste persone sembrano uomini, diceva lui, appaiono come uomini, come esseri umani, in realtà sono demoni, non avendo la componente spirituale, l'essenza spirituale, il vuoto nel mondo spirituale non può esistere, e il vuoto viene sempre riempito. Se non c'è l'io spirituale, quindi l'essenza individuale spirituale, viene riempito da forze di altro tipo, cioè da forze demoniache. E non è difficile da riconoscere una persona così, non è difficile, un essere così si riconosce per la totale mancanza di empatia, totale mancanza di compassione, totale incapacità nel dare qualcosa a qualcun altro. Sono senza io e sono pericolosi. Buongiorno Paolo, purtroppo mi sono perso parte dell'annuncio per l'evento fissato il 29 settembre. No, non c'è un evento. Alle ore 21 iniziamo, come abbiamo sempre fatto, i gruppi di studio di antroposofia, e siccome il 29 martedì è anche la festa di Michele, ovviamente inizieremo con la festa di Michele, cioè in radio faremo un gruppo di studio parlando specificamente di questo. Non c'è che si imbrieghiamo né maniemo, insomma, cioè, oddio, porteremo qualcosa, qualche spuntino a ognuno di noi, ma ecco, questo è, se iniziamo l'anno, credo il quindicesimo di gruppi di studio di antroposofia. Anche tu mi pare cadi nel feticismo, in quell'urrà corale ho sentito la voce di soldati rastrellati lontano da Mosca, mica tanto convinti. Boh, Paolo, che te hai una convinzione che a me non mi pare, va a averti filmato e te rendere conto che c'è un entusiasmo e una forza che è tipica di un popolo come quello russo, che ha ancora il futuro davanti, a differenza dei popoli occidentali inglesi. Per cui va tranquillo, chi si è sapendo in che posto. Puoi spiegare per favore come l'URSS si è separato dai massoni inglesi che hanno aiutato gli alieni nel 17? No Mattia, te che è un po' che confusione, bisogna che si sentimo. L'URSS non si è separato da un cazzo, la Russia degli zar è stata abbattuta attraverso un colpo di Stato, cioè la famosa rivoluzione bolscevica, pianificata e organizzata dalle massonerie anglo-americane. Molto semplice, Lenin e Trotsky sono stati i due uomini che erano già sul libro paga di Sua Maestà Britannica e sono stati portati con un treno blindato direttamente a fare la cosiddetta rivoluzione. Questo gli era il senso. Dopo coschete capiotti, non so, però è questo. Ciao Paolo, pensa che mio marito ha la suoneria come suoneria del cellulare, la tua sigla iniziale. Ma quello è complottista, se notevole. Se anche quella se notevole, bisogna che mi ammetta su che mi ha fatto venire un'idea. Ciao Paolo, ti sento parlare di antroposofia e del Cristo, ma cosa ne pensa l'antroposofia dei santi proclamati della cristianità, della messa officiata, del rosario? Ha una sua valenza? Cioè, non posso darti la risposta così, perché questo è un argomento che richiederebbe parecchio tempo da spiegarti. I santi della Chiesa Cattolica sono comunque persone che hanno fatto un percorso di iniziazione di tipo mistico, e anche qui la via di iniziazione mistica o quella rosa cruciana bisogna che te spiegasse qual è, ma hanno il loro valore. Pubblicità.

0: A posto così. Allora, cambiamo completamente argomento e siamo torna felicemente dopo un po' di tempo. Mettiti il microfono giusto, aspetta un attimo. Due, tu cos'hai? L'uno, due, eccolo qua. Vediamo così, alziamo tutto. È tornata a trovarci Silvia e Nicola, Silvia Bernardi, la nostra guaritrice spirituale, che insieme a Nicola sta facendo un notevole lavoro di aiuto di persone che si trovano in condizioni, aspetta, in bisogno, o che si trovano un po' sbilanciate per varie cosine, no? Silvia, buongiorno a te. Buongiorno a tutto bene?
1: Tutto benissimo, grazie
0: Paolo. Aspetta, non sento un cazzo, perché non si sente?
1: Prova. Pronto? Prova. Ecco. Prova.
0: Sì, ma un cazzo bassissimo però.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: A tutti.
0: Buongiorno a tutti.
1: Come va? La mia voce?
0: No, ma perché si sente così basso, cazzo? Aspetta.
2: Prova a dire smetta con la mia. Prova, parla, intanto parla.
1: Che numero è?
2: Parla.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Tu prova, Nicola.
3: Parla. Prova, prova.
0: Dai.
3: Funziona questo?
0: Sì, perfetto.
3: Questo funziona?
1: Questo funziona?
0: Un cazzo.
3: Un cazzo.
0: Aspetta, c'è per questo. Ma vaffanculo.
4: Vai, pillola blu o pillola rossa?
0: Aspetta un attimo, non dir niente. Aspetta, ferma lì, li controllo. Sacramento di Dio. Allora, regia 2, prova.
4: Pillola blu o pillola rossa?
0: Questo si sente bene.
4: Ok, adesso mi è arrivato il microfono rosso, perfetto.
0: Boh, a posto, dai. Vediamo così, perfetto. Ok, allora Silvia e Nicola, buongiorno, intanto ricominciamo dall'inizio.
4: Buongiorno a tutti.
0: Si sente benissimo adesso, grazie Silvia. Perfetto,
4: grazie Paolo.
0: I ragazzi di una potenza, no, anche che non si scherza. Allora Silvia, cosa hai elaborato per noi oggi? Noi parliamo, no? Facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti.
4: Facciamo un piccolo riassunto.
0: Vai.
4: Allora, abbiamo fatto due incontri. Durante il primo incontro abbiamo parlato in modo generale di che cos'è la guarigione spirituale, mm-hmm. e l'approccio diverso rispetto alle altre discipline olistiche, mm-hmm. mentre durante la seconda incontro abbiamo fatto un approfondimento su l'introspezione quotidiana e il permesso di dare il proprio permesso per nuove prospettive di vita o guarigioni, mm-hmm. che presuppone un uso corretto della mente.
0: Chiarisci il concetto di permesso.
4: Allora, abbiamo parlato del permesso come scelta fondamentale che ognuno di noi deve acconsentire interiormente per accogliere nuove possibilità e nuovi futuri nella propria vita. Cioè, quando ci si presenta una situazione, molto spesso, in qualsiasi forma sia, è una benedizione. Solo che a volte noi interiormente non abbiamo il permesso di ricevere quella benedizione e quindi in realtà succede che la rifiutiamo. Questo permesso deve essere dato in continuazione H24, 7 su 7, perché il nostro spirito, la nostra interiorità, da cui scaturisce tutto, tutta la nostra vita, sia pronto a ricevere le benedizioni che lo spirito mette sulla nostra strada, in qualsiasi forma.
0: Mi puoi fare un esempio concreto?
4: Un esempio qualunque.
0: Quello che stai dicendo adesso.
4: Sì, un esempio qualunque è... qualcuno ci offre un nuovo lavoro che potrebbe essere veramente quello che porta nella strada della nostra completamento della nostra missione personale, ma noi non abbiamo magari il permesso di prendere questo successo personale che poi porta successo anche a tutti gli altri intorno a noi, perché magari abbiamo una storia di lealtà con delle condizionamenti per esempio sociali o familiari. Questo è un esempio. Oppure quando ci addirittura a livello di malattia, a volte ci viene proprio, non cogliamo l'opportunità perché non abbiamo il permesso di andare avanti.

0: appunto l'attività dell'introspezione di cui abbiamo parlato la volta scorsa.
1: Eh già, ecco. Va bene, vai avanti col discorso che stavi facendo. Quindi?
0: Quindi oggi come approfondimento abbiamo pensato di parlare del campo della madre. Il campo della madre è qualcosa, per esempio, che a cui possiamo connetterci anche riguardo a questo discorso che abbiamo fatto dei permessi. Cioè l'introspezione è un'attività del campo della mente che non è propriamente il campo della madre, ma ricevere le benedizioni è un'attività collegata a quello che è il campo della madre a livello spirituale. Allora, nella nostra cultura la madre è qualcosa di un po' sfocato per varie ragioni. Quindi in modo molto semplice, a livello teologico spirituale, la madre è la forza attiva creativa, la parte del divino che è l'intelligenza creativa, cioè la parte del divino, quel Dio madre, che porta alla manifestazione della nostra realtà nel tempo e nello spazio. Infatti la materia deriva proprio dalla parola madre. Se voi vi svegliate la mattina e qualsiasi cosa toccate, il vostro corpo e qualsiasi cosa di materiale è il campo della madre, è il corpo della madre, è tutto ciò che ci sostiene nella manifestazione nel tempo e nello spazio. Il fatto è che connettersi e riconoscere e prendere il campo della madre può avere un effetto completamente rivoluzionario nella nostra vita. Se voi vi svegliate la mattina e tutto quello che toccate dite ciao madre, buongiorno madre, grazie madre, questo è qualcosa che può, ripeto, rivoluzionare completamente la vostra vita. La rappresentante più importante del campo della madre divino è ovviamente la nostra madre naturale, la madre che ci ha dato la vita, che ci ha dato questo corpo. È la prima rappresentante di questo campo, e insieme al dono della vita il campo della madre è quello che ci dà tutto quello che ci serve. È la vita, è l'abbondanza, è il successo. La nascita stessa è il successo. In che senso la sfiga?
1: O il successo oppure no.
0: Quindi no,
1: non è che tutti hanno successo.
0: Se no.
1: Per esempio, posso avere una vita sfigatissima.
0: Sì.
1: E questo lo devo al campo della madre.
0: No, il campo della madre, questo non è la rappresentazione del campo della madre. Allora, noi stiamo dicendo quelli che sono gli attributi del campo della madre. Le leggi del successo, dell'insuccesso, del karma sono un altro discorso. Noi facciamo il discorso su la madre e come prendere la madre, come ricevere la madre per la nostra vita e quella degli altri. La madre e la nascita è l'incarnazione del tutto primario, del nostro successo nella vita. Cioè noi prendendo lei, per noi lei è tutto, per noi lei è la casa, è il cibo, è tutto quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno per la nostra vita. Il problema è che spesso per le vicissitudini della vita può succedere che abbiamo la tendenza a rifiutare il campo della madre, a riconoscerlo e a rifiutarlo. Allora, innanzitutto abbiamo detto che la madre è la materia, ma in questo è la nostra reverenza spirituale è per l'attività della vita, non in senso materialista ovviamente, perché la materia, compreso il nostro corpo, rappresenta l'incarnazione del nostro spirito nello spazio e nel tempo, e quindi rappresenta il dono supremo della vita fondamentalmente. Cosa succede? Succede che spesso questa è una scoperta anche che ha fatto il dottor Bert Hellinger, il

0: movimento verso la madre, cioè la capacità di prendere e ricevere tutto quello che ha da dare la madre, può essere interrotta per delle difficoltà personali che possiamo avere con la madre, o la madre stessa che ci ha portato in questa vita può avere delle difficoltà mentre noi siamo piccoli, e questo ci porta a interrompere il movimento verso di lei e spesso a rifiutare in futuro quella che lei rappresenta, e cioè l'abbondanza, il successo, il lavoro e le relazioni. E questa è una scoperta che hanno fatto a livello fenomenologico. Quindi il campo della madre è quello che ci permette di aprirci al futuro, prendendo tutto quello che la vita ha da offrirci. Se noi rifiutiamo il campo della madre, se noi rifiutiamo quello che lei ci porta tutti i giorni, tutto il giorno, dalla nostra nascita, vedete che la nostra madre, in terra è quella che ha il compito di portarci qui, di darci la vita, di portarci qui. Il suo compito, in un certo senso a livello mistico, finisce nel momento in cui lei ci ha dato la vita. Lei ci dà la vita, noi nasciamo, e il suo compito è finito in un certo senso, perché nel momento in cui noi entriamo nella vita abbiamo tutto quello che ci serve. La Madre Divina ci darà tutto quello che ci serve per andare avanti nella vita. Quindi la madre è quella che sacrifica il proprio corpo per darci la vita.
1: È una domanda che fa Walter, che cosa succede per chi è orfano o per nascita o per adozione?
0: Allora, succede che il campo della madre è perfettamente attivo nel suo campo e ha la benedizione di avere dei sostituti che rappresentano il campo della madre e coprono l'archetipo del campo della madre e fanno il lavoro che avrebbe dovuto fare la madre biologica. Ma non ha nessuna importanza, al di là delle difficoltà che ci possono essere, perché il campo della madre è sempre attivo come attività della vita in qualsiasi forma ti arrivi, in qualsiasi forma di supporto ti arrivi. Quindi, per esempio, succede che,
1: Facciamo degli esempi pratici
0: per
1: perché.
0: esempio, quando ci sono, in questo caso, quando c'è un distacco dalla madre biologica, è normale che ci sia sempre l'attrazione di conoscere chi ha detto di sì alla mia incarnazione, chi ha avuto così tanto amore nel dire di sì a formare il mio essere incarnato nel proprio corpo e portare un emblema universale fino alla manifestazione della Terra. Certo che ci sarà sempre l'attrazione per la madre biologica, e questo è un tema delle persone appunto che non hanno conosciuto la propria madre. Quello che si può fare se non c'è la possibilità di conoscere direttamente la madre, o se la madre è morta o non ha potuto prendersi cura di noi, c'è sempre la possibilità di farlo, di unirsi a lei, ovviamente essendo grati comunque del lavoro che ha fatto e del lavoro che hanno fatto i rappresentanti in sua vece, di unirsi a lei a livello spirituale. E questo è un esercizio che adesso vi dico e che possiamo fare tutti a partire da stasera, come l'esercizio dell'introspezione dell'altra volta. Cosa significa unirsi, andare verso la propria madre a livello spirituale? L'esercizio, che non è un esercizio, è un vero e proprio movimento spirituale, consta in, come si chiama questo signore che ha scritto?
1: Walter.
0: Walter. Noi chiudiamo gli occhi e in meditazione, intesa non come esercizio orientale con delle regole, ma intesa come connessione interiore, quindi lo potete fare prima di andare a letto, lo potete fare seduti con gli occhi chiusi, in una posizione anche comoda, non serve avere appunto delle regole, ma in meditazione dentro voi stessi, nel momento in cui riuscite ad ottenere, lasciate andare i vostri pensieri, un campo di sufficiente calma interiore, voi potete visualizzare davanti a voi, in piedi, la vostra madre. vostra madre può essere sia con la forma che conoscete di quando era giovane, quando vi ha avuto fondamentalmente, quando lei vi ha portato qui sulla terra, sia in una forma, se avete un'immagine, se non l'avete conosciuta, o anche in una forma, non ha nessuna importanza, anche in una forma qualsiasi, un'immagine, sì, un'immagine femminile è l'immagine della madre.
1: Okay.
0: E quello che fate in questo movimento, cominciate ad andare verso la madre, andare verso di lei. In questo movimento fate molta attenzione, fate, lei sta in piedi davanti a voi a una certa distanza, mm-hmm. e voi andate verso di lei sentendovi piccolissimi, molto piccoli, siete piccolissimi, praticamente dei neonati, mm-hmm. e gattonate verso la vostra madre. Non sempre ci sentiremmo così piccoli, perché noi abbiamo anche le storie vissute con le nostre madri, e spesso la vita ci ha portato a sentirci superiori a lei, o non avere fiducia in lei, o esserci dovuti prendere cura di lei, e magari questo ci ha portato a sentirci sopra di lei. Ma la verità è che il campo della madre è infinito, il campo che lei, la madre biologica, rappresenta è infinito, e noi siamo piccolissimi. Quindi il nostro compito è lasciar cadere tutte le storie personali che abbiamo avuto con la nostra madre personale. Non ha nessuna importanza se è viva o morta, se avete un buon rapporto o un cattivo rapporto, non ha nessuna importanza. Lei è colei che vi ha amato a sufficienza per portarvi qui e darvi la vita. Quindi voi andate piccolissimi, se siete grandi all'inizio aspettate un po', aspettate, la vedete, la guardate sempre e aspettate di essere piccoli, piccolissimi. Poi procedete verso di lei. Procedete verso di lei e vedrete che cosa vi succede. Fate questo esercizio tutte le sere e vedrete che la vostra vita avrà dei cambiamenti, sicuramente. Voi procedete verso di lei in meditazione e vedete che quando arrivate ai suoi piedi, piccoli, sempre piccoli, perché lei è grande, voi siete piccoli, a un certo punto lei aprirà le sue braccia e vi attirerà a lei. Quando vi attira a lei, quando vi attira a lei, potete sciogliervi nell'abbraccio e nel supporto infinito di tutta la creazione che lei rappresenta.
1: Nella tua esperienza cosa ha provocato questo? Nel momento in cui uno fa questa meditazione serale e ci riesce a fare quello che tu hai detto, nella vita, poi naturalmente nel tempo cosa accade?
0: Sì. Vi raccomando di non potete ipnotizzare il campo della madre, quindi non potete far finta di essere piccoli, dovete sentirvi piccolissimi. Allora, e non potete neanche tirarla a voi, sarà lei che vi attirerà a sé nel momento in cui voi sarete nella postura giusta nei suoi confronti, cioè piccolissimi e completamente affidati a lei, esattamente come quando siete arrivati qui, completamente affidati a lei. Voi non eravate nulla e lei era tutto. Nella vita succede che voi sarete pronti a ricevere qualsiasi benedizione è lì per voi. Per esempio, ci sono persone che hanno interrotto questo movimento, come dicevamo prima, e hanno molti problemi con il partner, rifiutano il partner, per esempio. Magari stanno insieme, ma in realtà lo rifiutano e prima o poi il partner li abbandonerà. Aspettano che qualcuno venga da loro invece che loro andare da qualcuno. Oppure, importantissimo, la madre è la rappresentante della materia, dei soldi, del cibo, di tutto quello che vi serve, e anche questo è qualcosa che può essere rifiutato, cioè vi arriva ma interiormente lo rifiutate e voi sarete rifiutati da quello, perché interiormente lo rifiutate, interiormente quando non siete in quel movimento è come se giraste le spalle, e quando girate le spalle il campo della madre è sempre lì, è sempre pronto per dare tutto quello che vi serve, ma non può raggiungervi.
1: Quindi l'osservazione che fa per esempio Anna, e dice: buongiorno, sto ascoltando da poco, quando la madre biologica maltratta e arriva a uccidere il proprio figlio, quindi è indipendente da questa situazione.
0: Sì, è indipendente, perché quello che succede
1: non è tanto come si comporta tua mamma biologica, esatto, nei tuoi confronti,
0: esatto,
1: è l'atteggiamento mentale che devi avere verso una
0: la
1: forza,
0: vita,
1: verso la vita, la forza che ti ha generato,
0: esatto,
1: che è una forza generica, si chiama madre, ma potremmo chiamarla Maria o Tony.
0: Sì, non è personale,
1: è una forza, è, vai Nicola, di due parole anche tu su questo.
2: Sì, sì, è una forza impersonale. Noi stiamo parlando del...
1: Stai vicino al microfono di più.
2: Noi stiamo parlando della madre divina, che è rappresentata da diverse forme. Una di queste è la madre biologica. Altre sono la terra, la materia, il nostro corpo.
1: Sì, il piano materiale in cui noi siamo scesi, esatto, per fare l'esperienza, esatto, questo è il senso.
2: Esatto, quindi allora, non è, il focus non è sul comportamento che ha avuto la madre.
1: Appunto, cioè la madre biologica in questo caso, perché no, si fraintende,
2: è sul,
1: no?
2: Il nostro comportamento.
0: Sì.
2: È su liberare il nostro movimento da... i traumi che abbiamo passato, le difficoltà che abbiamo attraversato, da tutto quello che è successo nella nostra vita, in maniera che possiamo riconoscere la gerarchia spirituale che ci ha portato in questa manifestazione.
1: Quindi diciamo che che a prescindere dalla madre biologica che abbiamo avuto, altro è un atteggiamento di accettazione della forza della vita in quanto tale nei nostri, verso di noi.
2: C'è.
1: E farsi piccoli nei confronti di questo per accettare la forza della vita. Se accettiamo la forza della vita, questo ci dà tutta una serie di elementi positivi, tra,
0: certo,
1: le altre cose, anche un miglioramento economico, roba di questo genere. Se rifiutiamo questo, andiamo in contrasto con questa forza, questo vuoi dire?
0: Certo. Quando incontrate una situazione di difficoltà di una madre biologica, lei rappresenta di madre biologica, non fatevi ipnotizzare dalla negatività. Queste sono cose che purtroppo succedono. Le madri biologiche possono avere delle enormi difficoltà, e questo in nessuna maniera intaccherà mai
1: il concetto della
0: il
1: madre,
0: campo della madre, che nella vostra vita, nella nostra vita, è sempre attivo, indipendentemente dalle difficoltà che passa la madre biologica, al punto da potervi anche togliere
1: quindi
0: la vita.
1: Quindi sottolineiamo ancora che per madre non facciamo la confusione con la madre biologica. Per madre qui si intende la forza della vita, la forza della vita che va verso ogni essere che viene su questo piano, sul piano terrestre,
2: di
1: naturalmente.
2: Cui la madre biologica è una porta.
1: Sì. È una porta che può essere anche una porta rotta, chiusa o altro.
2: Una porta che ha avuto le sue difficoltà,
1: certo,
2: nella sua vita.
0: In ogni caso.
1: Anche l'orfano, per esempio, che è senza madre, in realtà può rifiutare la vita in quanto tale o accettarla comunque. E ci saranno persone che possono supplire in parte a questo per fargli sentire accoglienza. Se però questo non ci deve essere, beh, qui mi torno al karma, cioè, se non che sei accoglienza, va bene, cazzi tu, c'è karma tuo, però tu dovresti esercitarti nel volere accettare e trovare e riscontrare questa vita che ti, questa forza,
0: ecco,
1: che ti ha dato.
0: Si
1: vita.
0: Può fare un esempio
1: ripeterei poi l'esercizio.
0: Sì, ripetiamo l'esercizio. Si può fare un esempio anche in modo biologico, cioè quando noi nasciamo per vivere, per crescere, abbiamo bisogno della madre, di essere tutt'uno con la madre. Abbiamo la prima forma di successo nella nostra vita è la nascita. La nascita è il successo, è il successo della nostra vita che la madre porta, e anche succhiare il latte della madre è quello che ci porta alla vita. Lei sta dando della sua vitalità eterica per noi, e perché noi possiamo avere tutto quello che ci serve nella vita. Questo atteggiamento, questo è il punto, uno dei punti che stiamo portando, l'atteggiamento di attirare la madre, nel senso di farsi prendere dalla madre, e che la madre ci porti al suo seno perché noi possiamo succhiare questo latte, è un'attività, un atteggiamento attivo. Noi non siamo passivi in questo, noi dobbiamo succhiarlo il latte, cioè noi dobbiamo essere in accordo con il ricevere questa vita.
1: Sì, succhiare il latte è un'immagine, ovviamente, poi
0: certo,
1: avrà succhiato o no. Domanda per il tuo ospite, Paul dice: chi non ha avuto cattivo rapporto emotivo verso la madre? Non capisco bene il senso, Paul, se ti puoi fare un poco meglio.
0: Chi ha avuto un cattivo rapporto?
1: Chi non ha avuto un cattivo rapporto emotivo verso la madre?
2: Meglio.
1: meglio.
0: Cioè, se, ci sono tantissimi.
1: Se più facile,
0: è più facile. Se, se hai un buon rapporto con la mamma, è più
1: domanda,
0: facile.
1: Buongiorno, ma il padre c'è in questo contesto?
0: Sì. Il padre c'è in questo contesto?
2: Un altro argomento.
1: Sacramentato Cristo è un altro argomento.
2: Sì,
0: sì, allora per essere molto semplici.
1: A cena l'ho visto che te accennano come risposta.
0: Sì, allora la madre rappresenta la vita, l'abbondanza, il successo, il lavoro, qualsiasi materia che vi ospiti è il corpo della madre, il vostro corpo, il vostro secondo corpo, l'auto è la madre, la vostra casa è la madre, è lei, tutti gli edifici sono madri. Il padre è altro, il padre che insieme alla madre fa l'uno, l'universo intero, l'uno perfetto. Il padre ha più a che fare, per esempio, con la struttura, la mente, la struttura mentale, la comunicazione. Per esempio, faccio un esempio nelle strutture aziendali, per esempio, il campo della madre sono, si vede proprio, sono le società, sono i soldi, mentre quello del padre sono tutto quello che riflette il campo, mentre il padre ha più a che fare con la comunicazione e la struttura e l'organizzazione
2: e la carriera
1: c'è la competizione,
0: nel senso che ha più a che fare con la struttura. La mente, per semplificare in modo estremo, diciamo che la mente è un'espressione del campo del padre, mentre la materia è un'espressione del campo della madre. Il fatto è che nella nostra cultura, per esempio, mi permetto di fare una semplificazione, noi più vai a nord più c'è il campo del padre, se ci pensate, più c'è l'uso della mente, mentre più vai a sud più c'è l'espressione del campo della madre, della terra, della devozione, del cuore. In realtà il campo della madre e del padre si incontrano nel cuore, ma per esempio noi veneti siamo molto bravi nel campo del padre, per esempio, perché nelle strutture organizzative, nelle strutture delle aziende, comunicazione, ecco, nel senso anche del dovere,
1: la famo un po' più
0: nella
1: male.
0: Discriminazione, il padre è la discriminazione, il dovere, però nel campo della madre non siamo fortissimi ultimamente, che il campo della madre è quello a cui dovete andare quando c'è una difficoltà e dovete accogliere la difficoltà, andare nel futuro, il futuro ignoto, vi dovete aprire al campo della madre per il supporto totale.
1: E ripetiamo un attimo, dimmi cosa vuoi dire qualcosa, no, ripetiamo un attimo il discorso che facevi dell'esercizio della madre, quindi ogni giorno, possibilmente,
0: sì.
1: Uno si mette lì tranquillo e senza particolari posizioni o altro, chiude gli occhi e immagina, vai.
0: Visualizza sua madre biologica.
1: Sì. E se non l'ha avuta,
0: se non l'ha avuta non importa, visualizza
1: una forma femminile.
0: Una forma femminile può essere spirituale anche, no? Perché,
1: anche no,
0: perché
1: certo.
0: Tutte le forme femminili rappresentano il campo della madre. Quindi noi guardiamo negli occhi la nostra madre. Lasciamo andare tutte le storie personali, verranno lasciate andare in questo movimento, è inevitabile, altrimenti non riuscite ad arrivarci. E cominciate a camminare verso di lei. Più che a camminare, cominciate a gattonare verso di lei. Lo potete fare anche se avete la fortuna di avere un'amica, una sorella. Potete farlo anche con una persona fisica, questo esercizio. È un esercizio che ci ha dato il dottor Ellinger. Voi procedete verso la madre a piccolissimi passi. Non potete farlo con la volontà. Non potete farlo con la mente. Lo potete fare solo un passo dopo l'altro se lo sentite dentro al cuore e lo sentite nel corpo. Procedete lentamente verso di lei e più procedete verso di lei più vi sentite piccoli, piccolissimi. Voi siete piccoli e lei è grande, è enorme, è infinita. Se per esempio possono emergere delle storie personali che avete avuto con la vostra madre, le lasciate andare nella meditazione, sì, possono emergere, sì, voi le prendete, le portate nel cuore e le lasciate andare. Se visualizzate delle tematiche o dei pesi che magari per le vicissitudini della vita avete preso dal campo della madre, potete, una volta arrivati da lei, con estrema umiltà scusarvi della vostra arroganza e restituire quello che avete preso da lei, perché voi siete piccoli e lei è grande, e vedrete che ogni giorno, facendo questo esercizio, la vostra vita e il vostro approccio verso la vita cambierà senza nessuna ombra di dubbio.
1: Va bene.
0: Qualsiasi rapporto abbiate avuto con la vostra madre.
1: Diamo il tuo contatto, che chi vuole approfondire o avere maggiori chiarimenti può chiamare Silvia e anche Nicola al 380 18 74 238. Lo ripeto, così al limite mandato un messaggio, eccetera. 380 18 74 238. Tradotto in altre maniere, tu come puoi aiutare una persona in questo senso? Cioè, una persona viene da te, no? E ti dice: guarda, io in questo momento sto passando un periodo particolarmente, tanto voglio dire, è solo sfiga ormai, cioè non devi più chiedere a uno come stai, perché si apre una voragine senza fondo, no?
0: Sì.
1: Cioè, mai dire ciao. Come
0: diciamo
1: stai?
0: Sì,
1: è già molto pericoloso, no? Perché
0: sì, infatti sì.
1: Sei già sul bordo, sei già tu che stai per cadere nell'abisso.
0: Sì.
1: Perché domani, no, guarda, basta, si finisce.
0: Esatto.
1: Appunto. Allora, uno che viene da te così, oltre a esaurirti, tu cosa come potresti approcciare? Dici: guarda, io sto perdendo il lavoro, mi sono separato dalla mia amata moglie, eccetera, eccetera.
0: Sì, esatto, si lavora per priorità e per urgenze.
1: Certo, ovviamente.
0: Anzi, si lavora per urgenze, cioè l'urgenza è quella che apre le porte alla
1: sfiga,
0: guarigione. La sfiga
1: principale
0: peggiore che hai, cioè non tanto, in realtà non è la sfiga peggiore, è la sfiga più urgente, cioè quella che il tuo sistema in questo momento ha la possibilità di superare.
1: Anche l'opportunità, no?
0: Come?
1: E anche l'opportunità.
0: È l'opportunità. Il tuo sistema può superare certe cose in certi momenti precisi. Non possiamo fare tutto quello che vogliamo quando vogliamo, dipende molto dalla situazione, e si lavora per urgenze. Una volta che è individuata quella che è l'urgenza e viene portata questa urgenza, noi lavoriamo con due strumenti fondamentalmente, e cioè un lavoro sul lettino di guarigione spirituale e di rigenerazione del sistema, e il lavoro delle costellazioni spirituali, che può avere una forma sia familiare, sempre tenendo però un campo molto profondo di guarigione, cioè non limitandosi alle relazioni, anzi non sono neanche contemplate le relazioni tra le persone, oppure anche per quanto riguarda il livello del lavoro, appunto come dicevi tu, o il livello aziendale, o anche per una casa, visto che stiamo parlando del campo della madre, cioè tutto quello che riguarda la nostra vita. Usiamo questi due strumenti, e con questi strumenti facciamo un vero e proprio lavoro di guarigione, che poi avrà i risultati nel tempo, indipendentemente dalle situazioni, che sono tutte diverse.
1: Gli dai la chiave per potersi poi muovere con le sue gambe,
0: certo,
1: logicamente, no?
0: Certo.
1: Questo è il senso.
0: Sì, non è una terapia continua.
1: È chiaro. Allora, se avete voglia di avere maggiori chiarimenti con Silvia, con Nicola, chiamate, allora ho mandato un messaggio al 380 18 74 238. Ok? Bon. Altre cosine, adesso qui non ci sono messaggi. Per parlare invece di quello che avevamo detto, guarigione, parlavi di guarigione spirituale,
0: sì.
1: Silvia. Ora è una parola tanto impegnativa, guarigione spirituale, no?
0: Sì, è una parola tanto impegnativa, purtroppo
1: perché
0: non si può usarne un'altra.
1: Ampiamente abusata,
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: spirituale,
0: sì.
1: Tutto spirituale, no? Certo. Non capire un cazzo di cosa sia spirituale.
0: Certo.
1: Vuoi spiegarlo,
0: sì,
1: con tu cosa intendi? Cosa...
0: Sì, la guarigione spirituale è un lavoro che viene fatto in un campo profondo della persona, che va oltre la personalità e la manifestazione di questa incarnazione. Faccio degli esempi. Noi siamo degli esseri spirituali prima di essere un'incarnazione,
1: e su questo
0: manteniamo tutto quello. È difficile capirlo, però la realtà è che noi, anche nella nostra manifestazione incarnata qui, personale, con gli attributi della personalità, manteniamo il campo spirituale. Anzi, il campo spirituale è quello che ci mantiene in vita, in realtà. Solo che noi non ne siamo consapevoli. Cosa succede? Succede che se una situazione di difficoltà ha origine in un campo molto profondo, deve essere trattata in quel campo profondo, insieme a tutti gli altri aspetti della vita. Faccio un esempio. Se noi abbiamo una manifestazione di un qualsiasi problema, sia di natura fisica che non, il guaritore spirituale è quello che riesce a agire oltre il campo energetico della persona per arrivare, faccio un esempio, al campo collettivo. Noi siamo tutti collegati in un campo spirituale e portiamo le tematiche dell'umanità intera, uno dell'altro, ma non ne siamo consapevoli. Nella coscienza collettiva è oltre la personalità, non ci puoi andare con la personalità, devi essere addestrato per andare in quel campo e rilasciare quelli che sono i traumi e le tematiche che la persona sta portando in quella manifestazione.
1: Cos'è
0: problematica?
1: Il campo collettivo, puoi spiegarlo meglio?
0: Sì, il campo collettivo è un campo di coscienza che unisce tutti gli esseri umani, in cui noi viviamo inconsapevolmente, più o meno consapevolmente, e in cui condividiamo tutte le tematiche che stiamo affrontando in questo mondo a livello collettivo. Per esempio, se c'è una guerra, se c'è un trauma, se c'è un disastro, è ampiamente dimostrato che le persone stesse o le generazioni successive prenderanno quel campo e lo elaboreranno in differenti maniere, a volte anche con delle malattie estremamente gravi. E questa parte si può guarire solo se tante persone, per esempio, elaborano una quantità di angoscia collettiva molto alta e non lo sanno. Quindi, per rilasciare quel campo di angoscia che uno prende per fare un servizio, noi siamo una famiglia unica fondamentalmente, quindi ci facciamo un servizio uno con l'altro nel campo dell'amore. Uno prende un po' di più, uno prende un po' di meno, perché gli altri possono andare avanti nella vita. È un costante scambio di amore, in realtà, a livello spirituale. So che è difficile da capire, ma è così a livello spirituale, e solo una consapevolezza addestrata può accedere a quel campo. Vi faccio un esempio. A livello energetico, per esempio, il terapista olistico ha una percezione corpo energia, mente, spirito, cioè lavora sulla parte più grossolana in genere del corpo, dell'energia del corpo, della psiche, per cercare di fare un cambiamento.
1: Certo.
0: Mentre il guaritore spirituale è una completa percezione completamente diversa, cioè è il contrario. Parte dallo spirituale e va giù al mentale, all'energetico e al fisico. Quindi parte dalle tematiche più profonde.
1: Per partire dallo spirituale tu
0: e va giù.
1: Fai un esempio. Cioè, come fai a partire dallo spirituale di una persona?
0: Devi essere addestrato per esempio nel lavoro, per esempio nei due strumenti che abbiamo detto. La persona sta sul lettino, si rilassa. E io e Nicola, o io sola, dipende dalla situazione, sono
1: certo,
0: tutte diverse. Lavoriamo nella persona, sulla persona, o con l'imposizione delle mani, o sfiorando leggermente alcuni punti del corpo. In quel momento si crea
1: dei campi energetici.
0: Certo, si apre un campo che il guaritore deve riuscire ad aprire insieme alla persona. La persona non è consapevole di tutto quello che succede, ovviamente di alcune cose sì, ma di altre no.
1: Si apre, questo l'ho provato anch'io,
0: un campo spirituale molto profondo in cui possono avvenire in quel momento col nostro lavoro e con la consapevolezza della persona, la super consapevolezza della persona, cioè il suo campo spirituale stesso, che in quel momento è pronto a rilasciare dei traumi o a avere delle vere e proprie costellazioni sul lettino, delle guarigioni a livello anche delle tematiche appunto spirituali, e lì avviene il lavoro. Poi ci sono mille modi di farlo, ma comunque avviene in questa modalità. La persona a volte può avere delle percezioni, altre volte può non sentire niente. In genere nel lavoro spirituale non si sente niente di particolare, non ci sono fenomeni, mi raccomando, non aspettatevi fenomeni.
1: Come stavo successivamente, l'unica cosa che chiedi tu, no? Nei giorni successivi.
0: Sì, se dobbiamo fare
1: cambia,
0: se dobbiamo fare altro lavoro. Allora, la guarigione, il piano spirituale è quello che si manifesta più lentamente, cioè nel senso che dallo spirituale per manifestarsi nel piano fisico è l'ultimo piano in cui si manifesta il piano fisico,
1: certo.
0: Ok? Quindi non fatevi aspettative specifiche e state aperti a quello che succede a tutti i livelli. È necessario sapere eventualmente come va per vedere se c'è altro lavoro da fare, per esempio, ma il fatto è che la guarigione spirituale o la costellazione spirituale ha una capacità, un tempo per manifestarsi che può essere immediato o può volerci anche 3 anni.
1: Certo,
0: cioè
1: certo,
0: nel senso chiaro. È molto relativo.
1: Dice qui, è sempre molto interessante ascoltare Silvia e il compagno, questa è Silvia da Verona che ci scrive. Poi dice un altro invece: c'è un collegamento con l'idolo amazzonico Pachamama che il Bergoglio fece entrare nella Basilica di San Pietro? No, con la madre, si sta parlando della madre.
0: Ripeti, qual è il simbolo?
1: Con l'idolo amazzonico Pachamama
0: che... Sì, tutte le culture del mondo hanno forme diverse per descrivere, per comunicare a noi umani quello che è il campo della madre. Il campo della madre è uno e ha sempre le stesse caratteristiche, perché è un campo teologico spirituale, e viene espresso nelle differenti culture. Nel caso di Papa Francesco, cosa che non sapevo, grazie di avermela detta, avrà avuto i suoi buoni motivi per includere nella nostra cultura, comunque in quella che lui stava esprimendo in questo momento, quella che era la tradizione del popolo a cui si stava riferendo, perché è molto importante. Questo è un atteggiamento estremamente importante. Ognuno trae il massimo del beneficio, diciamo così, dalla propria tradizione, perché la struttura psico, spirituale e fisica nostra è estremamente sofisticata ed è fatta a seconda delle tematiche che possiamo sostenere.
1: Beh, a seconda di dove
0: quindi,
1: siamo nati,
0: esatto,
1: chiaramente siamo tutt'uno con
0: esatto,
1: l'ambiente.
0: Quindi va benissimo includere tutte le tradizioni.
1: Ti leggevo, Silvia da Verona aveva detto: sempre molto interessante ascoltare Silvia e il compagno, davvero brava, perché non era completo il messaggio, davvero brava nell'esprimere concetti così profondi, complimenti. Quindi Silvia da Verona è una tua fan. Buongiorno, quanto
0: grazie.
1: Influisce la biologia, ovvero i vari conflitti che per ognuno di noi diversifica dal percepito unico e irripetibile, vedi le 5 leggi biologiche del dottor Hammer.
0: Ripeti la domanda perché non l'ho sentita,
1: sì,
0: mi dispiace.
1: Non si sarà per niente. Buongiorno, quanto influisce la biologia, ovvero i vari conflitti che
0: sì.
1: per ognuno di noi si diversifica dal
0: sì.
1: percepito unico e irripetibile?
0: Allora.
1: Vedi 5 leggi biologiche, dottor Hammer.
0: Influisce tantissimo, cioè tutto quello. Le nostre cellule hanno un campo biofotonico, si chiama. Ogni nostra cellula ha nel suo campo, e si può vedere con certe tecniche, la registrazione di tutto quello che è successo nella nostra vita, e io ti aggiungo pure quella passata e anche quella futura in un certo senso. Cioè noi abbiamo nel nostro corpo fisico la memoria di tutto, cioè tutto è attivo vivo nello stesso momento. Quindi, per quanto riguarda, per esempio, le esperienze della vita a cui si riferisce, cosa di cui non sono esperta comunque, ma a cui si riferisce Amer, hanno sicuramente una importanza grande. Attenzione che a volte però le cause delle malattie biologiche sono molteplici, sono tante. Non cadete nella trappola di cercare la causa. Potete trovare una causa che è quella che vi fa arrivare alla guarigione corretta, ma non troverete mai la causa, non la sapete. A volte le cause non sono quello che ci succedono in questa, quello che ci succede in questa vita, ma quello che magari è successo a livello incarnazionale in un'altra vita, o addirittura tematiche spirituali archetipiche di cui noi non siamo assolutamente consapevoli. Siamo esseri infiniti, quindi non cadete nella trappola di cercare la causa, perché le cause sono sempre molteplici. A volte, e qui finisco, le cause sono addirittura strettamente biologiche. Se viene immesso se arriva un certo tipo di patogeno, un certo tipo per esempio di tossina artificiale che disturba moltissimo il vostro sistema, voi non è che dovete andare a cercare per forza la tematica psico-familiare che ha portato a... No, semplicemente agite in tutti i piani e dite: bene, ho questo problema di, non so, tossina ambientale, andiamo a trovare quello che è il rimedio per aiutare il corpo biologico a gestire o eliminare questa tossina ambientale. Mi sto spiegando? Quindi sì, ha moltissima importanza, ma non cadete mai nella trappola di cercare la causa e poi essere anche magari molto delusi dal fatto di non aver avuto una magica guarigione, perché le cause sono moltissime e dovete avere l'umiltà, dobbiamo, mi includo sempre, avere l'umiltà di: troviamo una causa, benissimo, lavoriamo su quella, andiamo avanti nel percorso di guarigione, ma non aspettatevi di trovare la causa, perché Dio è infinito e di cause ne ha a infinità.
1: Sì, ma c'è la tragedia della visione degli ameriani, che hanno solo la visione ameriana, che è una tragedia, la chiamo io, perché sono ovviamente estremisti, e come tutte le visioni estremiste hanno una visione limitata, e cioè l'elemento biologico, la verità che Amer dice, che è una verità, certo, assoluta, è una verità che è una verità parziale, cioè va compresa nella sua totalità, nella sua globalità. Per cui nello caso specifico io ho sentito delle troiate tipo: hai un tumorazzo della Madonna, allora si va a vedere la causa, il focolaio Dirkhammer, che è un particolare punto del cervello
0: sì,
1: che porta, non so, il tumore al fegato,
0: certo,
1: questo è collegato strettamente a questa causa. Bene, se tu comprendi questa causa e ne prendi consapevolezza, guarisci. Un cazzo vero, è un passo importante, assolutamente, ed è un aspetto. Hai detto una cosa giustissima: nel frattempo me curo sacramentalmente, farò il possibile, compreso tutti i metodi che ritengo opportuni da usare, perché se mi fermo solo a quello non ho capito una minchia. Però questo è l'estremizzazione e la semplificazione che piace tanto, perché la realtà è complessa. Quando uno arriva a dirti: no, se vale, è semplice, A, B, C, oh cazzo che bello, e se così, no, se così un cazzo. Boh. Detto questo, ricordo un'altra cosa. Silvia e Nicola, se volete giustamente interfacciarvi con Silvia e Nicola, rispondono al numero 380 1874 238, giusto? Boh, siamo agli ultimi minuti, vai.
0: Dico una cosa importante, la ripeto.
1: Ne hai detto varie di importanti.
0: Ne ho dette tantissime.
1: Bravo.
0: Allora, nel contesto di una malattia, soprattutto importante, fisica, quello che volete, ricordatevi di agire nel vero senso del termine olistico, che è tutto. Cioè, voi avete tante possibilità di successo quanto lavorate su tutti i piani del vostro essere. Quindi dovete lavorare sul piano, dobbiamo sempre lavorare sul piano spirituale, andate anche dal prete se serve, basta che lo consideriate, sul piano collettivo, quindi magari le costellazioni, chi sa fare da quel piano lì, lavorate sul piano psichico, lavorate sul piano energetico, fatevi gli esercizi da soli, ce ne sono tantissimi, non vi serve andare da chissà chi, lavorate sul piano energetico, importantissimo, lavorate sul piano chimico-biologico, lavorate anche su quel piano. Quando si tratta, mi spingo a dire, quando avete una malattia grave e si tratta di scegliere quali terapie fare, anche una operazione chirurgica, l'operazione chirurgica può essere quello che in quel momento vi salva assolutamente la vita, cioè dite al vostro corpo grazie per questa opportunità, affrontiamo questa cosa, non oddio devo andare a fare questa cosa traumatica. Vi assicuro che ci sono persone che vengono da me e mi dicono oddio mi hanno fatto quella cosa è esattamente quella cosa per cui queste persone sono ancora qui, quindi non vi spaventate, se ci sono delle cose tossiche che dovete prendere, ci sono delle tecniche, le prendete come una benedizione, dite al vostro sistema, questa è la benedizione della guarigione, non abbiate preconcetti perché avete meno possibilità di successo, prendete questa come una benedizione e imparate le tecniche per cui queste, per esempio energetiche di autoguarigione, per cui queste sostanze che possono essere problematiche per una parte e guaritrici per l'altra, vi siano meno pesanti per il vostro sistema, quindi sempre fare tutto, sempre fare tutto.
1: Bene, mancano pochi minuti, Nicola, vuoi salutare anche tu, dire qualcosina?
2: Sì, io vorrei dire una storia che ci ha trasmesso...
1: Un minuto e mezzo.
2: Non faccio il tempo.
1: Vabbè.
2: La prossima volta.
1: Va bene, il problema è la prossima volta.
0: Che storia?
2: Una storia di Madevacchi.
0: Ah.
2: Una storia che ci ha raccontato...
0: Della madre.
2: Che ci ha raccontato Madevacchi, che è la donna che ha vissuto con Yogiran Surat Kumar e che ne tiene l'asham. Però la racconterò la prossima.
1: La racconterai, peccato che allora restiamo d'accordo così. Ricordo ancora per Silvia e Nicola, un contatto è il 380 1874 238. In questo modo lavorano a Bassano, sì certo lavorano a Bassano. Potete dire che tipo di formazione hanno avuto i tuoi interessanti ospiti? 49 secondi.
0: Sì, abbiamo avuto 10 anni di formazione yogica, spirituale, cristiana, con medici alternativi e naturopati in giro per il mondo, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, e poi siamo anche architetti, quindi amiamo le case e sappiamo trattarle.
1: E facciamo anche le case.
0: Facciamo anche le barche.
1: D'accordo, grazie. Grazie Silvia, grazie Nicola, e ci sentiremo e ci aggiorneremo in futuro, d'accordo, con ulteriori possibilità.
0: Grazie.
1: Tanto avremo altre occasioni. Un raffronto con loro è sentiteli e magari potrebbe essere una interessante occasione.

0: Io ti saluto, vado in Abissinia, cara Virginia, ritornerò. Dai, dia buono. Signore di Dio, allora ragazzi, dopo questo excursus patriottico e reazionario, volevo riprendere il discorso che vi stavo facendo prima. Dice qua, amen, dice, e così l'anglo potere bloccò quello tedesco che effettivamente qualche cosa dentro di buono l'aveva, e poi per questo storico è stato molto diverso, appunto, e raccontare non aspetta, non so come spiegare il presidente, ma è un po' così, e i poteri che hanno preso dopo il sopravvento, ma quei popoli che si sentono altezzosi, appunto, e sono sempre fatti vittime, che per carità c'è stato appunto un periodo storico in cui si è fatta di tutta l'erba un fascio, ma anche in Russia ce l'hanno con i russi, perché c'è un motivo storico anche là dietro, avventosi. Ok. Poi qui mi dicevi, urge aprire gli occhi, la simbologia massonica occulta si sta impadronendo della nostra anima cristiana. Sono 2000 anni che adoriamo un palestinese di nome Gesù, sono 2000 anni che adoriamo una Madonna palestinese di nome Maria, sono 2000 anni che abbiamo adottato la Bibbia come nostro spirito guida, e non vi siete mai posti una domanda: chi è Benjamin Netanyahu se non l'anticristo sceso tra noi occidentali? Fare un massacro di palestinesi per poi spianare i cadaveri con le ruspe per costruirci sopra le sorte di villeggiatura, mi sembra che il messaggio sia forte e chiaro. L'obiettivo è annientare la fede cattolica, inducendo i musulmani presi dalla fame a sfuggire e invadere l'Italia e l'Europa. Mariano, vabbè, Mariano, questa è una visione vabbè, su cui c'è da dire, ci sarebbe da ampliare molto il discorso. Lavori solo sullo spirito, anche sul corpo? Se sul corpo, in che maniera? Grazie, ciao. Beh, sul corpo, naturalmente la domanda era riferita alla Silvia, che ricordo eventualmente il numero di contatto che la vuole contattare, e la Silvia, e Nicola, guaritrici spirituali, il numero di telefono è il 380 1874 238. Lavora sul corpo essenzialmente attraverso l'imposizione delle mani, è un passaggio molto lieve e sottile, senza addirittura toccare il corpo, attorno al corpo stesso, ponendoti in uno stato di notevole tranquillità, se non addirittura in alcuni casi di sonno anche, e dopo ti senti molto, almeno io mi sono sentito molto carico dal punto di vista energetico. Dopodiché la seconda fase può essere anche quella delle costellazioni familiari fatte insieme a loro, naturalmente è un po' particolare la cosa. Ciao, ho notato in questa mia vita che ho molte doti, ma nel momento in cui le metto in pratica non danno successo, per quale motivo? Grazie per rispondermi. Danny, devi sentire lei che è andata via.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico. sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
7: E ancora grazie!

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
3: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
2: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
4: 3
5: 2 9
4: 0 0
5: 3
4: 8
5: 9
0: 8
6: 8

andò e aderì alla domanda che venne fatta da Massoni circa la ristrutturazione, la riforma completa dei riti delle massonerie tedesche, eccetera. E lui rispose alla domanda, come sempre lui rispondeva a domande, e avendone la possibilità andò a rispiegare, riformulare e ristrutturare i riti e le simbologie di queste logge massoniche, che avevano nel tempo perso anche la conoscenza sull'origine stessa. Per cui in questo senso, ma non fu mai massone nel senso di massone, aderì da questo punto di vista alla massoneria, ma il suo percorso è un percorso di iniziazione rosicruciana totalmente indipendente da essa, che non ha nulla a che fare. Il suo messaggio è stata l'antroposofia, che è tutt'altra cosa. Semplicemente a domanda rispose, esattamente come quando donò la biodinamica, l'agricoltura biodinamica, fu una insistente e ripetuta domanda dei grandi proprietari terrieri tedeschi fecero a lui, e finalmente lui trovò le forze proprio l'anno prima di morire, quindi nel 24, per poter fare il corso di biodinamica dove gli avevano chiesto. Lui a domanda rispondeva. Spesso purtroppo tante domande non gli sono state fatte dai contemporanei, perché non riuscivano a capirlo. Che cosa ne pensi dei 7 punti geografici che uniscono questi paesi: Israele, Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Inghilterra? Non tanto l'Inghilterra, che non c'è, è l'Irlanda, se tu ti riferisci ai 7 punti dei grandi monasteri micaeliti. È la linea di Michele, ne parla con estrema chiarezza Prokofiev, che è stato presidente della Società Universale Antroposofica, e ne parla dicendo che fu una linea costruita in quei piccoli monasteri dedicati a Michele, costituiscono una linea obliqua che parte dall'angolo sud-ovest dell'Irlanda, che è un isolotto che l'hanno fatto anche vedere nel film Guerre Stellari con Obi-Wan Kenobi, che faceva il santo, che si era ritirato a vivere in questo posto. È un isolotto che io ho visto dalla costa, e all'epoca, nel 90, figurarsi, non si sapeva ancora. Sì, non era così frequentato, e non era facile potersi arrivare, e l'ho visto solo dalla costa, ecco, questo isolotto. Lì c'è una piccola chiesetta dedicata a Michele, che è uno dei punti che poi vanno fino alla Terra Santa e passano attraverso l'Italia, passano attraverso Mont Saint-Michel, la Val di Susa, naturalmente l'eremo di San Michele della Val di Susa, il Monte Sant'Angelo sul Gargano e via così, e che sono una linea, praticamente spiegò Prokofiev, che venne emanata sulla Terra su indicazione di entità spirituali come appunto i livelli arcangelici micaeliti, perché era l'epoca dell'invasione mongola o di Gengis Khan dell'Europa, che le orde mongole vennero praticamente ad assaltare l'Europa partendo dalla Russia. Questo andò a innanzitutto per prima cosa andò a distruggere i regni cristiani che da poco erano cristiani, si erano convertiti al cristianesimo da circa 2 secoli, russi naturalmente, e li distrusse uno a uno tutti quanti. E poi sempre Gengis Khan, nella battaglia campale, l'obiettivo era raggiungere Parigi praticamente e avere la conquista di tutta l'Europa, la ricca Europa. Cercarono di affrontare l'arrivo di questi mongoli con una battaglia campale più o meno nella zona di Berlino, e dove le armate cristiane e europee si unirono insieme, più eserciti, per fermare i mongoli, ma questi stravinsero nella battaglia campale di Berlino. A quel punto non c'era più un esercito in grado di poterli fermare, quindi dopo la vittoria e i bagordi della vittoria e le depredazioni che fecero nella zona di Berlino, eccetera, la mattina, cioè prima o dopo, si pensava che ricostituissero le orde e partissero alla conquista totale dell'Europa. Mentre, e questo è un dato di fatto storico, incredibilmente, senza nessun motivo, questi montarono a cavallo, girarono i cavalli e tornarono nelle steppe siberiane, senza

0: apparente motivo. Prokofiev si dice su comunicazione di Steiner, naturalmente, che sui piani alti, diciamo così, a livello proprio arcangelico, fu detto non oltre questa linea. L'umanità venne protetta da una distruzione, ovviamente, per mano di forze che erano guidate da forze di ostacolo, vennero fermate perché doveva essere preservato un nucleo europeo cristiano che doveva poi portare avanti la civiltà come adesso, che poi adesso stiamo vivendo altri momenti drammatici, questo è un altro paio di maniche, naturalmente. Va bene. Grazie Silvana. Allora, per quanto riguarda, e questa era la questione, quindi quello che volevo adesso dirvi e cercavo di dirvi era questo. Quindi quello che noi stiamo vivendo, quindi sostanzialmente nella nostra vita, io volevo portarlo come esempio e vi dico: vi siete mai posti la domanda su qual è il senso della vostra esistenza? Può capitare, no? Uno magari, un attimo solo. Il senso di un'esistenza, della propria personale esistenza, qual è? Perché ognuno di noi si può dare delle risposte, si può avere delle domande e può dare le risposte che più crede, naturalmente, o che meglio crede, ma in realtà noi siamo talmente... subiamo un tale travisamento per gli affanni della vita, per i problemi di tutti i giorni, per la necessità de vari escape, per comprare questo, per comprare quello, per il problema della famiglia, dei figli, dei parenti, degli amici, il lavoro che rischio di perdere e avanti di questo passo, che siamo travolti da una visione della vita totalmente materialista. Pensatevi un attimo, noi cosa facciamo durante il giorno? Durante il giorno noi passiamo tutto il tempo a occuparci di problemi particolari della vita, no? E solo di tipo materiale, se ci pensiamo. Anche quando siamo insieme, il momento, non so, dello svago è la mangiata, il casino, per carità, va tutto bene, ma non c'è mai un momento in cui ci poniamo, è difficile insomma che ci sia dei momenti in cui ci poniamo delle domande veramente: ma io cosa sto facendo nella mia esistenza? Dov'è che sto andando? Qual è il senso di quello che sto facendo? Qual è la mia prospettiva, un bilancio di quello che ho fatto fino nel passato e una prospettiva per il futuro, ammesso che ci sia un futuro? Io ce l'ho? Me le pongo queste domande? Praticamente mai. E quindi veniamo travolti dalla routine quotidiana. La routine quotidiana, che vuol dire gli impegni totalmente materiali per trovare la soluzione al problema economico, per trovare la soluzione al problema lavorativo, per trovare al problema sentimentale, perché ho il divorzio, perché ho che cazzo ne so, qualunque cosa. Ma un momento di raccoglimento con noi stessi, un momento in cui riusciamo a rilevare la situazione più pesante dal punto di vista... Sto cercando di uccidere una mosca, scusate. Riusciamo a risolvere un problema da un punto di vista che non sia esclusivamente la necessità materiale di qualcosa o l'acquisto di un qualcosa che mi è partito da una esigenza ovviamente di brama e di passione egoistica. Tutto questo io difficilmente ce l'ho nella mia esistenza, no? E allora l'osservazione che io vi facevo era quello che mi ricordo tanti anni fa la poneva Franco Carraro, no? E la metteva giù così e diceva: ma scusami, ma ora in testa adesso te acquisti e te guadagni un milione, vabbè, e dopo 2 milioni, e dopo? Il senso di quello che lui diceva era: quando tu hai accumulato, hai dato il taglio alla tua esistenza per esclusivamente l'acquisto di denaro, e il denaro è un mezzo che ti dà potere, e ti dà potere sugli altri, e quindi sviluppa enormemente il tuo egoismo, no? Ora, non è che chi non ha denaro è santo e chi ha denaro è cattivo, eh? Non sto dicendo, anzi, guardate, è proprio, vi posso dire che addirittura è il contrario. Chi ha, come nel Vangelo, no? Attenzione, dice, perché a chi ha sarà dato, a chi non ha verrà tolto anche quel poco che ha. Cosa vuol dire? Vuol dire che spesso non è che è collegato avere tanto possesso di roba materiale, ora te sei cattivo, se invece non te ok, te sei buon, non è affatto questo. Vi stavo dicendo qual è il senso della nostra esistenza, ed è questo: rischiamo attraverso l'accumulo di materia e piegandoci ogni giorno ai problemi quotidiani contingenti della vita materiale, noi perdiamo di vista i nostri obiettivi esistenziali completamente. E quindi era quello che vi dicevo prima. Ma come possiamo pensare che la nostra esistenza sia fatta solo di materia, di corpo fisico e di problemi, non so, economici piuttosto che di altro tipo? Ma è chiaro che non è così. Allora, ma chi di noi ha il coraggio di indagare quell'altro aspetto, che è l'aspetto appunto non materiale? Noi stessi siamo la produzione, la testimonianza diretta di una parte fisica e di una parte spirituale. I nostri pensieri e i nostri sentimenti, scusate, li possiamo misurare, li possiamo pesare, li possiamo toccare? No, sono la nostra parte spirituale. Ok? Allora, il senso profondo del nostro agire dovrebbe anche essere, certo, risolvi i miei problemi materiali e poi possibilmente cerco di risolvere anche le domande legate alla mia esistenza. Da dove nasco i miei pensieri? Come posso migliorarmi attraverso i miei pensieri? Quindi attraverso, per esempio, delle meditazioni, degli esercizi che possono migliorare la tipologia stessa dei miei pensieri. Come posso farlo? Mi devo occupare, devo dedicare del mio tempo quotidianamente alla soluzione di problemi, cioè a trovare la soluzione di problemi spirituali o pensieri miei. Nella mia vita io posso crescere, migliorare i miei pensieri e migliorare i miei sentimenti attraverso riflessioni, avendo dei momenti per me e utilizzando varie metodiche, di vari esercizi, vari momenti meditativi e compagnia bella. Ma a me non me ne frega niente, perché mi go andare avanti, pato strada, nessun problema. Io stavo facendo la riflessione sul fatto che il senso della tua esistenza qual è? Quello di per una vita abbarbicarti agli oggetti materiali. Ecco, il denaro serve, è un mezzo indispensabile per la nostra esistenza, è chiaro, nessuno lo disprezza. Il problema è che se io finalizzo la mia esistenza all'acquisizione esclusivamente di avere più denaro per essere più felice e quindi acquisire più materia per essere più felice, non ho capito nulla. È evidente che sto sbagliando in maniera tragica. E quindi dovrei cercare un altro percorso. E il percorso è quello di approfondire la natura non materiale della mia esistenza. Una conoscenza, è un percorso di conoscenza. Questo con quale obiettivo? Quello di migliorare la mia interiorità, quello di darmi e di farmi dare, riuscire a fare dare alla mia vita un senso nuovo. E per esempio, riuscire a ottenere e applicare nella mia esistenza volontariamente e liberamente il concetto di altruismo. Riuscire a essere altruista significa oltretutto essere più furbo, perché essere altruisti vuol dire riuscire a realizzare questo, vuol dire avere una ricaduta nella propria esistenza sempre positiva. Se io passo la mia vita a soddisfare in maniera alacremente solo i miei crassi desideri materiali, io dovrò sempre guardarmi il culo e le spalle, perché per farlo avrò dovuto essere disonesto e scorretto e ho dovuto fregare gli altri, e quindi non mi potrò mai fidare di nessuno. Potrò comprarli, certo, finché ho denaro potrò comprarli e potrò usarli per i miei fini egoistici, ma non mi potrò mai fidare di nessuno. Questo è il punto, e questo è l'elemento centrale che non viene capito nella vita. Se invece io riesco ad applicare a sentire l'importanza del rendermi utile a un altro, nel far questo io riesco a fare quell'atto libero che è appunto un atto altruistico, o che può anche essere definito un atto d'amore a tutti gli effetti, no? E questo è l'elemento centrale. Quindi quando poi io queste cose qua le voglio tradurre in un'azione, beh, è difficile che io passi la mia vita per accumulare più denaro e faccia degli straordinari, non so, adesso per dire, per mettere via Skype a comprarmi una macchina più grossa, insomma, per carità, ognuno sei libero di fare quello che vuole, ma direi che non è proprio la cosa più giusta da fare, no? E allora inizierò a dedicare del mio tempo a fare, per esempio, come ha fatto l'amico di Vicenza, che ha lanciato l'idea di creare una rete a Vicenza di persone con cui trovarsi, mettersi insieme e creare qualcosa di positivo, cioè ritrovare e ricreare rapporti umani veri, conoscendosi e frequentandosi direttamente, non attraverso i social, guardandosi negli occhi, parlando, abbracciandosi o lavorando, facendo qualcosa insieme per una finalità comune, cioè per un bene comune. Costruiamo, non so, un fosso perché riusciamo a drenare l'acqua da una zona che se no si allaga facilmente. Costruiamo un'associazione perché attraverso quella possiamo mettere insieme dei fondi che possono servire per l'acquisto di di una casa, di un capannone, di un qualcosa che può avere un utilità comune. Facendo questo, io in realtà do un senso profondo alla mia esistenza, che altrimenti non riesco ad avere. Se io passo il mio tempo a fare un lavoro che non mi interessa e non mi piace, arrivo a casa incazzato come una iena e mi metto davanti alla televisione o ai social, isolandomi da tutto il contesto, compreso da quello familiare. Avete mai visto, no? Quando andate fuori in ristorante, guardate le coppie e le famiglie, ognuno col proprio telefonino che guardano i propri messaggini e basta, non si scambiano una parola, capite? Ciao Paolo, sentivo del sindaco De Cadone che in Olgari lascia donna e cittadinanza perché non parlava in italiano. Chiaramente yoga dita come razzista, i soliti noti paladini, vabbè, pur avendo il marito italiano. A prescindere, il doveva farla diventare italiana, vabbè, Daniele, sì, lo senti, io ha fatto bene, ritengo che abbia fatto una cosa giusta, ma insomma, ok. Adesso quello che vi volevo dire era, noi adesso stiamo rischiando moltissimo una deflagrazione di un conflitto grave in Europa, questo l'abbiamo già detto più volte. E lo stiamo vedendo perché ormai i paesi più importanti a livello internazionale sono totalmente nelle mani di gerarchie politiche che sono totalmente state eletti, secondo il mio modo di vedere, la mia opinione, attraverso brogli. Quando la Germania aveva come leader il cancelliere Schröder, che era amico personale della Russia, o Chirac, che era un altro che voleva una forte collaborazione con la Russia e aveva un atteggiamento di profonda sfiducia nei confronti del mondo anglo-americano, questi hanno perso tutti e due le elezioni, le prime elezioni successive. Un Sanchez adesso, cosa sta succedendo in Spagna? Un altro nemico del cartello anglo-americano sionista, è molto semplice, ha avuto il coraggio di sputtanare gli assassini del governo Netanyahu e i sionisti che stanno massacrando il popolo palestinese. Gaza hanno fatto un qualcosa di veramente innominabile, hanno raggiunto livelli di crudeltà che nessun uomo fa, solo dei demoni possono arrivare a fare quello che hanno fatto e stanno facendo ancora a Gaza. L'ha denunciato, ha impedito che gli aerei e militari americani potessero utilizzare le basi spagnole per poter portare aiuti e armi a questo governo di assassini. Si è smarcato dalle posizioni di Trump, ha detto che mai e poi mai avrebbe pagato il 5%, portato la spesa del governo spagnolo al 5% di armamenti, che voleva dire comprare con il 5% le armi americane, ok? Si è allontanato dalla foto del G20 e mettendosi in un angolo, e l'ha pagata. E come l'ha pagata? Semplice. Prima gli hanno fatto l'invasione organizzata e pianificata dagli israeliani attraverso i marocchini. Il Marocco, il re marocchino, è da tempo legato al cartello sionista e a Israele, e guarda caso hanno mandato dei disperati a fare l'invasione di Ceuta, e creando un casino di proporzioni pazzesche e innescando un malcontento nei confronti di Sanchez, molto pesante, logicamente, come qualunque persona avrebbe fatto. Poi, semplice, attraverso l'azione dei servizi, ovviamente Mossad e compagnia, probabilmente, si va a scavare nelle vite dei vari collaboratori di Sanchez, e quindi il braccio destro che era corrotto, la moglie che avrebbe vinto un concorso universitario in maniera illegale, e compagnia bella, e avanti di questo passo, un lavorio continuo che lo porterà probabilmente a fare la fine, spero di no per lui, ma a fare la fine che ha fatto Bettino Craxi. Come lo eliminano? Lo eliminano con una magistratura consenziente, e hanno quantità di denaro pressoché illimitate, e lo distruggono interiormente con le varie scandali presunti tali o altro. Pensate solo a Mani Pulite, dove non si è riusciti a dimostrare sostanzialmente una minchia, che il Partito Socialista ricevesse finanziamenti illegali, lo sapeva anche mia nonna, e che non fosse solo i socialisti ma anche i democristiani e tutto il resto, i comunisti e compagnia bella, lo sapevano tutti, però hanno pagato solo i socialisti. Come mai? Perché dietro c'è una regia occulta che ha indirizzato precisamente la distruzione dell'unica gerarchia politica in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, che avrebbe potuto permettersi di far muovere l'Italia in una politica internazionale in maniera autonoma, cercando di eseguire gli interessi del popolo italiano, per esempio. E quindi viene decapitato immediatamente quel governo, viene fatto saltare in aria Falcone e Borsellino, e col Britannia, subito dopo l'assassinio di Falcone, l'arrivo del Britannia con la regina, no? La madre di tutte le tragedie, chiamano i traditori italiani all'interno dello yacht, e ci si mette d'accordo sullo smantellamento totale di tutto l'apparato industriale italiano. Il risultato 30 anni dopo è sotto gli occhi di tutti: un paese in ginocchio con un governo, qualunque esso sia, non ha nessuna importanza. Dopo 10 anni di golpe, dopo le dimissioni di Berlusconi nel 2011, ci sono stati oltre 10 anni di governi non eletti da nessuno, che hanno smantellato tutto quello che c'era da smantellare, con la puttanata gravissima, l'omicidio di massa che si è stata fatta con il Covid. C'è stato anche fatto un danno economico stratosferico tramite Conte, personaggio mai visto da nessuno, professorino del cazzo, che improvvisamente diventa ministro. Ma pensateci, uno che non ha mai fatto una carriera politica, niente, è stato prelevato non si sa da chi, ma si sa, dalle solite massonerie, ed è stato portato a essere presidente del Consiglio nel momento più tragico del paese, e ha fatto scelte, una più illiberale e più anticostituzionale dell'altra, e si presenta adesso come alternativa all'altra gattina PA, Chiasea Meloncina, la quale ha eseguito tutti gli ordini possibili immaginabili. L'Italia, d'altronde, ancora è stato detto con chiarezza, ancora dall'armistizio, dalla firma dell'armistizio del 43, in particolar modo dal trattato di Cassibile, dove l'Italia rinuncia a qualunque autonomia in materia di politica internazionale ed economica esterna. Quindi a tutti gli effetti firma la propria cessione di ogni tipo di sovranità, già nel 43, e nel silenzio totale, e gli accordi di Cassibile sono ancora secretati in Italia, perché probabilmente se no ci sarebbe una rivolta popolare, o ci sarebbe stata sicuramente se gli italiani lo venivano a sapere in quel momento, capite? Allora, tutto questo a cosa porta? Porta semplicemente a rendersi conto che un paese come il nostro, che non ha e non potrà mai avere una sovranità, è inutile che perdiamo tempo a dire questo e quell'altro, perché le azioni fondamentali di qualunque governo sono le azioni che vengono prese sotto dettatura straniera, e cioè del cartello anglo-americano sionista. Non a caso in questi ultimi 10 anni circa anche i cosiddetti uomini televisivi, mentre prima erano dovevano essere ovviamente promossi e essere d'accordo con il potere vaticano, democristiano, chiamatelo come voi, oggi sono tutti sionisti, tutti, tanti. Possiamo farne i nomi, li conoscete molto bene, e sono presenti in tutte le trasmissioni televisive e sono in grado, perché il controllo dei mezzi di disinformazione ufficiali ce l'hanno loro, per cui sono in grado di avere il controllo diretto e indiretto di una buona parte della magistratura, che appena il governo deraglia un attimo dagli ordini ricevuti partono ovviamente le indagini su questo, su quel scandalo, pilotate in maniera perfetta, e l'informazione di sionista, quella dei telegiornali e dei giornali, immediatamente dietro come elemento di distrazione di massa. Naturalmente l'importante è che non ci sia un governo in grado di riappropriarsi di una autonomia decisionale in termini di politica estera, capite? Questa è la vera tragedia di questo paese. È per questo che io dico che ogni posizione per questo che io dico viva Radio Gamma 5. Per questo, perché è l'unico modo per... anche bello, vieni dentro Gino. Gino che mi fa vedere, cos'è che te hai tolto? Te l'hai fatto te?
1: Questo è il medio, e dopo c'è anche il piccolo.
0: Ma cosa sei, il portachiavi? 76, anno di nascita, 50° del 2026, col cagnetto, Radio Gamma 5. Beh, dove sei che sei
1: questo qua? Questo qua io trovo al gas, per esempio. Oppure...
0: Ma dammene uno per la stagione. Boh, grazie, io lo mio tegno. Si aspetta che sei Reccionda RDM che c'ha, ma aspetta. Ciao RDM, dimmi.
2: Ciao Girotto.
0: Ciao. Grazie Gino. Ah, non ho capito niente. Ripeti.
2: Girotto. Niente, voi ho messo in campo riguardo il discorso dei Craxi, dei Berlusconi, via dicendo. Anche il discorso dell'energia. Il dice che bisogna adesso fare centrali nucleari qua in Italia. Va bene, facciamo i centrali nucleari, ma scusa un attimo, noi abbiamo ancora da portarsi a casa e scorie qui riprocessate, e bisogna che se portiamo a casa, giusto? Mm. Se le portare mi sembra in Francia, in Germania o in Inghilterra, ma e scorie che andremo a produrre quei centrali nucleari che vuol far qua in Italia, qui dove mettiamo?
0: Sottoterra, scaviamo una busa col Bahia e mettiamo sotto.
2: No, perché parla dell'inquinamento di idrocarburi, gas, petrolio, carbon, va bene, e sta roba qua dove ce la mettiamo? Che scherzi di che ne fa nel futuro?
0: Ascoltami, poniti una domanda, come mai il gaffato è tutto organizzato logicamente, quello che si deve fare, no? Quindi la crisi di Hormuz piuttosto che quello che si deve fare in Ucraina e tutto il resto va a colpire le fonti energetiche in modo tale che fanno schizzare il prezzo del gasolio, della benzina a cifre pazzesche. In questo contesto, guarda caso, la soluzione è quella nucleare. Perché? Perché in realtà si ha bisogno di quantitativi di energia enormi per tenere in piedi le grandi centrali internet raccoglitori di dati che si deve costruire in tutta Italia e che consuma una quantità di energia spaventosa. L'unico modo per farlo
2: è acqua.
0: Esatto, è acqua. Che ti ho capito? Quindi Sidrio torna per culo per l'ennesima volta e dopo ti dice a te che a Topanda del 1980 e a Sequoia che inquina che bisogna che te togli l'auto elettrica. Capisco? Ma hanno ragione a prenderti per il culo così, perché la maggioranza ci cade ogni volta, capisco? Questo è il punto.
2: Aspetta un momento, Girotto, te la chiudo in questo modo con un'altra domanda. Ma noi altri non abbiamo risorse nucleari nostre?
0: Dovemmo costruirle? Dovemmo costruirle? Dovremmo
2: comprare l'uranio.
0: Da chi che va?
2: E quindi?
0: La Russia? Te puoi immaginarti, no?
2: È carica di uranio. Ora? Ma per comprare l'uranio dalla Russia bisogna e qualche duno gli metta in mano sulla Russia. Chi è che se Dio mette in mano o vuol mettere in mano sulla Russia? Punto di domanda. E saluto Girotto.
0: Ciao Veccio, stammi bene? Assolutamente sì. Allora, l'elezione, dice qua, l'elezione del capo dello Stato potrà cambiare qualcosa se sarà il governo in centrodestra? Walter Di Oriago. Walter, io l'ho sempre detto, che ci sia il centrodestra e il centrosinistra, il governo non cambierà assolutamente nulla, cambierà solo la velocità con cui verrà depauperato la ricchezza di questo paese, e cioè con un governo pidiota sicuramente la velocità di esecuzione di ordini dei grandi speculatori stranieri sionisti sarà molto più dura e molto più eseguiranno pedissequamente gli ordini che vengono dai grandi gruppi sionisti, quindi LGTBQ e tutto quello che va dritto, immigrazione senza controllo e compagnia bea. Con questi più o meno stessa roba, solo un po' più lentamente perché devono difendere la devono in qualche modo farsi accettare dall'elettorato conservatore che li elegge, e quindi non possono gettare la maschera in maniera chiara. Quindi la Meloncina deve naturalmente cercare di far finta che sono diminuiti gli sbarchi, ma sì, sono diminuiti, per carità, ma dopo decenni di orde che arrivano nel nostro territorio, che te diminuissi di 10.000 o 20.000 i sbarchi, non cambia assolutamente nulla in termini di degrado della vita sociale italiana. Basta vedersi in qualunque città e in qualunque posto italiano dove c'è il vero e proprio devastazione della vita sociale degli italiani, il degrado totale, l'aumento della delinquenza da quattro soldi, nessun controllo, anche qui anche la mancanza totale di repressione da parte di polizia e carabinieri è studiata, ma è chiarissimamente voluta. Cioè il fatto che di fronte al fatto che un poliziotto spara, uccide o ferisce un demente extracomunitario che sta facendo di tutti i colori e deve subire processo pagandosi l'avvocato, ma ragazzi, ma scusate, è un chiaro messaggio che si dà al poliziotto della serie a semestare e non fare più un cazzo, te monti de pattuglia e non te muovi, te chiama per un furto e ti arrivi tre quarti d'ora dopo, anche se te puoi arrivare dopo 5 minuti, ma lo farebbe chiunque. La polizia e i carabinieri e quant'altro vengono totalmente disincentivati a fare qualunque cosa. Allora cosa fa? Succede che il cittadino decide di difendersi, visto che manca completamente la difesa da parte delle forze dell'ordine, come chi si chiama, no? Perfetto, e quindi ogni volta che per caso che sei uno che spara addosso a qualcun altro, al ladro, all'ennesimo ladro, compagnia bea, immediatamente o arrestato o processato o comunque anni di processo con addirittura risarcimento dei parenti del ladro. Cioè, questo è un paese finito, ragazzi, da questo punto di vista, lo abbiamo capito, è evidente, no? Quindi vediamo solo una cosa che mi dice di guardare. Aspetta, che mi è arrivato un messaggio. Stamattina, dunque, uno dei più importanti, vediamo se me l'hanno mandato, ma ho paura, sì, vediamo se me l'ha mandato. un attimo solo, sì. Allora, sul Mattino di Padova di oggi mi dice questa Loretta che c'è un articolo su Rossaro. Vediamo, vedo la prima pagina. Bisognerebbe che lo vedessi dopo, adesso magari metto su Barbarigo medico, eccolo qua. Il provvedimento, pagina 23, medico no chemio, radiato di nuovo, abolire l'ordine, pagina 23. Vediamo un attimo un articolo di Rossaro, sì. Allora un attimo solo. Un attimo solo che ve lo tiro fuori. Visto che mi era arrivato, volevo leggervelo. Mamma. Allora, pagina 23, proprio nella cronaca dell'ostia. 21. Eccolo qua. Eccolo qui, c'è la foto di Rossaro. Medico ameriano, radiato di nuovo, Rossaro, l'ordine andrebbe abolito. Tornerò a presentare ricorso in Corte di Cassazione. Il caso. Già radiato dall'ordine dei medici nel maggio del 21 il nostro Paolo Rossaro, per poi essere riabilitato da una sentenza della Corte di Cassazione nel dicembre del 25. Paolo Rossaro, 75 anni, di Polverara, è stato nuovamente radiato dall'ordine dei medici padovani. Di fatto, dopo il pronunciamento della Suprema Corte, l'ordine a cui il dottor Rossaro era iscritto aveva presentato un nuovo ricorso al CEPS, Commissione Centrale, chiedendo nuovamente la radiazione, istanza che l'organismo ha quindi accolto, l'istanza radiando per la seconda volta Rossaro. Una follia. Volevo però sentire un secondo, aspetta che vi metto un attimo.

0: Eccoci qua, eccoci qua. Dovremmo avere in diretta il dottor Ennio Caggiano. Ennio, mi senti?
1: Pronto?
0: Sì, Ennio, mi senti?
1: Sì, ti sento bene.
0: Bene, perfetto. Ciao Ennio, benvenuto. Ciao. Hai sentito l'articolo di Rossaro sul Mattino di Padova stamattina?
1: No.
0: Sì, hanno messo un articolo in cui praticamente a tutta pagina, pagina 23, medico ameriano radiato di nuovo e Rossaro dice l'ordine andrebbe abolito. Va bene, lo leggerei con calma, una roba. Il nuovo provvedimento, ora a quanto pare ci risiamo, nel senso che l'ordine dei medici è ripresentato al Tribunale di secondo grado delle professioni sanitarie, il caso relativo alla riabilitazione di Rossaro chiedendo una seconda radiazione. L'istanza accolta in attesa di un ulteriore pronunciamento della Cassazione, visto che Rossaro ha già annunciato di voler ricorrere, certo che lo farò, dice, perché la radiazione è un atto di volontà espressa dall'Ordine dei Medici che, ripeto, non ha un'entità morale per giudicare i suoi iscritti. Chiuse virgolette. Dopo la prima radiazione, l'allora presidente dell'ordine Patavino Crisarà aveva osservato posizioni come quelle di Rossaro non sono conciliabili con la professione del medico, eccetera, eccetera. Cosa dici?
1: Cosa dico? Che sono conciliabili invece con tutte quelle posizioni di tutti quei medici che si sono mascherati dietro appunto la tacatina di attesa, dietro la l'irreperibilità telefonica, dietro non ascoltare i pazienti, dietro non visitare i pazienti, dietro non prendere atto delle quelli che erano le richieste, le paure, le esigenze dei pazienti. E allora quelli sono medici che invece hanno tutelato le aziende farmaceutiche, lo spazio dei vaccini, quindi sono medici che meritano. Beh, è fatta così, funziona così, no?
0: Esatto.
1: Non mi stupisco, purtroppo.
0: Purtroppo no. Ascolta Ennio, negli ultimi, io volevo che tu ci dicessi, tu stai andando avanti giustamente con l'associazione Villa Bembo con l'idea, con questo programma in cui ripercorri il significato profondo dei sensi, dei nostri sensi, no? E ci sarà domenica sera, sarai a, sopra l'ufficio postale di Cazzago di Pieniga alle 20:15, insomma più o meno.
1: L'orario 19:30, a volte si comincia alle 8, insomma, alle sì. 8 si comincia,
0: mentre le 8 sì, dalle 19:30 si comincia alle 8, ok, va bene. E si parlerà dell'olfatto, del senso dell'olfatto questa volta. Avevi già trattato precedentemente quali sensi?
1: Alla vista, il tatto, l'udito, e l'olfatto, e dopo chiuderemo con il gusto, sperando di chiudere in buon. Così in buona compagnia, perché da vista non c'è niente da vedere ormai in questo mondo. Tanto tocchiamo solo cose sporche, l'udito sentiamo solo notizie sbagliate o pessime, tipo quelle che mi hai dato prima. E l'olfatto, usiamo solo l'olfatto, ci serve per sentire i profumi, non per intermingiare i miasmi. Invece sentiamo solo puzze ultimamente.
0: Ti sento male, Ennio, puoi parlare in viva voce, per favore, perché in viva voce.
1: Mi senti meglio?
0: Adesso ti sento bene, sì, dimmi.
1: Dicevo che avevamo cominciato con la vista, il tatto, l'udito e l'olfatto. Purtroppo però vista non c'è niente di bello da vedere, tatto non c'è niente di buono da toccare, udito non c'è niente di utile da sentire, olfatto non c'è niente di profumato da usare, perché sentiamo solo puzze e miasmi. E speriamo di chiudere bene con il gusto, perché davvero è una situazione davvero critica. Questi sensi dovevano servirci per discernere il bene dal male, il buono dal cattivo, il bello dal brutto, eccetera. Invece praticamente noi non li usiamo neanche più, siamo mossi solo da due sensi, quello del piacere e quello della satietà. Praticamente siamo comandati dalla pancia e dalle gonadi, ed è quello di cui approfitta la pubblicità. Cosa ci offrono? Cibi, sempre pubblicità, e culi e tette. Ci sono anche altri interessi che meritano di essere coltivati, e è lo scopo proprio delle nostre conferenze, quello di utilizzare i sensi per quello per cui siamo stati dotati e per quello per cui ci servono.
0: Ascolta, allora Ennio, intanto ricordiamo questo, poi va bene, un piena solidarietà per quanto mi riguarda al dottor Paolo Rossaro, che naturalmente sta vivendo una vera e propria odissea nella sua vita, e tutta la mia solidarietà, perché quello che hanno fatto a quest'uomo è semplicemente vergognoso sotto tutti i punti di vista, perché era un medico di valore, di grande coraggio terapeutico, e che ha cercato comunque sempre di fare bene ai propri pazienti. Quello che io trovo incredibile, Ennio, è che quando viene radiato un medico non ci sia mai sarebbe corretto da parte dell'ordine ascoltare i pazienti, no? I pazienti di questo medico, cioè per dire quanti si trovano male, ci saranno sicuramente quelli che si sono trovati male, benissimo, ma su 100 pazienti di questo medico 90 dicono che è un bravissimo medico. Come cazzo fai a radiarlo? Sulla base di cosa?
1: Ma anche nel mio caso, quante lettere ha ricevuto l'ordine sul mio operato eccetera, e non ne ha assolutamente tenuto conto, cioè,
0: esatto,
1: è davvero
0: è una tristezza
1: incredibile, una tristezza, cioè tutelare. Io ricordo sempre quando c'era il periodo del Covid che molti pazienti erano in qualche modo forse non arrabbiati, ma insomma si entrava in conflittualità perché non trovavano il medico, perché avevano bisogno, allora alcuni pazienti si erano lagnati con l'ordine, guardate che i pazienti diventano sempre più aggressivi. E l'ordine come aveva risposto? Se io fossi stato presente, avrei detto guardate che è un momento abbastanza critico, cercate di essere più pazienti e più presenti, perché il paziente può essere giustificato il suo atteggiamento. Ed è quello che succede, per esempio, con la violenza nei pronto soccorsi, eccetera. Hanno, come posso dire, creato delle barriere di difesa, ma crea invece di metti lo psicologo dal medico per insegnargli a come gestire il paziente.
0: Esatto, perché, esatto.
1: Perché, mettono il psicologo, i bambini e la famiglia nel bosco. I psicologi, ma non per i pazienti, metti per i medici, in modo che sappiano.
0: Esatto.
1: In qualche modo gestire quello che possono essere le emergenze.
0: Esatto, esatto, perché non riescono più a gestirlo, certo.
1: Se invece tu ti disegni attraverso, per esempio, quella volta l'ordine ha mandato a tutti i medici una lettera di revoca, cioè i pazienti che rompono i coglioni, questa è la lettera fatta al nostro ufficio legale, mandateli a fanculo. Quindi il paziente non poteva permettersi di criticare o di vendicare,
0: è chiaro. È chiaro.
1: D'altra parte, scusa, chi è che paga i medici? Non sono i pazienti. E allora dovrebbero essere i medici che sono al servizio dei pazienti, non i pazienti che sono al servizio dei medici.
0: Vabbè. Ascolta Ennio, intanto ti ringrazio di queste riflessioni e ricordiamo allora che tu domenica, grazie all'associazione Villa Bembo di cui sei artefice insieme a tua moglie Paola, farete questa serata bellissima direttamente a Cazzago di Pianiga sopra l'ufficio postale. Sì, inizierà alle ore 20, diciamo così, si parlerà del...
1: Bisogna essere perché alle 20
0: un po' prima delle 20, insomma, ok? Si parlerà quindi dell'olfatto e come senso
1: ne parlerò un po'
0: anch'io dal punto di vista antroposofico, così antroposofico, ci sarò anch'io
1: e ci sarà anche Raja che ne parlerà dal punto di vista omeopatico,
0: certo.
1: E la Paola che ne parlerà dal punto di vista così proprio dei profumi, degli oli essenziali,
0: chiarissimo. Sarà un'occasione di chi ha voglia di esserci, sì. Naturalmente può sentire una campana un po' diversa e un po' originale, certo. su queste cose. Perfetto Ennio, certo. Intanto ti ringrazio, ti do un abbraccio e sempre grande solidarietà al dottor Rossaro.
1: Certo.
0: Stammi bene Ennio, un abbraccio.
1: Ciao,
0: arrivederci. Allora, ci siamo. Adesso mi è arrivato questi messaggi, aspetta che vedo. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere se potete mettere la canzone di De André, Domenica delle Salme, che è molto sul pezzo. Emanuele, bravo, è bella, sì. Solo che adesso io volevo farvi sentire Adua. Goccia Pacco, quelle canzoni patriottiche dedicate, quelle tutte fasciste, sai. Sì, senti questa, senti.

Va bene, Tosi. Sono stato a Barcellona, ho visto bandiere della Palestina dentro i vigili del fuoco della città, un cartellone con stop a genocidi e bandiere palestinesi. Luca, ciao. Sì, Luca, avremo, ti darò già la notizia, che giovedì prossimo avrò qui un interessanti personaggi e amici che stanno dando una grande mano, no? E penso di fare una serata mega qui in radio con diapositive e foto dalla Palestina, da Gaza, e ho trovato questo gruppo di persone fantastiche che si stanno facendo molto da fare per la difesa e l'aiuto e per la difesa dell'umanità, di un'umanità che viene schiacciata ogni giorno da quegli assassini e che bisogna in qualche modo, verso cui bisogna assolutamente reagire, e questo è molto molto importante, e per cui direi che è la cosa più importante, ti dirò. Patrizia, anche il dottor Dario Miedico è stato di nuovo radiato dopo la riabilitazione, ma sì, ma per forza, sei ormai, è per quello che io ho rinunciato a fare qualunque intervento, ho fatto il mio ricorso in Cassazione, sarà quel che sarà, è ovvio che non ti rimettono, perché

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

e che trucchiamo le lezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, che gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

Eccoci qua amici, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo. Dai microfoni di Radio Gamma 5 sarò con voi fino alle 3, siamo nella fase del oggi giovedì 24, quindi farò, intanto faccio gli auguri a Carlotta che compie gli anni, quindi un buon compleanno alla mia Carlotta, e che è una giornata impegnativa perché sta trasferendo sua mamma in RSA perché non riesce più a gestirla in quanto è diventata completamente non autosufficiente, con gravi problemi anche di Teresina, come si dice, no? Purtroppo è così, è così. Allora, pensando, aspetta, che ci hanno messo questo, io ti metto questo, vale. Senti questo. La riconoscete? Sempre per la nostra Cesarina.

raffischia il vento. Va bene, allora, cosa volevo dirvi? In pratica, siamo nella fase 24, il 29 è il giorno, la festa, quella che io considero una bella festa, che è la festa di Michele, quella che la Chiesa Cattolica chiama Arcangelo Michele, ma che... anzi, che chiama San Michele, in realtà non è corretta. È un arcangelo, un'entità che ha addirittura passato un grado superiore oggi e che ha sempre accompagnato il Cristo nel suo percorso, prima di avvicinamento alla terra, e poi naturalmente nel far questo ha continuato a aiutare l'umanità nel senso cristico. Dopo che il Cristo è riuscito, attraverso il mistero del Golgota, a consegnare, a donare all'uomo una individualità che prima non aveva, cioè la assoluta e sempre maggiore, sempre più intensa coscienza del sé, della propria individualità, del proprio io rispetto al mondo esterno, che implica anche una responsabilità, perché se io sono cosciente naturalmente del mio agire nel mondo, sono anche responsabile del mio agire nel mondo, e questo forte processo di individualità, cioè questo io che ci è stato donato dall'azione del Cristo durante il mistero del Golgota, ha poi avuto in Michele, che celebriamo il 29, ha avuto un elemento essenziale, perché Michele è stato l'entità spirituale che ha donato all'umanità la intelligenza, l'intelletto, così come noi oggi

0: lo intendiamo normalmente e che riteniamo, con le cagate che ci hanno detto a scuola elementare, noi siamo evoluti dagli scimmioni, tutte stronzate ovviamente di una falsità assoluta, mai dimostrate tra l'altro, mai, non è mai stato trovato un reperto che possa in qualche modo dimostrare l'evoluzione dallo scimmione Neanderthal all'Homo sapiens, perché non c'è, semplicemente perché l'uomo è stato uomo fin dall'inizio. Certo che è duretta da mandar giù uno che ha subito il lavaggio del cervello. Noi tutti che abbiamo subito il lavaggio del cervello dagli elementari abbiamo formattato il cervello e non siamo più liberi nel pensiero. È chiaro, è quello che vogliono, no? È quello che stanno facendo in maniera molto più ampia e molto più intensa con le nuove generazioni, i ragazzini che oggi addirittura vengono trascinati a vivere una realtà virtuale, quindi non vera, attraverso i telefonini e tutto internet, no? e quindi li estranea completamente dalla realtà fisica, materiale, vera, e ne fa degli psicopatici, naturalmente, e l'abbiamo già sotto mano questa situazione, no? Quindi il fatto di avere oggi una importante elemento di crescita intellettuale lo dobbiamo essenzialmente al fatto che l'entità micaelita, cosiddetta, questo si comunica a Steiner naturalmente, ha progressivamente dopo l'evento del Golgota, quindi nei secoli che si dopo il Cristo, ha progressivamente trasmesso la capacità progressiva, lenta e graduale di pensieri autonomi, fino ad arrivare praticamente dopo il 1400 nell'attuale epoca, che sarebbe definita da Steiner la quinta epoca post-atlantica, cioè dopo la civiltà atlantidea, l'epoca in cui dovremmo essere in grado di formulare modi di ragionamento che sono autonomi, prodotti dalla nostra capacità intellettiva che ci è stata donata, ripeto, da entità come l'Arcangelo Michele. Questa capacità intellettuale è quella che ci consente di fare, di studiare profondamente la materia, che va benissimo, ci mancherebbe, la conoscenza quindi del mondo fisico-materiale, cosa che l'umanità in questi ultimi due secoli ha fatto in maniera strepitosa, direi, no? Senza ombra di dubbio. Ma che ci avrebbe dovuto consentire, e questo perlomeno riguarda una minoranza della popolazione purtroppo attualmente, ma ci consente anche di crescere e conoscere la realtà invece non fisica materiale. Ci consente di comprendere che la natura fisica materiale è una parte della realtà che dovrebbe essere compresa nel mondo della conoscenza, che può essere una sfera a 360 gradi. La parte fisico-materiale che la scienza, quella con la S maiuscola e con la H finale, studia con questo orgoglio stupido e ridicolo, alla Burioni, tanto per capirci, è una scienza che ha certamente apportato una conoscenza molto importante dei 360 gradi e ci ha portato, diciamo, a 180 gradi. I restanti 180 gradi dovrebbero essere indagati da ognuno di noi, dovremmo essere educati da una società meno cogliona a occuparci di cosa sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti, a definirli, a essere in grado di capire che queste da dove provengono, che origine possono avere, come li possiamo coltivare in maniera corretta, quali metodi ci sono per approfondirli, per ampliare questa consapevolezza, e con questi pensieri e sentimenti unirli poi in modo tale che le nostre azioni siano azioni concrete, bilanciate nella materia, no? Porca troia, nella materia. E allora l'unione di questi due elementi ci può dare la spiegazione del mondo che ci circonda, altrimenti facciamo i pensieri di alcuni poveretti che chiamano anche qui in radio, che tanto vita se questa, che caso me ne c'ava, quando che morirò andarò a vedere coschese. Ma non funziona così, Cicci, perché se noi non ci facciamo durante questa vita, non elaboriamo dei pensieri e poi anche dei sentimenti che derivano dalla nostra conoscenza spirituale, e cioè non solo materiale, se noi non ci facciamo un'idea di questo tipo prima di passare la soglia, cioè prima di morire, quando siamo di là siamo in una situazione come i deficienti che non hanno elaborato una minchia e che quindi nel passaggio nel mondo spirituale e nell'intervallo che intercorre tra morte e nuova nascita, perché vi do un'altra comunicazione, me le spiace tosi, non si vive una volta sola, vi piaceria, ma non è così, non è così, Cicci belli, si torna ed è una bella rottura di coglioni. No, sono perfettamente d'accordo, io che ho questa età adolescenziale appena compiuta, l'idea solo di tornare mi fa venire magari che può essere stardea, come dicono i cattolici, si muore e dopo si passa all'eternità. Se sei stato bravo vai in paradiso, se no sei stato cattivo vai all'inferno, se si sta così te stai in purgatorio. Magari che fosse così, te piaceria che fosse così, non è così. Tu, in base a quello che hai compiuto in questa terra e in questa vita, in base alle cose positive che hai fatto, alla capacità, perché l'altro elemento che andrebbe introdotto, il Cristo ci ha dato l'individualità, l'io, la responsabilità, la coscienza del sé individuale e quindi la responsabilità delle nostre azioni. Michele ci ha dato la capacità di un pensiero intellettuale che porta giù conoscenze dal mondo spirituale, si è donato la conoscenza che deriva dal mondo spirituale, unita alla nostra forte individualità. Qual è il problema? Che, essendo spesso arretrati dal punto di vista evolutivo, siamo anche dei grandi egoisti e utilizziamo questa conoscenza e questo dono spirituale per scopi non di crescita comune per l'umanità, ma di vantaggio personale a scapito di altri. E questo naturalmente sta portando l'umanità a un grosso rischio, all'orlo di un abisso, che è quello dell'elemento della capacità autodistruttiva. Beh, lo stiamo vivendo, siamo sull'orlo della terza guerra mondiale e abbiamo delle gerarchie politiche, una più infame dell'altra e più corrotta dell'altra, che ci stanno portando e spingono in maniera enorme al fatto di riuscire ad avere una di riuscire a trovare una scusa per poter innescare il conflitto con la Russia. È evidente da tutte le puttanate che spalle, il drone di qua, la puttanata di là, l'elicottero adesso, l'ultima notizia, un'idiozia dietro l'altra che cerca di creare la scusa per poter innescare la guerra. Purtroppo l'umanità non sta comprendendo e sta rischiando molto. Michele ha fornito l'intelligenza cosmica come dono dell'umanità che noi usiamo normalmente, per cui uno che non ha nessuna conoscenza di tipo spirituale, che si basa solo con le quattro stronzate che ha imparato a scuola, cos'è convinto? È convinto che l'uomo, da scimmione poco evoluto Neanderthal, progressivamente, avete presente l'immagine, no? Ponte Darwin hanno fatto a Padova, no? Il Ponte Darwin, che Darwin tra l'altro non aveva mai detto che l'uomo derivava da un animale, mai, è stato il suo cognato testa di cazzo Dalton a dire questa stronzata e a portare a un congresso internazionale dell'epoca, stiamo parlando del 1800, una prova falsa, cioè un cranio umano e una mandibola di scimpanzé che era riuscito a far aderire perfettamente al cranio umano, e dice: ecco qui l'anello mancante dell'evoluzione tra uomo di Neanderthal e Homo sapiens. Peccato che fu scoperto a essere una cagata, naturalmente fecero finta di niente, non è che sui libri viene scritto che Dalton, cognato di Darwin, fece questa troiata, però su questa base siamo andati avanti a dire una menzogna senza alcuna prova, e a scuola si impara questo, e quindi noi siamo tutti convinti di essere degli animali evoluti. No, l'uomo è stato uomo fin dall'inizio. e cioè da dopo Atlantide, da dopo il crollo di Atlantide e la sua immersione nell'Oceano Atlantico, l'umanità sopravvissuta emigrò in parte nelle Americhe, i più cancheri, e i più buoni verso il continente europeo, fino alla valle dell'Indo, dove iniziò la prima civiltà post-atlantica, la paleo-indiana, successivamente in una migrazione verso occidente, la paleo-persiana, guardate la carta geografica, dall'India alla Persia col cazzo che Netanyahu fa fuori l'Iran, chiusa parentesi, e poi la egizio-caldaico-babilonese, quindi la Mesopotamia con l'Egitto, l'egizio-caldaico-babilonese, terza epoca post-atlantica, poi la quarta epoca, quella romana, greco-romana, dove ci fu l'incarnazione del Cristo, la quinta è l'attuale, che è purtroppo è così. Dove il popolo guida non è più quello latino che era tipico della quarta epoca fino al 1400 circa, ma è quello, avrebbe dovuto essere l'anglo-tedesco, solo che gli inglesi, gli anglo, decisero di far fuori i tedeschi, provocando di fatto sia la prima sia la seconda guerra mondiale, distruggendo quindi completamente il popolo tedesco e preparandosi alla terza e usando ancora il popolo tedesco come carne da cannone. Si sta preannunciando questa cosa davanti agli occhi di tutti, no? Bene, Steiner nell'ultimo anno della sua vita, anzi nell'ultima estate della sua vita, agosto del 24, pur con le ultime forze che aveva, perché tenete presente che lui tenne ancora conferenze fino appunto alla festa di Michele del 24, cioè fino al 29 settembre del 24. Poi da quel momento non ebbe più le forze per poter andare avanti, la malattia conseguente all'avvelenamento del 1 gennaio del 24 progredì e al 30 marzo del 25 purtroppo se ne andò. E prestino, perché aveva solo 64 anni. Nell'estate del 24, quindi nell'agosto del 24, stette quasi un mese in Inghilterra e parlò agli esoteristi e ai gruppi esoterici massonici inglesi e disse chiaramente questo: avete eliminato la polarità tedesca e la capacità quindi delle forze spirituali che c'erano nel popolo tedesco per il progresso dell'umanità e quindi vi siete caricati di un peso e di una responsabilità enorme che dovete portare avanti da soli da questo momento in poi, e quindi il popolo anglosassone ha sul proprio karma qualcosa che è da far tremare le vene e i polsi davvero, veramente. E seguirà una sesta epoca che dopo il 3400, comunque alla fine di questa epoca, che dura, ogni epoca dura 2160 anni circa, e il tempo che il Sole impiega per alzarsi da una costellazione all'altra, e nella sesta epoca, guarda caso, qual è il popolo, quale sarà, dice Steiner, il popolo guida, quello che darà i maggiori impulsi di sviluppo dell'umanità quindi di sviluppo dell'umanità, dove naturalmente si incarneranno nel popolo, in quel popolo, le migliori anime, le più evolute, come si incarnarono in questa epoca si incarnarono nel popolo tedesco Goethe, Steiner stesso, Hegel, Kant, cioè i migliori filosofi del mondo si incarnarono nel popolo tedesco e anche in quello inglese. E la prossima epoca sarà quella del popolo russo, ma guarda caso del popolo slavi e in particolar modo del popolo russo. E cosa fanno gli amici anglosassoni? Giocano d'anticipo, sapendo perfettamente questo, cercano di radere al suolo la possibilità che il potere, e cioè il passaggio del controllo dello sviluppo dell'umanità, passi al popolo slavo o al popolo russo. Come? Organizzando e pianificando la rivoluzione bolscevica del 17, che Steiner lo denunciò chiaramente, disse che era organizzata e pianificata dalle massonerie anglo anglo-americane, pagata e organizzata. Il famoso treno blindato che parte da Zurigo con Lenin e Trotsky, che erano sul libro paga di Sua Maestà Britannica già da anni, eseguirono gli ordini. Va bene, dai, questa è un'altra storia. Tornando all'elemento che a me interessava, Michele, è la festa di Michele il 29, noi la festeggeremo, faremo una serata celebrativa martedì 29, naturalmente qui in Sede Radio, come sempre, perché iniziamo poi l'anno di studio. Ogni martedì ci saranno ovviamente i gruppi di studio dell'antroposofia, ma ci concentreremo sulla figura di Michele, perché la figura di Michele, se l'umanità la riuscisse a comprendere correttamente, diceva Steiner, è una figura di enorme importanza per l'umanità stessa, perché Michele è un'entità potentissima. Adesso addirittura diceva Steiner, è passato di categoria e da arcangelo è diventato un arcai, grazie appunto all'attività di sostegno che continua a fare del Cristo, dell'azione del Cristo sull'umanità. La particolarità di Michele qual è? Che è quella che non dà nessun osserva e lascia la totale libertà all'uomo di muoversi in senso positivo, di fare un'azione positiva o di fare un'azione negativa. Michele non agirà mai per condizionare questo. Perché? Perché l'umanità deve portare alla fine del suo percorso nel mondo spirituale, quando non avrà più bisogno di un corpo fisico, non avrà più bisogno di un'incarnazione fisico-materiale, deve portare nel mondo spirituale un elemento che manca, anzi due elementi. Il primo comunque è la libertà. La libertà, cioè la capacità di decidere liberamente cosa fare, senza essere condizionati dalle gerarchie superiori. Quindi la libertà e l'amore, che è l'altro grande insegnamento del Cristo. Questi sono i due elementi fondamentali. Quindi Michele, noi lo ricordiamo come elemento centrale nello sviluppo dell'umanità in una certa direzione. Ovvio, se uno è andato a scuola, gli hanno insegnato che l'uomo è una simia evoluta, e simie, e vedo soprattutto gesettanti che c'appa di che simie, che io so solo Dio, no? Ma è un'altra simia quea. L'uomo non deriva da un animale. L'uomo non è un animale. E questo è importante da tenere presente. L'uomo è uomo fin dall'inizio. Uno dice ma siamo peso di animali, assa perda, questi sono altri ragionamenti. L'uomo ha una caratteristica unica tra gli esseri viventi, che è la coscienza del sé, e cioè l'elemento spirituale, l'io. Questo ce lo può avere solo l'uomo, non può averlo nessun animale, nemmeno il più evoluto. E con tutto l'amore che io provo per gli animali, ma questo va sottolineato. E adesso cosa sta succedendo? Sta succedendo in questi ultimi anni di disperazione dell'umanità, di dolore enorme, non si fanno più figli, parliamo della società italiana in modo particolare, e l'animale diventa elemento di compensazione. Quindi si prende il cane, il gatto, quello che se vuoi, e il cavallo al posto del figlio. Oggi una donna in età fertile non ci pensa neanche lontanamente ad avere un figlio, non si sente pronta, è immatura, non c'è l'aspetto economico, non c'è la cultura, non c'è un cazzo, e si prende il cagnolone che viene umanizzato completamente. Quindi è l'ennesima forma di violenza che viene fatta a un povero animale che non può far altro che subire il nostro comportamento. Un cane o un gatto subisce sempre il nostro comportamento, e questo va tenuto presente. Non ha un sé, non ha una coscienza del sé, si comporta secondo gli istinti di specie, e noi lo umanizziamo, quindi lo distinguiamo da altri della stessa specie, perché vivendo a stretto contatto con noi impastiamo la sua astralità, cioè la sua anima, con i nostri sentimenti, e quindi siamo anche responsabili in parte, adesso non è così automatico, dello stato di salute degli animali. capite? Questo è l'elemento che dovremmo comprendere. La festa di Michele, il 29, è una festa che l'umanità evoluta, un'umanità che comprende che la vita non può essere fatta a sacramento de Dio solo de materia, porca puttana. Ma come si fa a credere che noi nasciamo, perché l'ebete de Pierino Angela, che non a caso era ebreo ovviamente, ma era giusto per ricordarlo, cosa fa? Diceva a tutti assolutamente che esiste solo la materia, la componente psichica, che i nostri sentimenti e i nostri pensieri sono una secrezione del nostro cervello in base agli ormoni, dopamina, noradrenalina e tutte queste puttanate. Pensate all'idiozia di un comportamento del genere. E quindi noi nascevamo per caso, perché quella sera i nostri genitori, anziché andare al cinema, avevano fatto zoom zoom, siamo nati noi per caso da quei genitori, per caso, italiani, per caso, ricchi o poveri, da famiglie ricche o povere, per caso, va bene? Per caso siamo cresciuti bene, male, ricchi, poveri, sani, malati, per caso, abbiamo fatto incontri casuali nella nostra vita, sacramento di Dio, ok? E a un certo punto andiamo avanti con gli anni e finalmente morimo e andiamo nel nulla. Ma sacramento, ma vi dico, ma può essere, sforzatevi di pensarci, sacramento può essere realistica una visione di merda di questo genere? Ma può essere vera? Cioè, tutto quello che io ho pensato, amato, odiato, sentito, sviluppato, rapporti di amicizia, ma di qualunque altra cosa che ho sviluppato in questa vita, muore con me, col corpo fisico in putrefazione, va nel nulla. Ma vi rendio conto? Vi rendete conto? Se noi non sviluppiamo, e ve lo ripeto, amici, ho fatto questa introduzione ricordando la festa di Michele del 29, perché adesso noi possiamo parlare, continueremo a parlare della violenza, della guerra, del rischio della guerra, dell'infamia immonda che finalmente i sionisti hanno gettato la maschera e hanno fatto vedere chi sono sempre stati, chi sono stati i più grandi razzisti di questo mondo, e lo stanno facendo in maniera vergognosa e con una ferocia illimitata sul popolo palestinese. Questi maledetti sporchi, responsabili naturalmente di una cosa di questo genere, stanno creando le condizioni, no, per un peggioramento e per impedire che l'umanità possa evolvere, possa ampliare finalmente in piena libertà la propria consapevolezza, la propria coscienza del sé, possa finalmente dire: ma porca miseria, ma può essere che esista solo il pensiero della mia attività, del denaro, del potere, delle cose che mi compro e delle cose che farò domani, e del lavoro, che se perdo il lavoro sono morto, e che la vita sia solo questa preoccupazione economica collegata alla gestione di un potere, chi non ne ha per niente e chi ne ha tantissimo al punto da decidere addirittura e da poter impossessarsi della mia stessa vita. Ma secondo voi può essere così? Ci può essere un senso in quello che stiamo facendo? O c'è qualcosa di profondamente e radicalmente sbagliato? Questo è il punto. Ora, noi siamo in una situazione pesantissima. Perché? Perché si sta avvicinando, è il momento della apparente supremazia delle forze di ostacolo. Le forze di ostacolo, e io lo sottolineo, e qui Franco sbagliava tanto quando diceva che il male non esiste. Il male esiste, e come? Esiste, e io non solo devo riconoscerlo in questa vita, ma devo anche avere la forza di prima di riconoscerlo e poi di poter evitarlo con azioni di amore, non combatterlo necessariamente, perché noi uomini non possiamo combattere le forze di ostacolo, come non potremmo combattere l'azione del Cristo, perché non siamo a un livello evolutivo tale da poterlo fare. Possiamo agire in una direzione ostinata e contraria, come diceva Fabrizio De André, cioè se tu mi proponi e parlo dei figli di quegli assassini che stanno agendo a Gaza in questo momento, se tu mi proponi questa strada, la strada che propongo io è quella di aiutare, dargli da mangiare, sanità, tirarli fuori da questa cosa, proteggerli, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è l'elemento fondamentale che noi dobbiamo fare, quindi in direzione ostinata e contraria, facciamo dell'altro, cioè agiamo nel senso del questo lo possiamo fare perché rientra nella nostra libertà e questo Michele ce lo consente e ci osserva. Cosa fai della tua intelligenza? Come usi la tua intelligenza per scoprire un nuovo vaccino mRNA che ammazzerà ancora milioni di persone e di animali e distruggerà l'equilibrio genetico della popolazione? Perfetto, vai, fallo. Pagherai pedaggio? Cazzo, cosa pagherai? Non hai neanche idea. Io non voglio neanche pensare a gente come Conte, Speranza, Lorenzin, potremmo andare avanti quanto volete, tutti i medici che hanno vaccinato come non ci fosse un domani, non si sono opposti, non hanno osato alzare la testa e dire io lavoro in scienza e coscienza e io un farmaco sperimentale di massa sulla popolazione così non posso usarlo, non lo farò mai. È stata una minoranza che l'ha fatto. La maggioranza sì, come no, addirittura correvano a fare negli hub vaccinali a 80 euro l'ora e ad andare a massacrare la gente. Questo è quello che è successo, nessun problema, siamo nella libertà, Michele consente questa libertà e aspetta a vedere cosa fa l'umanità. È per questo che l'umanità sta rischiando molto, perché la maggioranza dell'umanità in questo momento ha un livello evolutivo molto arretrato e dove prevalgono nettamente quei sentimenti di egoistici, di materialistici, in cui si fa prevalere sempre l'interesse, il becero interesse egoista e personale su quello degli altri, ma in maniera proprio stupida. E questo è rischioso, perché se la maggioranza continua su questa strada, l'umanità avrà dei prezzi da pagare enormi, perché è l'umanità così che porta alle guerre. È questa umanità che porta alle guerre, perché l'umanità evoluta una guerra non la farà mai, ovviamente. Questo noi stiamo rischiando, perché stiamo rischiando molto? Per questo motivo. E il fatto che esiste Radio Gamma 5 o piccole realtà come la nostra, che può ancora dire e avvisare le persone, spingerle a una riflessione in questo senso, è ancora una luce di speranza che ci dà ancora speranza. Ma guardate che la speranza va alimentata ogni giorno, non è che si vive così. Sentite sta qua, cazzo, la marcia militare sovietica in Piazza Rossa. Путин.
1: С праздником вас! С Днем Победы! Ура! Ура!
0: Синти.

Andatevela a vedere la sfilata per la vittoria russa in piazza, bellissima. Questo a me, ai miei occhi, appare come speranza. C'è un'umanità che non accetterà mai quello che sta venendo avanti. C'è un'umanità che avrà sempre la capacità di saper distinguere il bene dal male, perché il male esiste, è una forza e va riconosciuta. Dopodiché uno in piena libertà sceglie cosa fare, se stare con la forza del male e fare il male, e cioè fare prevalere le proprie spinte meno evolute, cioè le più egoistiche e le più dannose verso gli altri, oppure fare prevalere quello che già il Buddha aveva preparato, prima di tutto la compassione verso il prossimo e successivamente l'atto d'amore, che vuol dire semplicemente faccio un'azione. Perché questo vuol dire, se no, le solite robe dei preti, no, amore, tanta gente, ma te non te mori mai. Cioè, l'atto d'amore è un'azione che io liberamente decido di fare ad esclusivo vantaggio tuo. Da questa azione non mi aspetto assolutamente nulla, né direttamente né indirettamente. Bene, ogni volta che voi fate questo, voi fate un atto d'amore. Semplice, non è così difficile. Allora, Radio Gamma 5 da 50 anni, tra le mille cagate e gli errori che sono stati fatti, le guerre e le baruffe eccetera, ci sono state azioni di questo tipo meravigliose, semplice, ci sono state fatte, e da Franco Carraro per primo, no? Da quando nell'80 fece saltare tutti i soldi che prendeva bloccando televisioni e radio su richieste di aiuti continue per il terremoto dell'Irpinia dell'80, ok, pagandone poi un prezzo enorme, e poi continuando con l'informazione sanitaria, con questo, con la fitoterapia, con tutto il possibile in aiuto di altre persone. E questo naturalmente ha avuto una grande spinta che è continuata poi negli anni. Questa è una scelta, si può fare questo, si può fare dell'altro. Leggo due messaggi prima della fine. Allora, mi unisco al ricordo della grande donna Cesarina, eroicamente in prima linea per giustizia e libertà. Assolutamente d'accordo con te. Diciamo no a tutte le religioni, diciamo no ai santi, ai papi, agli angeli, agli arcangeli, perché noi non abbiamo bisogno di intermediari. Con Dio, se esiste, cosa di cui dubito molto. Adamo, vabbè, Adamo, va tranquillo, Benedetto, che cazzo che me ne c'aveva a me, va, tante c'apre in culo e basta, cosa te dica. Un abbraccio a Carlotta e un augurio di buona vita a entrambi, grande V.O., te voglio bene. È il colore che nel cielo amo di più, il blu. Allora, blu è il colore, e poesie di Roby L'Alpin. Blu è il colore che nel cielo amo di più, come gli occhi innocenti dei bimbi che non fanno in tempo ad aprirli alla luce della vita per essere inquinati con devastante e crudele scienza chimica. E anche se la fiamma dell'amore si sta spegnendo qua giù, il cielo è sempre più blu. Grazie Paolo, Roby L'Alpin, grazie Roby, grazie, bella. La CIA lancia l'allarme, la Russia vuole attaccare la Francia, Spagna e Italia. Vuoi vedere che arriverà qualche bombetta in stile stazione di Bologna? Ma certo, ma non credo, Seto, a dirti la verità, Roberto, perché non hanno bisogno. L'Italia è totalmente uniformata. La bombetta la cacciavano quando c'erano governi come quelli democristiani o socialisti, che comunque non erano perfettamente allineati al potere anglo-americano sionista e che quindi potevano fare delle scelte diverse. Qua Meloncina o qua Schlein che venire su, ma cosa ha avuto andare in cerca o Conte? Ma i che telefona, ha che domanda che fare così, perfetto, facciamo così. Quindi non hanno bisogno di mettere bombe in Italia, sta tranquillo, io metterò da qualche altra parte, in Germania probabilmente. Ciao Paolo, grande aspetta che sono sei. Grande complimenti per la trasmissione, chissà che prima o poi la gente capisca che la vita non è una, almeno questo, e devono ritornare, risponderanno di quello che hanno fatto, io compreso. Io semino sempre un po' alla volta, ma vedo che i riscontri sono sempre limitati. Comunque avanti sempre, io ho la testa dura. Paolo, ciao Paolo, ma certo che discorsi, questo te che da fare nella vita, Paolo da Vicenza, non che sei ombra di dubbio, questo te che da fare, e se sei convinto che ovviamente c'è
questo senso nella tua esistenza. Ciao, potresti dire, Paolo, tre parole riguardo agli uomini senza io di cui parlava Steiner, Simone a Treviso? Allora, era questo, già all'epoca sua, quindi sto parlando di più di 100 anni fa, lui diceva che c'era una componente dell'umanità che non aveva un io, cioè non aveva, era nato senza la componente spirituale, l'essenza spirituale, perché sapete che Steiner diceva che l'uomo è un essere triarticolato, corpo, anima e spirito, cosa che invece il Concilio di Costantinopoli dell'869 aveva negato, e il Concilio di Costantinopoli negò l'elemento spirituale e disse che l'uomo era fatto solo di corpo fisico e anima, creando un disastro da un punto di vista filosofico, culturale e spirituale. Ma comunque, diceva, c'è una percentuale di persone che nasce già senza io, e all'epoca lui, credo, adesso potrei sbagliare, ma si attorniava attorno al 10-15% di 110 anni fa, diciamo che adesso sicuramente sono molto di più. Queste persone sembrano uomini, diceva lui, appaiono come uomini, come esseri umani, in realtà sono demoni, non avendo la componente spirituale, l'essenza spirituale, il vuoto nel mondo spirituale non può esistere, e il vuoto viene sempre riempito. Se non c'è l'io spirituale, quindi l'essenza individuale spirituale, viene riempito da forze di altro tipo, cioè da forze demoniache. E non è difficile da riconoscere una persona così, non è difficile. Un essere così si riconosce per la totale mancanza di empatia, totale mancanza di compassione, totale incapacità nel dare qualcosa a qualcun altro. Sono senza io e sono pericolosi. Buongiorno Paolo, purtroppo mi sono perso parte dell'annuncio per l'evento fissato il 29 settembre. No, non c'è un evento. Alle ore 21 iniziamo, come abbiamo sempre fatto, i gruppi di studio di antroposofia, e siccome il 29 martedì è anche la festa di Michele, ovviamente inizieremo con la festa di Michele, cioè in radio faremo un gruppo di studio parlando specificamente di questo. Non c'è che si imbrieghiamo né maniemo, insomma, cioè, oddio, porteremo qualcosa, qualche spuntino a ognuno di noi, ma ecco, questo è, iniziamo l'anno, credo il quindicesimo di gruppi di studio di antroposofia. Anche tu mi pare cadi nel feticismo, in quell'urrà corale ho sentito la voce di soldati rastrellati lontano da Mosca, mica tanto convinti. Boh, Paolo, che te hai una convinzione che a me non mi pare, va a averti filmato e te rendere conto che c'è un entusiasmo e una forza che è tipica di un popolo come quello russo, che ha ancora il futuro davanti, a differenza dei popoli occidentali inglesi. Per cui va tranquillo, chi si è già in quel posto. Puoi spiegare per favore come l'URSS si è separato dai massoni inglesi che hanno aiutato gli alieni nel 17? No Mattia, te che è un po' che confusione, bisogna che si sentimo. L'URSS non si è separato da un cazzo, la Russia degli zar è stata abbattuta attraverso un colpo di Stato, cioè la famosa rivoluzione bolscevica, pianificata e organizzata dalle massonerie anglo-americane. Molto semplice, Lenin e Trotsky sono stati i due uomini che erano già sul libro paga di Sua Maestà Britannica e sono stati portati con un treno blindato direttamente a fare la cosiddetta rivoluzione. Questo gli era il senso. Dopo cosa che te hai capito, non so, però è questo. Ciao Paolo, pensa che mio marito ha la suoneria come suoneria del cellulare, la tua sigla iniziale. Ma quello è complottista, sei notevole. Se anche quella sei notevole, bisogna che mi ammetta su, che mi ha fatto venire un'idea. Ciao Paolo, ti sento parlare di antroposofia e del Cristo, ma cosa ne pensi l'antroposofia dei santi proclamati della cristianità, della messa officiata, del rosario? Ha una sua valenza? Cioè, non posso darti la risposta così, perché questo è un argomento che richiederebbe parecchio tempo da spiegarti. I santi della Chiesa Cattolica sono comunque persone che hanno fatto un percorso di iniziazione di tipo mistico, e anche qui la via di iniziazione mistica o quella rosacruciana bisogna che te spiegasse qualche ma hanno il loro valore. Pubblicità.

0: A posto così. Allora, cambiamo completamente argomento e siamo torna felicemente dopo un po' di tempo. Mettiti il microfono giusto, aspetta un attimo. Due, tu cos'hai? L'uno, due, eccolo qua. Vediamo così, alziamo tutto. È tornata a trovarci Silvia e Nicola, Silvia Bernardi, la nostra guaritrice spirituale, che insieme a Nicola sta facendo un notevole lavoro di aiuto di persone che si trovano in condizioni, aspetta, in bisogno, o che si trovano un po' sbilanciate per varie cosine, no? Silvia, buongiorno a te.
1: Buongiorno a
0: tutti. Tutto bene?
1: Tutto benissimo, grazie.
0: Aspetta, non sento un cazzo, perché non si sente?
1: Prova. Prova.
0: Sì, ma un cazzo bassissimo però.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: A tutti.
0: Buongiorno a tutti.
1: Come va? La mia voce?
0: No, ma perché si sente così basso, cazzo? Aspetta.
2: Prova a dire smetta con la mia. Prova, parla, intanto parla.
1: Che numero è?
2: Parla.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Tu prova, Nicola.
3: Prova.
2: Dai.
3: Funziona questo?
2: Sì, perfetto.
3: Questo funziona?
1: Questo funziona?
2: Un cazzo. Aspetta, c'è per questo. Ma vaffanculo.
4: Vai. Pillola blu o pillola rossa?
2: Aspetta un attimo. Non dir niente. Aspetta. Ferma lì. Li controllo.
0: Sacramento di Dio. Allora, resia 2, prova.
4: Pillola blu o pillola rossa?
0: Questo si sente bene.
4: Ok. Adesso mi è arrivato il microfono rosso. Perfetto.
0: Boh, a posto, dai. Vediamo così, perfetto. Ok, allora Silvia e Nicola, buongiorno, intanto ricominciamo dall'inizio.
4: Buongiorno a tutti.
0: Si sente benissimo adesso, grazie Silvia. Perfetto,
4: grazie. Ciao, Paolo.
0: I ragazzi di una potenza, no, anche che non si scherza. Allora Silvia, cosa hai elaborato per noi oggi? Noi parliamo, no? Facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti.
4: Facciamo un piccolo riassunto.
0: Vai.
4: Allora, abbiamo fatto due incontri. Durante il primo incontro abbiamo parlato in modo generale di che cos'è la guarigione spirituale, mm-hmm. e l'approccio diverso rispetto alle altre discipline olistiche, mm-hmm. mentre durante la seconda incontro abbiamo fatto un approfondimento su l'introspezione quotidiana e il permesso di dare il proprio permesso per nuove prospettive di vita o guarigioni, mm-hmm. che presuppone un uso corretto della mente.
0: Chiarisci il concetto di permesso.
4: Allora, abbiamo parlato del permesso come scelta fondamentale che ognuno di noi deve acconsentire interiormente per accogliere nuove possibilità e nuovi futuri nella propria vita. Cioè, quando ci si presenta una situazione, molto spesso, in qualsiasi forma sia, è una benedizione. Solo che a volte noi interiormente non abbiamo il permesso di ricevere quella benedizione e quindi in realtà succede che la rifiutiamo. Questo permesso deve essere dato in continuazione H24, 7 su 7, perché il nostro spirito, la nostra interiorità, da cui scaturisce tutta la nostra vita, sia pronto a ricevere le benedizioni che lo spirito mette sulla nostra strada, in qualsiasi forma.
0: Mi puoi fare un esempio concreto?
4: Un esempio qualunque.
0: Quello che stai dicendo adesso.
4: Sì, un esempio qualunque è... qualcuno ci offre un nuovo lavoro che potrebbe essere veramente quello che porta nella strada della nostra completamento della nostra missione personale, ma noi non abbiamo magari il permesso di prendere questo successo personale che poi porta successo anche a tutti gli altri intorno a noi, perché magari abbiamo una storia di lealtà con delle condizionamenti per esempio sociali o familiari. Questo è un esempio. Oppure quando ci addirittura a livello di malattia, a volte ci viene proprio, non cogliamo l'opportunità perché non abbiamo il permesso di andare avanti nella nostra vita. A volte abbiamo delle possibilità, per esempio di terapie di qualsiasi genere, anche allopatiche, che possono veramente portarci avanti nel percorso di guarigione, e noi le rifiutiamo raccontandoci dei preconcetti su questa o quella medicina. Ma in realtà quello che stiamo facendo tramite i preconcetti è rifiutare quella possibilità di un nuovo futuro.
0: Che in antroposofia si chiama karma, più o meno, perché tu quel rifiuto lì non ce l'hai a caso. Ce l'hai,
4: certo, in un certo senso sì.
0: Da tue precedenti accordi.
4: Sì, in un certo senso sì, però siamo noi interiormente che diamo il permesso. Una modalità per essere più consapevoli delle nostre reazioni, se diamo il permesso oppure no, è appunto l'attività dell'introspezione di cui abbiamo parlato la volta scorsa.
0: Eh già, ecco. Va bene, vai avanti col discorso che stavi facendo. Quindi?
4: Allora, quindi oggi come approfondimento abbiamo pensato di parlare del campo della madre. Il campo della madre è qualcosa, per esempio, che a cui possiamo connetterci anche riguardo a questo discorso che abbiamo fatto dei permessi. Cioè l'introspezione è un'attività del campo della mente che non è propriamente il campo della madre, ma ricevere le benedizioni è un'attività collegata a quello che è il campo della madre a livello spirituale. Allora, nella nostra cultura la madre è qualcosa di un po' sfocato per varie ragioni. Quindi in modo molto semplice, a livello teologico spirituale, la madre è la forza attiva creativa, la parte del divino che è l'intelligenza creativa, cioè la parte del divino, quel Dio madre, che porta alla manifestazione della nostra realtà nel tempo e nello spazio. Infatti la materia deriva proprio dalla parola madre. Se voi vi svegliate la mattina e qualsiasi cosa toccate, il vostro corpo e qualsiasi cosa di materiale è il campo della madre, è il corpo della madre, è tutto ciò che ci sostiene nella manifestazione nel tempo e nello spazio. Il fatto è che connettersi e riconoscere e prendere il campo della madre può avere un effetto completamente rivoluzionario nella nostra vita. Se voi vi svegliate la mattina e tutto quello che toccate dite ciao madre, buongiorno madre, grazie madre, questo è qualcosa che può, ripeto, rivoluzionare completamente la vostra vita. La rappresentante più importante del campo della madre divino è ovviamente la nostra madre naturale, la madre che ci ha dato la vita, che ci ha dato questo corpo. È la prima rappresentante di questo campo, e insieme al dono della vita il campo della madre è quello che ci dà tutto quello che ci serve. È la vita, è l'abbondanza, è il successo. La nascita stessa è il successo. In che senso la sfiga?
0: O il successo oppure no. Non è che tutti hanno successo.
4: Se no.
0: Per esempio, posso avere una vita sfigatissima.
4: Sì.
0: E questo lo devo al campo della madre.
4: No.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
6: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
7: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
8: Chris Mara.
9: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc.
10: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
6: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
11: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
12: Tosa ben così.
7: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
12: È nostro Leon.
9: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
12: Per info e prenotazioni
9: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
6: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont, genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
7: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
7: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole

Ben trovati all'ascolto, amici e amiche di Radio Gamma 5, gli appunti di viaggio con Paolo L'Africano del venerdì mattina. Oggi la copertina è dedicata a Glenn Gould, nato a Toronto il 25 settembre del 32. Pianista dalla multiforme personalità, grande interprete, in particolare delle composizioni di Bach, e le sue esibizioni sono apparse fin dall'inizio nel segno di una novità radicale che sconcertò molti per il modo plateale di suonare, finché il suo genio non venne pienamente riconosciuto al punto di diventare un vero e proprio oggetto di culto e un modello di vita. Dalle incisioni di Gould emerge una perfezione assoluta del suono, teso a imitare, tra virgolette, il procedere tipico della tastiera del clavicembalo, che aveva questa sonorità molto molto netta, una perfezione che investe la natura dello strumento stesso, volta a indagare come ai raggi X la nervatura della stessa idea musicale. Del 56 è la sua prima incisione delle variazioni di Goldberg di Bach, da cui è tratto il pezzo suonato in apertura che avete appena ascoltato, una monumentale partitura costituita da un'aria e 32 variazioni che costituiranno il biglietto da visita del genio di Gould per il futuro, nonché la sua incisione più famosa e più citata. Roba da intenditori del settore, sicuramente, molto molto molto un tipo di genere molto classico. E Gould abbandona la carriera concertistica a soli 32 anni per rifugiarsi in uno meglio specificato eremo canadese per dedicarsi esclusivamente all'incisione di dischi e alla registrazione di trasmissioni televisive e radiofoniche in quantità eccezionale. La sua vita sembrava ormai essere scandita da un isolamento fisico sempre più estremo, una solitudine che l'artista riteneva necessaria non solo per creare, come affermava lui, ma anche per vivere. E muore a causa di un ictus nell'82 a 50 anni, dopo aver rivoluzionato

l'approccio al suo strumento. E saluto il clandestin che vedo che è già in posizione. Stamattina dice: ci scaldiamo i polpastrelli al pianoforte. Buongiorno Paolo, grazie, buon ascolto a te e a tutti coloro che sono in ascolto. E adesso iniziamo subito con la lettura. Tornando alla traversata del deserto assieme a Nilo, abbiamo trascorso la notte a Ingezam, al confine tra Algeria e Niger, dentro un container adattato ad alloggio per una tempesta di sabbia che ha imperversato tutta la notte. Non c'era altro posto dove rifugiarsi, non c'era né hotel né niente, anche perché là non ci sono quasi neanche le case, c'erano solo delle catapecchie, delle casupole così, ma dei ripari più che delle case. E quindi abbiamo trovato questa sistemazione di fortuna per quella sera là, perché non sarebbe stato piacevole trascorrere la notte nella piccola vettura. Avevamo una Simca tipo un fiorino così, solo che era della Renault, ma stesso tipo fiorino, sballottati dalle raffiche di vento in quel modo. Di buono il container aveva che si poteva chiudere ermeticamente, per il resto uno squallore unico. E Yusuf, il meccanico che sta riparando il carburatore della Mercedes di Gunther, l'amico tedesco incontrato strada facendo, ci ha detto che se non ci sono sorprese dell'ultima ora potrà rimetterla in strada non prima di mezzogiorno del giorno seguente. Stavolta tutto è filato liscio, siamo pronti a riprendere il viaggio. Hassan, il giovane amico di Mustafa che si è offerto di guidarci alla frontiera, è puntuale all'appuntamento. Ripartiamo verso l'una. Io e Hassan faremo da apripista, mentre Gunther e Nilo a una certa distanza ci seguiranno sul percorso migliore senza perdere di vista la nostra traccia sulla sabbia. Attraversiamo il centro abitato lungo la via principale. Case basse, per lo più circondate da alti muri di cinta rossastri, altri più scuri color argilla, per impedire alla sabbia di invadere i cortili delle abitazioni quando il vento si alza impetuoso. Nemmeno il tempo di inserire la quarta marcia, ritroviamo l'orizzonte piatto di fronte a noi senza anima viva. Un alberello solitario sopra un'altura sembra voler sfidare il nulla assoluto. Lo lasciamo alle spalle. Non poteva trovare un posto peggiore. Il sole è a picco. Il manto erboso e il manto sabbioso dorato si apre davanti a noi. Troppa luce per gli occhi. Hassan dice che la presenza dei militari alla frontiera rende sicuro questo passaggio. I contrabbandieri si tengono alla larga cercando zone alternative per i loro traffici. Il territorio è immenso, impossibile pattugliarlo in maniera sistematica. Occhio qui davanti, richiama la mia attenzione puntando il dito sul lato destro. Mi fa fare un giro più largo rispetto alla pista dove giacciono carcasse di auto un po' ovunque semisommerse dalla sabbia. Mi guida come se davanti a noi scorgesse un percorso ben definito, invisibile ai miei occhi. Non faccio domande, confido pienamente in lui. Riesco a mantenere una discreta velocità in terza marcia, poi quarta, ancora, finalmente, sfrecciamo liberi. È solo questo punto, mi rassicura alleviando la piccola tensione che mi ha tenuto aggrappato al volante negli ultimi minuti. In breve spuntano all'orizzonte delle macchine scure che prendono rapidamente forma. Una mezza dozzina di veicoli fermi in ordine sparso, a una certa distanza da alcune baracche disposte in fila. Due camion rimangono in attesa sul lato opposto in senso contrario. Hassan conferma che le baracche al centro sono uffici dell'autorità di frontiera.
Quanta gente! Esclamo di ottimo umore, soddisfatto del breve tragitto guidato senza pagare dazio. I doganieri e la polizia sono in pausa pranzo, sentenzia Hassan con un'alzata di spalle. Prima delle due non si muoverà nessuno, forse anche qualcosa di più. Qui va tutto sempre per le lunghe. Ci fermiamo dove sostano gli altri veicoli in ordine sparso, seguiti dalla Mercedes che si affianca subito a noi. Loro non sembrano altrettanto entusiasti. Uscendo dall'auto, Gunther ammette con una certa contrarietà che il problema al carburatore non è scongiurato del tutto. Ancora il carburatore, sbuffo con un moto di stizza. La sento come una maliziosa persecuzione che da due giorni cerca di bloccarci in tutti i modi, in questo angolo sperduto così inospitale. Forse potremmo anche proseguire così, ma non sappiamo se più avanti può peggiorare, ammette perplesso e indeciso sul da farsi. Poi ha un attimo di sfogo tirando in ballo Yusuf. Lo ha pagato senza discutere sul prezzo fino all'ultimo centesimo, alla legittima pretesa che adesso tutto funzioni a dovere. Un ragionamento perfettamente giustificato, se rivolto al garagista vicino a casa sua, dalle parti di Frankfurt. È un po' diverso da queste parti, in pieno deserto, dove non è una questione di soldi o di garanzie, ma che la cosa in qualche modo funzioni per poter proseguire. Qui vige un diritto diverso dalle società complesse di casa nostra. Tutto è molto più pratico ed essenziale. Glielo spiego coi dovuti modi e, a sorpresa, coglie al volo ciò che intendo dire. Senza insistere su quel tono risentito, si rimette a ragionare sul concreto, dimostrando ancora una volta una notevole flessibilità mentale. Ne ha già dato prova nel momento in cui ci siamo aggregati a lui. Questa è la seconda volta che mette da parte il suo primo impulso, che riesce a lasciarlo andare. Fate venire qui Yusuf, suggerisce Hassan prima di lasciarci. Lo ringrazio del suggerimento. È stato un piacere ospitarlo a bordo per il breve tragitto. Ci saluta con la mano incamminandosi verso la zona dove i doganieri hanno i loro uffici. Non sono altro che baracche prefabbricate in mezzo al nulla. Torniamo a discutere tra noi sul da farsi. Fino ad Arlit ci aspettano ancora 200 km di sabbia, troppi per tentare la sorte ignorando il problema. Yusuf si trova a qualche chilometro di distanza. Concordiamo che vale la pena di andarlo a cercare, posticipando, non si sa ancora per quanto, la nostra partenza. Gunther non può tornare a Ingesam con l'auto in precarie condizioni. Da parte mia non ho nessuna intenzione di ripercorrere con la piccola Sinca il tratto insidioso che confido di aver lasciato per sempre alle spalle. La soluzione è di trovare un passaggio su uno dei due camion in attesa di ripartire alla volta di Ingesam. E sarò io a fare il percorso a ritroso, sia per una maggiore capacità linguistica, sia perché ho stabilito una certa intesa con Yusuf e dovrei convincerlo a venire fin qua. Devo ammettere che non faccio i salti di gioia di assumermi questo incarico, ma mi sento di dovere qualcosa a Gunther per esserci stato vicino e averci tirato fuori in una occasione dalla sabbia. A ognuno il suo, stavolta tocca a me. Noi ti aspettiamo qui, comincia a sghignazzare Nilo burlandosi di me. Mi mostra la bottiglia di spumante che Gunther tiene in serbo per festeggiare l'ultimo dell'anno. Prima di mezzanotte, ben inteso, mi raccomando, e si abbandona al ritrovato buon umore
parlando con due ragazzi francesi della vettura accanto in attesa, come tutti, di sbrigare le formalità di frontiera. Anche loro hanno Niamey come meta finale. Siamo solo noi a puntare così lontano, addirittura fino a rivedere il mare.

Siamo rimasti a oziare in paziente attesa, a sonnecchiare all'ombra dei veicoli, finché alle 4 passate uno dei camion fa rombare il motore seguito da una fumata nera, il segnale tanto atteso. Senza perdere tempo saluto gli amici dando loro appuntamento a più tardi e mi incammino di buon passo verso il veicolo, zaino in spalla, stavolta con tutto il necessario in caso di novità o di qualche imprevisto. Appena spiego all'autista la ragione del passaggio, mi fa subito salire in cabina. Condivido il sedile col giovane apprendista che mi fa spazio con piacere, mentre altre persone si reggono in piedi nel cassone dietro, aggrappandosi come meglio possono alle pareti laterali. A meno di qualche manovra azzardata, i camion hanno raramente dei problemi con la sabbia. Gli pneumatici voluminosi permettono loro di trovare quasi sempre un fondo compatto sotto la sabbia di superficie. Senza fare particolari deviazioni, segue la pista principale, affondando al massimo sull'acceleratore, e in un quarto d'ora mi fa scendere in prossimità della casa di Yusuf. In un primo momento non trovo nessuno. Poi si fa vivo Mustafa. Mi saluta, contento e allo stesso tempo sorpreso di rivedermi. Non sa dove sia finito il suo capo, ma è certo che tornerà presto. Lo aspettiamo insieme per un'altra mezz'ora buona. Poi riappare all'improvviso, berretto, occhiali da sole, confabulando con un'altra persona col turbante e svolazzante caffettano scuro. Dopo la stretta di mano gli spiego in due parole il problema. «C'è bisogno ancora del dottore!» Scherzo con lui senza drammatizzare più di tanto, senza fargli pesare il fatto che il carburatore della Mercedes appena ripulito funzioni a singhiozzo. Non lo voglio indispettire. Devo convincerlo a venire alla frontiera per il controllo rapido che almeno ci garantisca di arrivare ad Arlit. Andava provata su strada prima di partire. Il tuo amico tedesco aveva fretta. Qui nel deserto chi ha fretta arriva sempre tardi, sentenzia laconico abbassandosi il frontino. Cerco di coinvolgerlo nella cosa, di farmi spiegare cos'altro può esserci che non va, e mi rassicura che sarà solo un piccolo aggiustamento, una regolazione, forse un po' di sporcizia venuta su dal serbatoio. Si dichiara disponibile ad accompagnarmi alla frontiera. Non oggi però, raffredda il mio entusiasmo. Oggi è già tardi. Per trovare un passaggio per la frontiera se ne riparlerà domani. Concordo senza obiezioni. Altra mezza giornata di attesa, penso tra me. Ma l'importante è che continui a collaborare e non ci pianti in asso così. In effetti non ha tutti i torti. Tra un'attesa e l'altra il tempo è volato via. Il sole è già basso sull'orizzonte, non impiegherà molto a scomparire sotto la linea del fronte occidentale, piatta come un vassoio. Per la notte puoi sistemarti qui accanto, e mi mostra quella che ha l'aria di essere una capanna dai muri di fango, con un'unica apertura priva di porta a fianco del magazzino. A domani allora, si congeda e scompare all'interno della casa, seguito dall'uomo con cui è venuto. Shukran, lo ringrazio senza tergiversare, siamo d'accordo su tutto, non c'è più nulla da dire. Anche Mustafa sembra abbia qualcosa da fare. Muovo qualche passo verso la capanna, non più grande di 5 metri per 3, 2 circa di altezza. Varco la soglia. Entro nella penombra della stanza vuota, lascio scorrere qualche secondo permettendo alle pupille di trovare la giusta espansione. Le pareti interne sono dello stesso materiale argilloso levigate in maniera grossolana. In fondo è di terra battuta. Non c'è nessun cattivo odore che lo faccia supporre, ma non c'è dubbio che un tempo non lontano era uno spazio adibito a ricovero di animali. Una piccola stalla per le capre. Tiro a indovinare. Superato il primo impatto,
comincio ad apprezzare la penombra che si gode qua dentro, riposante per gli occhi. È sorprendente come le pareti di fango riescono a mantenere una temperatura moderata al suo interno. Mi siedo per terra, appoggiando la schiena alla parete dell'entrata. La luce obliqua del tramonto colpisce la parete di fronte a me. La tinge di sfumature chiare, quasi un color ambra. Mi rilasso completamente. Accetto in pieno la bizzarra sistemazione. Mi godo i momenti di silenzio che permeano questa luce invitante, degrada e muta davanti ai miei occhi, crea nuovi riflessi, rivela nuove ombre a ogni respiro.

Approfitto del chiarore ancora presente del crepuscolo per fare uno spuntino. Tutto a secco, non è serata da cenone. Pane raffermo, tonno in scatola e olive nere e quanto mi posso permettere stasera. Ma quando hai appetito e sei libero da preoccupazioni di sorta, è facile trasformare qualcosa di totalmente ordinario in motivo di semplice godimento con qualche picco di gioia sincera. Rimango in silenzio nella semioscurità. Tutto è perfettamente a posto. Penso a quei due laggiù, alla frontiera, Nilo e Gunther. Non mi hanno visto arrivare, ma avranno capito che il tempo qui si conta a spanne. Avranno immaginato che la faccenda non si può risolvere tutto subito. Si staranno sparando una bottiglia di spumante con l'ultimo superstite dei panettoni. O forse aspettano un po' più tardi, nel caso io riesca a far ritorno, ma col buio è piuttosto improbabile. E quel cuore tenero di Nilo è capacissimo di aspettarmi fino a tardi. Ed eccomi qua, borbotto tra me osservando le pareti della modesta sistemazione. È qui che trascorrerò l'ultimo dell'anno. I giorni dell'ultimo dell'anno, quando mi trovo coinvolto in questo genere di viaggi, me li ricordo tutti per filo e per segno. Posso facilmente risalire esattamente dove e con chi li ho trascorsi, cosa ho fatto e perfino lo stato d'animo di quei momenti. Come mi sono sentito, sensazioni gravate nella memoria che appena ne soffi via il sottile strato di polvere che le ricoprono, balzano di prepotenza in superficie. Il più ovvio è quello di 8 anni fa, a Timbuktu, alla Dependance dell'Hotel Campement. Dopo aver portato a termine assieme a Fabio la prima traversata del deserto, segnato dall'apparire fulmineo di Sophie, rapimento estatico all'effimera velocità di una stella cadente col sottofondo magico della chitarra Tuareg nel cortile interno della Dependance. Per me è stata una vera scoperta la musica del Mali. Mi è capitato spesso di trascorrerlo con Nilo l'ultimo dell'anno. Fine dicembre, metà gennaio corrisponde proprio al periodo delle sue ferie annuali. È venuto a scovarmi nei posti più lontani, in Costa d'Avorio, a New York, in Ghana, persino in Perù. La prima volta in Costa d'Avorio rischiamo di non incontrarci nemmeno. Le comunicazioni tra noi erano del tutto inadeguate, senza telefoni o altre tecnologie. Fu solo per una coincidenza che incontrò a San Pedro un missionario italiano che un giorno aveva visto la mia Land Rover targata Treviso all'accampamento di pescatori lungo la costa dove vivevo. E poi l'ultimo dell'anno nel bus australiano, sulla A55 per Walgett, guidando di notte in solitaria per non farmi divorare dalle zanzare su una strada perfettamente asfaltata dove non si incontra mai nessuno, con rettilinei di decine di chilometri senza una curva, nel buio esterno più totale, in mezzo a una bassa vegetazione illuminata a sprazzi dal riflesso degli abbaglianti. Alle 23:59 guardo l'orologio digitale sul cruscotto della Hyundai Bayon in locazione e, a totale sorpresa, sulla mia destra, in piena boscaglia, si alza un piroettare di fuochi d'artificio bianchi e azzurri come in una sorprendente allucinazione, a cui rispondo con un subitaneo, istintivo scoppio di voce fuori dal finestrino indirizzato agli ignoti, ostinati festaioli. Happy New Year! Sono giorni marcati da particolari sensazioni. L'entusiasmo dei più suscita emozioni. Restano dei punti di riferimento, delle pietre miliari, soprattutto quando vissute in circostanze fuori dal comune. Toc toc, sento una voce provenire da fuori, un fruscio di passi avvicinarsi anticipati dalla luce di una torcia elettrica.
Ci sei? Si può? E si ferma sulla soglia, aspettando il mio permesso per fare un altro passo, come se io dovessi andare ad aprire una porta che non c'è. Abbassa il fascio luminoso sui suoi piedi, alle solite infradito ormai consumate sui talloni. È quel bonaccione di Mustafà. Entra, entra pure, lo sollecito con la mano. Vieni pure, qui non c'è niente da rompere o da sporcare. E ridiamo insieme, constatando l'ovvietà della battuta. Come va da queste parti? Muove un passo all'interno con fare di noccolato. L'altra mano stringe un sacchetto di carta. Hai mangiato? Sì, tutto a posto, lo rassicuro. La possibilità di trascorrere qui la notte l'avevo già presa in conto. È come immaginavo, ma qui ho portato lo stesso qualcosa per noi, aggiunge aprendo lentamente il sacchetto, mantenendo vivo sul volto il sorriso. Ah sì? Raddrizzo la schiena incuriosito, mentre lui, con gesto spigliato, estrae come da un cilindro del prestigiatore un sottile pacchetto di wafers alla vaniglia, tipo industriale, di quelli con la farcitura giallo paglierino che più sintetica non si può. Poi disfa un minuscolo cartoccio affusolato da cui estrae due sigarette americane col filtro. Anche noi dobbiamo festeggiare, seguita a sorridere allungandomene una. Trovo la sua iniziativa tanto inaspettata quanto geniale, veramente senza parole. Prima il dolce, comincia a scartare l'involucro plasticato che riflette tanti piccoli luccichii al fascio luminoso della torcia. Certo, in effetti il dolce stasera proprio mi mancava, lo assecondo addentando il primo biscotto con entusiasmo. La cosa buona del clima del deserto è che, vista la totale assenza di umidità, tutto si conserva perfettamente e i wafers non fanno eccezione. Al di là delle schifezze chimiche che possono contenere, sono veramente fragranti, con l'aggiunta di circostanze davvero speciali. Si è seduto per terra anche lui, appoggiando la schiena alla stessa parete. Pone la torcia di lato, lasciandola accesa al minimo per non consumare troppo le batterie. Questa disarmante dimostrazione di amicizia di un ragazzo incontrato per caso sta colmando del tutto il vuoto di una serata lontana dai miei compagni di viaggio, un incontro fatto di ordinarietà che racchiude in sé molto più di quanto lascia trasparire. Mi parla di sé. Mustafa ha in mente un progetto di imparare il mestiere di meccanico. Per questo da 6 mesi sta insieme a Yusuf. Io da tempo non ne faccio più di progetti, mi limito a prendere in considerazione ciò che mi capita di incontrare. È più spiccio e meno faticoso. Mi interessa più affinare il modo di fare le cose che le cose stesse. Per questo non sento il bisogno di escogitare qualcosa di particolare. Mi basta aggiungere un pizzico di attenzione a ciò che mi viene a tiro. Sì, basta un po' di attenzione e tutto sembra assumere un altro sapore. Supponiamo che avessi la possibilità di installare a tuo piacimento la tua officina meccanica. Dove la piazzeresti? Ci hai mai pensato? Mi faccio coinvolgere per qualche istante nel suo sogno per dargli corpo. Forse un modo per ricambiarne la gentilezza. La mia officina meccanica? Volge lo sguardo verso di me sorpreso, quasi incredulo di una domanda del genere che sa di fantasticherie. No, a dire il vero non ci ho mai pensato, ridacchia a mezza voce coprendosi la bocca con una mano, un gesto quasi timido, riferito a un pensiero che non aveva mai osato esprimere. Magari in Niger, forzo un'ipotesi. No, in Niger no. Scuote la testa escludendo a priori l'eventualità. A quanto si sente dire da chi è stato laggiù, sembra che siano messi ancora peggio di noi. Se avrò davvero la possibilità di lavorare per conto mio,
sarà all'interno di questo paese, a Tam, per esempio, dove vivono i miei genitori, o forse più a nord. E rimette nel sacchetto il resto dei biscotti, spegne la torcia e accende la sigaretta, ne aspira una profonda boccata. Mi passa l'accendino, accendo la mia. A tratti la minuscola brace illumina i lineamenti del suo volto. Una ridda misteriosa di tenue sfumature appena accennate prendono forma per un istante come uscite dal nulla, poi spariscono, riassorbite dal buio. Il tempo di finire la sigaretta, poi un'ultima stretta di mano. È il congedo, da compagni d'avventura, l'augurio di rito per l'anno nuovo, buono per la tradizione, totalmente ininfluente su ciò che sarà. Alimenta solamente un vago clima di speranza privo di nessi con la realtà. Poi esce nella notte, lasciandomi solo al buio. Un ultimo dell'anno dentro un riparo per le capre, mormoro tra me, socchiudendo gli occhi appena. Mi rannicchio nella coperta, coprendomi bene le spalle. Va bene così. Fuori il vento è cessato completamente. La notte trascorre placida e tranquilla, animata da una spessa coltre di minuscole luci lontane.

Ieri, eccoci qua, siamo qua tornati. Questo era l'ultimo pezzo della lettura di oggi. E adesso intanto metto il flauto pazzo, dopo leggo anche alcuni degli sms e i whatsapp che avete mandato al 334 7102672, il numerino magico per interagire con la diretta, e andiamo col flauto pazzo.

Saluto anche Paolo da Treviso che dice: Nilo come mangiava, beveva, fumava? E questo, se mi fai questa domanda qua, vuol dire che hai ascoltato anche la trasmissione di 2 settimane fa, ma lì Nilo era da solo, mi aspettava, ero andato a riparare la gomma, non si sapeva quando arrivavo né quando tornavo, quindi lì era logico, no, che ci fosse un po' di tensione. Quando la situazione diventa critica, ogni mezzo è buono e valido per calmare la tensione, e Nilo mangiava, beveva e fumava senza problemi. Ecco, grazie Paolo, mi fai venire in mente quel momento là. E poi ci abbiamo anche i Nonni Rock, sono qua con noi. Vi avevo visto anche prima, però non volevo interrompere la lettura. Sapete che voglio finire prima la lettura e dopo leggiamo tutti quanti i vostri bei sms. Dice anche: oggi i Nonni Rock, buona giornata, ci siamo. Benissimo, Michele e Michela da Mestre. E il nostro Andrea Sceriffo, amico camionista di Verona, che sarà sicuramente in giro col camion, dice: buongiorno Paolo, detto l'africano, un bellitiago, una bellissima giornata ed una piacevole trasmissione in nostra compagnia. Quindi è anche a nome di tutti gli altri che sono in ascolto, perché ha detto nostra. Iniziamo con una iniziativa di Alfredo Belluco su Canale Italia stasera, venerdì 25 settembre, dalle ore 20 alle 22, quindi in primissima serata. Canale Italia Digitale Terrestre 61 Nazionale Veneto 12, Digitale Terrestre 12, e anche in streaming. Dice Belluco: sarò ospite di Riccardo Rocchesso a Notizie Oggi Linea Sera. Parlerò del folle, ignobile, violento, criminogeno, incostituzionale disegno di legge 978-2023 della senatrice Erika Stefani della Lega, che permetterà agli avvocati di riscuotere direttamente i crediti con scudo penale senza il filtro del giudice terzo e imparziale, con la facoltà di pignorare il presunto debitore, compresa la prima casa. Annuncerò le prossime iniziative di mobilitazione con Moreno Ferrari e Matteo Perra, a cominciare da Vicenza sabato 17 ottobre. Ecco, questa è una cosa che avverrà questa sera con il nostro Alfredo Belluco e con Riccardo Rocchesso, che sarà il conduttore di questa trasmissione.

Domenica prossima 27 nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Marar. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, ore 10:30 inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorc, nel primo pomeriggio nella foresta col maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Per le prenotazioni 329-0038-988. Per chi vuole pranzare al rifugio, chiamare direttamente Franca per prenotare al 349-0946-001. Questo è per prossima domenica.

Ripeto per chi mi sta chiedendo l'ora di Belluco: questa sera dalle ore 20 alle 22 su Canale Italia Digitale Terrestre 71 e per il Veneto Digitale Terrestre 12 e anche in streaming.

va a mancare la visita al Vajont, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica, domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, il genocidio di poveri. Saremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda, arriveremo al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Ore 13 pranzo tutti insieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, in tutto ad offerta libera. E per info e prenotazioni 329-003-8988. Per chi si vuole, per chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto. Arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto.

E vi ricordo il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, uno strumento totalmente gratuito che non comporta alcun costo da parte vostra. E qui è tempo di dichiarazione dei redditi e i numerini da mettere nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Lo ripeto, il codice fiscale di Radio Gamma 5: 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Se vuoi sostenere la radio, anche se non puoi partecipare alle nostre iniziative, vuoi dare comunque un contributo, puoi farlo sul conto corrente postale 25386459 oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodasso. Trovate il numero sul nostro sito www.radiogamma5.it oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa Gamma 5 ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Grazie.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

uno dei discepoli più vicini al maestro, pur essendo presente all'incontro, non ha capito un fico secco del loro semplice botta e risposta, che adesso vi leggo. Questa è la storiella radice, e poi ci sarà tutto il commento. Un filosofo andò un giorno da Buddha e gli chiese: senza parole e senza silenzio, potresti, o divino, dirmi la verità? Con la V maiuscola. Il Buddha rimase silente. Il filosofo si prostrò ai suoi piedi e ringraziò Buddha dicendo: con la tua amorevole gentilezza ho spazzato via ogni illusione e sono entrato nel vero cammino. Dopo che se ne fu andato, Ananda chiese a Buddha che cosa era successo al filosofo. Il Buddha rispose: un buon cavallo corre anche solo con l'ombra della frusta. Ecco, non è così facile da capire, e quindi bisogna che ci affidiamo all'interpretazione di Osho, che dice: accade molto raramente che un filosofo si rechi da un Buddha. È pressoché impossibile, ma ogni volta che ciò succede può essere una rivoluzione, può diventare una radicale trasformazione per il filosofo. Perché è così difficile che un filosofo vada da un Buddha? Perché filosofia e religione sono in realtà antagonisti. Il loro approccio è totalmente diverso, esattamente l'opposto. La filosofia crede nel pensiero, la spiritualità crede nella fiducia. Per un pensatore è facile dubitare, ma non è altrettanto facile avere fiducia. Per essere un filosofo è necessaria una mente dubitativa, una mente molto scettica. Per essere una persona spirituale è necessaria invece una profonda fiducia. Niente affatto scettica, per niente dubitativa. Il filosofo vive attraverso la logica, la persona religiosa vive attraverso l'amore, e non c'è alcun modo di aiutare la logica e l'amore a incontrarsi. Non esiste nessun modo, non si incontreranno mai. Il cammino di uno non incrocia mai quello dell'altro. Possono forse scorrere paralleli, proprio come le rotaie del treno, ma non si incontreranno mai. Possono anche essere molto vicine, ma rimangono sempre parallele. Anche se hai l'impressione che si incontreranno da qualche parte, è solo un'illusione. Prova semplicemente a stare in mezzo a due rotaie del treno e osserva i binari scorrere all'infinito come due linee parallele. Penserai che laggiù all'orizzonte si stanno incontrando, ma non si stanno incontrando affatto, è solo un'illusione. Se vai fino a quel punto, all'orizzonte, ti accorgerai che sono ancora parallele. Due linee parallele non si incontrano mai. Cuore e mente sono come due linee parallele, non si incontrano mai. Puoi fare un salto, questo sì. Da una linea tu puoi saltare all'altra. Puoi fare un salto dalla testa al cuore, ma non vi è nessuna continuità. È appunto un salto. Se credi troppo nella testa, questo significa che credi nel dubbio. Allora il salto diventa impossibile. Ci sono stati dei grandi filosofi che non facevano altro che pensare ad analizzare, a starsene seduti in contemplazione, creando così dei grandi sistemi, miracoli di parole, ma non sono mai stati più vicini alla verità di un qualsiasi ignorante. Anzi,

al contrario, un uomo ignorante può essere molto più vicino alla verità, perché perlomeno c'è umiltà nella sua ignoranza, perlomeno non è un egocentrico, perlomeno è in grado di ascoltare l'altro. Se un Buddha arriva nella sua città, un ignorante lo andrà a vedere, perché si rende conto che non sa proprio nulla. Se non altro, questa umiltà ce l'ha. Un filosofo invece non può andare. Lui sa già tutto. Questo è un problema. Non sa assolutamente niente, eppure crede di sapere tutto. Cose del genere succedono tutti i giorni qui con me. Se viene un filosofo, oppure uno psichiatra, un uomo che ha studiato psicologia o filosofia o religione in qualche università, è davvero molto difficile, quasi impossibile trovare una comunione con lui. Puoi discutere, ma non puoi avere un incontro. Ci si muove sempre su due linee parallele. Magari hai l'impressione che ti sia vicino perché usa le stesse parole, ma è solo apparenza. Perché è così difficile per la logica riuscire ad amare? Perché per amare c'è bisogno di un atto di coraggio. E questo atto di coraggio consiste nel muoversi verso lo sconosciuto. La logica è sempre vile. Non osa mai fare un salto nello sconosciuto. Prima dice, intanto vediamo. Voglio innanzitutto vedere dove metto i piedi. E una volta che il percorso è conosciuto, allora azzarderò il primo passo. La logica non è capace di nessuna avventura, mentre l'amore è assolutamente avventuroso. Talvolta appare persino un po' folle, perlomeno dal punto di vista della mente logica. Ma che stai facendo? Ti butti allo sbaraglio così, senza nemmeno sapere dove andrai a finire. Ma che fai? E lasci pure la strada che ben conoscevi, la strada sicura, ben protetta. Ridurti così, inutilmente, senza casa, non rinunciare a ciò che hai. Prima assicurati di cosa guadagnerai. E questa frase qua che dice mi ricorda... Era quello che mi dicevano i miei colleghi camerieri quando dopo un anno al ristorante francese Laurent a New York mi sono licenziato e ho preso la moto e sono andato via per altri 3 anni in moto, e lasciando un posto di lavoro che era quasi impossibile lasciarlo, quasi nessuno lasciava un posto di lavoro con quelle somme, le mance che si guadagnavano lì. Diceva, ma perché, dove vai, cosa vuoi fare, qui hai trovato un posto, è così. E purtroppo c'è chi ci crede e chi non ci crede. Questo è il problema. Questa è una parentesi che non c'entra un granché, ma comunque ha anche che è di attinente. Questo è il problema, dice Osho. La logica continua a dire, cerca prima di sapere dove metti i piedi e solo allora puoi fare il prossimo passo. Ma allora non riuscirai mai a lasciare il gradino sul quale ti trovi, perché non c'è nessun modo di conoscere il prossimo finché non ci si mette piede. Una volta Mullah Nasruddin, questo Mullah Nasruddin è una specie del signor Rossi, lo prende sempre di mira per dire l'uomo medio, diciamo così. Una volta Mullah Nasruddin aveva deciso di imparare a nuotare. Andò da un istruttore di nuoto che gli disse subito, vieni con me, stavo giusto andando al fiume, non è difficile, vedrai, imparerai in un attimo. È talmente semplice che persino un bambino è in grado di farlo. Ma sfortunatamente, appena raggiunsero la riva del fiume,
Nasruddin scivolò. Era un terreno fangoso e Mullah finì lungo disteso per terra prendendosi un grande spavento. Si allontanò immediatamente dal fiume, correndo il più in fretta possibile, e si mise a riparo sotto un albero. L'istruttore lo rincorse e gli disse: «Ma che fai? Scappi? Dove stai andando? Torna qui!» Disse Nasruddin: «Senti, adesso prima mi insegni a nuotare, poi verrò vicino al fiume. Così è troppo pericoloso. Se qualcosa va storto, poi di chi è la colpa? Guarda, io mi avvicinerò al fiume solo quando avrò imparato a nuotare.» «Ma come ti pare sia possibile imparare senza andare al fiume?» Ed è così che Mullah Nasruddin non imparò mai a nuotare. «È troppo pericoloso. È un gradino un po' azzardato. Un uomo colto, un uomo di logica, non è in grado di fare quel passo. La logica è diventata una fossa, la tomba che ti limita, che ti richiude sempre di più, perché la vita è pericolosa e non c'è modo di evitare il rischio di vivere. La vita si muove sempre verso lo sconosciuto, il fiume si dirige sempre verso il mare. È così che la vita segue il suo corso. Lascia sempre il conosciuto per muoversi verso lo sconosciuto. La vita è fatta così, non c'è niente da fare. Se cerchi di fare qualcosa, di opporti a questo flusso, è come se chiedessi al Gange di scorrere all'indietro, verso Gangotri, perché quello è il posto che già conosce, e non verso Gangasagar, verso l'oceano.»

Saluto Lucia. Lucia mi ha salutato poco fa. Credo di non averti risposto perché avevo altri SMS da leggere. E poi abbiamo una buona notizia da parte di Stefano da Vicenza, che dice che dopo decenni di deforestazione l'Etiopia oggi è in prima fila nella lotta della crisi climatica attraverso la piantumazione di miliardi di alberi. Bene, ottima notizia, grazie Simone. E poi abbiamo la Tiziana, che chiede da dove sto leggendo. Allora Tiziana, sto leggendo da un libro delle Edizioni Mediterranee che si intitola Osho 10 storie Zen, lo Zen spiegato con lo Zen. Ecco, questo è il titolo del libro, se ti interessa. È abbastanza recente perché mi è stato regalato qualche anno fa, non tanto tempo fa, tra l'altro da un ascoltatore di Radio Gamma 5, e siccome è molto valido lo sto leggendo anche a voi. Lo saluto, anche se non si è più fatto vivo, può darsi che abbia viaggiato, perché anche lui era un viaggiatore. Se per caso mi ascolti, io comunque, anche se non mi ascolti, te lo mando nell'etere, che tu possa star bene. E grazie per questo regalo che permette a molte persone di entrare in contatto con la saggezza di un personaggio come Osho. Grazie Tiziana. Allora abbiamo anche un altro SMS che è arrivato adesso, dunque vediamo un po'. Roberta che dice, Roberta da Treviso, che dice: bellissimo esempio, diversità tra filosofia e spiritualità, grande Osho. Grazie Roberta, mi fa piacere che apprezzi queste tematiche. E adesso proseguo con la logica: tu ritorni sempre al passato. Con l'amore ti muovi verso il fiorire supremo. Sono due dimensioni completamente diverse. La logica chiede: chi ha creato il mondo? È interessata al creatore, al passato, alla sorgente originaria, a Gangotri, che è quel punto dove nasce il Gange, quindi anche quello è il simbolo del passato, dove il Gange comincia a scorrere. L'amore non chiede mai chi ha creato il mondo, è già lì. Perciò perché preoccuparsi? Chiunque abbia creato questo, quell'altro, non fa nessuna differenza. Cosa cambia quando sai chi ha creato il mondo? Che sia stato un dio indù, oppure Brahma, o la Santa Trinità? Che differenza fa? L'amore è interessato solo al supremo fiorire, non al passato. L'amore è interessato alla natura di Buddha, vuol dire la natura dell'illuminazione, perché questo nome Buddha significa qualcosa di illuminato, qualcosa che è andato oltre. L'amore è interessato a questo stato, è interessato a ciò che potrà succedere a questo seme. Paragona il nostro potenziale illuminato a un seme, in possesso di tutte le qualità per diventare un frutto maturo, questo seme. E questo seme ce l'hanno tutti, gli esseri senzienti, compresi gli animali. È interessato l'amore a ciò che potrà succedere a questo seme e a come fiorirà e a come porterà frutto. Nota la differenza. La logica è sempre focalizzata al passato, al vecchio sentiero, mentre l'amore è proiettato verso lo sconosciuto, il supremo fiorire, verso il sentiero che non hai ancora percorso. E non solo quello che non hai mai percorso, ma quello che non avresti mai potuto nemmeno immaginare. Ecco perché
Capita raramente che un filosofo si rechi da un Buddha, quindi da un essere illuminato. Essi si stanno muovendo verso due direzioni diametralmente opposte. Il filosofo sta andando verso il passato e l'illuminato si sta dirigendo verso il futuro. Il loro punto di partenza può anche essere lo stesso, ma non potrà mai esserci punto di incontro. Ma quando un filosofo si reca dal Buddha, accade raramente, ma quando accade, attenzione, vi è immediatamente una trasformazione. Perché? Perché questo? Perché se un filosofo si reca da un illuminato, significa che nel profondo del suo animo è giunto a capire il fallimento della filosofia. Non lo ha portato dove pensava di portare. Altrimenti perché sarebbe andato da un Buddha? In fondo, ha avvertito tutta l'inutilità della logica. Si è sforzato in tutti i modi per conoscere la verità attraverso la logica, discutendone i pro e i contro, sviscerando ogni aspetto negativo, ogni aspetto positivo. Non ha fatto altro che discutere, dibattere, ed ora è giunto al punto in cui realizza che l'intera faccenda è futile, che non si può conoscere niente attraverso la filosofia. Questo fallimento gli dà la più grande umiltà possibile al mondo, se la accetta, se la riconosce, se non è troppo orgoglioso per diciamo così, rinnegare ciò che questo vicolo cieco in cui si trova a vivere. Nessuna persona ignorante è così umile. Qui adesso, perché prima aveva detto che l'ignorante, in qualche modo, avendo una certa umiltà, è più avvantaggiato rispetto a uno che sa, pensa di sapere tutto. Però adesso torna dice il contrario adesso. Rispetto al filosofo che ha trovato umiltà dopo aver fatto tutto un percorso e l'ignorante, qui parla dell'ignorante dicendo che nessuna persona ignorante è così umile come un filosofo che è tornato indietro rispetto alla sua via che stava seguendo. Perché non ha mai provato un tale senso di fallimento? Perché lui ha tutto un lavoro dietro questo filosofo. Se arriva lì, anche se non ha mai percorso quel tipo di rotaia là, adesso questo qui sta facendo un salto praticamente. Mentre quell'altro non ha fatto nessun tipo di sforzo, ha solo un po' di umiltà che gli permette così di ascoltare, di sentire delle cose, però non è detto che riesca a capire tutto subito. Quell'altro comunque ha già fatto un lavoro di purificazione, se vogliamo, anche quel fallimento è una purificazione, e averlo riconosciuto è una purificazione. Mentre l'ignorante non ha mai conosciuto la sofferenza del fallimento, non è mai stato scaraventato dalla vetta alla valle. Uno pensava di essere arrivato sulla vetta e poi scopre che non ha capito niente e torna giù. Ma non, anche se sono lì insieme, tutti e due, quello che torna giù ha un grande bagaglio di ricerca e di lavoro interiore e di osservare e di vedere la sua arroganza piano piano scemare e l'umiltà di cercare un'altra via. L'altro non ha tutto questo lavoro dietro le spalle. Questo filosofo pensava probabilmente di aver raggiunto il suo apice, ma improvvisamente si è accorto che era sempre rimasto nella valle e sognava di essere sulla vetta. In realtà non c'è mai stata nessuna vetta, non si è mai mosso di un solo centimetro. La verità gli è ancora sconosciuta, come sempre non ha fatto altro che sprecare tutta la vita. Quando qualcuno giunge ad avere questa sensazione, improvvisamente l'ego scompare, diventa umile. E finché non sei umile, non potrai mai recarti da un illuminato. Solo una grande modestia, una profonda umiltà possono guidarti fino a un maestro,
perché solo ora sei disposto a imparare, perché solo ora sai che non conosci proprio niente. Pertanto ci sono due tipi di ignoranza. La prima è l'ignoranza comune, quando un uomo è ignorante ma non si rende conto di esserlo. La seconda è quando un filosofo, un pensatore, diventa consapevole di essere ignorante. E questo tipo di ignoranza ha una qualità ben più profonda. Quando l'ignoranza è consapevole della sua stessa natura, si trasforma immediatamente nel primo gradino della saggezza. E questo è la prima cosa da comprendere. Vi erano moltissimi filosofi ai tempi di Buddha. Davvero non vi è mai stato un tale fiorire di intelletti come a quell'epoca, e non solo in India, ma anche nel resto del mondo. Vi era Buddha, c'era Mahavir, che era il capostipite dei jainisti, e poi Prabuddha Katyayana, un grande logico, e Ajit Kishankalbal, un grandissimo filosofo, e Makali Goshal, un raro intelletto, e Sanjaya Viletiputta, e molti altri nella sola regione del Bihar, che è una regione dell'India. Ora i loro nomi non sono molto conosciuti, perché questi filosofi non hanno mai avuto un grande seguito. E nella stessa epoca in Grecia vi era Socrate, Platone, Aristotele, i tre che hanno creato l'intera mente occidentale. E ancora sempre a quel tempo in Cina c'erano Confucio, Lao Tzu, Chuanzu, Mencius. Sembra proprio che per quel che riguarda l'intelletto, la mente avesse raggiunto il suo apice, il suo Everest, in ogni parte del mondo conosciuto di allora. Vi sono solo tre culture nel mondo. Una è quella cinese, un'altra è quella indiana e la terza è quella greca. In realtà esistono solo queste tre culture. Tutte le altre sono solo dei derivati. L'intera filosofia occidentale ha origine in Grecia, ad Atene. L'intera civiltà cinese, un tipo completamente diverso di civiltà, è nata dal confronto tra Confucio e Lao Tzu. E tutto ciò che vi è di bello, di notevole in India, ha origine in Buddha e Mahavir. E tutta questa gente è esistita nello stesso periodo storico, circa 5 secoli avanti Cristo. Dicono gli studiosi che la storia si muove come una ruota. Ci sono dei momenti in cui l'intelligenza raggiunge il suo apice e ci sono momenti in cui è in discesa. Questa era un'epoca in cui l'intelligenza aveva toccato il suo culmine. Molti erano i filosofi a quel tempo, specialmente in India. Il paese era diventato la culla della filosofia. La gente si spostava da un angolo all'altro del paese alla ricerca della verità. Milioni di ricercatori spirituali che si muovevano alla ricerca della verità. Solo quando vi sono milioni di ricercatori spirituali, allora alcuni possono diventare illuminati. Questo fenomeno è simile a una piramide. Una piramide è molto larga alla base e poi, un po' alla volta, arriva al suo picco. Un Buddha può esistere solo quando alla base ci sono milioni di persone in cerca della verità. Non vi è nessun'altra possibilità, altrimenti non sarebbero in grado di stare in piedi. Dove potrebbe sorreggersi? Ha bisogno di milioni e milioni
di ricercatori spirituali che ne diventino la base. A quei tempi furono creati innumerevoli sistemi filosofici e talmente complicati, dei sistemi così complessi che non vi è mai più stato niente di paragonabile. Studiosi della filosofia e delle religioni dicono che l'India aveva scrutato tutti i sentieri possibili. Ogni possibilità era stata sviscerata sino alle radici. Dopo quest'epoca non è mai stato creato più nulla di nuovo per quel che riguarda la filosofia. E se tu pensi che dopo ci sia stato qualcosa di nuovo, vuol dire semplicemente che non sei ben informato sull'India. Non c'è stato più niente di originale da Buddha a oggi, poiché ogni cosa fu esplorata a quei tempi e ogni possibilità pressoché esaurita. In Occidente molta gente elabora delle teorie e crede di aver scoperto qualcosa di nuovo. A loro sembra nuovo, perché non ci sono abituati, non ne hanno mai saputo nulla prima. Mentre ancora oggi l'intero tesoro di tutta la filosofia è celato nel Pali, che è una lingua, nel Prakrit, un'altra lingua, e nel Sanscrito, lingua colta, lingue che non vengono più usate da anni e anni, ma che contengono ogni sfumatura del pensiero umano. Per esempio, quando Sigmund Freud disse per la prima volta: sospetto che la mente conscia non sia tutta la mente. Nelle profondità della mente cosciente vi è uno strato subconscio. È perfino al di là di questo, sospetto che ci sia un altro livello di inconscio. Queste erano le parole di Freud. Sembrò una scoperta assolutamente rivoluzionaria. Ma in realtà tutto questo si sapeva già dai tempi di Buddha. E non solo questo. Buddha parla di altri 4 livelli, i 7 livelli della mente. I primi 3 sono quelli descritti da Freud, più altri 4. Quindi Jung suggerì che non solo esiste l'inconscio, ma sembra anche esserci un inconscio collettivo. E questo è il 4° livello di cui parla Buddha. Ora Jung ne ha suggeriti 4, ma ve ne sono altri 3. Prima o poi anche noi li scopriremo.

Allora c'è un sms di Angelo da Massanzago. Grazie Angelo, so che sei un grande fan di Osho, quindi mi fa piacere che tu sia lì ad ascoltare queste cose che sono molto interessanti. E c'è Paolo da Treviso che mi dice che ci sono altri due posti auto se qualcuno vuole andare in compagnia. Partiamo dal cinema Edera di Treviso per il consiglio di domenica prossima. Ciao Paolo da Treviso. Ci abbiamo anche Diego, attenzione, è arrivato Diego, dice anche oggi grazie per il dono della lettura, grazie anche a Osho, certamente grazie a lui soprattutto, io sono solo un portaparola, un passacarte, un passaparola. Benissimo, grazie per i vostri sms. A quel tempo un filosofo si recò da Buddha. Cercate innanzitutto di comprendere la situazione di Buddha. È una situazione quanto più antimetafisica possibile, perché egli non è un filosofo. In realtà non riuscirai a trovare un uomo più antifilosofico di Buddha, che affermava che tutte le questioni filosofiche sono delle semplici assurdità. I due riferimenti oggi dominanti in Occidente sono costituiti da Bertrand Russell e Wittgenstein, le ultime scoperte della filosofia occidentale. Naturalmente dobbiamo andare mezzo secolo indietro, perché queste conferenze che lui teneva ai suoi studenti erano metà degli anni 70, quindi siamo già oltre il mezzo secolo. Non so cosa si sia sviluppato nel frattempo. Il punto di vista di Wittgenstein è questo: che tutte le questioni filosofiche sono semplicemente assurde. Eppure, se fai una domanda in materia filosofica, Bertrand Russell ti risponderà sì o no. Buddha invece non rispondeva affatto, perché la questione in sé è assurda, dunque perché rispondere? Buddha rimaneva in silenzio. Il suo stile era questo: ogni volta che si recava in una nuova città, i suoi bhikkhu, i suoi discepoli, andavano in giro per le strade ad avvertire la gente: per favore evitate di fare queste 11 domande. Avevano un elenco di 11 domande che esaurivano ogni possibilità di indagine metafisica. Da dove viene il mondo? Dove andrà? Ci abbiamo l'anima, non ce l'abbiamo? Tutto questo tipo di domande qua, e non c'è più niente da chiedere. Se toglieva quelle 11 domande, rappresentavano l'intera estensione dell'indagine filosofica. Così, prima che Buddha raggiungesse la città, i suoi bhikkhu andavano in giro a diffondere la notizia: per favore non fate nessuna di queste domande, perché tanto Buddha non vi risponderebbe. Se avete qualche domanda oltre a queste, potete venire, siete i benvenuti. Ma non esisteva niente al di là di queste 11 domande. Perciò, che fare? Buddha non era un filosofo, né tantomeno uno scettico, perché non credeva nel dubbio. E credeva talmente poco nel dubbio che non sentì mai la necessità di parlare della fiducia, perché la fiducia è il contrario. Siccome lui non contemplava nemmeno il dubbio, neanche della fiducia non aveva nessun senso parlare. Questa è una cosa che va capita profondamente. La fiducia è necessaria solo se vivi nel dubbio. Se non hai dubbi, a chi serve parlare della fiducia? A che serve? Tutti i discorsi sulla fede sono solo una dimostrazione che è penetrato il dubbio. Non ha mai detto siate dei credenti, poiché diceva che non è una questione di credere o non credere. Uno deve semplicemente essere. Essere non è una questione intellettuale. Mentre sia la fede che il dubbio di fatto rimangono sempre una faccenda cerebrale. Da dove nasce il dubbio? Dalla mente. Da dove nasce il tuo credere? Dalla mente.
per questo che il tuo credere è già avvelenato alle radici. Chi è che crede? Chi è che dubita? Tu rimarrai sempre lo stesso? E il problema di fondo sei solo tu. Così Buddha va dritto alle radici e dice: no, non vi è nessun bisogno di aver fiducia e neppure vi è bisogno di dubitare. Vieni semplicemente con me e sii te stesso. Non andare da un'estremità all'altra, non scegliere nessun punto di vista, rimani semplicemente nel mezzo. Ecco perché il suo cammino è conosciuto come il cammino di mezzo. Non andare mai agli estremi. Questa è una delle scoperte più originali a proposito della mente umana e del suo funzionamento, perché la mente ama sempre dirigersi verso gli opposti. Tu ami un individuo e attraverso questo amore ingigantisci quella persona, lo fai diventare un dio. Poi l'amore se ne va e immediatamente cominci a odiarla. Nessuno si ferma nel mezzo. Dopo un po' ti sposti all'altro estremo. Poi la persona si trasforma sotto il peso del tuo odio e diventa un demonio. Non vi è dunque modo di restare tra Dio e il diavolo? La mente si sente molto a suo agio spostandosi da una cosa al suo opposto. Non c'è nessun problema. Non fai altro che questo. Prima diffidi di una persona, poi le credi. Oppure prima le credi, così più tardi puoi dubitarne. Buddha diceva di fermarsi nel mezzo, poiché nel mezzo la mente scompare. La mente non può esistere, la mente può esistere solo agli estremi. Amore? La mente è presente. Odio? La mente è presente. A favore? C'è ancora lì la mente. Contro? La mente è sempre lì. Nel mezzo la mente non può esistere. Nel mezzo non vi è spazio per alcun pensiero, perché il pensiero può essere di dubbio o di fiducia, di amore o di odio, d'avversione o di amicizia. E tu sai bene che in ogni amico si nasconde un potenziale nemico e che in ogni nemico è possibile trovare un amico.

Siamo verso la fine, allora leggo anche i vostri ultimi sms che stanno arrivando. Allora abbiamo Mario Cappellotto che dice che da Buddha in poi non c'è stato più niente che l'abbia raggiunto, ha poca umidità, vero? Un caldo abbraccio per te, ascoltatori. Non lo so, io ti riferisco, io non posso sapere se è vero o se non è vero. Vedi tu. E poi abbiamo l'Antonella. Ciao Antonella, sei là anche tu, molto bene. Bella trasmissione, come sempre. Grazie Antonella da Corte. Grazie a te Antonella. Gabri da Romano. Sempre un sacco di bici nei suoi WhatsApp e cuori di vari colori. Grazie Gabri. Dice come spesso è Osho destrutturante per l'ego. Grazie ancora, buona giornata. Questo era ancora Diego che ha mandato un altro SMS.

Allora, non mi resta che darvi appuntamento, vi do appuntamento tra due venerdì, il 9 ottobre, dove Osho elabora, non è mica finita la storia perché è piuttosto lunga, elabora altre spiegazioni sui temi di oggi, e io ci sarò anche domenica 4 ottobre dalle alle 18:21, dove Mingyur Rinpoche descrive tre fasi del meditare sulla vacuità. Questo è il programma domenicale al 4 di ottobre prossimo. Ringrazio a tutti voi dei vostri SMS, chi ha ascoltato con attenzione fino adesso, con pazienza, e ci sentiamo durante queste prossime date.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto. Riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette. Tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta. Scaldati senza spendere una fortuna. Informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: Ore 22:39, 9 ottobre 1963. 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
10: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
12: Vajont è genocidio di poveri.
13: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
7: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
14: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
15: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
16: Ore 13, pranzo tutti assieme.
1: Dove?
13: Di fronte la falesia di Erto.
14: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
7: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
16: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
10: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
16: 2
17: 9
5: 0 0
17: 3
5: 8
17: 9
16: 8
3: 8
13: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

naturalmente un ciao a tutti quanti. Oggi, siccome di cose interessanti ve ne farò, credo, alcune, parto con una bellissima che ho già fatto ancora, e sono 7 piccole righe di perle. E diciamo che è una bella perla, se la volete prendere subito per partire, così per scaldare l'aria. Magia, esoterismo, occultismo, spiritismo, scienza, cattolicesimo, buddismo, materialismo, esistenzialismo. Io ci aggiungo anche comunismo, socialismo.

Capitalismo, capitalismo. Ma scusatemi, ma non è la stessa cosa che tutti andate cercando, creature? Magari rivestendola con abiti diversi. Cosa ne pensate? Cos'è che cerchiamo alla fine? Al di là di quei vestiti che noi ci mettiamo, ma alla fine non è la stessa cosa che cerchiamo tutti.

Allora parto subito con un po' di roba che mi è arrivata, quella che riguarda il battesimo. Mia domanda, la ripeto a qualsiasi teologo, qualsiasi prete, qualsiasi cattolico, qualsiasi persona che crede a ste cose, ho chiesto, lo richiedo, a cosa serve il battesimo? Se qualcuno mi può spiegare in termini logici a cosa serve il battesimo, visto che ve lo fate tutti quanti o quasi. Mia figlia non è battezzata, ha 5 anni e quando meno me lo aspetto canta "No dal Molin o Val Susa, Vicenza nessuna differenza". Sono orgoglioso, le sto trasmettendo qualcosa. Davanti alla Ederle ci siamo ogni giovedì e ogni domenica, e domenica 18 marzo c'è la Stra Vicenza, una marcia podistica. Ci iscriviamo naturalmente con le famiglie attrezzate di bandiere e magliette "No dal Molin". Un abbraccio, Davide. Bellissimo, bellissimo. Allora avete capito, c'è questa splendida creatura che canta "No dal Molin o Val di Susa, Vicenza nessuna differenza". Massa bello, massa bello. Veramente, veramente sono quelle cose che ti fanno anche un po' da ridere, no? Però sono di una simpatia incredibile. Una registrazione della scorsa settimana, avevamo parlato dei crimini di guerra, i criminali di guerra che non sono stati puniti, i criminali italiani. I tedeschi non sono tutti stati processati, quelli italiani che avevamo dei bei criminali, ricordo sempre quell'episodio del bombardamento con i gas tossici in Somalia, che non deve essere dimenticato. E qua mi sbaglio, Somalia o Etiopia, non mi viene in mente, comunque c'ho la registrazione, dove in un giorno solo hanno fatto 500.000 morti con tanto di gas tossici. E questi che secondo voi non sono crimini di guerra? Nessuno è stato processato, naturalmente grazie alle, come si può dire, grazie alle buone vicinanze con quell'impresa criminale che si chiama Vaticano, e che naturalmente ha garantito ai criminali sia la fuga dall'Europa sia quegli italiani di non essere processati come criminali di guerra, naturalmente tra soci ci si intende sempre. Ciao Frank, sto ascoltando il file su Badoglio, quello che dicevo la settimana scorsa, sto qua sulla coscienza migliaia di morti a partire dal 1917, sto filo de una vacca, non sto a offendere vacche. Presto Paolo Fariseo. Ciao Paolino. Verissimo, verissimo, verissimo. Questo è uno dei peggiori assassini che abbiamo avuto nella nostra storia, altro che poeti, cantanti, eccetera. Questo è uno di quelli giusti, eh? Questo è uno di quelli giusti. La settimana scorsa abbiamo parlato di questi criminali. Ciao Franco, non pensare che mi dimentichi, sei nel mio pensiero, ci sei sempre, ostia. E aspetto il venerdì per sentirti, spero tu stia abbastanza bene. Un saluto a te e alla famiglia Fausta. Fausta, mi fa piacere sentirti, per il resto neanche ci penso, grazie di tutto. Ancora sul battesimo. E la mia domanda sembra valida, anche se so che voi cattolici non risponderete mai a stare qui, perché su questa cosa qui non c'è nessun tipo di logica, non c'è niente. E non ditemi che è fede, una roba del genere, perché non è fede, è demenza. La fede è fiducia, e la fiducia è frutto della consapevolezza, è frutto della conoscenza. Aver fede in questo modo cieco è pura demenza. Domandina, cos'è il battesimo? A cosa serve il battesimo? Non risponderete mai.
dovete sempre stare zitti, dovete stare zitti, perché qui in questa radio, al di là di tutto, noi non abbiamo ancora i padroni, non abbiamo ancora quelli che ti dicono cosa devi dire. Ci arrangiamo, siamo l'unica realtà al di fuori di tutto. Allora, credo che il battesimo sia il metodo migliore di marketing che la Chiesa ha messo in piedi per farsi nuovi clienti per il futuro. Ciao da Alberto. Che dal marketing, Alberto, non si mica mai. Perché te dici, se uno se così bauco da fare sta roba qua, o prima o dopo come cliente me torna in rio, è un investimento. Sono d'accordo. Sulla volontà, e dopo vi farò un'altra cosa, dopo partiamo con una cosa pesantina. La volontà può essere leggere la realtà, sfumando quell'io che incarnato, vincendolo senza gloria, assumendo la cosa nel suo aspetto migliore. Vabbè, intanto ti auguro un inno alla vita, ciao, baci, Tex. Ovviamente Tex e tutta la compagnia di Vicenza hanno sempre, ormai hanno imparato a mettere giù delle cose con un certo tipo di senso, di strutturazione logica. Certo che la volontà è l'arma principale contro questo benedetto Dio, che è indispensabile, altrimenti non potremmo vivere, ma l'arma che abbiamo è sicuramente la volontà. Allora, una bella musica di Enya, bellissima, bellissima, bellissima, e poi parleremo un attimo di un certo tipo di inganno globale a cura e per conto di Sua Santità Giorgetto Busche.

tanto che sto disco qui è un po' rovinato, è un po' strisciato, è meglio che vada quello dopo che è più bello, e chiedo scusa, ma o è il lettore CD o non lo so. Andiamo avanti.

0: approfitto un po'. Grazie, oggi un abbraccio forte, Gianluca, grazie, ciao Gianluca. Un saluto naturalmente anche a Simone, beh, grazie di tutto, ciao Simone. Franco Di Lonigo, bell'argomento, io non so di preciso cosa sia riferito alla volontà, so solo che a me è mancata tante volte la volontà, lasciando in me tanti rimpianti. Franco Di Lonigo. Bellissimo questo tuo discorso, perché non è tanto semplice davanti agli altri ammettere la nostra debolezza. Complimenti Franco, vedrai che adesso piano piano la cosa migliora, cambia, va avanti, non ti preoccupare. Gabri di Galliera, anche questa, tanti complimenti, ma va bene, sapevo. Basta, adesso faccio partire sta roba dell'inganno globale, che è un filmato che in qualsiasi momento chi lo vuole ce l'ha, sia Beppi a Treviso, ce l'ha Luca, e in qualche modo in radio possiamo procurarlo sempre. L'inganno globale sarebbe quello che è successo il famoso 11 settembre 2001. L'inganno è chiaramente che questo tipo di attentato alle Torri Gemelle e tutto quello che c'è dietro, come minimo c'è complicità da parte di qualcuno all'interno delle forze del governo americano, all'interno dei cosiddetti buoni contro i cattivi, che sono gli arabi. Attenzione, drizzate le orecchie, perché vi faccio sentire solo un pezzetto e da qua vi rendete conto quali sono le domande alle quali non è mai stato risposto. Ricordate che ci sono, nei confronti del signor Giorgetto Busche, ci sono delle denunce personali come responsabile di tutto quello che è successo, perché alla fin fine tutti hanno capito che dietro questo c'era, a parte i discorsi della guerra, il terrorismo, tutte le balle che sono inventati, c'erano i rubinetti del petrolio. Quindi gente, facciamo partire sto bellissima roba e adesso eccolo qua, adesso dovrebbe partire.
1: Cercare di capire cos'è una donna.
0: No, Gabber, non c'entra niente. Ho capito, scusatemi, io devo fare un'operazione. Devo fare un'operazione particolare, perché senza questa operazione particolare non mi esce il video. Molto semplicemente, gente, il mio problema è sempre quello lì, che avendo un mixer che è piccolino, quello che è, devo arrangiarmi con gli strumenti attaccando e staccando i fili. Inganno globale, dove si dice che insomma questi qua ha qualche responsabilità. Versione ufficiale, capitolo primo, sta partendo e non mi esce l'audio. Come mai non mi esce l'audio? Io sto controllando e adesso ho capito finalmente il perché. Boh, chiedo scusa sempre, ma purtroppo i miei limiti sono grandi e devo sempre continuamente spostare i fili. Inganno globale, vai, partito. Sono versione ufficiale, capitolo 1, eccola qua, arriva.
2: La mattina dell'11 settembre 2001, 19 terroristi armati di tagliacarte dirottano 4 aerei commerciali in volo dalla costa est alla costa ovest degli Stati Uniti. Eliminano gli equipaggi, si impadroniscono dei comandi, fanno perdere le loro tracce ed eludono per quasi 2 ore il sistema di sicurezza aerea americano. Riescono così a portare 2 degli aerei a schiantarsi contro le Torri Gemelle di New York, il terzo contro il Pentagono a Washington, mentre il quarto viene abbattuto dai passeggeri in rivolta nei cieli della Pennsylvania. Le Torri Gemelle in seguito crollano a causa degli impatti e degli incendi, portando con sé quasi 3.000 vittime. Nelle ore pomeridiane crolla anche una terza torre del World Trade Center, anch'essa a causa di un incendio. I dirottatori risultano essere 15 sauditi e 4 egiziani, di cui 2 giorni dopo l'FBI fornisce al mondo nome, cognome e fotografia. Questa è in sintesi la versione ufficiale dei fatti, fornita al mondo dall'amministrazione americana tramite i maggiori media a diffusione globale. sono i fatti che hanno poi portato alle conseguenze a livello planetario che tutti conosciamo.
1: Tonight we are a country awakened to danger and called to defend freedom.
3: We have now learned that the U.S. Army is sending out deployment orders to units. It will involve various commando units, including Rangers, Special Forces, units that they call Special Ops.
2: Ma dall'identità stessa dei terroristi alla scomparsa totale di due dei quattro aerei, dall'inspiegabile stallo della difesa più impenetrabile del mondo, alle cause stesse del crollo delle tre torri, questa versione ufficiale presenta moltissimi punti oscuri che nessuno finora ha mai saputo chiarire. Ogni giorno transitano nei cieli americani circa 27.000 voli commerciali. La densità varia da un minimo di 600 aerei nelle ore notturne a un picco di 4.500 aerei che volano contemporaneamente nella mattinata e nelle ore centrali della giornata. La zona di maggiore densità è da sempre quella del nord-est, con i nodi più trafficati che sono New York, Washington, Chicago, Atlanta e Miami. Per garantire in ogni momento la sicurezza dei passeggeri, la Federal Aviation Administration, che corrisponde alla nostra aviazione civile, si serve di un complesso e sofisticato sistema di controllo basato su 21 centri radar indipendenti, tutti connessi fra di loro, che si scambiano continuamente informazioni in tempo reale. A sua volta il sistema civile è interconnesso a quello della difesa militare, il NORAD, che dispone anche di una sua rete di controllo indipendente. È quindi praticamente impossibile volare fuori rotta per più di qualche minuto, in qualunque ora, in qualunque zona di cielo americano. Quando questo accade, l'aviazione civile avvisa subito quella militare, che fa scattare l'allarme e fa alzare in volo uno o due caccia dalla base più vicina. Il tempo medio fra l'allarme e il decollo dei caccia è di circa 6 minuti. A loro volta i caccia, viaggiando a velocità supersonica, possono raggiungere in pochi minuti l'aereo che non risponde più alle chiamate da terra. Ma i normali casi di sconfinamento, spesso anche di poche miglia, sono quasi una routine e gli automatismi sono da tempo collaudati. Nel solo 2001, prima dell'11 settembre, la difesa militare era intervenuta per 67 volte e sempre con esito positivo. Vediamo ora che cosa è successo nei cieli americani la mattina dell'11 settembre 2001. Alle 8 del mattino decolla da Boston il volo American Airlines 11 diretto a Los Angeles. Finirà schiantato contro la prima torre. Alle 8.14 parte dallo stesso aeroporto il volo United 175, anch'esso diretto a Los Angeles. Finirà schiantato contro la seconda torre. Alle 8.21 parte da Dallas, vicino a Washington, il volo American 77 diretto a Los Angeles. Finirà schiantato contro il Pentagono, a pochi chilometri da dove era partito. Alle 8.41 parte da Newark, in New Jersey, il volo United 93 diretto a San Francisco. Finirà schiantato in un campo vicino a Shanksville, in Pennsylvania. Nel frattempo, il primo aereo ha staccato il transponder, che per i controllori di volo significa dirottamento, e ha compiuto un'improvvisa virata a sinistra. Subito dopo anche il secondo aereo stacca il transponder e vira a sinistra, venendo a trovarsi praticamente accanto al primo, in rotta verso New York. Ma mentre il primo aereo prosegue verso le Torri Gemelle, il secondo le oltrepassa e continua per almeno 50 miglia in direzione sud. Solo quando il primo aereo ha colpito la prima torre, il secondo fa un'inversione di marcia e punta a sua volta su Manhattan. Arriva così 15 minuti dopo a colpire la seconda torre sotto l'occhio di tutte le telecamere, che già stavano inquadrando la prima che bruciava. In quel momento il terzo aereo, che si trova già sul West Virginia, stacca il transponder e inverte la rotta. Viaggia indisturbato per quasi 40 minuti e si abbatte sul Pentagono alle 9.39. A quel punto il quarto aereo, che si trova ai confini dell'Ohio, stacca il transponder e inverte la rotta. Viaggia a sua volta indisturbato per quasi mezz'ora, prima di cadere nel campo vicino a Shanksville. Dal primo dirottamento sono passate quasi due ore. Questa è la mappa delle basi militari nella zona interessata ai dirottamenti di quel giorno.
0: Bene, ma se la stanno mostrando un po' la mappa, eccetera. Qui taglio perché... le cose da sentire sono ancora molto vaste, sono parecchie. Figuratevi che l'aereo che è caduto lì in mezzo ai campi ha fatto un buchetto di 7 metri. Quando l'apertura all'aria mi pare che siano, non mi ricordo quanto di più, 3 volte di più, ma oltre a fare un buchetto piccolo, che è impossibile, pensa a fare una buca, la fa grande come minimo quanto l'aereo, ma non c'è un pezzo di aereo per terra, cioè non c'è niente, c'è un vittico, ma pezzi di aereo non ce n'è neanche un po'. E sono arrivati i giornalisti domando, la polizia, l'FBI era già arrivato, aveva già bloccato la zona, nessuno poteva andare a vedere. Cioè i soldoni hanno detto che è stato un aereo, ma quello è stato un missile. E chi ha tirato un missile lì? Scusatemi, pensiamo ancora alla storia dei dirottamenti. Allora, i dirottamenti sono stati fatti da 15-20 persone, un po', tutti di estrazione araba, eccetera. E dico, ma questi qua con la testa che hanno, con le capacità che hanno, come fanno a guidare un aereo? Nessuno di loro sapeva, aveva la capacità di poter portare un aereo. Ma al di là di questi dati, che sono più che altro curiosità anche per buttarla lì se volete, e se si può spiegare in qualche modo che gli americani hanno una capacità nel loro territorio di alzare in volo un caccia o due caccia nell'arco di 6 minuti, di 6 minuti, attenzione, 6 minuti, cioè in 6 minuti sono già in volo, sono già, e sono caccia supersonici, quindi hanno una velocità incredibile, superano tranquillamente i 2000 km orari e non è che ci mettono un granché, perché poi gli aerei fanno partire dalla base più vicina dove hanno visto questo oggetto strano, questa cosa particolare. Particolare cos'era? Che questi aerei di linea hanno staccato il transponder, cioè in pratica il controllo con la con la base che gli dà la rotta, eccetera. Succede spesso, hanno detto, che degli aerei spostano la rotta, può succedere. Sono successi ultimamente, detto da loro, 67 casi, tutti risolti bene. Sti qua che di rotta aerei e tutto quanto possono stare la bellezza di 2 ore, dico 2 ore, in un cielo dove è possibile per gli americani in massimo 6 minuti essere già per aria coi caccia. Qualunque aereo ci sia intorno a 2000-2500 km all'ora, se ci mette tanto, ci mette 3 minuti a rintracciarlo, facciamo 10, metteteci quello che volete, ma mi dite come fa un aereo dal primo all'ultimo dopo 2 ore essere ancora lì e andare a schiantarsi sul Pentagono, come hanno detto loro, che non è assolutamente vero. Come fa un aereo dopo il primo che è esploso sulle Torri Gemelle, fa un giro, ritorna indietro, dopo mezz'ora va a centrarsi la seconda torre? Cioè, scusatemi, vi sembra che ci sia qualche logica da qualche parte? Ripeto, questi sono i dati ufficiali, i dati che non vengono fuori, che però sono testimoniati, perché sapete che gli aerei, insomma, passano tutti sotto controllo, non c'è niente che scappi. Ma un aereo che stacca il transponder, a parte che loro sanno dov'è, non scappa, però non c'è più comunicazione con le basi che ci sono lì intorno. I controlli vengono fatti da 21 radar disposti in tutto quanto il territorio, sia da un'organizzazione militare, quindi dello Stato, che da un'organizzazione civile, che è quella dell'organizzazione del buon funzionamento degli aerei. Bene, ditemi voi se solo con questi dati, c'è tutto un filmato, c'è tutto quello che volete, non aggiungo altro, il resto è terrificante. Stessa storia dell'11 settembre, può essere vera o no, perché a sto punto ditemi voi se il responsabile non è il signor Giorgetto Bush, perché a sto punto non credo che ci vuole tanto da capire. Ma per darvi la sicurezza finale che questa cosa è vera, ho fatto un'intervista personale, e l'intervista è una roba seria, sentite gente. Qui si sa tutta la verità.
4: Questi americani, Pile? Pile? Questi americani? Questi americani, Pile?
0: Capito? Questa è un'intervista unica, originale, in cui abbiamo la certezza matematica di cosa hanno fatto gli americani. Ve la faccio risentire per l'ultima volta, poi basta.
4: Questi americani, Pile. Pile. Questi americani. Questi americani, Pile.
0: E non dico altro. E andiamo avanti con le nostre cose. Vai.

ho trovato una cosa particolare, una cosa che non mi impegna molto, ma se qualcuno ci vuole mettere un po' di impegno, me la butto lì, un pensierino. Questo pensierino arriva da lontano, tanto lontano, arriva da Eraclito. Sentite un po', il pensierino è molto semplice, si chiamano frammenti. Provate a pensare a quello che vi propongo, sentite. Se si riesce a dare una risposta. Quando gli uomini muoiono, li attende ciò che non si aspettano e neppure si immaginano. Cosa vi pare un'idea del genere? Ripeto allora, quando gli uomini muoiono, li attende ciò che essi non si aspettano e neppure si immaginano. Allora, lasciamo perdere quelli che dicono che dopo la morte non c'è più niente, perché tanto loro non sono interessati a questi argomenti. Fanno un loro ragionamento, è un assurdo, però è suo, si arrangino. Come quella di salvarsi l'anima andando a prendere una benedizione o messa la domenica, è la stessa cosa, no? Uno che si dichiara ateo, uno che va messa la domenica, è la stessa identica cosa. Ecco, io però voglio porre questa domanda e la ripeto per la terza volta, per chi ci vuol pensare un po'. Quando gli uomini muoiono, li attende ciò che essi non si aspettano e neppure si immaginano. Eraclito. E la domanda è: cosa ci aspetta dopo la morte? Come sarà? Che tipo di realtà troviamo? Come sarà fatta? Come la vivremo? L'accetteremo? Poi ho un commento che dice: verissimo, anche se adesso con questa specie di iniziazione generale che si sta avendo per tutta l'umanità, è una vera e propria iniziazione generale, abbiamo già detto tante volte, parte attorno al 1990 e andrà avanti circa il 2012 o 2016, dipende i vari punti di vista, che poi non è che cambi un granché rispetto alla storia in generale. Ci siamo dentro fino al collo con questa specie di iniziazione generale che sta avvenendo per tutta l'umanità. Sono veramente pochi quelli che non conoscono almeno qualcosa di ciò che sta oltre la vita, quindi è qualcosa che in qualche modo va oltre la vita, va oltre questa nostra vita, almeno chiamiamola vita, questa qui fisica, no? Visto che siamo abituati a chiamare questa in questi termini. Allora, teniamo presente comunque che le parole, bellissimo questo, è importante, le parole sono sempre delle vesti. Vesti che poi sono anche inadeguate per coprire la realtà. Tanto che sono certa, dice Ziffer qui, sono certa che anche il più ferrato di voi in materia, e per quanti libri abbia letto e per quanti insegnamenti abbia ascoltato, resterà lo stesso sorpreso, allorché giungerà a verificare di persona com'è la vita dopo
la morte fisica. Ah, sempre che, come ovvio, possieda un'evoluzione tale da non cadere subito nel sonno profondo dell'inevoluto. Ecco, io la fermo lì. Ecco, ricordo che, perlomeno quello che viene dato dagli insegnamenti, da molti testi di filosofia e da tantissimi ricercatori da qualche migliaio di anni, l'evoluto ha un percorso di consapevolezza, o la persona abbastanza evoluta, la persona ha un percorso di consapevolezza dopo la morte fisica. L'inevoluto è come se passasse un sonno profondo e verrà risvegliato quando è ora di tornare giù di nuovo a farsi un altro giretto, a prendersi un altro po' di bastonate finché si andrà a costituire questo benedetto corpo acasico, o coscienza, o sé superiore, o io superiore, o chiamatelo come vi pare, o parte spirituale, che è lo scopo per cui veniamo a questo mondo, dalla totale inconsapevolezza alla totale consapevolezza. Un percorso fatto di numero abbastanza alto di vite, dalle 80 alle 120 mediamente, e se si è consapevoli, quindi se si ha un certo grado di evoluzione, queste cose vengono vissute coscientemente. Se non lo si ha, ci si addormenta e si aspetta nel prossimo giro, punto. Quindi c'è una crescita molto più lenta, molto più tranquilla. Vedi i leghisti, vuol dire, non si può pretendere che questi siano svegli, ma è chiaro che dovranno stare addormentati per un bel po'. Allora, la domanda, per quelli che c'hanno un po', di questa cosa qua, la domanda è molto molto semplice. Com'è, secondo te, come sarà la vita dopo la morte fisica? Come potrebbe essere? È un argomento da pensare? Io credo di sì. E andiamo avanti. Cosa stranissima, particolare. A me piace.

Bene, allora con questo particolare brano, così, no? Voglio portarvi dentro un sogno, un viaggio, qualcosa che mi ci è voluto un po' di tempo per montare. Sono riuscito a farlo, spero che il risultato sia buono. Ed è un film che le nuove generazioni, i ragazzi, i giovani, cioè, non lo conoscono assolutamente. Questo film penso che abbia circa, non dico 40, ma 38-39 anni li ha. E per chi se lo ricorda l'avrà visto, il titolo è Anonimo Veneziano. Io sono uno che ama moltissimo la poesia. Quando parlo di poesia intendo quelle cose che riescono a emozionarmi, a smuovermi, farmi piangere, farmi gioire, che mi danno qualcosa. Per me quello è poesia. Ecco, questo per me è un film, è una poesia vera e propria, è uno dei top in assoluto, uno dei migliori, uno dei più grandi veramente. Il regista era un attore, ha sempre fatto l'attore anche in termini abbastanza mediocri, però ha fatto un film, ha fatto il regista di un film, il film era totalmente suo, si chiamava Enrico Maria Salerno, qualche anno che è morto, e ha diretto e fatto questo film. Il film è la storia in pratica di una coppia, lui musicista, strano, molto particolare, molto instabile, e lei che è innamoratissima di lui come lui innamoratissimo di lei, però le cose non funzionano, funzionano bene, si staccano, eccetera. Dopo 7-8 anni si ritrovano e qui comincia il film. Io ho messo le parti fondamentali di questo film, le parti che ritengo più interessanti per capire il film. Le musiche sono dei pezzi straordinari. Il musicista era, non mi ricordo più, erano tre in pratica all'epoca, c'era naturalmente Morricone, c'era Trovajoli e non mi ricordo più, Cipriani, no? Non mi viene in mente. E soprattutto la musica centrale, che è la parte finale del film, è una musica straordinaria che molti magari avranno anche sentita, è appunto Anonimo Veneziano. Il film è girato tutto a Venezia e se ve lo trovate, ma vi garantisco che si trova, ce l'abbiamo, non perdetelo. Per 8 ive un sudaman e una spugna. È una di quelle storie struggenti, meravigliose, bellissime. Anche se sentite il film, il finale, eccetera, eccetera, eccetera, non vuol dire niente. Vi posso garantire che le immagini e la storia è piena quanto volete, anche se lo vedete 10 volte questo film vi emozionerà. Quando il cinema italiano si chiamava cinema, quando i soldi dello Stato servivano per finanziare un determinato tipo di cultura, eccetera, poi hanno cominciato a finanziare Maria Ripa di Meana, quindi figurevo altri, che era l'intelligenza che gli ha portato sulla cresta dell'onda, e è finita ovviamente come tutto quello che doveva finire con il cosiddetto cinema italiano, i grandissimi, meravigliosi registi, delle persone con delle idee straordinarie, o Bertolucci che per fare quello che voleva ha dovuto andarsene all'estero, eccetera, e quando questa era una delle industrie più importanti, l'industria del cinema in Italia, oggi è ridotta ad uno schifo che fa più schifo che più non si può. Basta pensare, non so, la cosa che funziona in questo paese, De Sica e Boldi insieme facevano quei film che credo solo pensare di vedere un film da genere c'è da vergognarsi, ma se li fanno c'è chi va a vederli, voglio dire, ci vuole un po' un bel po' di fantasia, ma la gente se andava a vedere. Torniamo a noi. Questo è un film, ripeto, straordinario, bello, una storia d'amore spaventosa, eccezionale, è una poesia in tutti i sensi.
Io ho fatto una sintesi che dura circa una ventina di minuti. Se vi interessa provate a sentirlo, se volete vederlo è la cosa migliore. Ve lo faccio andare perché è veramente qualcosa di straordinario. Ah, nel collage ho dovuto aggiungere io un po' di musiche sue, di cose, perché altrimenti non si riusciva. La parte finale, gli ultimi 8 minuti, sono quelli originali, che è la parte più bella, più piena.

0: Me l'ha consigliato l'avvocato.
1: C'è un treno fra un'ora se vuoi riandartene.
0: Bene, se ti basta un'ora per...
1: No.
0: Allora, eccomi qui.

0: che ora puoi restare?
1: Mi basta essere a casa in serata.
0: A casa?
1: Sì, perché? Come dovrei dire?
0: Lui lo sa che sei venuta?
1: Lui chi?
0: Di chi vuoi che parli? Di lui?
1: Certo che lo sa. Noi ci diciamo sempre tutto. Il nostro è un rapporto leale.
2: Moglie! Moglie!
0: Non ha fatto commenti. Non ha cercato di mandare l'avvocato al posto tuo.
1: Voleva venire lui al posto mio.
0: Ah, uno dei più rispettabili cittadini di Ferrara si scomoda per venire a parlare con me. Uno dei meno rispettabili cittadini di Venezia. Per offrirmi quanto? 10 milioni? 20?
1: Non ridere di lui, è un uomo serio. Mi ha aiutata molto. Abiti sempre qui a San Samuele?
0: No, no, ho una specie di studio in Giudecca. Si sta più tranquilli, si vede tutta la città.
1: Però lo sa che suo padre è un altro.
0: Cosa? Ah, Giorgio. E cosa fa a proposito?
1: Va a scuola, come tutti i bambini.
0: Avrete scelto un bel collegio, spero.
1: Scuola pubblica.
0: E che fa? La seconda media?
1: No, la prima.
0: Ah, giusto. È 11 anni tra un mese. Il 26 ottobre, vero?
1: Già.
0: Deve essere bello grande.
1: È per Giorgio che mi hai chiamata, vero?
0: Il tuo avvocato che ne pensa?
1: Rispondimi, per piacere.
0: E se volessi far l'amore con te? È un mio diritto, in fondo. Non siamo neanche separati.
1: Il nostro amore è stato sempre una lotta. Mai in pace, nemmeno nei momenti più belli. Ci saremmo divorati se a un certo momento...
0: Non te ne fossi andata?
1: Se tu non m'avessi costretta ad andarmi.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Programma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Vallorca. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorca.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
2: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
8: Che dici?
9: E sarebbe ora che mettessi giudizio.
8: Consiglio prezioso, mia cara, ma non ci manca molto.

0: fatto l'amore come noi due.
1: Forse per questo è finita così. Era troppo bello per durare.
0: Sono stato a Ferrara, ho visto il tuo uomo.
1: Come l'hai visto?
0: No, non tacitare, l'ho visto da lontano mentre usciva dalla sua fabbrica. Come fai a far l'amore con lui?
1: Non ti riguarda, sono io che lo faccio, non tu.
0: Certo. E lo fai solo con lui? O c'è qualche altro ogni tanto?
1: Affari miei!

0: Vedi quelle ceste? Riempiono di granchi appena nati. 700, 800. Quanti ce ne stanno? Dopo qualche mese li tirano su e vendono i granchi rimasti, i più forti. Quelli cresciuti nutrendosi dei più deboli. Lo sapevi?
1: Rispondi, cosa volevi da Emilio?
2: Non me ne frega niente di Emilio! E neanche di te, se vuoi saperlo, né di Giorgio, né dei soldi!
1: Allora che cosa vuoi da noi? Cos'è questo tuo venire a Ferrara e farmi venire qui?
2: E vattene! Vattene via, se hai coraggio, su, avanti, vattene! Se siete tanto forti! Se sei così sicura che non ti posso far nulla, avanti, vattene!
1: Dio mio, sapessi quanto ti odio!
2: Anch'io ti odio! Mi fa schifo questa tua mentalità borghese, queste tue paure. La prima cosa che hai detto arrivando è stata: ho parlato con l'avvocato. E che non posso farti niente, che non posso toglierti niente, ma chi ti ha mai chiesto niente? Su, vattene, ritorna da quel tuo socio. Torna a fare l'amore con lui. Tanto quando siete a letto insieme ci sono anch'io, sai? Non qui, qui!
3: Luisa!
1: Vigliacco! Vigliacco! Tu hai sempre giocato con me. Con le mie paure. Vuoi essere sempre tu il più forte, come ti odio!
2: Piantala!
1: Non dovevo venire, non dovevo venire!
0: Su, piantala adesso. Asciugati gli occhi. Voglio portarti in un posto.
1: Dove?
0: Vieni, vedrai. Andiamo, su. Coraggio.

0: gli dai il marciume che la divora da secoli. Muore! Tornerà a essere il fango che era.
1: È proprio questo che la fa bella. Ma non tutti possono capire. Bisogna avere in sé il senso della morte.
0: Se tu avresti in te il senso della morte, e da quando?
1: Chissà, forse da sempre.
0: Sei un buffone. Nient'altro.
1: Dillo ancora.
0: Sei un buffone. Un buffone!
1: Forse hai ragione, ma il fatto è che sto morendo.
0: Che significa? Tutti stiamo morendo.
1: Ma vedi, io morirò presto davvero. 5 o 6 mesi. Forse meno, hanno detto i medici.

0: Ma che stai dicendo?
1: La verità, mia cara.
0: Non è un imbroglio, vero? Un nuovo imbroglio?
1: No, questa volta...

sei andata via e sono stato sempre solo. Perché non ci sei che tu che sai soffrire con me. Era questo che volevo.

0: sempre l'ultimo. Allora, sarà bene salutarci qui.
1: Tornerò.
0: Assolutamente no.
1: Ma non vorresti...
0: La cosa che vorrei più al mondo è averti vicino fino alla fine. Ma ho vergogna, capisci?
1: Sì, capisco.
0: Non ti ho dato che male.
1: Non pensarlo mai, puoi farmi tutto tu.
0: Perché sono tuo marito? O perché muoio?
1: Perché ti amo.
0: Ricordi la prima cosa che ti ho detto stamane appena ci siamo visti?
1: Grazie d'essere venuto.
0: Grazie d'essere venuto.

0: Eccomi qua, ragazzi.
1: Oh, finalmente.
0: Anche questa volta sono l'ultimo, vedo.
2: Non si preoccupi, ci pagherai il caffè anche stasera.
0: Sì, ma stasera la colpa non è tutta mia. Mi ha voluto accompagnare mia moglie. Buonasera, signora.
3: Buonasera.
0: Si fermerà qualche minuto, se a voi non dispiace.
4: Per carità, se non dispiace a lei,
0: no, si figuri. Io comincerei con una prova, lei che ne dice?
5: Come vuole lei, professore, ma io comunque registrerei anche questa, è meglio.
0: D'accordo.
5: Grazie.

0: pronti? Vabbè. Pronti?
1: Anonimo veneziano. Concerto in do minore per oboe e archi. Secondo movimento, adagio. Registrazione prova.

0: Ricominciamo da capo. Pronti?
1: Anonimo veneziano. Concerto in do minore per oboe ed archi. Secondo movimento adagio, registrazione prova.

vi posso garantire che non è tanto semplice ripartire dopo una poesia del genere, dopo Anonimo Veneziano. Ripeto, se lo trovate andate a vederlo, perché è un qualcosa che è così ricco di sentimenti, ricco di emozioni, è una storia così piena che solo sentendo il finale forse vi sarete resi conto. Certo che qualcuno magari se lo ricorderà anche, perché è passato un bel po' di tempo. Comunque il film è Anonimo Veneziano. E noi andiamo avanti.

però magari leggerò anche, perché c'è qualche messaggio che riguardava proprio questo argomento della scorsa settimana che ho buttato lì e che poi ho sospeso. L'argomento era la volontà e dicevo, ma la volontà cos'è, dov'è, come si muove? È quella di Alfieri che si faceva legare, eccetera, oppure secondo voi cos'è la volontà? Un argomento che non è semplice sicuramente, anche perché non abbiamo ancora l'abitudine di andare a ragionare dentro, di scavare dentro le nostre cose. Allora oggi riparto e rimetto in moto il discorso sulla volontà andando avanti. Concludevo così l'altra volta, ma ciò che è esterno all'uomo, all'individuo, quasi sempre può venire superato dall'io, dall'ego, dall'individuo, o accantonato, o aggirato, al fine di giungere prima o poi, in un modo oppure su un altro, a ciò a cui si tende. Ma avevamo detto che, attenzione però, non è volontà fare un qualcosa anche con grandissimo impegno se quel qualcosa è gratificante, che non è la volontà. Domanda allora, la volontà risiede nell'io, nell'ego, dall'individuo? È una prerogativa sua e quindi con buona probabilità essa è un suo strumento dell'ego per compiere ciò che più all'io, all'ego fa piacere? Io credo di no, perché se fosse così non si spiegherebbero i casi, ad esempio, in cui una persona mette in pericolo la propria vita e quindi l'esistenza del proprio io per salvare un'altra persona in pericolo. Che provenienza ha allora questa benedetta volontà? Da dove viene? Dunque, chi si occupa di esoterismo sa che la volontà viene spesso citata in ogni testo esoterico come la componente essenziale per riuscire a salire verso condizioni spirituali più elevate. Ogni rituale esoterico comporta delle prove che appaiono paurose e che solo con una grande forza di volontà possono venire superate. Istintivamente anche le popolazioni primitive sanno l'importanza della volontà, lo sanno istintivamente, e tendono ad esercitarla, ad esempio tramite i riti della pubertà. Purtroppo certi riti li fanno ancora. Questi riti sono molto spesso pericolosi e capita sovente che gli adolescenti restino menomati o addirittura perdano la vita nei riti di passaggio dallo stato di adolescente a quello di uomo adulto. Sapete, ci sono questi riti particolari soprattutto in determinati posti dove che più che evoluzione, che se le cultura leghista aborigena e quindi dunque ci sono questi benedetti riti dove è facile che addirittura qualcuno ci lasci anche la pelle, se non addirittura menomazioni stabili. Allora, questi riti sono pericolosi, abbiamo detto, eccetera eccetera eccetera. Indubbiamente in questi riti l'io, l'ego dell'individuo, gioca un forte ruolo, poiché dimostrare di possedere abbastanza volontà da riuscire ad affrontare e superare le prove porta l'adolescente ad un gradino più alto e anche più importante all'interno del suo ambiente. Volendo guardare un esempio più civile di esercitazione della volontà a scapito dell'io, osservate una delle tante tecniche spirituali proveniente dall'Oriente. Spesso sono apparentemente assurde e prive di scopo, tanto
che pochi riescono a farle e come vengono poi prescritte per il tempo che dovrebbero essere speso per queste prove. Ciò accade perché l'io evidentemente non si sente gratificato, per esempio, nel restare ore e ore e ore e ore per 21 giorni seduto immobile a inspirare ed espirare. Questa era una delle tante prove. Voi capite che per passare queste prove non è che ci vuole una volontà, ma un io, un ego forte, che non è la volontà. Accade sovente che coloro che conoscono i bisogni dell'io, per rendere più facile, per incentivare la volontà e fare la tecnica prescritta incontrando minor resistenza dall'io, affermino che il compiere nel mondo, nel modo giusto, compiere nel modo giusto e per il tempo stabilito, la tecnica porterà al raggiungimento di grandi poteri. Vai. Cosa questa che, come naturale, induce l'io, evito, a provare a non opporsi in modo eccessivo. Sì, perché poi naturalmente dietro queste cose delle prove di volontà c'è sempre un grande premio, che più che un premio in denaro o chissà cosa è sempre l'esaltazione del proprio ego, è sempre l'esaltazione di un qualcosa che sta dentro l'individuo. Per esempio quelli che vanno a camminare sulle braccia ardenti eccetera, non è che siano più alti a livello di paradiso, di inferno, di evoluzione, sono cretinate con rischio di grandi ustioni, fatte in uno stato di semi-ipnosi, per cui si possono anche fare tranquillamente, ma voglio dire, non è che uno alla fine ci guadagna in volontà o roba del genere, è un meccanismo messo in moto dall'egoismo dell'individuo che lo porta a fare delle cose che sono roba deficienti. Quelli che si buttano con il paracadute in un certo modo, quelli che fanno determinati tuffi, che ne so, in un certo modo, quelli che fanno che vanno a sciare sulle montagne più alte con il rischio che vengano giù valanghe e di restarci sotto, sempre solo prove dell'io, dell'ego, non certamente prove della volontà. Tuttavia, alla fine di ognuna di queste tecniche non esistono poteri che prima l'individuo non possedeva, come vedete. Magari non acquisisce niente, non ha niente che prima non avesse già. Ma esiste invece la consapevolezza di avere una volontà che ogni cosa può comprimere, può compiere. La consapevolezza che si può fare questo, ma non è chissà cosa. Ecco il perché della volontà quale requisito necessario per avanzare, progredire interiormente. È possibile dunque, figli, dice qui, crearsi una grande forza di volontà attraverso l'esercizio? Quindi attraverso l'esercizio si può costruire una grande forza di volontà? La volontà è in voi, in ognuno di voi, fa parte di voi, così come l'amore. Ma così come l'amore va raggiunta, riconosciuta, compresa. Diciamo che è un archetipo permanente, per capirci un altro linguaggio. Allora, come raggiungere la creatura di questo tipo di volontà? Allora, vedo già nei vostri occhi l'espressione diffidente di chi si aspetta il colpo basso finale da parte mia. Non temete, non è così. Non vi dirò che è necessario farsi legare tutte le notti ad una sedia, abbiamo detto questo poeta. Non vi dirò che dovete affrontare e superare 3 giorni e 3 notti nudi e disarmati nella giungla. Ci sono i buddisti là in alto su nel Tibet che fanno anche queste cose qui, una notte penso all'anno, vanno su con sta tonaca, non so quanti gradi sotto zero, e restare tutta la notte. Non vi dirò che dovete chiudere gli occhi, tapparvi le orecchie, entrare a serrare le labbra e restare soli con il vostro respiro per 21 giorni. Altra prova. No, secondo il mio modesto, e la fermi là, dunque secondo... Ho perso, aspetta che arrivo. Modesto parere, non è necessario arrivare a questi estremi. Se la volontà è già in noi, è già in voi,
e vi garantisco che anche se sepolta proprio sotto il punto in cui il vostro io è più forte, voi già la possedete, ce la possediamo tutti, bastano piccole cose per raggiungerla, sta benedetta volontà. Basta per esempio che ogni giorno si faccia qualche cosa che non avreste nessuna voglia di fare, per esempio una passeggiata invece di un riposino, un bicchiere di acqua invece di un bicchiere di vino. Provate per parecchio tempo, tutti i giorni alla stessa ora, senza mai deflettere, qualunque motivo possiate crearvi per distogliervi da ciò e far fare e fare per, che ne so, 5 minuti la stessa cosa, imponendovi per esempio di scrivere una lettera, lettera A, senza sosta, dalle 12 alle 12.05 di ogni giorno. Bene, vedrete che non sarà facile, ma che alla fine, creature, ne uscirete fortificati proprio nella volontà, perché vi sarete avvicinati ad essa.

Sì, d'accordo. Tutto questo è bello, è giusto, e basta pensare alle persone che riescono a guarire le malattie gravissime, per esempio, solo magari con la forza della volontà, non certamente per i farmaci, ma per farsi venire voglia di essere volonterosissimi. Ma la volontà dov'è in realtà? Sono io che non l'ho capito, o invece fino ad ora nessuno l'ha spiegato? Domanda e risposta. E chiude qui questa roba qua, sentite. Questa è misticismo puro, però sentite la bellezza che c'è dietro. Bastò che tu dicessi sia la luce e la luce fu. Ciò che tu vuoi è, mio Dio, perché tua è la volontà. Essa è uno dei tuoi aspetti e da te pervade il creato. Essa è il filo che lega a te ogni individuo. È la scala sulla quale ogni uomo può salire fino ad arrivare a sprofondare in te. Perché ci vuole davvero, perché chi vuole davvero, sentite, scusate, chi vuole davvero, c'è volontà, sa amare davvero. Chi ama davvero sa riconoscere l'amore. E chi riconosce l'amore non può non riconoscerti. E chi ti riconosce non può non comprendere di essere una tua parte. Ripeto il passaggio. Fino ad dunque una scala che ogni individuo può affrontare e può arrivare a sprofondare in te. Perché è qui il punto. Chi vuole davvero sa amare davvero. E chi ama davvero sa riconoscere l'amore. E chi riconosce l'amore non può non riconoscerti. E chi ti riconosce non può non comprendere di essere una tua parte, una piccola, immensa scintilla della volontà e dell'amore che da te emana e che a te riporta. È durotto perché se abbiamo una certa ostilità nei confronti di un certo tipo di misticismo, di finto misticismo che la Chiesa ci ha abituati. Una piccola scintilla, immensa scintilla della volontà e dell'amore che da te emana e che a te riporta. Al di là dei nostri fallaci pensieri, al di là delle nostre imperfette sensazioni, al di là delle nostre egoistiche società, al di là delle nostre infinitesime conoscenze, al di là delle nostre speranze, delle nostre paure, dei nostri dolori, delle nostre gioie, dei nostri desideri e del nostro continuare a essere schiavi del nostro io, del nostro ego. Dacci sempre la volontà di volere, accompagna con il tuo amore il nostro brancolare nel buio, nella nostra inoperosità alla ricerca di ciò che sentiamo esistere in noi. Ora calpestato, ora deriso, ora schernito, ora sfuggito, ora cercato, ora temuto, ora maledetto, ora agognato, ma si chiama sempre amore. La prossima volta magari parleremo ancora andando avanti su questo argomento, magari con l'amore e la dolcezza dei figli, ma lo facciamo la prossima volta, che è strettamente legata a questa cosa qui. L'ho conclusa con questa cosa mistica, questa cosa incredibilmente mistica, così bella, così importante, così vera, e credo che sia veramente una cosa che tocca profondamente.
anche perché poi, ripeto, noi siamo proprio il rovescio di questa cosa qui, non le sopportiamo più, non le teniamo più, giustamente, cioè c'è il rifiuto totale del misticismo, il misticismo quello vero, quello pulito, quello che non porta denaro nelle casse del Vaticano, quello che è nostro, che è la nostra storia. E riscoprirlo non è facile, perché ti fai i conti con quell'altra roba lì che ormai se n'è andata da una vita. Dopo questa tirata, e visto che abbiamo fatto anche quella di prima, mi prendo un bel gabber d'annata, di annata, e ve lo propongo con una delle canzoni più belle. Questa è la versione registrata in disco, io c'ho anche l'ho messo molte volte quella registrata dal vivo. Questa è quella da disco, titolo Dilemma, naturalmente Gabber.

E questo era naturalmente il nostro Giorgetto Gaber. Allora, intanto comincio a leggere qui, dopo devo cercare una cosa che me l'hanno richiesta gli amici di Vicenza. Ho provato a guardare, non la trovo, è un po' difficile, ma buttando per aria con calma. Allora, sentite, su libero.it, sezione cortometraggi nel computer, in internet, a pagina 64, ripeto, libero.it, pagina 64, c'è un video di 15 minuti sull'origine delle pellicce dalla Cina. E cruenta, puntini, viene voglia di urlare, vero? Un amico. Allora, sono andato a vedere, per magari tentare di tirarla su, ma non ci sono riuscito, non ci sono riuscito proprio. Sono quelle cose lì che non si possono tirar fuori. Comunque, se qualcuno sa vuol vedere, è una tristezza veramente. Certo che in nome del comunismo, ma a nome per conto di Skei, i cinesi sono in grado di fare qualsiasi cosa, gente. Ti stavo pensando, allora ti mando un abbraccio forte, un bacione. Quando Francesco mi insegnerà ad usare il computer, ti scrivo, speriamo presto. Naturalmente questa sera Berta, che naturalmente abbracciamo, e sperando che ti impari presto ad operare sto benedetto computer che è tanta moglie. Allora, un saluto da Mauro Romanista. È una vita che non ti sentivo. Ciao Mauro. Mauro è uno di quelli che da una vita segue queste cose. Lui è un tifoso, poi è romanista, che è una cosa rarissima da queste parti, non certo a Roma. Un saluto, un abbraccio. Ciao Mauro. Qui invece è Alessandra. E mentre aspetto mia figlia Arianna all'uscita dalla scuola, penso come va la tua salute. Spero bene. Tu sei forte. Ho sentito che il trapianto che ha fatto Gigi è andato bene. Mi auguro di sentirti presto. Bacioni a tutti quanti. Naturalmente Ale e Ari. Sarei Ale e Aria. Grazie di tutto quanto. Due parole su Gigi, che veramente, veramente ha dell'incredibile. Credo che abbia una forza di volontà enorme, una grandissima capacità di reagire a queste sue cose. Sta andando, ma veramente, veramente bene. Ora addirittura è anche a casa, quindi credo che da parte di Gigi un saluto, veramente un abbraccio a tutti quanti. E questo è un bel messaggio, dice: ciao Franco, oggi sono triste. Il mio Chicco, un bastardino dolce e simpatico che avevo da 16 anni, è morto. Con un nodo alla gola ho dovuto chiamare il veterinario che gli ha fatto un'iniezione. Ho pianto tanto, non riuscivo a smettere. Gli ho carezzato il musetto fino all'ultimo respiro. Mi chiedo perché alcune persone instaurino dei rapporti così speciali e altri invece no, e mi ridono dietro. Dicono che è solo uno stupido sentimentalismo. Ciao Giusy. Giusy, io credo che in questo mondo le opinioni ci stanno veramente di tutti, no? Ci stanno di tutti, e ci stanno anche quelli che dicono amare un cane, amare un animale, eccetera, un sentimentalismo da tre brassi in panca. Sono convinto che ci sono anche queste, però credo che non sia il tuo problema o il mio problema. Io ho avuto una cagnetta che mi è andata sotto un trattore, sono andato a raccogliermela, non ho neanche parlato, ho caricata sulla carriola, sono andato in mezzo al campo, ho fatto una bella buca e l'ho messa sotto, eccetera. Tutto questo l'ho fatto con tante di quelle lacrime, che non vedevo neanche dove buttavo il badile. E mi è durata 24 ore, non posso vergognarmi perché sono fatto così. Dopo
Se c'è qualcuno che invece ha un animo forte, duro, ha delle grandissime capacità, mi non me ne frega proprio niente. Io le cose le ho vissute così e credo che non sono né bene né male, sono fatto così, voglio dire, non ho bisogno del consenso degli altri. Se a te è morto tuo cagnetto, io so perfettamente cosa vuol dire e so quanto può fare soffrire un affetto del genere che ti manca. Ho trovato anche il mio antidoto, il mio, non il vostro, perché di cani e di gatti eccetera che sono morti ne ho avuti tantissimi. L'unico antidoto era quello di tornare un altro, sempre, subito. Ci sono persone che invece, dopo una sofferenza così grande, preferiscono non averne più per nessun motivo al mondo. Io invece penso esattamente al contrario, l'ho misurato, provato ed è così, ed è così. Giussi, un augurone. Sei certa che lui non sta male, se non è già tornato giù. Va bene? Ciao Giussi. Allora, come stai? Grazie per le tue trasmissioni, sempre molto interessanti, belle, continua così, ti mando bacio. E naturalmente che il cielo è sempre più blu. Naturalmente Pier Francesco di Padova, non so se sei quello del Bignasio, una botta di cose. E grazie di tutto per Francesco, io credo che il cielo sia sempre, comunque, sempre più blu, e basta solo riconoscerlo, basta solo vederlo, basta solo averne voglia. Uno mi diceva stamattina, a proposito, Katia di Venezia, un salutone, non lo faccio mai, quello lo faccio per radio. E qua un messaggio che arriva dalla manifestazione di sabato: il nostro capo popolo è già intervenuto ai microfoni del corteo a Bolzano, qui tutto bene, ciao Davide e tutta quanta la banda. In pratica oggi è sabato, sono alla manifestazione di Bolzano, e manifestazione a questo incontro, perché credo che siano neanche più manifestazioni, sono veri e propri incontri tra amici, tra persone che ormai si trovano un po' in tutta Italia, a partire dai nostri splendidi e meravigliosi amici della TAV, che sono dei grandi. Noi abbiamo fatto in qualche modo due pullman non pieni, ma quasi pieni, e sembra, fine dei dati avuto fino adesso, che tutto quanto è bene, ma comunque in settimana sentirete delle cose molto più fresche di quello che sto dicendo io. Qui ci sono dei problemi che devo affrontare privatamente. Ciao Franco, sono Tiziana di Vicenza. Sentite che bella, questa mattina un raggio di sole mi ha dato il buongiorno. È un avvenimento raro, perché per chi si sveglia presto ogni giorno. È stata una bellissima sensazione. Ti senti finalmente un tutt'uno con l'universo. Ma quando sono uscita guardando il cielo, ho capito che non tutti sono consapevoli di ciò, ma sono uniti al Dio Denaro. Tantissime scie chimiche stanno oscurando il sole, ma quei piloti sono uomini. Domanda, ti auguro tanta salute. Il problema, Tiziana, è sempre quello lì. E, Tiziana, il problema rimane sempre, purtroppo, quello dell'evoluzione. Il livello di evoluzione di un individuo poi lo vedi nella vita di quell'individuo di tutti i giorni. È lì che si vedono le caratteristiche dell'evoluzione delle persone. E poi c'è chi queste cose le prende con una certa sensibilità e si sente partecipe del mondo, delle cose che succedono, si sente di aderire a tutto questo, ma c'è chi queste cose qua non gliene frega proprio niente. Sono le 5 e dalle 4 ascolto la radio, mi sto ritirando in campagna, non ho capito. Claudio, nostro Claudio parrucchiero,
Oh, dice, se te fai riflettere, e come che te fai riflettere? Ma quanta fatica, anche solo capire, figurate comprendere. Ma se Bobby solo non fosse solo, e in compagnia, e con chi? Comunque sia, vai mona a te e anche al succo del pomodoro. Stiamo bene, un abbraccio forte Claudio. Grazie Claudio. È bellina quella lì, che è lì che vi ho chiesto a Bobby solo, vero? Tanti sono rimasti, tanti sono rimasti in modo particolare. Una cosa vecchia che mi è piaciuta quando l'ho fatta e voglio riproporla, perché si chiama Religione e Religiosità, da tirare un po' le orecchie se volete, perché è piena di sugo sta roba qua. Religione e religiosità, gente.

0: Io ho qui qualcosa che da leggere, ma preferisco lasciare stare. Non leggo niente, ve la do, ve la vendo così come ce l'ho nella mia testa. Credo che la cosa sia anche più completa. Dunque, con l'avvento del Cristo ci sono state moltissime persone, moltissimi seguaci, presi da questo ardore bellissimo, da questa forza d'animo di seguire questo maestro, questo Cristo, questa persona con delle capacità straordinarie, capacità oratorie, capacità di spiegarsi anche per le persone che non capivano niente, che usava poi tutto sommato un linguaggio che la gente, che si adattava alle persone, no? E riusciva ad adattarsi un po' a tutti quanti. Questo qui era uno che aveva due palle, ma due palle così. Ripeto quella cosa che devo ripetere sempre. Dire che è figlio di Dio è una cosa normale, perché una volta quando uno aveva delle qualità, vedi la mitologia, erano tutti quanti figli di Dio. E l'assurdità di figlio di Dio sta nel fatto che Dio è assoluto. Dio è. Una delle qualità è di essere assoluto. Se è assoluto non gli manca niente. Tutto ciò che esiste, come minimo, è una parte di Dio. È un suo figlio. Sia che sia Bossi, che sia Einstein, non cambia niente. Tutto è parte di questo assoluto, di ciò che è. Quindi, la persona che viene in terra, che vive la sua vita normale, eccetera, eccetera, eccetera, dire che viene mandata da Dio per una serie di cagate, che sono assurdità, non solo non sta in piedi, non ha alcun senso, perché Dio non può mandare nessuno. Nel momento in cui Dio manda qualcuno, fai di quel Dio che è assoluto, ne fai un relativo, come lo sono io, come lo sono tutti quelli che respirano, mangiano, bevono, cagano, dormono, eccetera. Quindi Dio non può aver mandato niente, altrimenti Dio non è più assoluto. Avevo trovato un imbecille una volta che mi ha detto che Dio non è assoluto. Bene, vabbè, allora che roba è? Non va bene, ma lasciamo perdere, la storia di questa radio sarebbe infinita. Allora,
1: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
3: Ripeti?
2: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 90288.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
0: Stabilito che sto tizio viene giù, ha delle cose da dire, le dice alle persone, le persone vengono attirate, eccetera, eccetera. Nasce un grande movimento attorno a questa figura di questo Cristo, un grande movimento che ovviamente come insegnamento, primo insegnamento è l'amore, l'amore agli altri, l'amore al prossimo, l'ama il prossimo tuo come te stesso, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo, non è una vera e propria religione, è un movimento anche tutto sommato non organizzato, che ha una forza, che ha la sua vera forza nella propria interiorità, cioè nel fatto che sanno di portare avanti delle cose che sono sentite, vere, dentro l'intimo dell'uomo e non cretinate che possono dire i preti. E anzi, i preti sono una cosa che arrivano ben dopo, ma tanto dopo, addirittura. Sempre tentando di stare dentro questo esempio tra religione e religiosità, perché sono capito questa è la tua domanda, si può dire questo, si può dire che la prima vera e propria organizzazione nasce attorno al 400, quando imperatore romano è un certo Costantino. Sto Costantino vede che in giro ci sono un po' troppe di religioni, perché di Messia non ce n'è mica stato uno solo, ce ne sono stati parecchi, ma parecchi veramente, vuol dire gente che dopo si parlava di miracoli, di tante altre cose, quindi Messia ce ne sono degli altri. Questo non toglie le straordinarie capacità, le cose meravigliose del Cristo. Però c'è da dire una cosa, la differenza tra religione e religiosità. Arrivato Costantino, vede tutto questo casino, dice qua mettiamo un po' d'ordine. Stabiliamo che Dio ha fatto un figlio e che questo figlio è Gesù Cristo. Che ci sono poi dei Vangeli che dicono queste cose. I Vangeli sono stati tirati fuori, erano quattro. I famosi Vangeli che ancora oggi vengono considerati i Vangeli, quelli ufficiali. Attenzione, drizzate le orecchie, signori cattolici, aprite le orecchie, ma voi non le aprirete mai, perché tanto nulla può scalfire il popò di muro che avete dentro. Questi Vangeli sono stati fatti, in pratica costruiti, voluti dall'imperatore Costantino, e sono i Vangeli ufficiali della Chiesa. Di Vangeli ne sono stati trovati dopo un'infinità. L'ultimo in ordine di tempo addirittura è il Vangelo di Giuda, che passato l'esame del carbonio è risultato essere originale. Però non serve a niente, perché i quattro Vangeli sono quelli, ma non perché quelli hanno ragione o torto, perché sono stati passati al vaglio di Costantino. Costantino li ha ben bene censurati, li ha preparati bene. Pensate solo al cambiamento che viene fatto con una parola tra resurrezione e reincarnazione, cioè pensate solo che il cambiamento di parola cosa può cambiare come significato, far stare in piedi una religione che non sta in piedi da nessuna parte, che ormai fa acqua dappertutto, farà la fine di nome di cui sarà nel massimo della sua potenza. Vedrete, questa non è una previsione, ma è logico, nel massimo della sua potenza farà la fine di Moggi, della Juve e di tutti quanti quelli che continuano ad avere questi comportamenti da banditi senza neanche minimamente pensare che devono fare i conti con la storia, con la realtà, con le persone, eccetera. Quindi di Vangeli ce ne sono tantissimi e tanto più importanti e anche molto più seri e importanti di quelli tra virgolette ufficiali che non dicono più di un cazzo, non dicono tanto, non dicono niente, perché sono stati censurati, passati attraverso la penna, attraverso la censura di questo signor Costantino, che è lui il padre di questi Vangeli. La Chiesa ha preso questi Vangeli, si è tenuti cari, e ancora oggi i preti nelle chiese leggono questi Vangeli, che sono quelli fatti, voluti, costruiti, preparati da Costantino. Questa è storia, voglio dire, non me la sono inventata io. Se andate a vedere un po' questa cosa qua, allora qual è la differenza tra

0: e la gente che vota sta classe politica di questo paese, persone che dicono di essere leghisti, hanno degli ideali eccetera, e il capo gli vende il partito al Berlusca e loro sono ancora lì, e l'altro fa il comunista rivoluzionario, arriva a diventare presidente della Camera e ancora restano lì. Cioè, davanti a questa umanità non si può mica pretendere che le cose siano diverse. Questa è la realtà. Come si fa a cambiare la realtà? Devono cambiare le persone. Quindi il rapporto tra religione, cioè imbroglio, mancanza di logica, precostruzione fatta da un imperatore ancora nel 400, quindi 1600 anni fa, e invece la religiosità è quel fatto fondamentale, importante, assolutamente determinante, che ogni individuo, anche il Papa, anche i preti, che si cagano sotto perché hanno paura di morire, hanno dentro di loro. Magari il livello è 0,000001, però c'è quel sentirsi di esistere, c'è quella goccia che tutto permea e tutto comprende. Quindi la religiosità è una cosa che appartiene a tutte le persone, agli individui. La religione è una multinazionale, come lo è la Fiat, la Ford, come la Mount Edison o come qualsiasi altra azienda, con delle entrate, delle uscite, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la differenza in termini, così, se vuoi, anche abbastanza veloci. Però non dimenticare mai che questa religione ha la sua base, nel, ovviamente, nella costruzione di un ideale, di un'idea. La gente, le persone hanno bisogno di un grande ideale, le persone hanno bisogno di credere, le persone devono avere la certezza, e non ce l'ha nessuno, e ce l'hanno pochissimi, non nessuno, che esiste la vita dopo la morte, perché altrimenti la vita, se portasse alla morte, alla distruzione totale, un po' il ragionamento che fa Claudio Simeoni e soci con la teoria dei pagani, no, t'ha morto, se non hai costruito delle cose tu sparisci, vai nel nulla, il nulla non esiste. Quindi è un'altra di quelle stupidaggini che sta tanto di cattolicesimo versione gigegè. Ecco, quindi la religiosità è una componente fondamentale di ogni individuo, che fa parte dell'individuo, dell'individualità, della spiritualità, dell'essere nella parte più profonda. La religione è uno strumento abbastanza comodo per fare quel cazzo che si vuole, dopo aver prende, ti confessi e naturalmente vai in paradiso. Fai una prova, se vuoi provare, se trovi una sola persona in tutto il mondo, che cattolico, che non vada in paradiso. Qualcuno che è convinto di andare all'inferno. L'inferno, per dirti, ecco un'altra di quelle cose stupide, banali, idiote della Chiesa cattolica. Se Dio è assoluto, è assoluto, punto e basta. Scusami, dov'è l'inferno? Se Dio è assoluto non gli manca niente, allora l'inferno è dentro di Dio. Quindi Dio, nella sua imbecillità, ha costruito anche una parte dentro se stesso in cui manda gli uomini a purgare, a eccetera, eccetera, eccetera. E non basta mica la purga che prendiamo qui giorno per giorno, no? No, te l'ha fatta anche per dopo. E questa fa parte di uno dei dogmi fondamentali della Chiesa, il Cristo figlio di Dio, l'inferno, il purgatorio. Voi non ve lo ricordate, noi da bambini ci spiegano cos'è il limbo, dove andavano i bambini non battezzati. La prima domanda che ho fatto io al prete, ho detto: ma scusami, uno che è nato prima di Cristo, che colpa ne aveva, come faceva a essere battezzato? Mi ha aperto le mani e ha detto: esecuci, e basta. Questa è la spiegazione di questa cultura da mentecatti. Per carità, costa niente, gratis, ci si può credere, d'accordo. Non è detto che la logica serva per credere, ma la logica è quella che ti dice se una cosa è vera, se non è vera. Non è assolutamente vero che gli uomini credono alle cose logiche, perché credono all'inferno, al purgatorio, al peccato, al paradiso, al diavolo, eccetera, eccetera, eccetera, ai morti che viene a parlare, e tutte queste cose qua, che sono una gara per chi è più... la gara chi è più scemo.
1: E allora concludiamo con

0: non è vero che tutto ciò che è logico gli si crede, perché ognuno crede quello che gli pare. E allora
1: chi vive col padre,
0: il cielo è sempre

Eh sì, il cielo è sempre più blu. Ciao Franco, sei troppo, sì, troppo grande, troppo forte. La volontà per me può essere la consapevolezza della propria interiorità, della libertà o non so che. Ciao, ti voglio bene, Antonia. Bello. Grazie Antonia, molto bello questo messaggio. Sono d'accordo con te su questo, quello che hai detto, eh? Sono d'accordissimo. La volontà, sapete quel sul serbatoio, no? La benzina, c'è un galleggiante. Quel galleggiante è collegato con la macchina. La macchina, c'è un manometro, ti mostra quanta benzina hai dentro. La volontà è quel manometro lì che va a vedere quanta benzina hai dentro, quanta evoluzione hai avuto, hai. Flavio, ciao Orso. Zeo stesso invece del sugo del pomodoro, invece del limone, e ma rimette che te ed è, cosa cambia nel grado di evoluzione? Spero no, li veo lega. Stame ben Flavio. No, Flavio, tu sei andato a toccare una cosa che è importante e riguarda, sì, un livello evolutivo alto, perché tagliatelle col le tagliatelle col ragù è mica stupidaggine, voglio dire, però qua si parla di bibite, di nettere, degli dei, eccetera, il sugo pomodoro, limone, un po' di sale, ragazzi, un po' di acqua perché non massa concentrare, eh? È la bibita degli evoluti da fare. Dopo che un altro mi ha mandato altre bibite, ma penso che sia perché onestamente si sente che non ha nessuna lucidità mentale, deve sempre aggrapparsi a quello che dicono gli altri, non ho mai né idea propria e ora se può perdere. Anche la P2, associazione di assassini, nelle sue regole hanno tutti tesi delle religioni cattoliche, ebraiche e corano. Per loro, e loro credono di essere superiori in assoluto, come dici tu, il grande scatto. Ciao, questo qua è il mio amico che non so chi sia, 544, che mi manda questo messaggio, e quello che dice è profondamente vero, assolutamente vero. Me ne è arrivato anche un altro tuo, lo apro adesso ancora vederlo. Buono il succo o passata di pomodoro, a cosa serve? Grazie, ciao. Non è che serve, è il nettare degli dei, è il nettare degli evoluti, è la bibita degli evoluti, questo è il succo di pomodoro e mica altro, eh? Aspetta che mi hanno chiamato di là. Arrivo subito. Eccomi qua, fatto tutto. Immediatamente una corsa, mezzo a posto, tutto quanto. Allora, buono il succo o passata di pomodoro, a cosa serve? Grazie. Oh Madonna, 544. È il nettare degli dei, è il nettare. Nettare degli... Non è una roba che piace a tutti, non è la passata. Con la passata si aggiunge acqua e si fa il succo al pomodoro, si fa quella roba lì che è il nettare degli dei, è lì il capolavoro. Naturalmente non è per tutti, perché a tutti quanti non è che piace solo agli evoluti, che altri niente. Allora, no, queste qui sono cose che farò dopo con calma, sono altre cose. Intanto, su gentile richiesta, no, lo dicevo così in salabano, a gentile richiesta del gruppo filosofico di Vicenza, qua firma tutti quanti, c'è una vecchia registrazione che sto preparando, un DVD con tutta quanta, almeno una quarantina di registrazioni tutte con Don Luigino,
e lo sto preparando, mi ci vuole un po' di tempo, l'ho fatto, però poi come al solito ti trovi un disco difettato, riparti, rimetti in moto, tutto un casino che non finisce mai. Allora, sto rifacendo questa cosa. Una delle cose più belle, super richieste, è quel periodo in cui in canonica Don Luigino veniva appunto Don Paolo a fare le visite iridologiche. E forse qualcuno se l'è dimenticato, è un pezzo d'autore, è una cosa notevole, notevole veramente. I vicentini sono innamorati di questo pezzo che riguarda l'iridologia e Don Paolo che andava a fare iridologia in canonica fra poco. Eccolo qua.

Il grande Albert. Piccola rubrica di 10 minuti di cultura, arte, medicina naturale, un non so che di piccola filosofia.

0: Bondi, ciao a tutti quanti, sente!
1: Sia lodato Gesù Cristo figliuoli, e a pace eterna sia con tutti quanti, cari!
0: Oggi sentite gente che Don Luigino apparentemente è soddisfatto, lo sentite tutti, però oggi io che lo vedo qui vicino a me, lo vedo con una faccia molto triste e veramente la cosa mi lascia un po' costernato. Don Luigino, ah, è successo qualcosa?
1: Anche amico, hai messo sofferenze?
0: Fammi
1: vita, ho anche a mia adesso un periodo di sofferenza.
0: Ma cos'è la sofferenza del corpo, dell'anima?
1: La sofferenza del corpo, dell'anima, dello spirito.
0: Ma cos'è stato?
1: Cosa ho avuto, tanti problemi, tante persone che soffre e mi proprio ora mi faccio partecipe, vorrei dare una mano, chi sta se bene. E proprio assorbo sta sofferenza di queste persone.
0: Ma mi pare che lei qui ultimamente con Don Paolo state facendo molto per le persone sofferenti qua a Piera, battendo a testa,
1: sì, guarda,
0: gli uvi, le, dopo non so.
1: Comunque qua a Piera abbiamo fatto un bel lavoro, che abbiamo alleviato tante sofferenze, tanti dolori, addirittura tante persone che voi accoppasse. Ma adesso che sei Don Paolo, che io, lei è un uomo che ha studiato, un uomo proprio, guarda, sì, e ha delle tecniche proprio di scoprire il male delle persone.
0: Si vede che insomma l'uomo è uno che studia.
1: L'uomo ti vedi, guarda, la mattina il comizio così si è mesa.
0: A fare mesa?
1: No,
0: mesa.
1: Non fai anche altro mesa adesso.
0: Come? Sei venuto lì apposta pa, pa...
1: Guarda, il si ha dedicato proprio cuore, anima e mente a guarire queste persone.
0: Ma lei non le guarisce con la pietra?
1: Mi guarda il padre...
0: Insieme?
1: Sì, è il padre mio che sta nei cieli, mi dà sti poteri, che attraverso la pietra mi metto a posto certe robe, certe persone che soffre.
0: Ma la pietra ha pianto ancora sangue oppure...
1: La pietra, guarda, che se delle volte che ha delle crisi, vero? Che fa dei piscinare di sangue. Ma mi penso che sia il padre mio che sta nei cieli, che mi mette a prova della nostra fede.
0: Ho capito, ma adesso Don Paolo, cosa si è messo a fare lui? Non ho capito.
1: E ora
0: se non fa più messa,
1: ma guarda che è una missione proprio. E si è messo a curare persone.
0: Dove? In canonica?
1: In canonica. In canonica, guarda, io ti ho vedi con sta tonica, vero? Alta. E il ghemette che tocca più a testa sotto culo di queste femmine.
0: Come a testa?
1: E a testa no, con l'occhio io.
0: Ah, con l'occhio, come che ho da qua sopra?
1: Sì.
0: Ah, adesso ho capito.
1: Ma
0: proprio con...
1: è il che fa dei che visite.
0: Ma cosa fa con l'occhio, scusi?
1: È il che guarda sul buso del cuoio, che attraverso il buso del cuoio vede magari se una gara freddore, se una magari gana otite. Anche se una, un dente non dente guasto, ma anche mai guia.
0: Anche mai guia.
1: E tu sì, io
0: guardando sul
1: buso del cuoio, vero? Io vede se magari uno anche e tu sì da cavare o i gufi.
0: Sempre attraverso?
1: Attraverso il buso del cuoio. E stai anche di mesi e giornate, sei tu.
0: Perché se una donna?
1: Sì, se prima che non gli catta il tiro giusto. Insomma, te vedi che sta femmina è a tribù e anche.
0: Ho capito, ma insomma, si mette lì, ma come si mette?
1: Si mette, guarda, con la veste su la testa.
0: È cotto.
1: È cotto,
0: è cotto.
1: Sì, la veste da prete,
0: sì,
1: è cotto, per capirsi.
0: E si mette dove?
1: Su la testa, in testa, no.
0: Quindi tutto il buio?
1: Tutto è scuro, no.
0: E perché il buio?
1: Perché ora con l'occhio che vede meglio il buio del buio.
0: Ho capito. Adesso...
1: E che va dentro, vedo capito, sulla parte... del corpo, anche della mente.
0: E che guarda dentro?
1: Sempre dentro per sto buso del cuore.
0: Ma ste donne sono, come potrei dire, sofferenti, sono contente.
1: Sì, tribù è un padre. Ti senti come
0: ma sono proprio
1: come chi urla.
0: Ma vengono là, ma urlano addirittura.
1: E fate che urli di chi respiri proprio, che manca per fiesia.
0: Da quanto mai?
1: Da quanto mai?
0: Ma scusi adesso non so perché. Una che va a farsi una visita a un medico, non penso che faccia male, ma come fa?
1: Guarda, io vado ad avere un metodo proprio di qui giusti. Fatti apposta, vero? Parlai sto buso del cuoio, con sto occhio.
0: Ma come fa? Ma cosa succede?
1: Guarda,
0: ma cosa fanno queste spose?
1: Che manca sia? E urla!
0: Ma come no?
1: Ma proprio mamma è di te.
0: Proprio, proprio, finché lui è, guarda,
1: finché io le accosto io proprio mamma e ti senti proprio che anche la batteria è convulso.
0: Ma lei lo ha visto? È lì che
1: è proprio anche te guarino. Pensate che ieri altro era ha venuto un uomo un uomo
0: lo conosceva lei?
1: Mi no, ha domandato di Don Paolo.
0: Ma da dove sei questo?
1: E lei è da Brusegana.
0: Da Brusegana, ecco.
1: Sì, sì, sì, parliamo del ponte.
0: Parente dell'altro.
1: È Rivano. E il medico.
0: E cosa vuoi?
1: Aspetta che te dico.
0: Scusa.
1: E l'hanno è che dire Gesù Don Paolo. Aspetta un fiatino perché le devo fare una visita, no?
0: Anna Fema, no?
1: Anna
0: dove Fema, fare la visita?
1: Sul bruso del cuore costoglio, no?
0: Oh, sì, sì.
1: Pensate che aveva parfum, vero? Anche i denoidi sul naso.
0: E denoidi?
1: E io attraverso il bruso del cuore costoglio...
0: Che hai visto tutto?
1: Che ha visto i denoidi sul naso. E che guarisce, io sento. Che da un anguento con 3-4 volte qua Piera e guarisce.
0: Non capito. È sempre che tribù è che.
1: Che manca per fine calcia. Proprio ti senti proprio che tribù.
0: Pesca quanto che patisca.
1: Ma insomma è un uomo proprio de fede. E che amore e cura pure.
0: Con olio, con unguento che
1: mette. Che metterà un unguento che
0: lei non sa come perché.
1: Sotto sta tonica te sai cosa che non
0: passa. Sì, sì. Insomma, arriva stomo ora. E Don Paolo.
1: E poi Don Paolo perché stomo qua, che aveva di giramenti e testa. Che dirà sempre a
0: te. Ed era venuto lì apposta per farsi vedere
1: per farsi visitare.
0: Se che aveva problemi.
1: E gli aspettava Don Paolo che gli ha finito.
0: Che gli era Drigo con la sua.
1: Sì, perché e dopo si è anche stufato Don Paolo, no? E ora per tirarsi su un fia che abbia una squeta e graspa,
0: sì,
1: fare un
0: sì,
1: fia del fia, perché se stando sempre col toggio sto buso del culo,
0: per
1: fare un fia del fia e abbia anche una squeta e graspa. E mi dice a me, dice, guarda, dice.
0: Ma chi sono Don Paolo?
1: No, Don Paolo mi ha detto. Guarda che hai detto, no. Mi adesso che non posso, però è che hai detto, uomo, vale che io qua che tu. E le te puoi fidate?
0: Hai capito come
1: se,
0: si fa?
1: Se,
0: sì.
1: se Nintendo.
0: Ma riferì a chi?
1: A me no.
0: Aiuto Luigi.
1: Non ho mai visto Don Paolo che visitasse Omani. Mi ho detto proprio a me. Che vita sto uomo. Che mi non sai come fare.
0: E ora come si può fare?
1: E ora
0: ha detto no, non posso.
1: E mi ha detto, guarda, non lo so, parla con Don Paolo, che io sei esperto, no? E Don Paolo ha detto, lei ha detto che ti impari, ha detto no. Ti ho visiti, mi sarei anche a Varogna, perché te sei. Un uomo come me di chiesa, cioè fare certe robe da dottori,
0: bisogna farle.
1: E insomma stomo si mette con.
0: Ma che Don Paolo era stufo o no?
1: Ieri alle 9 della sera.
0: 9 della sera, mattina è sempre con l'occhio.
1: Sempre con sto buso del culo.
0: Sì, sì.
1: Sì,
0: ora?
1: E insomma no, e ora Don Paolo mi ha insegnato come si ha a fare, no? E mi ha messo stomo con sto culo per aria, no?
0: Sì.
1: E mi ha messo sta traessa.
0: Sì, perché bisogna vestirsi un po' di sedina.
1: So sta testa, no?
0: Sì, sì, sì. E ora?
1: E mite, se ho messo sto occhio dentro sto buso del culo.
0: All'uomo?
1: All'uomo, no?
0: E ora?
1: A me, a so svenuto. A botte una parete.
0: Come lei è svenuto?
1: Svenuto.
0: Ha visto la malattia? Cosa è successo?
1: Mi guarda. Ha cominciato a girarmi la testa e non capire più niente.
0: Ma ha visto la malattia di questo?
1: No.
0: Non capisce mai.
1: Ha sentito una spusa da merda. Ma una spusa da merda, vero? Che mi ha dopo fatto una parete.
0: Perché?
1: Ha sarà stato un anno che non se lava il culo.
0: E perché Don Paolo l'ha fatto parlare?
1: Pensa a ti per cosa?
0: Basta.

Velocemente per chiudere la trasmissione di oggi, poi odi agli altri, ma sono delle mail e lo farò la prossima settimana. Dunque grazie, ho capito che dunque, a me non piace ma lo bevo lo stesso, baci Carla, perché ho detto che la bibita degli evoluti è naturalmente succo di pomodoro, limone, un po' di acqua, un po' di sale, e ho detto che è il nettare degli evoluti. Carla dice non mi piace però lo bevo lo stesso. Grande Carla, sì, grandiosa. E qua invece Ivan dice anch'io bevo succo al pomodoro e non da adesso, e quando lo dico in giro mi guardano come fossi un alieno. Ciao Fra. E casa Ivan, naturalmente essendo evoluto. È anche vero che il concetto di castigo, dice Kate, ci è stato inculcato da piccoli. E liberarci di tanti dogmi è un lavoro duro. Certo, certo Kate, certo che sei dura. Ma almeno abbiamo imparato, tu lo sai bene, che almeno queste cose qui noi, i nostri figli, non le diamo, no? Questa qui la sai bene. Ciao Bea. Avevo una voglia di sentire. Bye Simone, un abbraccio, grazie, ciao Simone. Franco Lonigo, bell'argomento. Io non so di preciso cosa sia. Parlavo di volontà, no? E a me è mancata tante volte la volontà, lasciando in me tanti rimpianti. Ciao Franco di Lonigo. No Franco, non devi avere rimpianti. Devi avere il coraggio di vedere le cose come sono. Ma non avere rimpianti, con il momento che ti sei comportato come ti sei comportato, hai fatto quello che dovevi fare. Non pensare che le cose siano diverse così, altrimenti torniamo al discorso del castigo di Kate. Ciao intanto. Ho capito, ripeto, no, già finito, basta, finito tutto. E, non voglio aggiungere altro, pochissimo tempo. Ho delle altre cose, le farò la prossima settimana. So che è andato bene la gita, nel giro che è stato fatto a Bolzano. Un saluto a tutti quanti e naturalmente la cosa migliore è sempre quella di salutarci con quella meravigliosa musica che ormai però uso sempre come sigla finale, del grandioso Bruce Springsteen. Bruce vuol dire anche brusa, o vuol dire anche brusco. Brusco è un movimento repentino, brusco. Brusco è anche un escremento della pelle. Brusco sarebbe anche un diminutivo del bruschetto, che è tutta un'altra roba. Ciao a tutti.

tutti i giorni ricordo a me stesso che la mia crescita materiale e la mia crescita spirituale dipendono dalla fatica di altri uomini, vivi o morti, e che devo dare nella stessa maniera in cui ho ricevuto e continuo a ricevere.

naturalmente un ciao a tutti quanti. Oggi, siccome di cose interessanti ve ne farò, credo, alcune, parto con una bellissima che ho già fatto ancora, e sono 7 piccole righe di perle. E diciamo che è una bella perla, se la volete prendere subito per partire, così per scaldare l'aria. Magia, esoterismo, occultismo, spiritismo, scienza, cattolicesimo, buddismo, materialismo, esistenzialismo. Io ci aggiungo anche comunismo, socialismo, capitalismo. Ma scusatemi, ma non è la stessa cosa che tutti andate cercando, creature? Magari rivestendola con abiti diversi. Cosa ne pensate? Cos'è che cerchiamo alla fine? Tutti, al di là di quei vestiti che noi ci mettiamo, ma alla fine non è la stessa cosa che cerchiamo tutti?

Allora parto subito con un po' di roba che mi è arrivata, quella che riguarda il battesimo. Mia domanda, la ripeto, a qualsiasi teologo, qualsiasi prete, qualsiasi cattolico, qualsiasi persona che crede a queste cose, ho chiesto, lo richiedo, a cosa serve il battesimo? Se qualcuno mi può spiegare in termini logici a cosa serve il battesimo. Visto che ve lo fate tutti quanti o quasi. Mia figlia non è battezzata, ha 5 anni e quando meno me lo aspetto canta No dal Molin o Val Susa. Vicenza, nessuna differenza. Sono orgoglioso, le sto trasmettendo qualcosa. Davanti alla Ederle ci siamo ogni giovedì e ogni domenica, e domenica 18 marzo c'è la Stra Vicenza, una marcia podistica. Ci iscriviamo naturalmente con le famiglie attrezzate di bandiere e magliette No dal Molin. Un abbraccio, Davide. Bellissimo, bellissimo. Allora avete capito, c'è questa splendida creatura che canta No dal Molin o Val di Susa, Vicenza, nessuna differenza. Massa beo, massa beo. Veramente, veramente sono quelle cose che ti fanno anche un po' da ridere, no? Però sono di una simpatia, incredibile. Una registrazione della scorsa settimana, avevamo parlato dei crimini di guerra, i criminali di guerra che non sono stati puniti, i criminali italiani. I tedeschi ne sono tutti stati processati, quelli italiani che avevamo dei bei criminali. Ricordo sempre quell'episodio del bombardamento con i gas tossici in Somalia, che non deve essere dimenticato. E qua mi sbaglio, Somalia o Etiopia, non mi viene in mente, comunque c'ho la registrazione, dove in un giorno solo hanno fatto 500.000 morti con tanto di gas tossici. E questi, che secondo voi non sono crimini di guerra? Nessuno è stato processato, naturalmente grazie alle come si può dire, grazie alle buone vicinanze con quell'impresa criminale che si chiama Vaticano, e che naturalmente ha garantito ai criminali sia la fuga dall'Europa sia quelli italiani di non essere processati come criminali di guerra, naturalmente tra soci ci si intende sempre. Ciao Frank, sto ascoltando il file su Badoglio, quello che dicevo la settimana scorsa. Sto qua sulla coscienza migliaia di morti a partire dal 1917. Sto figlio di una vacca, non sto a offendere vacche. Presto Paolo Fariseo. Ciao Paolino. Verissimo, verissimo, verissimo. Questo è uno dei peggiori assassini che abbiamo avuto nella nostra storia, altro che poeti, cantanti, eccetera. Questo è uno di quelli giusti, eh? Questo è uno di quelli giusti. La settimana scorsa abbiamo parlato di questi criminali. Ciao Franco, non pensare che mi dimentichi, sei nel mio pensiero, ci sei sempre, ostia. E aspetto il venerdì per sentirti, spero tu stia abbastanza bene. Un saluto a te e alla famiglia Fausta. Fausta, mi fa piacere sentirti, per il resto neanche ci penso, grazie di tutto. Ancora sul battesimo. E la mia domanda sembra valida, anche se so che voi cattolici non risponderete mai a stravocchi, perché su questa cosa qui non c'è nessun tipo di logica, non c'è niente. E non ditemi che è fede, una roba del genere, perché non è fede, è demenza. La fede è fiducia, e la fiducia è frutto della consapevolezza, è frutto della conoscenza. Aver fede in questo modo cieco è pura demenza. Domandina, cos'è il battesimo? A cosa serve il battesimo? Non risponderete mai.
dovete sempre stare zitti, dovete stare zitti, perché qui in questa radio, al di là di tutto, noi non abbiamo ancora i padroni, non abbiamo ancora quelli che ti dicono cosa devi dire. Ci arrangiamo, siamo l'unica realtà al di fuori di tutto. Allora, credo che il battesimo sia il metodo migliore di marketing che la Chiesa ha messo in piedi per farsi nuovi clienti per il futuro. Ciao da Alberto. Che dal marketing, Alberto, non sei mica mai, perché te dici, se uno se così bauco da fare sta roba qua, o prima o dopo come cliente me torna in rio, è un investimento, sono d'accordo. Sulla volontà, e dopo vi farò un'altra cosa, dopo partiamo con una cosa pesantina. La volontà può essere leggere la realtà, sfumando quell'io che incarnato, vincendolo senza gloria, assumendo la cosa nel suo aspetto migliore. Vabbè, intanto ti auguro un inno alla vita, ciao, baci, Tex. Ovviamente Tex e tutta la compagnia di Vicenza hanno sempre, ormai hanno imparato a mettere giù delle cose con un certo tipo di senso, di strutturazione logica. Certo che la volontà è l'arma principale contro questo benedetto Dio, che è indispensabile, altrimenti non potremmo vivere, ma l'arma che abbiamo è sicuramente la volontà. Allora, una bella musica di Enya, bellissima, bellissima, bellissima, e poi parleremo un attimo di un certo tipo di inganno globale a cura e per conto di Sua Santità Giorgetto Busche.

tanto che sto disco qui è un po' rovinato, è un po' strisciato, è meglio che vada quello dopo che è più bello, e chiedo scusa, ma o è il lettore CD o non lo so. Andiamo avanti.

0: approfitto un po'. Grazie, oggi un abbraccio forte Gianluca, grazie, ciao Gianluca. Un saluto naturalmente anche a Simone, beh grazie di tutto, ciao Simone. Franco Di Lonigo, bell'argomento, io non so di preciso cosa sia riferito alla volontà, so solo che a me è mancata tante volte la volontà, lasciando in me tanti rimpianti. Franco Di Lonigo. Bellissimo questo tuo discorso, perché non è tanto semplice davanti agli altri ammettere la nostra debolezza. Complimenti Franco, vedrai che adesso piano piano la cosa migliora, cambia, va avanti, non ti preoccupare. Gabri di Galliera, anche questa tanti complimenti, ma vabbè, sapevo.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
3: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: 11 settembre, come ogni venerdì, vi accompagna su temi legati all'arte e o al benessere e o al cervello per chi ha voglia di utilizzarlo e che non è mai così scontato, insomma. Quindi se siete qui è perché un minimo vi siete resi conto che avete un cervello e avete voglia di utilizzarlo, insomma. Ecco, dai, a parte gli scherzi. Allora, io farei questa cosa qui. Metterei un attimo prima gli annunci, ma prima degli annunci volevo dirvi chi abbiamo oggi ospite. Allora, ospite torna dopo. Aspetta, il numero 6, ospite 1, eccolo qua. Adesso vediamo se ho individuato il microfono giusto, tanto se non ti sentiranno tra poco ci verranno a dire: no, non si sente niente. Ecco, quindi adesso vediamo. E allora abbiamo ospite Stefania Villardo, è stata già ospite in passato. Era quant'è, Stefania, che non venivi in radio? Un anno? Un
1: Ciao a
0: annetto?
1: tutti, intanto.
0: Ciao,
1: Ciao
0: ciao
1: Daniela.
0: Stefania.
1: Sì, no, 3 anni fa,
0: 3 anni fa è
1: l'ultima
0: passato?
1: mostra, è
0: Ah sì,
1: volato.
0: ma anche per il libro, no?
1: Sì,
0: Per il...
1: 3 anni fa,
0: 3 anni fa.
1: Radici più libro era
0: Ah,
1: insieme il
0: caspita,
1: progetto.
0: è volato il tempo, mi sembrava ieri. Ecco, quindi è rimasta sempre bella, sempre interessante. Ecco,
1: Grazie.
0: allora oggi con Stefania parleremo di Trame, che è una mostra fotografica e non solo, ma sul tema della parte della crescita personale, ma è sulla costruzione della propria identità tra fragilità e bellezza. E diciamo che si parla soprattutto di quel periodo un po' strano, insomma, che si chiama adolescenza, e anche su altre tematiche legate alla salute mentale. Quindi parleremo un po' di dislessia e anche di neurodivergenze, insomma, ecco, grosso modo. Allora, prima di iniziare il tema per tutto questo, volevo ricordare, fare gli annunci velocemente. Se no, poi me ne dimentico. Succede come venerdì scorso, che ai ai ai. Va bene, Andrea, dopo ti rispondo. Antonio, no, credo che ti chiami. Allora, per il 5 per 1000 vi ricordo che se volete versare il 5 per 1000 è gratuito, ma permette alla cooperativa Radio Gamma 5 di andare avanti e di essere sostenuti. Quindi il codice fiscale per questo è lo 01 59 80 90 288, oppure se volete sostenere la cooperativa Radio Gamma 5 potete fare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 e oppure con un bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arzico. Adesso mi scappa uno starnuto. Eccolo lì, scusate. Ecco, quindi questa è la prova che siamo in diretta e che sono umana, che starnutisco anch'io. Sono 3 giorni che continuo a starnutire, però va bene. Oppure potete portare un contributo direttamente in sede radio ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, e la cooperativa ringrazia per quanti concorrono in varie forme nel dare vita e continuità alla radio. Allora, ci sono un po' di annunci, quindi. venerdì 25 settembre, cioè stasera, dalle 20 alle 22 su Canale Italia, Digitale Terrestre 71, Veneto, Digitale Terrestre

0: 12 e in streaming ci sarà Riccardo Rochesso che si parlerà del folle, ignobile, violento, criminogeno, incostituzionale disegno di legge 978 del 2023 che permetterà agli avvocati di riscuotere direttamente i crediti con lo scudo penale senza il filtro del giudice terzo e imparziale, con la facoltà di pignorare il presunto debitore, compresa la prima casa. E ci saranno anche, verranno anche annunciate le prossime iniziative di mobilitazione con Moreno Ferrari e Matteo Perra, a cominciare da Vicenza sabato 17 ottobre. Giustizia per i cittadini e non per gli avvocati. Alfredo Bellucco è presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia. Domenica 27 settembre nella Foresta del Cansiglio con Chris Mara si riabbraccerà la foresta e nel ricordo di Cristina e Mara. Ore 10 presso Rifugio Alpino di Casa Vallorca, alle 10.30 escursione con le guide, alle 13 pranzo al sacco Casa Vallorca, nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qigong per la salute e l'equilibrio, e poi Danilo Leo Lazzarini con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce dello stand di Radiogramma 5. Per prenotazioni 329 003 8988. Per chi desidera pranzare invece presso il rifugio di Casa Vallorca, chiami direttamente Franca per la prenotazione, e il numero per chiamare Franca è il 349 09 46 001. E domenica 11 ottobre, cioè tra due domeniche, tre se consideriamo anche quella di dopodomani, Radiogamma 63 anni dopo ripercorre le tappe del Vajont, genocidio dei, dei poveri, verrà, si salirà al cimitero di Fortogna, si sarà lì per le 10, poi ci si fermerà a Longarone dove è uscita l'onda, poi a fianco alla diga per raccontare le tappe della tragedia. Alle 13 si pranzerà assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto offerta libera grazie a chi porterà un dolce da condividere. Poi salirà a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del Troc. Per info e prenotazioni 329 003 8988. Per chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8:15 alla Coppa di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Mentre Gattini Randaggi, 5 volontari si occupano di salvare e aiutare i gattini randaggi. Se volete aiutare questa iniziativa potete, ci sono molti modi, potete seguire su TikTok Gattini Randaggi, su Facebook Caterina Turetta, e potete condividere i contenuti per cercare la casetta I Pelosini e farci conoscere. Scrivete a Teaming, una piattaforma online sicura al 100%, crea il tuo account e cerca Gattini Randaggi, iscriviti donando un euro al mese, ti verrà debitato automaticamente sul tuo conto. Puoi fare una donazione tramite PayPal caterinaturetta@gmail.com o PostePay Caterina Turetta, qui è lunghissimo, quindi sì, tutti questi numeri uno rischia di sbagliarli. Secondo me, ecco, quando venite in radio, per chi volesse, può chiedere e gli viene dato. Ecco, potete trovare anche i contatti nell'ambulatorio di via Carducci 2 a Montegrotto da Paolo. Poi l'energia che non ti aspetti sabato 10 ottobre dalle 17 alle 19:30, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprendere il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future, con Roberto Germano, CTO e cofondatore di Oxy, presso Casa Insieme, via Braghettone 20 Tiene. Contributo liberale euro 10, info e prenotazione 333 23 82 403. AF Energia la potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre, e sono stati ieri qui in sede radio, e il prossimo sarà 29 settembre. Campodarsico aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, ogni nucleo può richiedere fino a 10 alberelli autoctoni, prenotazioni entro il 30 settembre, quindi siamo a ridosso. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego, Comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99 845. Alfonso cerca un appartamento, casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Alfonso è un pensionato, una persona onesta, e ringrazia già se qualcuno può dare una mano. Il numero per chiamare Alfonso è il 349 58 55 160. Abbiamo quasi finito, penultimo. Affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano di una realtà familiare a misura d'uomo. Telefono 049 710 204, chiedere di Enrico o Paolo. E infine Ciao Bei, il sito di aiuto, pubblicate, guardate, girate, ci sono tante offerte di tante belle occasioni, e vi invito di andare su Ciao Bei. Ecco, allora vedo che gli ascoltatori, grazie Andrea che mi hai mandato salute, ecco, e Antonio inizia con una questione un po' strana, però ho le mie perplessità, che sarebbe: ma perché le donne in generale hanno grossi problemi a parcheggiare la macchina, a fare retromarcia? Quale tipo di cervello non funziona? In realtà io non direi proprio, perché mi sono trovata questa settimana, pensavo che ci fosse una donna al volante, e ahimè un po' snobbando la categoria, non, pur facendone parte, invece mi sono trovata uomini che 20.000 parcheggi, quindi non lo so, ci sarebbe una battuta un po' birichina, però non è un cervello che non funziona, è semplicemente che tendenzialmente gran parte delle donne guida meno, e quindi magari ha meno plasticità su quello, ma non è neanche così vero, ecco. Quindi ho visto donne più sgamate degli uomini a guidare, e uomini più imbranate delle donne, quindi è un luogo comune che a qualche uomo fa veramente piacere. E Maria, Non so, non abbiamo ancora iniziato la trasmissione, non so cosa tu voglia dire, però se ti piace, ma io ho il tuo numero in memoria di vecchia data, perché sei solita a questi bei messaggi così propositivi, però io li accolgo volentieri, ti ringrazio perché non è ancora iniziata la trasmissione e abbiamo fatto solo la pubblicità, quindi va bene, è un tuo parere. Bene, e allora ritorniamo al tema della giornata. Questa mostra dedicata a Trame, ospite è Stefania Villardo, che è autrice del progetto, ha una passione per la scrittura creativa e organizza spesso eventi anche aziendali. È un'artista soprattutto che usa la macchinetta fotografica come suo medium ed è molto sensibile ai dettagli, alle sfumature, e i suoi percorsi cercano continuamente di andare a toccare temi che hanno una certa sensibilità, insomma, quegli aspetti che tendenzialmente le persone non affrontano, magari non ci pensano, ecco. Non so se ti ho descritto bene, però ecco, ti lascio un po' la parola perché ho parlato tanto, così bevo.
1: Vai. Ciao a tutti, intanto grazie di nuovo per l'accoglienza, come sempre un piacere con te, Daniela. E comincio a dire sì, per riprendere il concetto del tipo di fotografia che faccio. E ho sperimentato tante cose, ovviamente, però poi ho trovato la mia strada, che è quella della fotografia concettuale, sostanzialmente. E dietro agli scatti, al progetto, c'è sempre un messaggio, insomma, quindi uh-huh. E poi solitamente cerco di affrontare dei temi, come dicevi tu, dove magari alcuni dettagli vanno anche evidenziati a volte per rendersi conto e per condividerli anche con persone che magari non stanno vivendo in quel momento una situazione, però porta ad una riflessione sicuramente. Sì. Quindi questo è il mio intento principale, okay. Condividere e far riflettere, sempre in maniera artistica, poi trattando l'argomento, ovviamente.
0: Che significa anche un po' in maniera poetica, perché mi ricordo quel bellissimo progetto che portasti qua, quello sui bambini non nati, bellissimo, molto, ricordo quella trasmissione come se fosse ieri, bellissima, ecco. Quindi, e invece questa volta che cosa ti ha Trame? Uno potrebbe pensare tante cose, invece di che cosa parla Trame?
1: Diciamo che Trame non è solo quindi il titolo della mostra, ma è un intreccio di ingarbugliato anche di situazioni, di anche texture che ho usato sia a livello di scatti, e una ricerca che ho fatto in vari ambienti, tra ambienti naturali, ambienti urbani e un po' in tante cose che ci circondano in realtà, e nel quotidiano oppure nell'aspetto anche onirico, perché di solito io unisco, diciamo, i miei progetti sono spunto o di sogni o di pensieri che faccio durante il sonno, oppure ispirati magari, non so, alla lettura di un libro che mi ha colpito in particolar modo, mi soffermo magari su dei dettagli, e a volte anche gli ambienti naturali. Ne cito uno per tutti, dove sono nata e cresciuta, il mare, quando vado lì davanti, per me è sempre una fonte grande di ispirazione.
0: Certo.
1: Ecco, quindi diciamo che Trame va a riprendere un po' anche quel periodo difficile, ecco perché parlavo dall'adolescenza in poi, quando si comincia a capire di essere un'entità a sé. Ci si distacca da quello che è il nido, dalla figura genitoriale che ti ha accompagnato fino a quel momento, e in maniera un po' emblematica mi piace pensare anche a cominciare a guardarsi allo specchio, no? Quindi magari prima si sono visti in uno specchio con magari le mano nella mano con la mamma, faccio un esempio, però poi c'è proprio guardarsi, guardarsi, che è un'altra cosa. E quindi da lì nasce proprio l'idea, l'esigenza di creare un qualcosa che parla di giovani e parla ai giovani. Quindi okay. Questo è un po' il messaggio.
0: Bello, bello, bello. E tu hai scelto come... Perché i giovani sono tanti, ci sono i giovani di buona famiglia, i giovani di periferia, i giovani di campagna, i giovani multietnici. Cioè, quale è stato il taglio che hai voluto dare? Perché uno poi deve fare una scelta, quando si fa un'opera d'arte bisogna scegliere, perché non è possibile comprimere tutto lo scibile umano, insomma, ecco.
1: Allora, diciamo che ho scelto la parte più difficile da fotografare, che è proprio la sensazione che abbiamo tutti, che abbiamo attraversato tutti, indipendentemente dalla razza, colore, etnia, famiglia, eccetera, perché sono proprio le sensazioni che ti trovi a provare in quel momento, no? Quindi tutti hanno attraversato questa fase o la attraversano ancora, e quindi ho dovuto trasformare quel pensiero ovviamente in scatti fotografici, in immagini evocative che fanno, a volte si, cioè la fotografia di Di Bello ha anche questo, no? Indaga molto a fondo, può darti una fotografia, un impatto e anche una comunicazione visiva, diciamo, nell'immediato, perché è un qualcosa di già visto, come può essere qualcosa invece che nella tua fragilità, nel tuo modo di sentire, ti riporta qualcosa. Quindi diciamo che interpreto più lo stato d'animo che una categoria in realtà. Poi parlo dall'adolescenza in poi, ma in realtà la crescita personale poi va molto più in là di questo. Quindi nella vita, ancora adesso, anche noi grandi, insomma, a volte ci fermiamo e capiamo che ancora dobbiamo crescere su qualcosa o dobbiamo cambiare punto di vista.
0: Allora, è interessante perché tu hai accennato, ma è ben importante sottolineare che cos'è la fotografia concettuale, perché poi magari uno dice oh, una roba che non capisco, e il parolone sembra enorme, poi in realtà è molto, magari voi stessi avete fatto fotografia concettuale senza sapere che era fotografia concettuale, quindi io aprirei un attimino di più, così si riesce anche a capire meglio trame.
1: Sì, questo è proprio, fa parte anche della progettualità mia personale, e non solo, ci sono vari stili di fotografia, e io ho provato a fare paesaggi, ho provato a fare non so, con le persone, i ritratti, ho provato a fare tante cose, però poi ho deciso di fare la fotografia concettuale, che non è altro che, come dicevo prima, un tipo di fotografia che deve trasmettere non tanto una realizzazione tecnica o un'immagine, diciamo, subito
0: d'impatto
1: riconoscibile, più che altro, no? Un impatto comune, ma deve indagare, deve far porre delle domande.
0: Facciamo, perché è sempre difficile spiegare una cosa visiva, un aspetto visivo, spiegarlo in radio. Allora cerchiamo di fare degli esempi in modo che l'ascoltatore possa immaginare. A me ne vengono, però vorrei lasciare a te, se non te ne vengono poi ti aiuto, insomma, ecco.
1: Ok, non so, magari vedi un tramonto. Okay. E tutti ci siamo ritrovati a guardarne uno, insomma, quindi fa parte proprio del paesaggio naturale che ti si ripropone davanti, anche se magari non lo apprezzi, però c'è, è davanti a te, quindi okay. Quello è paesaggio,
0: sì,
1: rientra semplicemente in quello. Se invece io in questo paesaggio ci trasferisco una sensazione che sento io, o uno stato d'animo, oppure per un periodo, magari non so, sono andata alla stessa ora nella stessa spiaggia dove ho riscontrato degli aspetti che magari non tutti vedono, e ovviamente l'autore poi mette il suo, e in quel tramonto indaga di più su quello che c'è dietro come anima, ecco.
0: Okay. Allora
1: è
0: magari darò, cioè magari se il tramonto è diciamo il linguaggio che voglio utilizzare, e se voglio trasmettere, che ne so, la gioia della fine di una giornata, magari sceglierò un tramonto in un contesto; se invece è un po' cupo, sceglierò magari un tramonto dove ci sono nuvole, adesso dico per un concetto che è facile, nuvole nere, magari anche avendo la fortuna di beccare anche il lampo, che è la gioia di ogni fotografo.
1: Sì, diciamo che anche i colori, no, ti danno già un'espressione molto immediata di quello che connotiamo tra il positivo e il negativo, tra il bello e il brutto, quindi insomma, okay, quello sicuramente.
0: Allora, mi verrebbe, per semplificare, perché magari il a livello di concetto il, però mi verrebbe da dire, per semplificare, far capire, se voglio rappresentare la tristezza, come faccio? Non è che scrivo la parola tristezza, ma posso anche farlo, ma magari fotografare un particolare di una lacrima, che poi dipende sempre dalla poetica del fotografo, se vuole fermarsi sulla lacrima, sull'occhio, su chi versa quella lacrima. Ecco,
1: sì, quindi magari poi su questo tipo di fotografie che ci stai raccontando, magari può essere anche il linguaggio del corpo, perché se mettiamo una persona in una posizione in determinati, fotografiamo determinati dettagli con le mani, con gli occhi, con alcuni particolari del corpo, però messi in determinate posizioni, c'è una lettura,
0: una
1: ovviamente.
0: Allora, per capirci, allora facciamo la classica still life o natura morta. Io metto la mela, la pera e la ciotola, una la metto dentro, una la metto fuori, e questo è il pittore dipinge. Il fotografo, a differenza del pittore, crea lo stesso la composizione, quindi però magari dà più rilievo o più forza o a un particolare, alla luce, all'ombra o anche alla tecnica, ecco. Mentre, diciamo, facendo il passo successivo, una persona chiusa non la metterò a braccia aperte di fronte al mare, ma magari la metterò ricurva su se stessa, o triste o depressa o che sia, di fronte a qualcos'altro, insomma, ecco, questo anche di fronte al mare, perché potrebbe essere anche interessante quello, concettualmente. Ecco, spero che così sia un po' più chiaro. E se ho, ecco.
1: E poi anche un'altra cosa, la fotografia concettuale deve trasmettere comunque un messaggio, e in questo caso io lo faccio anche mettendo dei temi sociali. Quindi, come ho fatto nei precedenti percorsi, e vado a inserire un tema che è importante ed è diciamo da condividere con la società, anche per a volte far cadere dei tabù.
0: Ecco, quindi ecco, questo abbiamo fatto un esempio semplice, mentre abbiamo cercato di condividere che oltre, adesso banalmente, la lacrima, la tristezza o il tramonto, tutte queste cose, il concetto, il gradino difficoltà in più che aggiunge Stefani al suo lavoro è proprio quella di mettere dei temi sociali, quindi far riflettere, cioè uno banalmente è facile far riflettere sulla guerra mettendo un'immagine della Palestina, cioè adesso senza voler aprire questioni su questo, mentre far riflettere come sui bambini non nati come l'altra volta, o su quel periodo delicato dell'adolescenza con tutte le sue sfumature, credo che non sia stato facile. E ti faccio questa domanda: hai dovuto fare i conti con la tua adolescenza?
1: Allora, ti rispondo molto semplicemente. Io ho anche io dei figli, sono andata a degli incontri che ritenevo interessanti per, diciamo, capire un attimino in più, perché da soli non ci se la fa, ecco. E quindi sono andata ad una serata con una pedagogista che in realtà ha detto sicuramente tante cose interessanti anche su come è fatto il cervello, appunto, degli adolescenti, su come funzionano le dinamiche. Però poi una cosa che mi ha colpito molto della serata è un piccolo esercizio che ha fatto fare anche a noi, quindi in poche parole ci ha fatto alzare da queste sedie, insomma, dove ascoltavamo, e ci ha fatto andare liberi sulla stanza e ci ha fatto ritornare indietro pensando al nostro periodo dell'adolescenza, e in base se andavamo da una parte o dall'altra dovevamo fare un passo verso la direzione adesso, sinistra, davanti, dietro, ecco. Però quel esercizio lì è stato molto importante perché ce lo siamo portati a casa, almeno io sì. L'ho portato in maniera molto riflessiva questa cosa, perché a volte da mamma, con tutto quello che c'è da gestire, e poi anche lo stacco, no? Da quando eravamo adolescenti noi ad adesso che abbiamo comunque un'età ben diversa, cioè. E è un po' come se ci dimenticassimo un po' le fasi che abbiamo attraversato. E aggiungo, la società è anche diversa rispetto a certo. quella che abbiamo vissuto noi, quindi ci sono degli aspetti in più da considerare. Questa cosa qui mi ha, dico la verità, da lì è nato anche l'idea di costruire un progetto su questa cosa, andare a fondo, approfondire. E dopo mi sono capitati, insomma, anche dei libri belli da leggere, e quindi da lì ho costruito. Poi io solitamente non prendo spunto solo dalla fotografia in senso puro, nel senso che sono appassionata di fotografia, quindi frequento mostre, festival, certo. tutto quello che si può faccio, ecco, inerente alla fotografia. Però poi cerco di accogliere tutto quello che arriva nel senso dell'ascolto, perché per me andare anche a fare una passeggiata, ma rendersi conto che è comunque una cosa bella quello che vedi, quello che osservi, che a volte diamo per scontato, ecco.
0: Certo.
1: E in quei momenti là immagazzino un po' quelle che sono dei pensieri, delle idee. E poi a volte c'è l'esploit, diciamo, creativo, e ho bisogno, e proprio diventa un'esigenza, quindi parte sempre da un qualcos'altro, ecco, per raccontare poi una situazione, una realtà, ecco.
0: Ok. Quindi sei riuscita, diciamo, alla ricerca di come gestire, perché gestire l'adolescenza da adolescenti è difficile, gestire e quindi uno credo che ognuno di noi in un modo o in un altro mille contraddizioni, mille cose, chi più all'inizio, chi più nella parte centrale o verso la fine, ognuno si è vissuto il suo bel conflitto, ecco, perché o perché non ti riconoscono che sei più grande, quindi vieni trattato da bambino o bambina e tu ti senti più grande, o perché senti delle cose e non hai ancora l'esperienza di come affrontarle, o ancora non dici oddio devo andare nella vita, ma adesso cosa mi porto dietro, insomma, ecco. Interessante. E è stato anche utile, come dire, osservare i tuoi figli. I tuoi figli non sono ancora adolescenti.
1: Uno sì, è preadolescenza, però
0: è caduta anche la ranocchia in virtù di questo. Ecco.
1: I primi segnali, diciamo, ci sono di cambiamento, di evoluzione, come è normale, insomma, che sia, anche perché viviamo in un'epoca dove c'è anche un cambiamento in questo, nel senso che sono più precoci rispetto a noi nell'arrivare o raggiungere delle mete, quindi ecco, ho avuto già a che fare un po' con l'adolescenza, con la prima fase, ecco.
0: Ne parlavo anche qualche settimana fa, che questo aspetto dell'adolescenza è molto forte in noi in Occidente. Abbiamo questa mosca che non ci lascia in pace, vuol dire che siamo dolci, ecco. ma in alcune aree geografiche del mondo in realtà non esiste, è una cosa perché abbiamo allungato quel tempo di permanenza in famiglia. Se io penso quello che raccontava la mia mamma o la mia nonna era già molto diverso da quello che vivevo io ed è molto diverso da quello che vivono i giovani d'oggi. Una volta c'era, come dire, si diventava adulti subito, cioè non c'era grandi cose, cioè io forse nell'adolescenza la cosa che ho sofferto di più, se penso a me, è stato il fatto che io mi sentivo già grande e mi trattavano ancora da ragazzina, cioè, e quello mi dava sui nervi, dico, cioè io so cosa voglio e ho fatto ben capire, ho puntato i piedi, ho fatto ben capire che avevo le idee chiare, ecco, quindi ma è questo periodo che se il ragazzo o la ragazza vengono tenuti in un ambiente e non hanno spazio per sviluppare i propri talenti e quindi rimangono un po' col cordone ombelicale, un po' castrati, quindi questa adolescenza a volte si protrae anche ai 40, 50, 60, 70 anni per qualcuno, ma ogni riferimento è puramente casuale. Ecco, chi vuol prenderlo per sé lo può prendere senza problemi.
1: Ecco. Diciamo che essere adolescenti oggi l'abbiamo reso anche più complicato noi. Perché appunto, come dicevi prima, noi quando eravamo non ragazzini, anche bambini, facevamo delle cose intanto all'aria aperta . e quindi già quella era una strada, vivere per strada era
0: una
1: scuola di vita, ecco, e invece adesso si tende, hanno questo mondo parallelo poi del web, per quanto possiamo fare limitazioni, comunque c'è, esiste, e il fatto di doversi mettersi d'accordo anche tra vicini di casa per potersi vedere, perché ognuno ha i propri impegni o comunque facciamo frequentare uno sport e quindi sono tutti ad incastro tra scuola, sport e altro, è veramente difficile poi relazionarsi in maniera molto libera. Cioè, faccio un esempio banalissimo: una partita di calcio una volta si faceva con un pallone e quattro amici, iscriversi a nessuna scuola. Adesso per poter frequentare lo stesso ambiente, per potersi diciamo divertire, in realtà ti diverti ma sempre con delle regole, con una certa disciplina, cioè è sempre un contesto dopo la scuola vado a fare questa cosa sportiva, no? Quindi è sempre un po' una costrizione da un lato, nel senso
0: guarda, io posso testimoniarti anche questo, che avendo a che fare con i bambini da 8 anni, con i centri estivi, quindi vedo un po' anche, per assurdo, una volta quando si giocava in strada si davano le regole e le dovevi rispettare, se non rispettavi basta, andavi, no. Invece adesso io ho notato che i bambini hanno molto quella di barare, di non accettare la sconfitta, di non aspettare il proprio turno, e questo qui è un impoverimento, secondo me, culturale molto interessante, ecco, e che l'adolescente soffre, perché se io ho una regola codificata io imparo anche nel rompere la regola, e l'adolescente è quello che è il suo diventare adulto, si misura su chi è rompendo la regola, ma se c'è una non regola alla fine diventa anche difficile fare quel salto di crescita.
1: Esattamente così, perché comunque anche il fatto di dare la libertà, non so, di andare a fare il giro magari nei dintorni, ovviamente dando dei limiti,
0: spazio temporale,
1: però nel momento in cui non torni a casa oppure quando torni a casa devi avere una forte giustificazione per rifarlo la prossima volta, cioè hai una consapevolezza diversa, lì secondo me sei tu da solo. Quindi devi recepire le regole che ti danno, ma dopo sei tu per strada che devi un attimo capire e aggiustare il tiro, no? In base a quello che anche succede, perché non sei solo tu e le regole che ti danno, ma è anche l'ambiente esterno, dico cosa succede fuori. Invece in un ambiente tra virgolette protetto, io ti accompagno a sport, ti vengo a prendere, ti accompagno a scuola, ti vengo a prendere, ti accompagno alla festa di compleanno, ti vengo a prendere, diciamo che quella cosa lì manca, no? Quindi anche a livello sociale proprio e psicologico è cambiato un po' questa cosa. Adesso io comunque ho voluto dare una connotazione sempre positiva, perché mi piace comunque cogliere degli aspetti positivi delle cose, quindi anche qui è vero che è un mondo diverso, un mondo anche a volte che non capiamo noi che abbiamo vissuto magari l'era analogica, l'era di stare fuori a giocare eccetera. Sicuramente è stata una grande fortuna, questo io lo dirò sempre, però non possiamo sempre recriminare i giovani di adesso se si trovano in questa situazione un po' anche per colpa nostra.
0: Allora Zizza, allora allora Fabri saluta, buon pomeriggio, sempre in ascolto, grazie Fabri. Quello che si vede, allora Zizza dice: parlare di immagini in radio nisefasie non è facile. Su WhatsApp ho inviato un'immagine, un grande canvas che ho su una parete di casa. Quando entra qualcuno per la prima volta lo invito a completare la frase scritto sotto, ovvero quello che si vede, ed è il se non sbaglio è il famoso campanile che c'è in un lago in Alto Adige, dove c'è tutto il lago e solo il campanile che emerge fuori, che è, ah no aspetta, c'è anche aspetta che da lontano sembra che c'è un sembrava un drago, effettivamente in realtà è un tipo un'isoletta, un qualcosa con non so se voi vero che sembra un drago, cioè almeno a me sembra, poi apri vedi che non è un drago, è mi ricordo come si chiama sto posto, che ci sono stata, è bellissimo, che ho vissuto, ecco. E, bene, quindi ritornando, quindi hai sì, esplorato l'adolescenza, l'hai vista dal punto di vista maschile, femminile, o hai mescolato mescolato?
1: Sì, cioè ho mescolato, perché comunque a livello di sensazioni, cioè di aspetti, siamo là, insomma, non, magari la ragazza ha anche la crescita a livello fisico che è più evidente, però rispetto non ho affrontato tutti gli argomenti, altrimenti però sì, punto di vista dello stato d'animo, proprio di questi alti e bassi, di come il cervello in questo momento è in una fase appunto dove ci sono i wow e poi ci sono anche le giornate veramente giù, e questo, come ti dicevo, in quella serata hanno spiegato anche il perché, insomma, c'è anche la conformazione del cervello dei ragazzi che funziona in un certo modo per un periodo, quindi anche lì dicevano di non sentirsi in colpa per certi aspetti come genitori, perché in realtà è una cosa fisiologica che accade. Certo non è mai facile, però insomma bisogna trovare sempre una strada che faccia che medi, insomma, no, il percorso. Quindi bisogna portare sicuramente tanta pazienza e ogni tanto ricordarsi che siamo stati giovani anche noi, quello sicuramente. E magari anche pensarlo, ti ripeto, nella connotazione positiva, cioè prendere quella cosa positiva che abbiamo vissuto noi, o magari quando invece vediamo nostro figlio o nostra figlia triste, invece pensare a quei momenti che per noi sembravano insuperabili, insormontabili, certo. E poi invece è solo una fase della vita, ecco.
0: Sì, infatti. Qual è stato l'aspetto più difficile per te di questo progetto da riuscire a cogliere, o che ti ha portato la sfida più ardua?
1: Allora, in realtà non ho trovato grandi difficoltà, E questo lo spiega sempre il fatto del sogno, perché io ho sognato un po', avevo l'idea che è nata appunto da questo incontro, poi ho sognato di dover approfondire questa cosa, sarà perché ho avuto una bella adolescenza tutto sommato, okay. Però appunto volevo dare un contributo su questo. E siccome secondo me il fatto di evoluzione personale è un qualcosa che non riguarda solo gli adolescenti, ovviamente, ed è un qualcosa che ti porti dentro da quel momento, ma che poi si plasma e si trasforma continuamente, e quindi penso che sia importante ricordarlo un po' a tutti. E non ho trovato difficoltà a interpretare questo messaggio, l'ho fatto con due modelli, una ragazza e un ragazzo, in modo da dare spunti da un lato che dall'altro, però come ogni immagine singola che ho fatto, io ce l'avevo in testa, ce l'avevo nei miei pensieri, poi dopo ovviamente c'è tutto un team che organizzo per realizzare proprio lo scatto, però sostanzialmente in testa, sì, in testa ce l'avevo già.
0: E i ragazzi che hai scelto di che età sono?
1: Allora, sono ragazzi giovani, ma non adolescenti all'inizio, diciamo, siamo sui 20 anni circa, perché comunque hanno già attraversato le varie fasi, quindi potevano essere più...
0: Come li hai resi adolescenti? perché questo è interessante.
1: E allora, diciamo che io parto dall'adolescenza, ma non mi fermo lì, quindi... già solo l'aspetto comunque si vede che sono delle persone giovani, e anche perché volevo prendere quella sfera lì anche dei ventenni, insomma di gente che ha fatto solo una prima tappa, diciamo, del cambiamento.
0: Sì, spesso a 20 anni molti sono ancora adolescenti.
1: Anche perché, come dicevamo prima, noi magari siamo vissuti in un'epoca in cui
0: crescevi.
1: Esatto. E invece adesso diciamo che abbiamo ritardato anche un po' le fasi, e di conseguenza a 20 anni magari non hai avuto, secondo me, tutte le opportunità per vivere a pieno, insomma, tutto quello che ti capita. Dopo dipende sempre dai casi, però insomma in linea generale ho pensato questo, e quindi ho interpretato con questi due ragazzi varie immagini. E poi tu dicevi all'inizio che non è solo una mostra fotografica, perché in questa volta ho inserito anche delle installazioni. E quindi c'è stata una ricerca di dettagli e sfumature di altre, perché non voglio spoilerare, voglio che venite a vedere la mostra, però ci sono anche appunto delle installazioni che hanno a che fare con le trame che ti dicevo prima, che mi hanno ispirato guardando in giro.
0: Ecco, andando magari per l'ascoltatore che magari verrà, adesso diremo anche se chi vuole andare a vedere, visitare, ecco. Vorrei far capire la differenza tra quadro, fotografia, scultura, installazione, perché uno immagina andare alle gallerie dell'Accademia di Venezia o al Palazzo della Ragione a Padova e dice: ah, quella è una mostra, ci sono dei quadri, degli affreschi, ed è un conto. Poi ci possono essere delle sculture, ma che cos'è un'installazione? Senza perché poi qualcuno mi dice: ma usate questi inglesismi. Ecco, allora spoilerare vuol dire anticipare delle informazioni, quindi senza anticipare nulla, quindi senza spoiler, che cos'è un'installazione, per spiegarlo, ma anche così per intrigare un po' l'ascoltatore.
1: Diciamo, per spiegarlo in maniera semplice, un'installazione è qualcosa che va a corredo, diciamo, delle fotografie, comunque, se si parla di entrambe le cose, ovviamente. Quindi esprimi lo stesso concetto concettuale, insomma, che hai messo dietro alla fotografia, però con, non so, un oggetto, piuttosto che può essere anche una performance, può essere tante cose, insomma.
0: un'installazione famosa è la Venere degli Stracci, cioè questa statua di Venere di Pistoletto, se non ricordo male, e dove c'è proprio intorno a questa Venere ci sono proprio tutti indumenti che qualcuno può dire è come casa mia, cioè comunque c'è questo mucchio di indumenti intorno. Quella è un'installazione, quindi non è solo scultura, non è una foto, ma è diciamo qualcosa che completa o performativo. Può essere anche in Biennale quest'anno, c'è anche tu scrivi su una su un tablet e in base alle parole che scrivi le vedi tutte proiettate in maniera sparsa, bellissima, e poi crea un brano musicale che automaticamente suona.
1: Quindi insomma, sì.
0: Quindi installazione. Bene, allora noi stiamo finendo la prima parte della trasmissione, adesso partirà la pubblicità e noi ci ritroviamo dopo la pubblicità sempre qui sulle frequenze di Radio Gamma 5. Quindi a tra poco continueremo con Trame, questa mostra fotografica che poi diremo dove sarà, di Stefania Villardo. A tra poco.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
4: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
5: Chris Mara.
6: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Vallorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
3: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
6: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
5: Oh, tosa ben così.
4: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
5: È nostro Leon.
6: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
5: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
3: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
8: Matematica 3, un po' bassino, vabbè, migliorerai. Italiano 4. Geografia 3?
9: Sì, ma io in geografia...
8: Ma io che? Ma geografia 3, ma è bassissimo, Carletto! Dai, geografia 3, spieghiamo il comportamento, vediamo un po'. Comportamento 4! No, comportamento 4, no, mi dispiace, no. Alzati in piedi, a letto senza cena, fila! È comportamento 4. Dai, Claudia.
10: Inaccettabile.
8: Cioè, scusa.
10: Mangia.

0: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.
1: E non ho letto religione, non ho il coraggio.

0: pronto, padre Mario? Sono l'architetto, Gualtiero. Senta, abbiamo un problema, il nostro figlio.
1: Carletto?
0: Sì, Carletto, non esce più di camera, non sappiamo come fare.
1: Si calza alta.
0: Fare indemoniato, mi pare a me.
1: Anche me.
0: Può venire?
1: Viene.
0: Grazie, grazie tanto, padre Mario.
1: L'aspettiamo.
0: Padre Mario.
2: Buonasera.

0: dorme.
1: Terletto.
2: Missione compiuta. E sono 500.000 lire.
1: Ma guardi, gliele do veramente volentieri.
0: Bravissimo.
1: Non capisco. Tranquillo. Dorme. Lasciamolo dormire.

Ed eccoci qui ritornati su Radio Gamma 5 in questo pomeriggio del 25 settembre 2026 e sono le 16:07. Abbiamo appena ascoltato Volevo essere un duro di Lucio Corsi, che va a rispondere al tema di oggi, che è Trame, che è una mostra fotografica e non solo, che parla sul tema dell'adolescenza e non solo, ecco, quindi il non solo è un po' per lasciarvi anche lo spazio della sorpresa. Ospite in studio è Stefania Villardo, che è autrice, lei esprime da anni, insomma, il suo metodo espressivo, oltre la scrittura è cioè oltre la fotografia e la scrittura, mi verrebbe da dire, però oltre la scrittura e la fotografia, ecco, e attraverso la fotografia concettuale, quindi passare dei temi attraverso, invece che usare pennello, matite e colori, usa la fotografia e delle installazioni fotografiche e non solo. Ecco. Bene, allora volevo chiederti quindi se si vuol venire a vedere la mostra, sì, scusate, allora è stata il sabato 3 ottobre, quindi sabato della prossima settimana, non esatto, questo della prossima, ci sarà il vernissage o la vernice, o qualcuno mi dice cos'è una vernice, cioè la prima, l'apertura, insomma, e, a Villa Zanon in via Veneto 2 a Vigo Novo, ecco, e

0: libri, ecco, quindi se volevi parlarci un po' della vernice, che cosa volevi dire, e poi anche del resto, insomma.
1: Sì, appunto il vernissage o inaugurazione, ecco, la facciamo sabato 3 ottobre in Villa Zanon, che è sede del municipio di Vigonovo, che ha dato il patrocinio a questo evento insieme alla Scuola di Musica Il Pentagramma e il patrocinio dell'AID, che è l'Associazione Italiana Dislessia. E nel programma ho inserito tre eventi. Abbiamo il venerdì successivo, una serata divulgativa appunto con l'associazione AID. Ci sarà una dottoressa Chiara Baraus che parlerà e dialogherà con chi partecipa, possono essere famiglie, ragazzi, un po' aperto insomma alla cittadinanza, e per esplorare di più il mondo della dislessia e delle neurodivergenze, proprio perché di solito nei miei progetti io tendo a parlare con l'arte, ma poi faccio fare degli approfondimenti a chi magari tutti i giorni
0: Sul
1: lavora con queste
0: campo.
1: realtà e sul campo a livello anche proprio di studi. Quindi ci sarà questa serata all'interno della sala mostra, quindi nel momento in cui si dialogherà ci saranno presenti anche le immagini, quindi questo
0: Bello.
1: è qualcosa che ho voluto in maniera molto forte.
0: Performativo,
1: È performativo,
0: interessante.
1: esatto. E poi ci sarà uno spettacolo teatrale il 10, il sabato alle 18, a cura di Spazio Backup, che è una realtà del territorio che fa corsi di teatro per ragazzi e non solo. Vedi, non solo ritorna, ecco. E quindi è uno spettacolo, pillole teatrali fatto da piccoli attori,
0: E
1: quindi
0: attrici.
1: e attrici, e invito quindi i ragazzi con le famiglie insomma, a partecipare. E anche qui ho voluto inserire questa iniziativa proprio per far capire che ci sono diverse forme d'arte che possono anche aiutare a far crescere in un certo modo i ragazzi. Molto importante il teatro, la musica, lo sport. E poi per finire, cosa non da poco, anche la lettura di un libro sempre per ragazzi con un'autrice Bianca.
0: Cambiata.
1: È cambiata il libro, e quindi ci sarà il gruppo Giovani Lettori del Comune di Vigonovo che intervista l'autrice sempre all'interno della sala mostra. Quindi sarò presente ovviamente in tutte e tre le serate, e chi avrà voglia poi anche di fermarsi a vedere la mostra o avere chiarimenti, parlare con l'autrice, sarò presente.
0: Interessante. Forse mi si è, però non so se i tempi come sono, mi si è spostato un ospite di ottobre. Potrebbe essere interessante se la Chiara Baraus fosse disponibile a fare magari anche un intervento telefonico, se non può venire, insomma, ecco. Adesso non questo, ma credo beh, devo vedere, non riesco prima del 9, però insomma sarebbe interessante, ecco. Quindi la serata cercherà di dare degli strumenti di conoscenza a persone che vogliono sapere qualcosa di più per quanto riguarda la dislessia. Perché hai scelto una serata inerente alla dislessia?
1: Allora, la dislessia in realtà fa parte di quei tabù che volevo interpretare anche in questo tema, perché chi ha una dislessia non ha una malattia, chiariamo. Poi
0: Meno
1: io non
0: male.
1: sono un'esperta, quindi è per quello che faccio gli eventi divulgativi con chi se ne occupa, però era per un po' togliere magari delle etichette che sono sbagliate, errate, ma anche perché non si è abbastanza informati sostanzialmente. Quindi l'associazione dà degli strumenti sia di

0: divulgativi, ma anche di conoscenza, e poi di portarsi a casa anche un po' dei messaggi, quindi essere anche un po' preparati nel momento in cui qualcuno ti parla di questo, di saper rispondere in modo appropriato, ecco. Quindi l'intento è sempre quello, cioè cercare in argomenti che magari o sono poco conosciuti o sono conosciuti tanto, ma
1: Modo
0: in
1: errato.
0: modo errato, cercare di sensibilizzare più possibile. Ecco, questo è il mio intento. Però per farlo, appunto,
1: Serve una mano,
0: serve anche
1: insomma.
0: una mano da chi segue queste logiche da
1: Certo.
0: vicino, ecco.
1: Perché è una delle fatiche dell'adolescenza, magari hai fatto delle elementari infernali perché non riuscivi, o perché non riuscivi a spiegare, o perché non ti hanno portato dal valutatore, anche se poi questa cosa non mi piace, però diciamo, dico valutatore per non usare altri termini, che mi piacciono ancora meno di valutatore, quindi se già valutatore mi piace poco, figuriamoci gli altri. E quindi magari si trovano ad approcciarsi alle medie dove magari vogliono mettersi più in gioco, ma hanno delle fatiche e non riescono a spiegarlo.
0: Sì, hai centrato il punto, è proprio questo, cioè a volte, soprattutto in questo tipo di disturbi specifici dell'attenzione, si tende un po' a generalizzare anche sul fatto di non avere voglia di fare le cose, ma non è proprio così. E questo lo vediamo anche nelle scuole, rispetto al passato, ci sono degli strumenti anche diversi, sicuramente qualche passo avanti è stato fatto, ma come tutte le cose, insomma, bisogna andare avanti, perché dando gli strumenti giusti, cambiando un po' la prospettiva, il punto di vista, ecco perché mi piace abbinare i temi sociali anche al concetto della fotografia, si riesce a mettersi nei panni dell'altro, a capirlo, e anche la persona stessa non si sente escluso, ma rientra in quel processo, no? Quindi se pensiamo a un adolescente che magari è dislessico, ha doppiamente,
1: Doppia
0: diciamo,
1: fatica. Che
0: doppia fatica, perché.
1: però è interessante anche un'altra cosa, perché io mi sono trovata proprio qualche settimana fa a parlare di questo con una famiglia, spesso io non voglio né sopravvalutare né sottovalutare il dislessico o qualunque disgrazia, come le chiamo io, ma in realtà grandi menti del nostro tempo sono stati dislessici, quindi molte volte il dislessico ragiona in modo diverso. La fatica non è tanto del dislessico, è dall'altra parte capire che sta ragionando in modo diverso. È questa la vera fatica. E allora è più facile mettere l'etichetta. Ah, sei problematico? E a volte, come ripeto, e non mi stancherò mai di ripetere, a volte dietro l'etichetta si sta tanto comodi, perché non mi devo impegnare e tutto quanto. Quindi a volte avere tutta questa fretta di certificare, adesso sono tutti certificati, in una classe di 20, 15 certificati, cioè ragazzi, c'è qualcosa adesso. Al di là che ci sono, è cambiata la società, cambiate tante cose, però c'è un po', c'è qualche altro problema, insomma, perché la strada una volta, se tu avevi dei problemi, come dire, ti raddrizzava qualche grillo, quindi se non stavi attento, alla terza volta capivi o stavi attento o stavi attento, insomma, ecco. E invece ecco, un po' questa, ecco, così, una considerazione che volevo condividere con te.
0: Sì, anche secondo me siamo andate avanti un po' troppo per un discorso, senza legarmi a discorsi che magari non è nelle mie competenze, quindi non faccio, però anche il poco tempo che diamo ai ragazzi di avere il proprio tempo. Cioè non tutti abbiamo le stesse modalità, non tutti abbiamo lo stesso tempo per imparare qualcosa, però questa parte qui si fa fatica a volte a capirlo e ad accompagnarli bene nel loro percorso,
1: Certo.
0: perché magari c'è troppa burocrazia da seguire, il programma da finire, e quindi viene un po' meno quello che è seguire l'andamento del carattere che si forma sostanzialmente nelle ore scolastiche, diciamocelo chiaro. La maggior parte del tempo i nostri ragazzi lo passano a scuola, quindi ecco, c'è meno attenzione secondo me da quel punto di vista. Dopo è colpa di chi? Di tutti, però ecco, secondo me questa cosa qui, come per collegarmi a te che dici su una classe di 20 ci sono 14 certificati, quello che è, vuol dire che insomma o è un giudizio approssimativo, insomma, e che fa comodo per alcune dinamiche, oppure veramente c'è un incremento, insomma, di questa tipologia di disattenzione. Però forse la verità sta in mezzo,
1: ecco,
0: insomma,
1: ecco, sì, quindi perché non... magari diciamo che se penso alle nostre, mi sembra che noi abbiamo più o meno la stessa età, non mi ricordo bene, però comunque siamo più o meno degli stessi anni, Anta,
0: sì.
1: Anta, ognuno, non possiamo essere degli anni Enta perché saremmo troppo datate, Anta, e diciamo che non c'era tutta questa anche conoscenza, e dopo sembra che scopri l'acqua calda, e l'acqua calda è dappertutto. Poi l'acqua calda serve, certo, se mi devo se ho caldo magari un bicchiere d'acqua fresca è più piacevole, e non è che devo per forza l'acqua calda. Poi ecco, quindi questo è un po', e questo per dire che ad oggi c'è un po' più di conoscenza, ma non di consapevolezza, dal mio punto di vista, nel senso che sì, si conoscono come dire, più cose, ma di insegnanti consapevoli, esperti, che sappiano usare gli strumenti, ce ne sono veramente pochi. E a volte preferiscono delegare, preferiscono diamo l'insegnante di sostegno e abbiamo risolto, mentre poi è mettere un'etichetta, far sentire il bambino inadeguato, e con tutte le problematiche del caso, insomma, ecco.
0: E anche se è vero che c'è questo incremento, diciamo che vanno sempre meno le risorse, perché se c'è un aumento del bisogno, diciamo che non dovremmo fare dei tagli, ma dovremmo aumentare. Però questo è un mio formazione. Personale pensiero,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: ecco, sulla formazione in generale.
1: È che non c'è più, ma adesso non voglio fare neanche questi discorsi perché non è neanche vero così. Diciamo che negli ultimi anni c'è una certa disattenzione alla formazione nella scuola, quindi un istituto turistico che fa fare non più 5 anni di storia dell'arte e ne fa fare solo 2 o 3 in alcuni casi più fortunati, cioè l'anno scorso una ragazza mi fa: prof, ma che ci devo fare io con la storia dell'arte? Ma vedi tu cosa ci vuoi fare con la storia dell'arte, nel senso che viene anche proprio per cultura personale, arriva una persona dall'estero, una persona, tu hai un argomento presente, sai 2A, che insomma è cultura che fa parte comunque della storia, ma ho detto, senza dimenticare che grazie alla storia dell'arte, cioè parte tu di un istituto turistico, non dovresti neanche farti il problema, perché sarebbe il tuo pane quotidiano,
0: esatto.
1: Il patrimonio artistico e vivi in uno di quei paesi, però così ecco, io so, gli unici 2 3 scuole dove è rimasta la storia dell'arte dal primo all'ultimo anno sono i licei artistici Deo Gratias, ma non mi sorprenderebbe se dall'oggi a domani sospendono anche quello, alcuni indirizzi del liceo classico e alcuni indirizzi del liceo scientifico. Ecco, basta. Alcuni, che poi, perché adesso quando chiedi ai ragazzi che scuola fai, faccio il liceo scientifico ma quello senza latino. Ah, interessante, perché senza latino? Ah, perché mi hanno detto che è troppo difficile. Va bene, ho detto, va bene così, insomma, ecco. Quindi
0: sì, diciamo che abbiamo fatto i tagli sbagliati, secondo
1: beh,
0: me,
1: sì.
0: Perché la filosofia,
1: si prova,
0: l'arte, insomma, latino, sono tutte discipline che dovrebbero dare
1: struttura,
0: quel qualcosa in più, insomma, invece toglierli non è un bene per nessuno, ecco.
1: Ma la generazione prima della nostra, che facevano il latino anche alle medie, ma tu vedi la differenza, tu vedi le persone di una certa età, per quanto sia minimo il livello culturale, però scrivono le parole correttamente, le doppie giuste e tutto quanto. La nostra generazione ancora era quella via di mezzo, non c'era il latino, però avevamo insegnanti tendenzialmente che ci tenevano sul pezzo. Adesso, vabbè, qual è il problema? C'è il correttore automatico? Certo, c'è il correttore automatico. Va bene. E ritorniamo a Trame. Quindi la scelta di approfondire una serata con la dislessia è data dal fatto che uno degli aspetti più difficili per i ragazzi è coniugare, oltre il cambio fisico ormonale che c'è nell'età, anche in quelle situazioni dove c'è anche la dislessia. Quindi venerdì 9 ottobre, se volete andare alle 20:45 nella sede di Villa Zanon in via Veneto 2 a Vigo Novo, oltre la mostra Trame, potrete partecipare alla conferenza della dottoressa Chiara Barausse. L'ingresso è libero, giusto?
0: Sì, l'ingresso è libero sia alla mostra che a tutti i tre eventi.
1: Perfetto. Mentre sabato 10 ottobre, quindi il giorno dopo, invece che cosa c'è alle ore 18, sempre lì nello spazio di Villa Zanon?
0: Ci sarà una compagnia teatrale, Spazio Backup e il Pentagramma insieme, che faranno appunto uno spettacolo fatto da ragazzi giovani, e quindi insomma
1: hanno delle
0: anche
1: caratteristiche
0: qui
1: particolari questi ragazzi giovani?
0: No, stanno frequentando appunto una scuola di teatro proprio nella crescita, nel periodo insomma della crescita, quindi mi sembrava carino fare questo approccio, anche coinvolgerli in sostanzialmente in maniera anche attiva. Infatti spero, ecco, e mi auguro che anche tanti giovani che magari ci ascoltano vengano poi sia allo spettacolo teatrale che alla mostra, anche perché farli avvicinare alla fotografia, alle mostre, servono anche per io dico rallentare, no? E uscire da queste foto a raffica che facciamo col cellulare, e magari qualcuno si appassiona alla fotografia, magari qualcuno esce più tormentato di prima, non lo so, però penso che siano dei momenti un po' per tutti di condivisione, convivialità, dei momenti che sono ancora importanti. Io credo molto in questo aspetto dell'incontro di persona, e impiego sempre tante forze e risorse per fare in modo insomma che sia sempre un bel evento. E ecco, diciamo, l'idea è non solo smuovere, dare un messaggio, ma anche farli partecipare attivamente, creare qualcosa di diverso che un po' alla volta magari in alcune cose si sta perdendo.
1: Adesso so che dirò una cosa semi blasfema, però andare, dopo diremo anche le giornate di apertura, si va a fare un giro prima o dopo il giro, fare un giro in mostra con i ragazzi può essere anche un modo per avere uno spunto di dialogo che magari Direttamente non si riesce. Come stai? Bene. Come è andata? Normale. Che io alla parola normale non sapete cosa mi sale quando mi dicono, ma come è andata? Normale. Cosa vuol dire normale? Ma dietro questo normale c'è un mondo, cioè che magari non è andata proprio benissimo, però non c'ho voglia tanto di dirtelo, e allora ti dico normale, perché dice tanto non è andata benissimo neanche ieri, quindi è normale, è come ieri, insomma, mi sì. Verrebbe da dire, e come presumo che sarà anche domani. Ecco, potrebbe essere questo uno spunto magari per intavolare un dialogo, anche per scandalizzare, non so se ci sono foto che possono suscitare, però dipende sempre dalla sensibilità personale.
0: Sì, sì, là dipende sempre dalla persona, però comunque delle sensazioni, insomma, qualcosa ti rimane, ti trasmette, poi ripeto, anche una semplicemente può nascere la passione, me lo auguro per tanti ragazzi, di esplorare con la macchina fotografica, fare magari un corso di fotografia, vedere che insomma, oltre anche io ho scattato in digitale per esempio, però comunque è interessante conoscere la storia della fotografia, partecipare a dei corsi per mettere in pratica quello che può essere un'idea, ecco, anche solo semplicemente per socializzare in maniera diversa.
1: Infatti, e poi c'è una cosa interessante che molti danno per scontato, che prendere un cellulare e scattare una foto non vuol dire saper fotografare, ok? Perché saper fotografare è un'altra cosa. Allora, a volte col cellulare si fanno delle belle foto, non è che voglio, come dire, buttare cattiva luce, che cattiva luce è perfetta per la fotografia, sì. Su un mezzo che ma manca di alcune cose, anche del adesso faccio quello, mi sto dedicando a quello, perché la fotografia prima, non so se qualcuno di voi magari più attento, più sensibile ha colto, ma Stefania ha detto una cosa molto importante, ha detto io l'ho sognato e man mano che preparavo io avevo già chiaro quello che volevo fare, non quello che sarebbe uscito, però quello che volevo fare, perché saper fotografare è avere la capacità di saper scegliere. Capite che come ginnastica anche emotiva personale è fortissima dal mio punto di vista, saper scegliere, cogliere l'attimo, che anche quella è un'altra bella competenza, e usare uno strumento dedicato, ok? Perché usare una macchinetta fotografica dedicata, non l'iPhone 27 con 18.000 K, che poi intasa anche le memorie di chi non ha questi super aerei supersonici, significa proprio dedicare uno spazio, usare il mettere a fuoco che può avere una macchina fotografica, è una cosa che non è che con lo zoom del telefono è la stessa cosa, sì, lo ricorda, ma è, cioè, invece è bello perché quando tu metti con lo zoom, apri, allarghi, puoi avvicinarti, allontanarti, puoi fare tutta una serie di scelte, ma veramente diventa anche una possibilità espressiva importante, insomma, ecco. Quindi secondo me anche quello che propone la nostra amica Stefania è interessante, anche lì fare un giro, se andate nei centri commerciali o non ci andate, prima o dopo, se dovete prendere materiale per la scuola, passate un attimo e la trovate aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 13, beh, quell'orario i ragazzi sono a scuola, ma il pomeriggio è dalle 3 alle 18, quindi magari prima di andare a sport, dopo...
0: Lunedì e giovedì sono i due pomeriggi dalle 15 alle 18.
1: Ah, sì,
0: sì. E gli altri giorni tutte le mattine in orari del comune, insomma, che è aperto. E poi ci sono gli eventi invece che sono aperti negli orari specifici della sera.
1: Sì. Il pomeriggio, il lunedì e il giovedì, ecco, se volete andare oltre le mattine.
0: Sì.
1: Ok, non sai che non si capisce benissimo.
0: Perché ci sono solo due pomeriggi in pratica, le altre sono tutte mattine, e poi gli eventi che facciamo appunto di sera, magari per i ragazzi può essere interessante il momento anche del teatro, perché così è sia uno spettacolo, sia modo per vedere la mostra, poi sarò presente, quindi se uno ha qualche curiosità anche sulle fotografie, insomma, sono lì a disposizione.
1: Lo spettacolo teatrale in che modo dialoga con la mostra, per l'età dei partecipanti o per il tema?
0: Diciamo per l'età dei partecipanti come prima cosa, ma non solo, perché so che hanno fatto proprio un bel percorso di studio di quelle che sono le fondamenta del teatro, di cosa vuol dire mettersi a nudo, diciamo. Infatti io personalmente promuoverei il teatro come materia ufficiale nelle scuole, e anche quest'anno però ci sono dei progetti, diciamo, che vanno avanti come progetti in più che si fanno. Anche mio figlio ha partecipato, per dirti, ed è stato molto felice di questa cosa, e anche gli insegnanti hanno visto un cambiamento nei ragazzi dal prima al dopo, quindi insomma è molto importante. L'ho voluto inserire proprio non solo per fare uno spettacolo fine a se stesso, ma per dare proprio degli spunti su quelle che possono essere delle discipline che in questo periodo servono veramente tanto. E uno tra questi è il teatro, la musica per esempio ci aiuta moltissimo anche nei momenti che non ci capiamo,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: se
1: sì,
0: con te stesso la musica ha un potere, sappiamo, no? Essendo in radio possiamo anche dire questo. E come può essere lo sport, varie discipline, o anche semplicemente degli hobby che ti ricavi, delle tue passioni che nascono o perché le hai viste fare a caso o proprio perché sono tue, nate così. Quindi secondo me il messaggio deve essere uno che è quello di continuare a fare, cioè non perdere mai la curiosità e approfondire sempre di più, e noi genitori in questo dobbiamo un po' aiutarli, proprio perché abbiamo sostenerli, sì.
1: E sì, quindi io vi invito, perché Stefania è sempre molto emozionante, poi imparare ad aprire lo sguardo, una mostra sono quei 20-30 minuti per girare gli scatti, magari un'ora se uno si vuole fermare, ragionare, tutto quanto. Nelle serate, se volete conoscere l'autrice, fare due parole, nelle serate del 9 ottobre, del 10 ottobre è presente, poi anche venerdì 23 ottobre. E, allora, io volevo mettere un attimo una canzone, perché devo fare una cosa. E ci sentiamo dopo la canzone, e ho scelto come canzone una canzone che poco fa hai detto per colpa di chi, e come non mettere questa canzone, ecco, che fa parte della mia adolescenza.

edizione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

0: Ed eccoci qui ritornati su Radio Gamma 5. Stavamo, mi diceva Stefania, fa questa canzone fa parte anche della mia adolescenza, ecco, e proprio ti stimola proprio alcune riflessioni. Era interessante anche quella di Lucio Corsi, che è un po' la rottura degli schemi. Guardate anche, volevo essere un duro, se volete guardare anche il video su YouTube, è interessante, fa proprio vedere classico preadolescente alle prime ribellioni in casa, ecco, mentre poi quando eravamo fuori cantavamo a squarciagola per colpa di chi. Va bene. Allora, siamo qui ritornati all'interno della rubrica Arte, Benessere e Cervello e stiamo parlando di Trame, questa mostra fotografica che vuole sensibilizzare un po' sul tema dell'adolescenza e non solo. E mi piace un po' questo mantra che c'è oggi su questa trasmissione, non solo, perché molte volte anche per l'adolescenza si tende un po' anche a ghettizzare, a chiudere, e mentre a volte l'adolescenza, cioè, come abbiamo già buttato la battuta, ma non era neanche poi tanto battuta, che poi per alcuni l'adolescenza ancora deve passare, insomma, se c'è questo momento, insomma, in cui non si è né carne né pesce, insomma, quello che viene definito da alcuni l'eterno Peter Pan, insomma. Ecco, Peter Pan è il classico adolescente, ecco.
1: E non è a caso che sia un bambino l'interprete di Peter Pan, perché spiegava la pedagogista che anche il ragazzo e la ragazza sviluppano determinate competenze, chiamiamole così, maturità, ecco, in periodi diversi. E quando ci ha detto il periodo che dove raggiunge, è più o meno quello che hai detto tu, che ci sono alcuni che vanno molto più in là dei 15 anni. E ecco, quindi è anche proprio una fase, un qualcosa che è costruito così, ecco.
0: Ma mi fa sorridere, dico questa cosa che mi fa sorridere, adesso chi è che, orca miseria, ecco, non so come metterlo in silenzio, vabbè, dopo vedrò chi è. E aiuto, silenziato. E c'è una cosa che mi fa sorridere. Allora, al centro estivo ho alcuni animatori che sono adolescenti. Allora, c'era fino all'anno scorso un ragazzo, aveva 14 anni, tutti i miei amici hanno l'amoroso, io ancora niente e non capisco e qua. E gli faccio: amore, guarda che tu sei un ragazzo molto sensibile, delicato, anche con un vissuto abbastanza forte. Gli ho detto: guarda che tu hai una sensibilità che non sei per tutti, tu non ti accontenti della ragazzina. Ah, vero, vero, ho detto, vedrai. Insomma, poi succede che a un certo punto sullo stato, nel gruppo che abbiamo degli animatori, vediamo che cambia lo stato e lui che si dà questo bacio appassionato con la sua con la sua bella, e fino a qua tutto, poi tutte le ragazzine: visto, sei fidanzato, ma tu la conosci, così, tutte queste cose qua lui ce l'ha fatta, allora ce la posso fare anch'io. Cioè, sembra quasi che si danno forza l'un l'altro. Quest'estate succede che c'è una ragazzina che l'anno scorso era proprio cucciola, quest'anno, come hai detto tu prima, diciamo, è esplosa. lui adesso fa la seconda, è andato in seconda superiore, e lei adesso va in terza media, ma lei è proprio veramente esplosa. E si è presa una cotta per lui, insomma, questa forza di stargli dietro, insomma, deve essere scappato qualcosa adesso, ecco. non sono voluta entrare nel, e allora tutto, e no, ma io l'amorosa, ma adesso, ma questa, la illudo, tutto un patema che ho detto: guarda, nonostante che io sia una timida, anche se uno non lo direbbe, io anche mi sono trovata in quell'età dove mi piaceva uno, però poi davo il numero a un altro, ma non è che lo facevo per leggerezza, perché non fossi una ragazza seria, beh, ci mancherebbe altro, ma è proprio in quel momento che stai cercando chi sei e dopo ti rendi conto che dopo non è che puoi buttare l'amo dappertutto, perché dopo se ti trovi un po'
1: sono
0: troppo
1: cavoli
0: è un problema. Ecco, quindi così, no? Quindi mi è venuta in mente questa cosa divertente, insomma, dell'adolescenza, che effettivamente c'è un partire così. E allora volevo poi, visto che abbiamo parlato sia della serata divulgativa di venerdì 9 ottobre alle 20.45 lì a Villa Zanon a Vigonovo, sia di sabato 10 ottobre invece questo alle 18 che c'è questo piccolo spettacolo teatrale curato dallo Spazio Backup, che sono... sono dei monologhi scusate, interpretati da questi piccoli attori, mentre invece dopo venerdì 23 ottobre ci sarà la presentazione di un libro per ragazzi a cura del gruppo di giovani lettori Books, Heart e Brain, che Bianca è cambiata, di Linda Traversi. Cosa sarebbe questo progetto, se puoi dire qualcosa, e perché l'hai scelto?
1: Sì, allora ho scelto insieme ai ragazzi più che altro perché loro curano questo gruppo lettura e sono tutti giovani, quindi mi piaceva inserire anche questa parte di realtà sociale, perché comunque sia scrittrice e appassionata di lettura, comunque penso che questi gruppi devono continuare a crescere e far intervistare, loro lo fanno già di solito, infatti all'interno del Parole d'autore che organizza il comune, tra l'altro ricade nel periodo di Veneto Legge, quindi è un mese insomma importante per la lettura, e allora i ragazzi intervisteranno l'autrice che sarà presente, quindi gli faranno delle domande sul libro, ci saranno quindi ragazzi giovani che intervistano l'autrice, che anche insomma è un'autrice comunque giovane, e il libro serve proprio a dare anche degli spunti cioè ci siamo messi insieme con i ragazzi a sceglierla proprio per anche i temi che poi tratta all'interno del libro, quindi invito anche qui a partecipare alla serata, perché sarà una serata comunque di accogliente, no? Un po' di confronto anche. Bello. Poi scritto da una giovane donna, insomma, ha sempre un valore in più, secondo me. E quindi i ragazzi, il tema è legato comunque sempre alla crescita, all'adolescenza, insomma, in poi, ecco. E dopo ci spiegherà meglio l'autrice, comunque. E ci sarà anche una ragazza che suona, farà degli intermezzi musicali, insomma, quindi no, sarà una bella serata anche quella. E il fatto, come dicevo prima, di fare tutti gli eventi, lo ripeto perché volevo dare forza a questa cosa, con delle immagini che parlano di giovani, che parlano di costruzione dell'identità, ma anche dell'autonomia, no? Un po' di ricerca in generale della persona e anche del giudizio della società, perché poi nel progetto ho messo anche questo, non anticipo neanche qua perché certo. Altrimenti è troppo comodo e quindi c'è anche quell'aspetto lì, non soltanto una cosa interiore personale in cui qualcuno si identifica, ma anche come la società volge lo sguardo sia al periodo dell'adolescenza sia ai giovani in generale, e cosa magari, se si può smuovere anche lì qualcosa, cosa sì. Possiamo fare per aiutarle per un futuro migliore. Ecco.
0: Proprio la scorsa settimana avevo il progetto La Scuola del Futuro, che è un progetto di istruzione parentale, e la scelta di questo gruppo di istruzione parentale di Montegrotto è proprio quello di rivolgersi agli adolescenti, cioè al gruppo, perché gli elementari tutti anche lì se penalizzati, però è un conto, ma l'età dove sono più abbandonati, meno badati è proprio l'adolescenza, quindi è un tema non banale. Sono contenta anche che si lega con il tema precedente, guarda, ecco, quindi credo che sia un bel lavoro di sensibilizzazione, quello di anche di sensibilizzare, ma anche in maniera leggera, non,
1: esatto, sì.
0: Non essere sempre col predicozzo così, ma ripeto, secondo me, se volete così stimolare il dialogo, così potete anche prendere il momento, magari anche stimolare il dialogo con l'altro genitore, perché se un papà o una mamma vedono che il figlio, la figlia con l'altro genitore, che è la mamma o il papà, non parla tanto, magari la mostra potrebbe essere anche quel gancio che parte dai ragazzi e non parte da no, devi fare così, ai miei tempi era cosa, e loro dice ecco i soliti boomer che ci riempono la testa
1: di giorni così, ecco, sì.
0: Ecco, perché poi mi diverte, però su boomer, che no, non saremmo neanche la nostra generazione, ma
1: no,
0: tanto ci
1: però,
0: chiamano boomer anche a noi, quindi.
1: Però per noi è un complimento
0: per certi versi
1: come abbiamo vissuto.
0: Allora io se mi dici l'altra canzone che hai scelto e perché, così intanto la preparo e la mettiamo, così la commentiamo un attimo.
1: Certo, ho scelto Voce di Madame.
0: Ok.
1: Questa è una canzone che parla proprio di riuscire ad ascoltare la propria voce, la voce interiore, con le proprie fragilità, e dare cioè uscire fuori con quello che è il tuo messaggio, la tua persona. Quindi poi l'ho scelta un po' per questo, insomma, il tema centrale è quello. Quindi
0: bello.
1: Profonda, molto bella, anche un'artista contemporanea, quindi mi piaceva dare spazio a una giovane donna anche in questo caso. Sì.
0: Madame è vicentina.
1: Sì,
0: di
1: sono rimasta nel territorio del Veneto. Ecco,
0: ecco, quindi ascoltiamo Voci di Madame, che diciamo che è la... attraverso la sensibilità di Stefania ha scelto questa canzone. È molto bella, molto particolare. A tra poco.

0: Ok, eccoci qua, ritornati. Aspetta, no, ho sbagliato uno. Sbaglio. Ecco. Siamo ritornati, grazie. Madame è veramente una voce molto particolare del panorama artistico italiano, però tra i giovani secondo me riesce a dar voce ad alcune età, come lo fa Ultimo, come lo fanno alcuni, ma come ai nostri tempi mia mamma diceva: ma come fai ad ascoltare Baglioni? Adesso se dici che ascolti Baglioni sei un boomer. Mentre a quel tempo mia mamma diceva: come fai ad ascoltare Baglioni? È sempre che si lamenta. Però io penso alla ragazza di campagna, io mi sentivo capita, perché ecco, tutte, quindi sono cambiati i linguaggi, ma sempre si cerca quella voce un po' che possa portarti fuori quelle emozioni che hai dentro e che tu hai cercato di fare con la fotografia. Allora, noi andiamo verso l'ultima parte della trasmissione. Dopo la pubblicità ci aspetta una bellissima canzone che adoro e ringrazio Stefania che l'ha scelta. A tra poco.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
3: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
4: Vajont è genocidio di poveri.
5: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
6: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
7: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
8: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
9: Ore 13, pranzo tutti assieme.
5: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
7: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
6: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
9: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
3: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
2: Per info e prenotazioni
6: 3
9: 2
10: 9
6: 0 0
9: 3
6: 8
9: 9
2: 8
5: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

Ed eccoci qui, ritornati su Radio Gamma 5 in questo pomeriggio del 25 settembre 2026, sono le 17.06, chi vi parla è Daniela Polin, docente del metodo disegnare con la parte destra del cervello, che come ogni venerdì che abbiamo ripreso dall'11 settembre fino a maggio vi accompagnerà ogni venerdì su temi legati al benessere, all'arte e o al cervello per chi ce l'ha voglia di utilizzarlo, che non è mai così scontato. Oggi ospite in studio abbiamo Stefania Villardo e stiamo parlando un po' di adolescenza, neurodivergenze, la mostra fotografica che ci sarà dal 3 al 30 ottobre 2026. Scusate, a Villa Zanon, via Veneto 2 a Vigo Novo, potete anche cercare Stefania Villardo, trovate informazioni online, c'è la vernice, ci sarà sabato 3 ottobre alle 18.30, e mentre poi lo ripeteremo prima della fine della trasmissione, venerdì 9 ottobre ci sarà una serata divulgativa Sguardi diversi di SA e neurodivergente, conoscere, comprendere, valorizzare. La relatrice sarà Chiara Barausse, scusate, dell'AIDE, Associazione Italiana Dislessia, formatrice AIDE, docente pedagogista clinico. Vedremo se riesco a venire, ma anche a invitarla qui in trasmissione, che potrebbe essere anche interessante. Certo. Poi sabato invece, il giorno dopo, alle 18, c'è uno spettacolo teatrale a cura dello spazio Backup, pillole teatrali, piccoli monologhi interpretati da piccoli autori. E invece venerdì 23 ottobre alle 18.30 ci sarà la presentazione del libro per ragazzi a cura del gruppo Giovani Lettori, Books, Heart and Brain, Bianca è cambiata, di Linda Traversi. Vi ricordo che la mostra è a ingresso libero, visitabile dal lunedì al venerdì tutte le mattine dalle 10.30 all'1, mentre i pomeriggi del lunedì e del giovedì dalle 15 alle 18, e poi naturalmente è aperta nelle giornate e nelle serate di conferenza, quindi sabato 3 ottobre che c'è la vernissage, venerdì 9 ottobre dalle 20.30, sabato 10 ottobre dalle 18 alle 19 e venerdì 23 ottobre dalle 18.30 e 19.30, mentre la domenica è chiuso. Bene, e è bella questa canzone che hai scelto, tutte canzoni molto poetiche. Quello che mi colpisce anche nelle tue scelte musicali è che tu scegli sempre un qualcosa che abbia un senso, che abbia un rimando introspettivo, quindi questo è molto delicato, molto poetico, e anche dalle immagini che ho visto di te, dai tuoi scatti, effettivamente sei un artista che non può non vedere o non sentire anche attraverso la musica, ecco. Credo che Esseri Umani è una tra le più belle canzoni di sempre, e è un

0: queste difficoltà le vivono in solitudine, le vivono senza parlarne con nessuno, o chiudendosi insomma a riccio, buttandosi un po' su quelle che è gli schermi, come dicevamo prima. E invece c'è una cosa fondamentale, importante, che io ho vissuto e tanti di noi abbiamo vissuto, e che do come consiglio, se posso, di trovare sempre un amico a cui rivolgersi, a cui confidare anche le cose che non diciamo ai nostri genitori, che non, cioè, che appartengono solo a quell'amicizia, no? Ecco, quindi è fondamentale, importantissimo, anche uno, due al massimo, ma trovare degli amici che ti stanno vicino. Quindi questo secondo me è qualcosa che, se vogliamo investire del tempo anche noi genitori, cerchiamo di farli stare più insieme possibile insieme ai propri amici, in modo che abbiano una relazione vera, sincera, e che riescano a trovare in quell'amico quello che magari non riescono a trovare a casa.
1: Sì, perché allora è sano, perché forse a volte ai genitori sfugge un aspetto importante. È sana la ribellione del ragazzo, cioè il come dire, la bugia. Allora, se è un linguaggio unico non è sano, ma la bugia è quello spazio che il ragazzo si tiene per sé, quel bisogno di affermarsi, quindi non è un affronto all'autorità. Ecco, poi si diventa l'unico linguaggio, quello è un altro discorso, quello,
0: certo,
1: è un altro,
0: sì.
1: Perché poi rischia che poi non sai più chi sei se il tuo unico linguaggio è la bugia. Ma il contrastare l'adulto è cercare di affermare chi sono io, è misurarsi, e il ribellarsi è sano, non è quello che credo che il genitore debba fare, piuttosto che punire, è cercare di non capire o giustificare, ma dialogare in modo che il ragazzo non si, o la ragazza non si sentano soli, e piuttosto, se vedono che non riescono a sfondare quel muro, cercare almeno che abbia frequentazioni sane, in modo che penso che tutti in quell'età lì, mia mamma non mi capisce, e come ti capiva il tuo amico o la tua amica, non c'era nessuno. Poi a volte era vero, a volte lasciava il tempo che trovava.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì,
1: ecco.
0: Beh, okay, però,
1: piuttosto che isolarsi o che altro, perché già ci pensa la società a isolarli, già ci pensano i device a isolarli, quindi non credo che l'appello che hai fatto tu è bello, ma anche il genitore deve ricordare che ha un essere umano, cioè, ecco, quindi la canzone di Mengoni ritorna, con una caratteristica che noi abbiamo tutte le stratificazioni e l'esperienza di aver visto cosa c'è dopo, ma se pensate un ragazzo di 12, 13, 14, 15 anni, quante volte ha vissuto una cosa o si è sperimentato? Se pensate a un quindicenne, 10 anni prima aveva 5 anni, cioè era ancora lì che cadeva e aveva bisogno della mano della mamma e del papà. Quindi qual è il suo affermarsi, come dire, ribellarsi, è un modo per dire: io non sono più quel bambino lì. E anche le mamme, più raro dei papà, basta ricordare quando sono nati, basta, cioè, no, perché quando era piccolo appunto, adesso guardalo o guardala per quella che è, anzi valorizza, se vedete che mette una cosa che non valorizza, guarda, ti sta meglio questo. E a volte ci sono alcune, cioè mio marito che dice: ma

0: Ah, ma questi ragazzi ce l'hanno un genitore che li guarda quando escono di casa?
1: È una frase che si sente spesso ultimamente, però non è che quando eravamo ragazzi noi non c'erano queste cose, e c'erano lo
0: No,
1: stesso,
0: però a
1: solo che si faceva meno
0: volte
1: caso.
0: non lo so
1: Adesso
0: se
1: ce ne
0: si
1: sono di
0: faceva meno
1: più, ma
0: caso, però a volte ci sono delle ragazzine che, cioè, sembrano più vicine alle ragazze di strada che, cioè, poi la minigonna c'era anche ai nostri tempi, per
1: sì.
0: carità, però a volte dico, ecco, vabbè, c'è
1: Ma
0: sempre
1: anche lì
0: stato.
1: bisogna capire perché si vestono così,
0: Appunto.
1: magari andare un po' a fondo. Però a parte le mode, a parte i tempi che cambiano, secondo me una cosa che può essere d'aiuto anche ai genitori, io lo dico come genitore perché lo faccio anch'io, non è soltanto documentarsi, informarsi, diventare tra virgolette gli esperti di turno della situazione, perché comunque rispetto al passato siamo anche
0: Certo.
1: dei genitori più attenti, più, forse anche troppo. Su certi aspetti, dopo ovviamente generalizzo perché sto parlando di chi è attento, ci sono anche genitori che sono assenti completamente, però nella diciamo, normalità che si dove si accompagnano nei loro percorsi, probabilmente in molti aspetti gli stiamo anche troppo addosso. E questo faccio un esempio banalissimo: noi avevamo i lacci delle scarpe da allacciarci e abbiamo imparato da bambini, e abbiamo visto anche film che parlano un po' di questo senso di autonomia, e invece abbiamo trasformato le scarpette già dall'asilo con la stringa comoda da mettere, per una questione di fretta, di tempi, di corse, però alla fine chi ne beneficia magari siamo più noi che loro. Ecco, quindi tutti questi aspetti bisognerebbe un po', ecco, piuttosto che dire ai miei tempi, bisognerebbe invece aiutarli a distaccarsi da quello che sono le logiche attuali e magari perdere un po' più, investire un po' più di tempo in alcune cose. E se succede qualcosa che non va secondo i canoni stretti che ti sei imposta, se una sera insomma non succede niente, come dici te, gli do delle regole, poi torna, non ha fatto quello che, cioè bisogna avere un po' di pazienza e capire anche perché non l'ha fatto, che situazione c'è stata, insomma non è facile perché comunque, ripeto, non ci ricordiamo queste nostre fasi quando si è genitore, questo è dovuto dal lavoro, dalle pressioni, da tante cose. E quindi non si è sempre sul pezzo, però dare un po' più di tempo a noi stessi e a loro, a volte secondo me basta essere presenti senza dire nulla, cioè i ragazzi devono avere la consapevolezza che i genitori sono dei punti fermi, ma anche che siano coppie separate, però che ci siano sia uno che l'altro come genitore quando il ragazzo o la ragazza ha bisogno, quindi punto fermo. E poi ci sono altri tipi di relazioni, i nonni, gli zii, gli amici, quindi queste sono fondamentali per la crescita e, come dicevamo prima, sono dei punti diversi, no? Con cui, perché poi ogni persona è fatta di varie sfaccettature e possiamo dire che una persona è fatta di tante persone, perché c'è come ti rapporti tu al lavoro, come ti rapporti con la società, come ti rapporti con i tuoi figli se sei genitore, ma loro non hanno conosciuto tutte queste fasi e quindi avere una mano con un tuo simile che ti capisce, che comprende il tuo linguaggio, però dall'altra parte sapere che c'è il genitore, per quanto rompiscatole, mai è lì con te, secondo me questo è molto importante. Quindi essere presenti, senza essere ingombranti.
0: E l'altra cosa importante, fondamentale, credo che i genitori sono i genitori e non sono gli amici. Ecco, cioè, il genitore fa il genitore, non fa l'amico. Poi si possono fare delle cose, ma ci sono delle cose che vanno fatte con gli amici e delle cose che vanno fatte. Il genitore dovrebbe essere, e dico dovrebbe essere perché sempre di più è un grande problema, quello che sa dire di no. Ma saper dire di no è un dire di no quando è corretto e formativo e tutto quanto, ma anche saperlo mantenere. E spesso io vedo ragazzi che arrivano all'età successiva, quindi arrivano da giovani, e quindi dai 20, 25, 27 anni, che non sanno chi sono, e poi vai a scavare un pochino e vedi che ci sono i genitori che non hanno saputo di noi. Ma io voglio lasciargli tutte le possibilità aperte. Non funziona così, perché la natura, il fiume scorre perché ha un letto e ha dei confini, l'albero produce più frutto perché vengono tagliati dei rami, quindi diciamo che nella natura, nella biologia della natura, essere nei confini, quindi quando si dà una regola, la prima cosa sarebbe dialogare col proprio coniuge e dire: ok, rientro entro le 10, no, entro le 11, ok, le 10 no, 10 e mezza, però deve essere quell'orario, quella regola, adesso dico quella dell'orario, che è un classicone, insomma, che è sostenibile da entrambi, perché se uno dice: ah, puoi tornare alle 3 di notte, e un altro ti dice alle 10 di sera, capite che prima c'è un aspetto che i genitori devono vedere. E sappiate che tra quello che dice torna alle 10 di sera e quello che dice puoi tornare alle 3 di notte, vi lascio immaginare chi la vince, insomma. E l'altro, esatto, genitore sarà frustrato, sta, non mi ascolta, nessuno mi ascolta, e tutte le cose del caso. Quindi il dialogo nella coppia è fondamentale, perché il ragazzo senta che c'è un posto sicuro, e anche a volte dichiararle le regole, perché una mamma mi ha detto: ma non è possibile, mangia e lascia tutto lì. Ma tu gliel'hai detto che per te è una regola importante? Ma è logico. No, è logico per te, ma non è logico per lei. Mettila come regola, regola conseguenza, ok? Quindi, esatto. Ecco, cioè, sembra banale, ma sappiate che ci sono decine e decine di famiglie che sento, che ho sentito anche lungo quest'estate, che gli dice alcune cose, l'ABC, che eppure finito di mangiare si mette proprio la propria postazione. La mamma fa: no, no, ma faccio prima sparecchio io. Sì, ma come dicevi tu, per i lacci delle scarpe fai perdere delle competenze al bambino, che è: prendo cura del mio spazio, ma lo imparerà dopo. No, alcune cose o le impari da piccolo
1: subito o non le imparerai mai.
0: E poi in adolescenza il cervello si lateralizza, quindi fino ai 11, massimo 12 anni ancora stiamo parlando di un cervello unito, ma quando si è lateralizzato, ragazzi, le saison fait, cioè non ce n'è più per nessuno, cioè nel senso che lì, per carità, c'è ancora un cervello plasmabile, c'è ancora plasmabile nel senso non che deve essere catechizzato, ma ancora può fare delle scelte, ma è più difficile, più doloroso. Invece se diventa un'abitudine, tolgo, non è neanche una sofferenza, diventa quasi un automatismo, ecco.
1: Esatto, esatto, sì, è la scuola di vita, diciamo che ci siamo sostituiti come se fossimo degli amici per tante cose, come dicevi prima. Invece è difficile, ripeto, perché sono genitore anch'io, ed è difficile più che altro non tanto dire di no, come dicevi tu prima, ma mantenerli, perché poi comunque ti raccontano, ti reagirano come vogliono loro per raggiungere il loro obiettivo, e delle volte se ti si stremano proprio dalla stanchezza dici: va bene, questa volta basta, accetto. Però se lo dici una volta, dopo sei fregata, basta, ecco. Sì, poi essere troppo rigide non va bene, troppo morbide non va bene, quindi diciamo che rivale sempre la regola che il mestiere più difficile al mondo è
0: il genitore.
1: Quindi da qui non ci togliamo. Però ritornare un po' a più che altro la collaborazione. Io dico sempre a casa, no? Se collaboriamo un po' tutti, anche nelle piccole cose, in base all'età che hai, fai delle cose, e diventa, intanto abbiamo più tempo tutti quanti per noi stessi o per dedicarlo alla famiglia. E poi nessuno ti urla addosso perché hai fatto già quello che dovevi fare, no? Quindi i piccoli compiti, secondo me, devono ritornare in auge, ecco.
0: Guarda, c'è una delle canzoni che hai scelto per oggi, scusate, mi sono allontanata dalla, che su questo tema aiuta tantissimo, e ve la vorrei mettere perché ci aiuta proprio ad approfondire, quindi ve la lascio proprio come inframmezzo musicale, ma proprio questa poesia che ci ha messo nella scelta delle, quasi mi dispiace aver messo per colpa di chi, però era...
1: No, ci stava come periodo nostro, dai,
0: ecco,
1: come ricordo,
0: dai, un po'. Ci stava per la nostra adolescenza, dai. Allora sentite questa canzone che è veramente bella e aiuta sia dal punto di vista dei genitori che dei ragazzi. A tra poco.

0: Bella, grazie, grazie di questa bellissima, canzone che veramente pensa prima, di ogni cosa pensa, è veramente interessante. Bene, e allora volevo un attimo dar rilievo, insomma, ecco, quindi se volevi anche tu ricordare se c'è qualcosa che non ho ricordato o qualche spazio, insomma, di quello che abbiamo detto, ricordare gli orari, le conferenze, le presentazioni, le performance che ci sono nei giorni della mostra, e poi dopo insomma parliamo un attimo di chi ha dato una mano perché questo evento fosse possibile.
1: Sì, allora l'invernissage sarà sabato 3 ottobre alle 18.30 in Villa Zanon, che è sede del comune di Vigonovo, in via Veneto 2, e la mostra poi durerà dal 3 al 30 ottobre come permanenza e sarà visitabile negli orari di apertura del comune sostanzialmente, quindi da lunedì al venerdì di mattina dalle 10.30 alle 13, poi ci sono due pomeriggi, il lunedì e il giovedì, in cui il comune è aperto, quindi sempre dalle 15 alle 18, e gli altri giorni invece abbiamo gli eventi correlati alla mostra, che sono venerdì 9 ottobre 20:45 con l'AID per la serata divulgativa sulla dislessia e neurodivergenze, poi abbiamo il sabato 10 ottobre alle 18 spettacolo teatrale, quello di Spazio Backup e il Pentagramma con piccole pillole teatrali, e qui saranno dei piccoli attori a interpretare dei monologhi, e in chiusura il 23 ottobre all'interno di una rassegna anche del Veneto Legge e Parole d'Autore, che è un'iniziativa del Comune di Vigonovo, i ragazzi del gruppo Giovani Lettori presenteranno l'autrice Linda Traversi, che sarà appunto presente per rispondere a domande e curiosità sull'ultimo suo libro, che è Bianca è cambiata, un romanzo comunque di Einaudi di ragazzi. E tutte le iniziative si svolgeranno all'interno della sala mostra. Ricordo che la villa è fatta in due piani, quindi l'esposizione sarà in entrambi i piani, e io sarò presente appunto se ci sono curiosità, domande, poi su quello che sono le immagini o altre curiosità in generale sul mio percorso artistico. E ricordo che Trame è stata patrocinata appunto dal Comune di Vigonovo, patrocinata dalla Scuola di Musica Il Pentagramma e patrocinata dall'AID per la serata divulgativa, l'Associazione Italiana di Dislessia.
0: È importante, il patrocinio significa che come dire, non è una sponsorizzazione, ma diciamo che è un progetto tale per cui possono spendere la faccia, quindi già che insomma un comune, una scuola di musica e l'AI dell'Associazione Italiana Dislessia dia spazio, e questo. Poi siete stati aiutati anche da altri sponsor e partner, mi sembra, cioè da quello che vedo, l'R2, Zenith, Gobbi Impianti a Campolongo Maggiore, lo Spaccio del Contadino, Compo Service, Imago Communication, e poi anche i partner tecnici come Silvia Galasso Fashion Stylist, L. Santi, Velasche, Mazzini Ten, Quintessenza, Gestione Ambulatorio, Spazio Backup, che è quello degli attori. Se volevi brevemente commentare questa cosa e poi andiamo avanti.
1: Sì, ringrazio appunto, come hai detto tu, ci sono sia sponsor che sono tre aziende del territorio, perché c'è Gruppo R2 Zenith, che hanno sede a Fosso e Galta, quindi nei miei progetti, nelle mie sedi espositive cerco sia di continuare il progetto di esporre in ville venete, uno dei posti dove preferisco insomma esporre per una questione non solo diciamo di estetica, ma anche di aiuto nel territorio, sì, valorizzare anche questa storia che abbiamo delle ville venete, oppure sono andata anche al Pedrocchi per dirti, sì, tempo fa con le altre mostre, oppure nel museo anche, insomma, ci sono diversi spazi, ecco, che...
0: Il Pedrocchi comunque, ma esatto, è uno spazio nostrano, ecco,
1: diciamo, esatto, che... esatto, storico. E quindi i tre sponsor sono appunto Zenith R2 e Gobbi Impianti di Campolongo Maggiore, e poi abbiamo tutti i partner tecnici, e comincio da Silvia Galasso, che ha collaborato con me per tanti progetti dove, insomma, dobbiamo dialogare in maniera molto stretta tra l'artista e quello che poi è il risultato finale anche degli abbinamenti per la modella, il modello, eccetera. Dopodiché abbiamo dei partner, appunto, che mi hanno dato i vestiti, quindi l'abbigliamento e i gioielli, che sono Velasque, Mazzini Ten e Le Santi di Padova, e mentre Spaccio del Contadino sarà presente con un piccolo rinfresco il giorno del vernissage. Poi abbiamo Compo Service, che invece ha curato le locandine, la parte grafica di stampa, e Imago Communication, che invece ha curato la parte di comunicato, stampa e altro, sì, sempre a livello di comunicazione. Gestionale Ambulatorio, che è un'azienda sempre diffusa del territorio, e poi abbiamo anche Quintessenza, che ci aiuterà negli allestimenti all'interno della sala mostra.
0: Hai dimenticato due, però.
1: E aspetta, poi, perché io ringrazio tutti, ma c'è sempre...
0: Hai dimenticato due.
1: Due, vediamo, Spazio Backup,
0: no.
1: No. E il pentagramma, no.
0: No.
1: Quali sono?
0: Ti ho messo in crisi. Allora, ringraziamo anche la radio che ti ha dato, ecco, lo spazio.
1: Dai,
0: ti ho fatto prendere un colpo.
1: Sì, infatti.
0: E la seconda chi è? Adesso, la seconda chi è che hai dimenticato? Ma guarda, la sto guardando.
1: Daniele,
0: no?
1: Daniele.
0: Te stessa.
1: Ah, me stessa, questo, vabbè.
0: Perché comunque,
1: non mi ringrazio mai. Quello
0: è importante, perché comunque dar vita a un progetto del genere, cioè tutto, muoviamo mari e monti, ma sei importante in tutto questo, quindi è importante anche che fai parte dei tuoi sponsor.
1: Sì, diciamo che non mi autoreferenzio mai, ecco,
0: no,
1: do spazio agli altri,
0: ecco,
1: per farlo.
0: Allora, in questo caso l'ho fatto perché comunque ci metti cuore, passione, ci spendi del tuo, e questo è veramente, veramente lodevole. Quindi se volete, potete andare a vedere questa mostra, e anche spero che anche le cose che abbiamo detto sull'adolescenza, o quel po' che abbiamo accennato sulla dislessia, possa esservi in un qualche modo stato utile per ragionare e quant'altro, ecco. E volevo chiederti, hai, diciamo, due aneddoti da condividere che possono essere, diciamo, possono incuriosire l'ascoltatore, magari di prendere e dire, dai, andiamo a Vigonovo a vedere la mostra, vai.
1: Allora, ti racconto questa perché fa parte di quel processo creativo, no? Perché io dico, non è solo lo scatto del momento in questi casi, perché c'è una progettualità che va ben oltre, diciamo, il momento della realizzazione, quindi arriva da molto prima. E quando ti dico che mi metto in ascolto, quando anche, non so, vado a fare una passeggiata o comunque in altri contesti, in altri momenti, posso raccontarti questa curiosità. Io ho già scelto e deciso di parlare di dislessia, poi sono andata come tutti in vacanza una settimana, e sono andata su un appartamento di un insegnante in Sardegna, e fatalità c'era a disposizione una libreria con un po' di libri, diciamo, che sono stati là 2 o 3 giorni. Dopo li ho guardati e ho detto, va bene, prendo uno a caso, me lo porto in spiaggia e lo leggo, no? Perché comunque mi piace anche andare nei posti, andare nelle biblioteche. Siccome però era piccolino il paese, non ho trovata una, quindi ho detto, va bene, prendo un libro che mi ha dato a disposizione la signora. E nel momento in cui ho preso in mano questo libro, parlava proprio di disturbi specifici dell'attenzione. lì ho cominciato, ho detto no, questo è il destino che mi porta sulla strada, sto facendo giusto, sono andata sulla strada giusta, e quindi ho cominciato a leggere, approfondire, e da lì ho scoperto anche l'associazione LAID. Dopo li ho contattati, mi sono ho spiegato il progetto e tutto quanto, quindi quello che dicevi prima di ringraziare me stessa sicuramente non lo farò mai, però il fatto che è un impegno che ci metto certo. cuore sicuramente sì, e ascolto sempre quello che mi arriva, ecco, sì. Quindi che questo è stato un aneddoto anche cioè di quelle cose che accadono, no? E accadono per un motivo,
0: certo,
1: quindi
0: non accadono a caso,
1: e poi volevo fare un ringraziamento che non posso non fare, perché l'idea, la progettualità, tutte queste cose poi si devono tramutare in una stampa, e quindi io voglio ringraziare, anche fargli gli auguri di buon compleanno, perché oggi è il suo compleanno, Michele Giubilato, che è il mio stampatore di fiducia, mi piace parlare, oltre che mi capisce subito quando gli parlo del progetto, quando cominciamo a vedere le prime immagini a video, e sa bene che quando dico ce l'ho già in testa so esattamente dove voglio andare e come voglio andarci, e poi ovviamente ci sono gli aggiustamenti, mi dà anche dei consigli, insomma è un fotografo professionista, certo. Quindi insomma sono sempre ben accetti, e però a parte questa, la parte tecnica è proprio un artista anche lui, nel senso ha un animo sensibile, quindi ci troviamo nei ragionamenti, quindi ecco sì, progettare fa parte anche queste fasi qui, sono sì. belle, perché ti relazioni con delle persone che capiscono il tuo sentire e ti aiutano poi a metterlo su carta, insomma io ho fatto quando vedo il risultato, quando mi fa vedere le stampe mi fermo un attimo da tutto quello che è magari l'organizzazione anche della mostra, e dico ecco, era proprio quello che volevo, e l'hai resa con questa carta la foto che esprime tutto quello che volevo mettere dentro la foto, c'è. Quindi okay. utilizziamo anche delle carte particolari FinArt, e ecco, e io da anni faccio le stampe solo con lui, perché
0: bene. Allora mettiamo l'altra canzone che hai scelto, molto bella anche questa, poi quando torniamo dalla canzone ci dirai perché l'hai scelta, perché mi hai detto delle cose carine, ma sarebbe bello condividerle. A tra poco.

0: Ed eccoci qua. Bella, bella questa scelta, Stefania. Come mai hai scelto questa canzone?
1: Per dirla in una parola, quando parla di maschere, siccome ci sono le maschere che indossiamo per la società sostanzialmente, per essere diciamo omologati agli occhi degli altri, e qua parla proprio di farle cadere ad un certo punto queste maschere, quindi che tutto scorre nonostante il giudizio, nonostante quello che è il pensiero altrui, comunque il tuo vissuto, le tue cose vanno
0: Oltre,
1: oltre, sì.
0: sì,
1: Quindi
0: ma è importante una cosa che avevamo accennato all'inizio della trasmissione. Per gli adolescenti è importante anche vedere le cose giuste, cioè giuste non giuste nel senso di giustizia. Perché loro sono veramente spietati quando vanno al punto e dopo se tu sbagli dicono vabbè allora e lì è un peccato perché sono ancora con quella purezza del bambino che è puro e invece spesso sull'adolescenza questa cosa e lì si rovinano quindi a volte quando si vede che un ragazzo fa una cosa giusta o si rivede da alcuni comportamenti, sarebbe da valorizzare invece che da punire, insomma, ecco, quindi questo
1: sì,
0: è l'aspetto
1: per
0: importante.
1: esempio Angela diceva che se hai tutti 8 e 9 a scuola, ma non hai aiutato nella giornata neanche un amico, poco te ne
0: Certo.
1: fai, insomma, no? Quindi è un grande insegnamento anche quello.
0: Sì, perché purtroppo devo vincere, devo arrivare primo e sono calcolato per la performance, invece sarebbe invece interessante che cosa hai capito oggi, dove hai vinto oggi, questo non è semplice, perché vedo che sia i bambini che gli adolescenti, alcuni temi dei bambini se li portano anche gli adolescenti e viceversa, e questa cosa un po' di barare, di fare. Ma mi è successo una cosa molto particolare quest'estate. Io ho una cosa di barare mentre si gioca è proprio una cosa che non mi piace. Un conto è che lo fai, ma che è. Tutti sono d'accordo, allora chi
1: Tipo c'è un bambino più piccolo che ti fa tenerezza e siete con lo sguardo compiacente, e allora
0: allora
1: ok.
0: è un conto perché ecco, ma proprio è una cosa che mi ha sopporto. Insomma, succede che eravamo in piscina con i bambini e a un certo punto avevano le carte, allora giochiamo a briscola, ho detto se giochi, cioè, che va bene, cioè non è che, però ho detto vi insegno un altro gioco, famiglia, non so se mai giocato a famiglia, è bellissima, è una reminiscenza di quando ero giovane, che ci divertivamo, passavamo ore, perché a famiglia tutti hanno una possibilità, cioè devi stare lì, ricordarti, essere attento e tutto quanto. Il primo giro è stato tutto un tartassare sul non barare, non guardare, non vedere e se baravano, stoppare il gioco, ricominciare. Alla terza volta, perché io sono proprio ferma, cioè io sono senza pietà da quel punto di vista, e hanno iniziato a giocare con le regole giuste. Ma che bello questo gioco, ma ci giochiamo ancora? E ho visto poi le partite dopo, e no, lì si bara, lì non si fa. Ho detto, vedi che a volte anche un adulto o qualcuno che sta lì e non... alimentare il barare o una serie di cose, non serve che vinci per forza, perché poi famiglia ha di bello che tu devi ricordare le carte, ma sembra quando stai vincendo che non ti ricordi che famiglia aveva questo e quindi devi ricominciare, quindi l'altro sei stato attento, poi non ti ricordi quella che avevi tu, insomma è simpatica come cosa. Però quello che al di là del gioco era proprio la questione del se uno si mette lì e gli dà ascolto, spazio, quello che tu dicevi, loro poi alla fine dice: ah, ma si sta meglio se non
1: fatto così, fatto così il gioco ha un senso diverso, no? Quindi sì, sicuramente la prima cosa è l'esempio, no? Da dare, perché se per primo sbagliamo noi, insomma, e non ci comportiamo bene, molte cose anche una prima parte della vita, diciamo che è un guardare come ti comporti, quindi se ti comporti bene e hai alcuni atteggiamenti, li riporteranno, come al contrario se non ti comporti bene avranno dopo. Non è sempre così, per fortuna, nel senso che ci sono anche bambini che nonostante vivano magari delle situazioni dove magari ci sono tante parolacce o altre cose, non riescono anche a non essere come i genitori, insomma, ecco. Però l'esempio, ecco, è sempre stato importante.
0: Bene, allora io ricordo il vernissage che ci sarà sabato 3 ottobre alle 18:30 di Trame, questa mostra fotografica di Stefania Villardo, che sarà presente dal 3 al 30 ottobre a Villa Zanone in via Veneto 2 a Vigonovo. Abbiamo ringraziato i partner che a vario titolo, e dobbiamo anche ringraziare Stefania che ha lasciato spazio al suo sentire, portandoci a riflettere sul tema degli adolescenti e sul tema anche delle diversità. Ecco, questo è, credo che sia importante. Stefania, anche dare questo esempio di seguire il mio sentire, a volte proprio nell'adolescenza li tarpiamo, invece come stavamo dicendo prima, la ribellione negli adolescenti è un aspetto sano, non va tarpato, va accompagnato. Certo, non è che se mi drogo a volte il drogarsi, adesso faccio un'estremizzazione, o sono dei vuoti da capire perché ci sono quei vuoti, e il dialogo può riempirli senza dover ricorrere a cose meno simpatiche, insomma, ecco. Quindi la serata del 9 ottobre alle 20:45 con la dottoressa Chiara Barause, formatrice AIDE, docente pedagogista clinico. Il 10 ottobre alle 18 con lo spettacolo teatrale a cura di Spazio Backup, con interpretazione dei piccoli attori. E il 23 ottobre, di venerdì, alle 18:30, la presentazione del libro per ragazzi, Bianca è cambiata, di Linda Traverso, con i giovani lettori di Books, Heart and Brain. La mostra è ingresso libero dal lunedì al venerdì negli orari del comune, come diceva prima Stefania, e lunedì e giovedì il pomeriggio, e poi nelle serate che abbiamo detto. Bene, allora abbiamo 5 minuti. Hai qualcosa che non ti ho domandato e che hai piacere a condividerlo, adesso mai più, e io rimetterei poi un pezzo di una canzone che adoro troppo.
1: Sì, vabbè, invito tutti a partecipare, perché secondo me si può trovare nella fotografia un linguaggio comune a molte persone che può aiutare, può suscitare delle emozioni, delle sensazioni, quindi è sempre bello poi anche trovarsi, come dicevo prima, dal vivo, quindi questo lo ripeto perché ci tengo, altrimenti avrei fatto altro. Invece anche per gli appassionati, sai, per chi come me si occupa di fotografia, quindi anche i gruppi di fotografici piuttosto che persone che si stanno approcciando adesso alla fotografia, è sempre bello un confronto, una crescita, diciamo, insieme, oltre che da sola. Ecco, il confronto è sempre, quando è costruttivo, è sempre una bella cosa.
0: Infatti, sì.
1: E la condivisione, ecco, sicuramente.
0: Ok, bene, allora io ti ringrazio di vero cuore, grazie di essere tornata, e ti aspettiamo con altri progetti, e aspettiamo gli ascoltatori, insomma, poi sarebbe bello, insomma, se riusciamo ad avere la dottoressa Varause, poi anche domandarglielo, adesso vediamo se riesco a venire in quella giornata, magari anche che cosa è stato questa mostra, perché un conto è tutta la genesi, ma poi è bello, sì, anche lo svolgersi. Ecco, okay. E quindi vai.
1: Posso fare un saluto?
0: Certo.
1: Allora saluto mia mamma e mio papà che mi ascoltano da lontano, dalla mia Calabria, con il mio mare, tutte le mie amiche del cuore, Francesca e Annarita, che sono dei punti fermi tuttora, e anche le nuove amicizie, insomma, perché comunque abito in un posto che mi ha dato tanto, e quindi ringrazio un po' tutti quanti, non per ultimi, diciamo, come importanza, la mia famiglia che ho qui. Ci tengono molto anche Adele e Gabriele a essere salutati. E quindi ecco, grazie. Bene. A te Daniela per l'ospitalità, e Radiogramma 5 che è sempre attenta su queste iniziative del territorio, insomma, quindi grazie.
0: Bene. E allora ci lasciamo e ci salutiamo su Marco Mezzanotte.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Eccoci qua, oggi ci sono io, Giorgio, Valentino lo stiamo aspettando che ha avuto un imprevisto e cominciamo subito parlando appunto degli eventi che ci saranno prossimamente come associazione. Allora ci sarà sabato 26 settembre, perciò domani a Padova, riequilibrio posturale spontaneo con Lucia Fornasiero, molto interessante, diciamo comincia alle 15 fino alle 18 circa, e questo è molto interessante perché è una autoguarigione di mente e corpo. E poi ci sarà anche la presentazione del nuovo libro di Algoritmi della parola. Poi ci sarà domenica sempre a Padova l'Angelo Guardiano, creazione ed attivazione del sigillo con ISET. Molto interessante, già questo l'abbiamo fatto altre volte ed è piaciuto come corso. Ricordatevi che il 1 ottobre alle ore 20:30, sempre a Padova, ci sarà il Fullerene C60. Molto interessante questo innovativo prodotto, dove verrà spiegato appunto dall'inventore, ed è, vi consiglio di venire. 1 ottobre alle 20:30 a Padova. E poi ricordo che il 2 ottobre ci sarà la conferenza con lui Leo. Ti piace la condizione in cui sei? Vorresti cambiarla? Vieni a scoprire come. Ci sarà lui Leo che spiegherà tantissime cose interessanti riguardo alla nostra realtà. Ora mettiamo un attimino un altro po' di musica e fra poco arriverà il nostro caro Valentino.
1: Ciao, mi ho lavorato a testo ieri con Giove e Ripigare.

concerto esperienziale Quando l'anima ricorda, con Tea Crudi. Sarà un concerto

0: Ok, The Final Countdown. The Final Countdown. Che significa?
1: Il conteggio, finale.
0: Ah, non era il cane disabile.
1: Ah, no.
0: Frainteso. Ok. Allora, ci siamo. Sono arrivato, per chi non l'avesse capito.
1: Sì, abbiamo un americano, ci sa dire cosa vuol dire countdown.
0: Allora, l'americano si tiene vicino al microfono, intanto beh, spettenai, va bene così. Allora, ben arrivati a tutti, soprattutto a me che insomma ero per strada, e adesso direi che cominciamo subito, perché il tempo è tiranno, soprattutto adesso che ne abbiamo perso un po'. Si è spenta.
1: Comunque io già ho dato gli eventi che faremo prossimamente, da sabato, da domani, fino alle settimane future.
0: Okay.
1: E comunque se non vi ricordate, vi consiglio di andare sul nostro sito levibrazionedelsapere.it e lì vedete tutti gli eventi che andiamo a fare.
0: Certo. Ma adesso cominciamo ufficialmente la nostra prima intervista di quest'oggi. E siamo qui con David Ferraro, che ci ha raggiunto nuovamente. E infatti è già stato in nostra compagnia.
2: By popular demand.
0: Allora, fermo lì che ti diamo voce, vai.
2: By popular demand.
0: Traduci che qua...
2: Che...
0: La domanda popolare.
2: No. No, una richiesta popolare.
0: Ah,
2: sì, dalla risposta dalla prima volta.
0: Giusto. Allora, con te ricordiamo anche che sarai ospite a una conferenza all'interno di un convegno che avrà luogo il prossimo ottobre, domenica 18 ottobre.
2: 18.
0: E poi in descrizione di questa intervista, quando la pubblicheremo, ci saranno tutte le informazioni dell'evento. E dove si parlerà di benessere, chi più di te insomma può conglobare il benessere generale del corpo
2: pizza
0: umano.
2: Pizza e tiramisù puoi anche.
0: Pizza, tiramisù e chiropratica. Okay. Possiamo anche togliere la chiropratica,
2: sì,
0: ci teniamo.
2: Esatto,
1: diciamo
2: bravo.
1: Subito che nel convegno non ci sarà né pizza né tiramisù, Cioè, ve lo dico subito.
0: Niente rinfresco.
2: Il sogno, è importante i sogni.
0: Ok.
1: Non venite per la pizza e il tiramisù.
0: Allora, David, ricordaci nuovamente la chiropratica, che tipo di pratica è?
2: Allora, la chiropratica è nata nel 1895, è una cura completamente naturale, non si usa farmaci. Chiro in greco vuol dire mano, pratica vuol dire fatto con le mani. In giro di 125 anni si è evoluto in più di 100 tecniche, io so fare 20-25 tecniche, e praticamente si tratta di bilanciare la postura all'unico scopo di liberare la chiusura dei nervi, che ci sono 24 paia di nervi, e sappiamo che i nervi comunicano, e quindi è praticamente la base della salute.
0: Okay.
2: E questa è la chiropratica.
0: Sostanzialmente.
2: Molto sostanzialmente.
0: 24 sono le
2: paia di vertebra, così.
0: Allora, stammi vicino però al microfono.
2: Queste 24 paia di vertebra, come si vede ancora meglio qua.
0: Sì, che i nostri radioascoltatori vedranno molto bene.
2: Queste qua.
0: Sì, sì.
2: Un'immagine che ci sono nervi spinali, si chiamano, ok? Ma all'interno del canale c'è il midollo, questa rappresentazione qua, che ha la corsia di informazione che vanno su e giù e gestiscono tutto, la mente, gli organi, i muscoli, tutto. Quindi noi lavoriamo di liberare la tensione e la chiusura, sia che dal midollo, sia che da questi nervi spinali, così il cervello può comunicare e quindi accelerare la guarigione di praticamente qualsiasi condizione.
1: Diciamo che è un canale di comunicazione tra il cervello e tutte le parti del corpo, questo canale che dici.
2: Sì, esatto. Adesso ti do un aneddoto molto particolare. Quando stavo studiando nell'inizio degli anni 80, ho comprato un vocabolario medico, Dorland's Medical Dictionary. E di curiosità ho guardato la parola salute. che cos'è la salute, ok? Perché nessuno sa. Se tu non sai che cos'è la salute, come fai a trovarlo? Mm-hmm. Era praticamente scritto questa: quando il sistema nervoso centrale, cioè il cervello e il midollo, funziona al 100%. Mm. Questa è la definizione della salute. Quindi un neurologo guarda la patologia dei nervi, non il funzionamento più di tanto. Ok? Lui guarda lo stadio finale quando diventa patologica. Però noi apriamo questo funzionamento, la corsia dei nervi.
0: Ma...
2: E questa definizione circa 20 anni fa è stata tolta, perché non vogliono che noi sappiamo che cos'è la salute.
1: Ah, non lo scrivono più questo?
2: Non lo scrivono più.
1: Pensate.
2: Sì, e quello mi ha fatto arrabbiare.
0: Sai cose ci fanno arrabbiare quando parliamo di salute e benessere.
2: Esatto,
1: cambiava i loro protocolli, una cosa del genere.
2: Esatto.
0: Ma,
2: loro protocolli.
0: Allora, spiegami bene il tuo lavoro. Come fai ad aprire i nervi? Cioè, fai delle operazioni meccaniche sulla persona?
2: Ok. Allora...
0: C'è una mosca che ci vuole bene.
2: Sì, esatto. Ok. Allora, praticamente... principalmente i nervi si chiudono per tre cause che voi dovete ben sapere, perché siete in cura tutti e due di voi.
0: Okay? Sì, veniamo da te, ok, lo confessiamo.
2: C'è stress, lo confessiamo. C'è stress chimico, meccanico e emotivo. Chimico vuol dire magari si mangia troppo pizza e tiramisù, oppure troppo, non lo so,
0: per cui
2: non lavi bene la verdura.
0: Troppo fa male, però un po' di pizza e tiramisù si può.
2: Sì,
0: come funziona?
2: Un po', sì.
0: Okay.
2: Un po' fatta bene, però. Okay. Okay. Poi c'è stress meccanico, tipo un incidente.
0: Sì.
2: Tipo vai dal dentista e lui fa un amalgamo fatto male al dente. Ok? Oppure l'ostetrica alla nascita ti tira troppo la testa. Ok? Impari a camminare e ti cadi sul sedere in un modo sbagliato. Questo è stress meccanico. Poi che c'è stress emotivo. E soprattutto stress emotivo, tipo pensieri, no? Questi è adesso da 20 anni più si è subentrato il fenomeno di elettromagnetismo. Cioè il cellulare, tutta questa frequenza intorno a noi che sta diventando sempre molto più importante e nessuno sa e poca gente sta parlando di questa cosa qua. Quindi se abbiamo stress emotivo non siamo contenti con il nostro lavoro, siamo sottopagati, siamo stressati e dopo 5-10 anni della schiavitù si nasce gastrite. Okay? Quindi stress emotivo va da influire la chiusura del nervo più o meno a metà dorsale, quinta e sesta, e influisce la chiusura dello stomaco. Quindi puoi avere reflusso, puoi avere gastrite, ulcera, solo dai pensieri. E quindi i nervi trasmettono e si manifestano questo fenomeno. Okay? Quindi praticamente è un processo accumulativo dalla nascita, anche prima, quando sei nel grembo, se la mamma non mangia giusto, eccetera, eccetera, tutto quel nutrimento, anche i pensieri, vanno nel bambino, perché è uno. Okay. Quindi abbiamo questi quattro fenomeni, chimico, meccanico, emotivo e elettromagnetismo, che si chiudono i nervi. Fatalità, quella più meccanico, tipo una caduta dalla bicicletta, ok? Ha la tendenza di chiudere i nervi spinali qua, che influisce più le ossa. Quindi servirebbe un stimolo più meccanico. Quindi puoi usare le mani, tipo di fare una manipolazione, oppure ci sono dei lettini che si scatta, o ci sono dei strumenti che ho portato, tipo questa. È un strumento che dà un impulso, così, che si usa anche con i bambini, perché non fa male, è molto veloce, e stimola i ricettori meccanici di liberare il nervo bilanciando i muscoli. Questo è il termine, è una subluxazione vertebrale. Okay? Come vi faccio vedere qua, i nervi spinale, queste sono due vertebre, il midollo è qui in mezzo, ok? Il disco, che potrebbe causare questa anche un'ernia del disco. Quando stressiamo, chimici, meccanici, psicologici, i nervi si chiudono. Dove va questo nervo? L'intestino? Il fegato? La milza? La tiroide? Gli occhi, che hai bisogno di occhiali dopo, ok? Questi sono i primi due nervi qua, influiscono gli occhi. Quindi, quando il chiropratico si apre queste, si apre il flusso che va a guarire questi organi. Il compito della persona, poi, è di mantenere questo flusso aperto. Okay. Quindi stile di vita fa chiudere qua, se vivi nel peccato, come dice la Chiesa, ok? Comunque, torniamo a tua domanda. Quindi ci sono sublussazione vertebrale, componente neurologico, muscolare e la vertebra, ok? E la postura si storge, è un circuito chiuso, come i tappi in casa quando c'è sbalzi di voltaggio, quando tu stressi il sistema, il tappo salta e crea la sublussazione. Ok? E se è chiuso lì, sempre non va via. Massaggio, stretching, trazione non lo corregge. Ok? Questa è un... perché c'è la memoria che la mantiene. Ok? Questo tipo di sublussazione si chiama strutturale, ok? Perché viene causata dalla caduta, diciamo, prima della bicicletta, richiederebbe un stimolo meccanico. Mentre quelli sublussazione meningea, che influisce più il midollo, è più creata da stress emotivo e chimico. Sono più insidiosi e molto più dannosi, perché chiudono gli organi e i muscoli e creano difesa. Okay?
0: Ok?
2: Quella difesa mantiene 24 ore su 24, è come guidare la macchina con il freno a mano tirato. Stai bruciando e sprecando energia, ok?
0: Mm-hmm.
2: Quella odia la manipolazione, non vuole stimoli meccanici, vogliono stimoli precisi, sottili e delicati, dolci. E quindi c'è tutta una serie di, non lo so, 30-40 tecniche di più nella chiropratica, che si tratta di eliminare la chiusura dei nervi di questa sublussazione meningea. Quindi, e soprattutto quelli emotivi, quindi ognuno è fatto di tutti e due i tipi. Quindi uno può avere un blocco meccanico, per esempio tu stai guidando la macchina e stai litigando con la persona a fianco a te. Uno ti prende da dietro, quindi hai lo stress meccanico, e tu stavi litigando emotivamente con la persona a fianco a te. Quindi hai lo stress emotivo anche legato a quel livello vertebrale. Quindi hai un componente meccanico di lavorare e un componente energetico più emotivo nei muscoli. Ok? Quindi servirebbe due tipi di approcci. Quindi io ho vissuto questa cosa su di me, ho fatto tanti traumi sul mio corpo, e quindi ho voluto studiare tutti e due i tipi per approcciare la persona in un modo più completo.
0: Certo. Per cui quando tu fai un lavoro comunque, cioè di apertura di questi nervi, sono chiusi, significa che sono un po' schiacciati, che non comunicano bene, cioè...
2: Sì, allora, fai conto che la vita e il flusso di salute è basato sulla flessibilità nel corpo. Perché un bambino appena nato che ha un mese, l'avete mai sentito, è caldo, è morbidissimo, tu fai così, tocchi e tutto il corpo fa un'onda tipo,
0: sì, perché
2: tutto collegato, tutto morbido, ok? Quando tocchi una persona che ha 80 anni, è come la scrivania, è freddo e duro, ok? Quindi quando accumuli questo stress, crea congestione nella zona. La congestione, e soprattutto nei fluidi, sangue, il fluido linfatico, la fascia diventa dura, tutto si incastra un po', quella tensione crea mancanza di fluidità e serve una pressione leggerissima. Se tu tocchi gli occhi e appena appoggi le dita, questa è la quantità di tensione che fa chiudere il nervo. È come un filo. da cucire, cioè un filo, e è talmente fine il nervo, quindi serve pochissima pressione, anche microtraumi. Ho tanti dentisti che vengono in cura perché sono sempre così, con il collo, da anni. Hai capito? Come chi fa la vita sedentaria, dietro il computer, così per 8 ore, ok? Questa è l'importanza della riabilitazione. Non è solo la chiropratica, la chiropratica è la base di tutto, però se la persona non segue un giusto stile di vita, tipo movimento, siamo rovinati, perché siamo dinamici, siamo fatti per muovere.
0: Sì.
2: Questo è importantissimo. Poi dico, ma non ho voglia, dice, sono pigro, sono stanco. Tu sai la vita che io vivo, 12 ore al giorno e torno a casa, chi ha voglia di fare ginnastica? Quindi quando una persona viene in cura, vogliono essere amati. E torna sempre sull'amore. Ma non serve il mio amore. La persona deve amare se stessa e accettarsi per applicarsi. Questa è chiave. Quindi do delle cose minimali, tipo mezzo minuto. Chiedo, hai mezzo minuto? Ok, va bene, ho mezzo minuto.
0: Per cominciare.
2: Per cominciare, e do mezzo minuto di un consiglio, perché do 1000 consigli, basato sui tuoi punti deboli. Perché analizza tutto il corpo e trova tutti i punti deboli sconnessi. Mm-hmm. E quel zona chiuso primario, e do un consiglio mirato di riattivare quella zona. E poi man mano che la persona ha più energia, ha più volontà di fare la cosa.
0: Certo. Per cui tu, quando parli di chiropratica, parli anche di, cioè nel senso, a chi viene da te dai anche consigli su come mangiare, su come muoversi, su abitudini quotidiane.
2: Assolutamente. Chiropratici studiano molto la fisiologia, come funziona il corpo, quindi rapporti. Quindi studiamo molto nutrizione, ok? Studiamo molto fenomeni meccanici, ergonomici, per esempio modi di dormire, stretching da fare, perché di base bilanciamo la postura, quindi bisogna studiare i muscoli e il movimento, ok? Nostra, la vita sociale oggi è difficile di vivere oggi, quindi deve, e nessuno penserà per te. Quindi se... Il problema di oggi è che la persona non sente, siamo molto nella testa, nei pensieri, non più nel cuore, ok? Quando sei qua e non nel cuore, non percepisci il corpo. Quando non percepisci il corpo, non senti le esigenze del corpo. Quindi quando si comincia ad aprire i nervi, la persona comincia a sentire di nuovo il corpo. E spontaneamente la persona dice, oh, non ho più voglia di fumare, non so perché. Ho voglia di fare ginnastica, era fermo da 20 anni, adesso ho voglia di muovermi. Perché si sente la necessità. Mm-hmm. E praticamente questa riporta questa.
1: Che leggiamo: la salute è lo stato in cui un individuo o un gruppo di individui è capace, da una parte, di realizzare le sue aspirazioni e di soddisfare i suoi bisogni, e dall'altra di cambiare o comunque far fronte all'ambiente esterno.
2: Questa... Cosa significa questa? E questa è dalla OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che io non ho più stima di loro, quello è un altro discorso, ok? Però vuol dire che quanto tu sei capace di percepire il tuo corpo e accogliere i bisogni del corpo, ok? Quindi quando per esempio tante persone dicono, ma non bevono acqua, sai quante persone bevono mezzo litro di acqua e non mangiano verdura abbastanza? Mm-hmm. Quindi mancano acqua, questo è di base. Ma io non ho sete, dicono, quindi do delle tecniche per sviluppare lo sete, e poi, aprendo i nervi, cominci di sentire la necessità di bere, anche cosa più emotivo, psicologica, la necessità di perdonare te stesso, perdonare tuo padre, perdonare tua madre, perché tante problematiche nascono, queste sublussazioni nascono quando abbiamo 1, 2, 3 anni. Mm-hmm. Quindi tutti i bambini hanno bisogno della chiropratica entro 5 anni d'età, garantito. 99%. Quindi a 10-15 anni ne hai 2-3 chiusure, verso 20 cominci ad avere 3-4 sublussazioni e diventa cronica la chiusura, ok? Però non ci sono sintomi, però stai sprecando energia, non stai vivendo il tuo massimo potenziale e questo è un peccato. Perché si è sviluppato da 50 anni la cultura dei dentisti? Perché 50 anni fa si toglieva il dente e buonanotte. Adesso dicono che bisogna portare i bambini entro 5-6 anni per controllare la formazione dei denti, giustamente. Ma nessuno parla della colonna vertebrale, che è molto più importante dei denti. Puoi vivere senza denti.
1: Di cui sono anche collegati i denti, poi.
2: Sì, moltissimo, perché ogni dente ha un collegamento con un muscolo, con un organo. Io guardo sempre la masticazione, la mandibola, il cranio, collaboro con un sacco di dentisti, perché ha a che fare anche con il cervicale, quindi è importante questa.
0: Certo.
2: La subluxazione, sì, questi qua, sono 95% della colonna vertebrale, ok? L'osso sacro, il bacino, 5% nella periferia, gli arti, tipo i piedi, la spalla, questa cosa qua. Quindi quando hai 15-20 anni e hai 1-2 chiusure nei cervicali e non hai dolore e non hai voglia di andare dal chiropratico, verso 30-35 anni per le donne, 45 anni per gli uomini, perché siamo di costituzione un pochettino più forte, diciamo, fisicamente, il sistema è pieno, quindi puoi avere 6-7 o di più subluxazione. Quando non c'è più spazio, come una spugna che tira su acqua, quando è pieno non tira più acqua, più è pieno, quindi deve strizzare lo spugno. Quindi la colonna, quando è pieno, si adatta, è chiuso da testa a piedi, storta, e comincia, se tu carichi più stress, di infiammarsi sul punto debole. Però il corpo si ammala tutt'uno e si guarisce tutt'uno. Quindi quando hai varie chiusure a vari livelli, ok, e tu fai, non lo so, lavoro del computer, ok, o pittore, nasce prima dolore tipicamente nel collo o la spalla, perché stai stressando di più nella quotidianità quella zona, nonostante che tutta la colonna deve essere bilanciata. Quindi uno può venire in cura per pochissimo tempo, anche 5-10 sedute se vuole togliere il dolore. Il dolore non è il problema, ripeto, il dolore non è il problema. Nostri amici alla OMS, ti ricordi i nostri amici? Sì. Questa era la vecchia definizione di 50 anni fa.
1: La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non la semplice assenza di malattia o di infermità.
2: Ok.
1: Chiaro?
2: Quindi è chiaro, quindi vuol dire benessere fisico, mentale e sociale. Nessuno viene in cura da un chiropratico per questa roba. Per la bua mi fa male qua, mi fa male là, e io dico sempre, ma se vuole venire per il dolore va bene, ma questo è un decimo della cura, ci sono molto più benefici, perché si tratta di qualità di vita. Quindi quando uno viene in cura, vuoi curare il dolore? Come vuoi, cioè, tu e l'anca e lui lo stomaco, ok? Vuoi curare il dolore, ok? Il dolore di mal di dente, per esempio, o la carie? Quale è più importante? Se non cura la carie, il dolore torna. Ma la vera chiropratica lavora non solo sulla causa del dolore, ma il stile di vita che ha creato la carie. Perché la persona ha un processo di autoguarigione, non deve andare da un chiropratico per guarire. Noi facciamo solo accelerare tutto ciò. Per esempio, io nei anni, ho più di 40 anni di esperienza, ho visto 100.000 pazienti qua. Questi sono i miei 7 pilastri che uso.
0: Sì, quelli che hai detto l'altra volta.
2: Sì, quindi se la persona, buon sonno, ginnastica, alimentazione, disintossicazione importante oggi, meditazione, perdono e preghiera, per curare corpo, mente, spirito, anima, se la persona si applica queste 7 cose quotidianamente, praticamente non deve venire in cura da me, perché il corpo si autoguarisce, ma la persona non ce la fa, proprio mentalmente e fisicamente.
1: Ma non è la persona che non ce la fa, la persona, probabilmente ci sono tante persone che vorrebbero fare questa vita, soltanto che contesto... tutto quello che ti arriva ti mettono paura, e di andare a lavorare e di guadagnare, e quelle più belle di me, e cioè ti creano tutta una situazione.
2: Questo è il motivo che è nato Radio Gamma 5. Hai capito? Perché il sistema è in marcia da tanti anni.
1: Sì, sì, sì, beh, noi ci proviamo.
2: Da secoli. Dimmi.
0: Anna Pia, un attimo, dato che abbiamo gli ultimi 10 minuti.
2: Okay.
0: Anna Pia chiede: si può curare gli acufeni con la chiropratica?
2: Ok, secondo voi, la faccio la domanda a voi.
0: Vediamo se siamo
2: preparati. Sì, esatto.
0: In teoria sì.
2: Sì, certo.
0: Ok.
2: Certo, perché spesso nasce da problemi craniale, cervicale o la mandibola o una combinazione. Ma spesso la persona viene troppo tardi. Quando si accumula problematica, 5-10 anni di accumulo o di più, non ci sono sintomi e la persona non si cura perché non si fida. Perché pensa che sta bene. Siamo programmati dalla medicina, totalmente sbagliato. Se non hai sintomi sei sano, che non è questa la definizione della salute. Okay? Più che vai avanti, più danno il corpo alla fine, per fermare il tuo modo di comportarsi, si infiamma e si chiama fischio, si chiama ronzio. Okay? Però quello è lo stadio finale. Qualche volta, quando c'è danno 24 ore su 24, è troppo tardi, però 9 su 10 si risolve.
0: Ok.
2: Ma deve venire in cura non per il ronzio, per la salute. Hai capito? Dobbiamo cambiare la mentalità
0: a livello
2: della
0: di
2: società.
0: Prevenzione.
2: Non prevenzione. La persona è già malato. Se tu hai una carie che non ti fa male il dente, perché ti lavi i denti? Non serve. Se non hai dolore? No, serve. Perché? Perché devi curare i microbi che già sta facendo crescere la carie. Quindi non c'è prevenzione, c'è già un problema, ma non ha sintomi ancora. Altra domanda?
0: Allora, questo invece, no, non abbiamo il nome. 164 finale dice: una difficoltà di dimagrimento, soprattutto nella parte inferiore del corpo, con tendenza a gonfiori, lipoedema e dolori. A cosa si può attribuire? La chiropratica può aiutare?
2: Sì, assolutamente sì. Allora, tipicamente gli ormoni sono squilibrati dai nervi. Quindi spessissimo una persona mi dice: ha fatto, non so, 10-20 sedute, e comincia a dire: io sto perdendo peso mangiando lo stesso cosa di prima. Perché il metabolismo si comincia a riprendersi e accelerare. Poi do consigli come abbinare i cibi, e poi spesso la persona non si muove, quindi c'è una stasi linfatica delle gambe. Questo è un altro problema. Quindi quando una persona viene in cura, ci sono multiple cause che deve affrontare. Non c'è la pastiglia magica che fa passare tutto. Però la chiropratica può aiutare con questa. Assolutamente.
1: E poi i primi guaritori siamo noi stessi. Se vogliamo guarire, noi dobbiamo già partire con quel principio.
2: Ah, esatto. Però il sistema, come tu l'hai cenato prima, è molto difficile di vivere oggi, perché ti viene rabbia, ti viene depressione, perché non hai tempo, ci ha fregato il tempo.
0: Ma anche non hai tempo per mangiare bene.
2: Niente, niente.
0: Vai a letto tardi perché devi... lavori tutto il giorno e solo la sera per prenderti per te stesso.
2: Si deve seguire il sole. Hai capito?
0: A posto.
2: Si dovrebbe mangiare alle 6, massimo alle 7, ma noi mangiamo alle 8, 8 e mezza, 9, e vai a letto alle 11, mezzanotte. È sbagliato. Questo fa...
0: Ma poi prendiamo le pillole e così dormiamo.
2: Sì, sì, esatto, esatto, perfetto. Allora, a posto.
1: Una delle cose che fanno, tu hai detto, ci viene rabbia, ti fanno venire rabbia, perché l'uomo di per sé è una persona tranquilla, però ti creano tutto un gioco esterno che ti fanno venire rabbia e ti fanno venire paura, rancore, non odio.
0: Però,
2: esatto,
0: siamo
2: però
0: noi i responsabili,
1: siamo
0: delle nostre
1: responsabili
0: emozioni
1: sempre, sì,
0: alla
1: sì,
0: fine.
2: Esatto.
0: Dobbiamo prenderci la responsabilità della nostra salute.
2: Come ho detto prima, nessuno ci penserà per te, però in comunità insieme diventa più facile. Questa è la bella cosa.
1: Io mi ricorderò sempre quando ho fatto il corso secoli fa con Yulen, quello che ha portato l'Ho Oponopono.
2: Sì, ho fatto tutti quei corsi di Yulen.
1: E proprio lì la prima cosa che dicevano, che prima di andare a fare il corso ti davano dei fogli da leggere. Chi è responsabile?
2: Io ho quel foglio.
1: Ce l'ho anch'io.
2: Chi è responsabile?
1: Che alla fine, leggendolo tutto, si capisce chi è responsabile.
2: Io, in un modo gentile, la prima visita dico: sì, tu hai la capacità di autoguarirsi, però è tutto colpa tua. E mi guardano. Okay. Però la causa è dentro di te e la soluzione è dentro di te. Il mio lavoro è di fare tramite a connettere queste due cose e facilitare l'autoguarigione.
1: Ricordartelo anche. Il tuo lavoro è anche ricordarglielo.
2: Sì, oh, sì, esatto, questa è un'altra cosa. Perché quando passi il sintomo si dimentica e torna nei vecchi schemi. Quindi deve ricordare, il dolore è tornato perché? Perché ti sei dimenticato questo e quello, hai capito? Quindi sono come i bambini. Poi, le abitudini sono importanti, non la motivazione. Abitudini, perché abbiamo delle abitudini sbagliate, quindi bisogna cambiare le abitudini.
0: Certo, ma questo vuol dire che comunque... Cioè, tu hai detto a una persona puoi semplicemente togliere il sintomo se vuole,
2: sì,
0: oppure accompagnare
2: cortisone, morfine, opiaci, cronosial, feldene
0: e via. L'ospedale è pieno di persone che non vogliono i sintomi.
2: I pazienti dicono: il medico mi ha detto è tutto sotto controllo. Controllo di cosa? Dico, devo prendere queste 5 pastiglie per essere sotto controllo? Questa non è la salute.
0: Per cui anche una persona anziana, diciamo, non
2: questa
0: è...
2: Questo è un bel discorso.
0: Non allora, è normale che
2: è
0: abbia...
2: È lo spirito del corpo. Ci sono persone... Io ho visto delle cose a 80-90 anni con lo spirito forte, incredibile come risultati. Quindi, un'altra cosa che devo dire, la guarigione non ha età. Sa cos'è che ci frega? La coerenza, la sincerità con te stessa. Quando tu dentro il tuo cuore stai facendo delle cose che tu sai che non dovresti fare, non dovresti pensare, ma la fai lo stesso e la giustifichi, questa crea contrasto. Dove va quel contrasto? Sui tuoi punti deboli. Quindi la colite, il nodulo sulla tiroide, il dolore alla spalla. Quindi deve essere sincera e coerente nel tuo comportamento e non sprecare energia. La persona spreca un sacco di energia mangiando male, non facendo movimento, andando a letto tardi, pensieri che logori nei pensieri del passato, è tremendo questa cosa. E come dice Giorgio, paura, sempre paura del futuro, cosa succederà?
0: Dobbiamo vivere in vacanza, se... andiamo a nuotare tutti i giorni, stiamo rilassati.
2: Oddio, non è facile, anche questo è un po' esagerato dall'altra parte. Sardegna è buono per questo, voi sapete qualcosa?
0: Sì.
1: Quello sicuramente, no, ma io dico sempre, bisogna vivere la vita come un gioco.
2: Sì, esatto.
1: Se tu la vivi come un gioco, questo anche gli indiani lo chiamano Lilla, il gioco della vita, no?
2: Sì.
1: E è un gioco. Se invece lo vivi come una cosa forzata che la devi fare, è un gioco che ci serve per evolvere.
2: Sì, esatto.
1: E noi siamo gli attori, registi, sceneggiatori della nostra vita.
2: Esatto.
1: Non ci sono altri.
2: E io gli dico sempre, è un film, non badare fuori, è un film, guarda qua, deve viaggiare qua ed aprire qua. Deve essere guidato dal tuo corpo, non dalla testa basata sulla minaccia nell'ambiente.
1: Ormai lo dicono tutti, anche tanti altri scienziati, come Citro. La realtà ce la creiamo noi. Perciò se io penso che la realtà è brutta e che c'è tutto questo schifo in giro, è normale che vivo una vita... Bisogna pensare a una realtà bella. Cioè noi ci dobbiamo creare la nostra vita, la nostra realtà. Se non ce lo facciamo, io lo vivo anche per esperienza delle volte, cioè se tu ti crei una realtà bella per te, poi la realtà sarà bella per te. Cioè se invece tu cominci a vedere, ah, è brutto, qua c'è sta la guerra e lì non c'ho i soldi, alla fine si avvera tutto.
2: Quando secondo te chi ha bisogno della chiropratica?
1: Tutti.
2: Per quando?
1: Da subito.
2: Sì, ma per tutta la vita però?
1: No, anche no.
2: Per tutta la vita?
1: Sì.
2: Sì,
1: per ma tutta se uno la parte vita. Bene,
2: ma
1: sì.
2: Più che tu diventi autosufficiente, meno deve venire appunto, qua. Sì, quando hai la colonna bilanciata, viene una volta all'anno.
1: Quando prendi più consapevolezza, no, non c'è bisogno che viene.
0: Allora, manca un minuto alla fine. Che consiglio possiamo dare a chi ci ascolta? Oltre, ovvio, che
2: questa,
0: venga a
2: stavo per dire subito questa cosa. Vai. Qua. Ok, allora, il problema è che quando vieni in cura, cominci a sentire di più il tuo corpo. Sei sensibile a dove sprechi energia e come stai danneggiando il corpo. Stai piegando giù nell'orto, oh, mi sta venendo mal di schiena, ti autocorregge subito. Quindi cominci a sentire e conosci i tuoi limiti. Un'altra cosa importante, quando cominci ad evolvere e bilanciare la tua postura e aumenta la tua vibrazione e frequenza nel tuo corpo, spessissimo la persona taglia i rapporti con le persone che non sei più in sintonia. Quindi abbi coraggio di tagliare rapporti con persone che ti ciucciano energia. Questo è importantissimo. E vai a isolarti un po' per proteggere la tua salute e troverai nuove amicizie e conoscenze che ti porteranno su. Stiamo creando un nuovo mondo in questo momento. Sono estremamente convinto di questo.
0: Grazie David, con te ci vediamo ovviamente domenica 18 ottobre ad Abano Terme al congresso Raggiungere Benessere e Armonia in modo naturale.
2: Benissimo.
0: E poi avremo l'opportunità di rivederci qui in radio.
2: Fantastico,
0: ciao, alla
2: grazie
0: prossima.
2: Mille.
1: Grazie.
0: Bene, voi rimanete sintonizzati perché dopo la pubblicità torniamo qui sui 94 MHz.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
5: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
6: Chris Mara.
7: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
4: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
7: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
6: Oh, tosa ben così.
5: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
6: È il nostro Leon.
7: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
6: Per info e prenotazioni
7: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
4: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
8: Chris Mara.
4: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
7: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
6: Vajont è genocidio di poveri.
5: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
9: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
10: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
10: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove?
5: Di fronte la falesia di Erto.
10: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
9: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
10: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
7: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'impostazione componente frana del TOC.
4: Per info e prenotazioni
9: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
5: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Bentornati a tutti in questa nuova intervista delle vibrazioni del sapere e ben trovato anche a Giorgio. Ciao Giorgio.
1: Ciao Valentino.
0: Eccoci qua. Allora, oggi è tornato a trovarci Giovanni Forzano, che un po' tutti conosciamo per la sua esperienza e il suo impegno nella divulgazione del CDS. Buonasera Giovanni.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera, ciao Giovanni.
2: Piacere essere qua.
0: Assolutamente, è un piacere per noi averti qui e ovviamente lo ricordo che tu sarai a Padova e parliamo di sabato 17 ottobre, tutta la giornata. Fino adesso sei venuto solo per delle conferenze, forse in passato hai fatto mezze giornate di workshop e questa volta invece faremo proprio una giornata di approfondimento sul CDS per fare in modo che le persone che vengono non tornino a casa solo con alcune consapevolezze e capendo di cosa stiamo parlando, ma tornino a casa proprio con degli strumenti per poterlo utilizzare fin da subito con consapevolezza, perché non, dato che è uno strumento che bisogna imparare ad utilizzare da se stessi e imparare appunto a farselo anche, non è sempre semplice per tutti. Allora, Giovanni, intanto comincerei facciamo una spolveratina, spieghiamo cos'è questa soluzione di biossido di cloro, questo CDS, questo purificatore per l'acqua, se non sbaglio, giusto?
2: Ma allora, il biossido di cloro è un gas fondamentalmente, e questo gas è stato usato dall'umanità per innumerevoli scopi ed è stato scoperto quasi per caso che avesse proprietà anche terapeutiche. Sicuramente è utilizzatissimo come disinfettante e questa scoperta ha avuto una divulgazione un po' controversa, con dei personaggi che comunque hanno preferito il passaparola e l'evidenza basata sui risultati a determinati inquadramenti accademici, che peraltro sono comunque necessari e rappresentano parte dell'informazione che c'è su questa sostanza, che quindi potenzialmente è benefica, ma non è autorizzata, no? Per cui parliamo di qualcosa che ognuno deve un po' educarsi da solo nello scoprire, nel capire se può essergli utile.
0: Ok, perfetto. Allora ci dai un po' di cenni storici? L'hai già fatto in altre occasioni, però giusto per chi magari lo stesse scoprendo oggi, cos'è questo CDS? Da dove nasce e dove arriva?
2: Ah, allora, il CDS come CDS nasce, diciamo, da Andrea Schalker come tipo di divulgazione. E questo Andrea Schalker è un biofisico tedesco che si è guarito l'artrite reumatoide nel 2007 e ha evoluto quello che era la forma di biossido di cloro che gli è arrivata in quel momento in quello che oggi chiamiamo CDS. Il CDS è nient'altro che il biossido di cloro, cioè il gas immerso in una soluzione acquosa, e questo gas poi, una volta ingerito o applicato, diciamo, all'organismo, che sia umano o animale, produce degli effetti. Quindi il CDS fondamentalmente è un'acqua gasata col biossido di cloro. E il biossido di cloro, in realtà, come suo passaparola popolare, la storia nasce da Jim Hamble, che era un ricercatore d'oro americano, che nel 1996 si trovò nella giungla a cercare l'oro, nella giungla centroamericana, ma non informato della presenza di malaria in quella zona. E come campeggiatore esperto aveva con sé un kit di potabilizzazione d'acqua che fortunosamente utilizzò per riuscire a guarire i due malcapitati della sua spedizione, e una volta rientrati constatarono che si trattava proprio della malaria. E di conseguenza iniziò un passaparola che ha, come dire, una storia giornalistica anche piuttosto controversa, perché la sostanza viene spesso paragonata a candeggina da giornalista, che va avanti dal 1996. Quindi noi cercheremo di fare ordine tra tutti questi tipi di informazioni che girano da un po' e capire un po' quali sono le posizioni anche sia a favore che contro di questa sostanza. Insomma, ricordando che comunque sempre si tratta di una sostanza quindi non autorizzata, dove comunque ognuno deve essere capace, libero e consapevole di scegliere per se stesso cosa è meglio e cosa no.
0: Certo, per cui non si può delegare come in molte altre situazioni la responsabilità a qualcun altro. Diciamo, si può imparare, si possono apprendere alcune informazioni sul suo utilizzo, ma poi è una sperimentazione individuale.
2: Sì, diciamo che si può capire quello che è stato fatto dalle altre persone per riuscire a poi, casomai, a poter praticare qualcosa di simile verso se stessi. Ecco, essendo che anche da un certo punto di vista, diciamo, dell'evidenza scientifica, no? Di quella con la S maiuscola, cioè delle pubblicazioni, delle riviste, delle università e tutto quanto che comunque, diciamo, avvalora un certo tipo di metodo sul risultato, questa sostanza ha un'evidenza parziale e io dico a forchetta, no? Cioè c'è un punto dove si è dimostrato delle cose, poi manca, c'è tutto un vuoto, poi c'è un altro punto, no? Come i buchi della forchetta su un pasto. E quindi la questione sta poi nel capire e unire i puntini e vedere se rispetto alla propria condizione personale può essere d'aiuto. Per insomma, per quanto mi riguarda, la questione poi è nata da un'esigenza di carattere personale, approfondire questa cosa e andare oltre i limiti di quello che veniva considerato possibile dai grandi specialisti che interpellavo per quanto riguardava la mia salute. Anche questo è da dire, no? Perché rappresenta una soluzione spesso rispetto alle testimonianze che ci sono in ambiti dove assolutamente prima non c'era neanche speranza.
0: Ok, ci delinei un po' la tua situazione, la tua esperienza?
2: Ma allora, io diciamo che ho avuto la sfortuna, che poi ho trasformato, grazie anche a questa meravigliosa sostanza, in una fortuna, di avere un problema di carattere neurologico, neurodegenerativo, che è esploso in età piuttosto giovane, e aveva circa 27 anni, e di conseguenza quella volta all'inizio molto ingenuamente sono caduto nella rete dei protocolli ufficiali per questo tipo di problemi, no? E quindi ho fatto tutto un iter

0: l'utilizzo di determinati farmaci abbiano maggiori sovvenzioni e non ci sia poi un risultato sul paziente vero. Nella fattispecie io sono stato malissimo, molto peggio di come stavo in conseguenza di queste terapie. Questo mi ha spinto ad andarmene subito da quell'ambiente e a cercare soluzioni alternative, che sono arrivate parecchi anni dopo. Solo grazie all'emergenza, e sapevo che tutto quello che ci veniva raccontato era sbagliato, perché avevo vissuto l'orrore dei protocolli dell'OMS sulla mia pelle appunto prima, e quindi sapevo che protocollare le cose in quella maniera senza individualizzare per nulla era totalmente sbagliato, e ho passato tutto il tempo del lockdown a cercare una soluzione che di fatto, in termini anche dialettici, diciamo, è rappresentata dal biossido di cloro, perché è tecnicamente una soluzione, ed era quindi io l'ho scoperto grazie a quella circostanza lì, e ho approfondito tutto quanto quello che è l'aspetto poi legato alla divulgazione che è stata fatta dal 2007 al 2017 da Andrea Skalker, 2019, scusate. E poi tutto quello che è stato il legarsi di tutta una serie di corpo medico internazionale, che ha iniziato a seguire il dottor Kalker e a fare seminari di divulgazione, e quindi a dare degli approfondimenti su tutti quelli che sono gli aspetti legati alla malattia cronica. E da lì ho capito un po' cosa dovevo fare gradualmente, perché ci ho messo degli anni comunque a capire cosa dovevo fare per la mia situazione, che non è mai stata particolarmente grave, se non solo scomoda, e l'ho regredita, diciamo, al 90%. Non voglio ancora dire di cosa si tratta in termini pubblici, proprio perché non è totale la questione, però sicuramente diciamo che quello che è l'impatto di questa sostanza sul benessere della vita e sul ritarare lo stile di vita ad un livello proprio energetico e, ripeto, di benessere molto più elevato rispetto a quello che è lo standard a cui ci si abitua. Beh, ecco, insomma, diciamo che in relazione a tutto questo in relazione a tutto questo io riferisco la mia esperienza, cioè un problema che all'inizio ti affligge in maniera cronica e oppressiva, entri in un tunnel, in un calvario di proposte terapeutiche, e poi trovi qualcosa che in realtà ti fa stare bene e capisci che la vera guarigione, la cura va da un'altra parte. Quindi io mi sono impegnato nel voler divulgare un po' tutto questo tipo di mentalità, di mindset, di forma mentis che c'è dietro, perché, e qua veniamo un attimo anche al discorso poi che ci riguarderà il 17 ottobre. Anche perché io ci ho messo degli anni a raccapezzarmi tra tutte le informazioni che ci sono sui canali, in questo caso erano spagnole, molto confusionarie, sicuramente di tanta buona volontà, tanta buona fede, però io che sono un grande ricercatore anche da tastiera, mi sono comunque sempre un po' perso, perché poi siamo abituati ad avere una mentalità molto consumistica, quindi ad avere bisogno della capsula che funzioni subito, del rimedio che agisca in maniera istantanea. E invece, anche rispetto a questo, capire il biossido di cloro, bisogna capire l'organismo e se stessi proprio da un altro punto di vista. Quindi il corso rappresenta proprio un sunto di informazioni rispetto ai perché, e anche rispetto ai come, cioè come è possibile riuscire a farlo, a produrlo, a utilizzarlo se necessario, e confrontarsi su quello che magari dal vivo, di persona, su quello che magari è il modo migliore per un caso personale anche.
1: Ok, in qualche modo diciamo sì. E chi uscirà da questa giornata non è, come dicevo prima, la classica conferenza di un'ora e mezza, due, ma si danno degli strumenti. Mi spieghi un attimino, come mi ha anticipato, come sarà suddivisa la giornata? Quali saranno le informazioni che si acquisiranno?
0: Allora, faremo appunto prima una prima parte, diciamo di solito, di presentazione di che cos'è, di

0: quella che è stata un po', la storia, quindi parleremo appunto, una prima parte della giornata più in uno stile di conferenza, cioè dove vi spiegherò esattamente come è nata, come si è evoluta, dove funziona, perché funziona e in una seconda parte della giornata invece approfondiremo con tutto quello che è stato un po', e che è il grosso lavoro di Andrea Scalchere, perché dobbiamo capire che il biossido di cloro è una cosa e diciamo il lavoro che ci ha fatto sopra Andrea Scalchere è un'altra, che in parte coincidono e in parte no. E quindi nel seconda parte della giornata ci dedicheremo un po', perché io studio costantemente i master proposti da questo Andrea Scalchere, mi tengo in formazione continua, quindi diciamo che nella seconda parte della giornata approfondiremo quello che è il suo metodo di produzione del CDS casalingo, e che può avvenire in varie forme. Ci sono varie forme di potersi autoprodurre il CDS a casa, e secondariamente quelli che sono i protocolli di utilizzo che ha definito Andrea Scalchere e che, rispetto alle testimonianze, per esempio, proposte nel libro Salute Ottenuta, piuttosto che in tutti i canali Telegram dedicati alle testimonianze, come sono state ottenute rispetto all'utilizzo di questi protocolli.
1: Ottimo. E, giusto per tua esperienza, nelle persone che hanno cominciato la processa CDS, quali sono state le prime difficoltà o addirittura le problematiche che in qualche modo hanno impedito di utilizzarlo nel tempo?
0: Allora, beh, dipende. È molto varia la questione, nel senso che le prime difficoltà di solito sono, se uno proprio non sa, appunto, è farselo, dove trovare le cose, come farselo, per cui questo è un aspetto che, per esempio, nella giornata risolviamo subito. Io, da che scoprì cos'era il CDS, ci ho scritto sopra una tesi con i riferimenti scientifici e cose, da che a trovare, tra virgolette, il coraggio di andare sul sito giusto, prendere i reagenti, capire quello che fai da solo, senza nessun tipo di indirizzo, diciamo, di persona che potesse guidarmi. Ecco, questo, diciamo, è di solito un primo ostacolo per molti. Cioè, tanti, ok, sentono che c'è, che funziona, ma non hanno la necessità di doverlo fare, quindi poi dopo lasciano un po' perdere, perché è una cosa da doversi fare da subito, no? Non è che lo trovi in erboristeria o in farmacia, cosa che peraltro in Spagna qualche volta è possibile, qua ancora culturalmente non siamo a questo livello.
1: Direi
0: E
1: di no, in farmacia, tutt'altro.
0: no, beh, in farmacia no, ma nelle parafarmacie, nelle erboristerie in Spagna spesso trovi i reagenti per produrtelo, perché è una cosa che il passaparola ispanico va avanti da molti più anni in lingua spagnola, per cui chi è nel mondo della salute alternativa, della visione olistica, ha questo tipo di informazione, ma allo stesso tempo non ha, anche lì, non ha assolutamente mai alba di come funzioni nella pratica. Cioè l'ha sentito, ha capito quali sono i prodotti, li tiene magari da vendere l'erborista, ma non sa lui come funziona. Quindi questo aspetto qua di solito frena molto le persone. Il secondo aspetto che frena le persone invece rispetto a, perché questa cosa viene vista nelle testimonianze, si vede chiaramente che può portare alla regressione di patologie croniche gravi, anche in stati avanzatissimi. Ora, quello che dicevo prima, la mentalità consumistica a cui siamo abituati è: ah, allora inizio e guarisco perché inizio. No, non guarisci perché inizi, guarisci perché finisci. Cioè, mi spiego, è rispetto a come funziona la sostanza nella pratica, dal punto di vista dell'economia cellulare, non è un qualcosa che funziona in maniera istantanea. Dà al corpo il tempo di fare il suo lavoro. Okay, dal tempo di fare il suo lavoro, cioè di riprendersi, dà energia per smaltire tossine, dà capacità per poterlo fare, ma in relazione a quello che è il tuo ambiente. Quindi tante persone non conoscono bene il proprio corpo, né hanno capacità di ascoltarsi veramente, né tantomeno quella di porsi un obiettivo o di avere le informazioni giuste per porsi un obiettivo. Di conseguenza si ricorre ad un utilizzo parziale o diciamo anche secondo caratteristiche e tempistiche personali e non un po' a quello che è il rigore scientifico che ha stabilito Calcare un po' nei suoi protocolli, che implica una caratteristica che normalmente nella patologia si perde, che per la guarigione è fondamentale, anzi due caratteristiche, che sono la disciplina e la resilienza, perché questa sostanza nella pratica poi va utilizzata con regolarità, con cadenza regolare, diciamo bevuto un bicchiere all'ora circa, nelle giusti dosaggi e nella giusta quantità d'acqua, e di conseguenza riporta la persona a confrontarsi con la necessità di un'attenzione costante verso il proprio stato di salute, e questo, diciamo, rappresenta a medio-lungo termine, non a breve termine, per altri tipi di profili, un grosso ostacolo. E il terzo ostacolo, diciamo che è dato da sempre l'utilizzo di questa cosa, è che promuovendosi come cioè agendo nell'organismo, come un detossinante, diciamo, chiamiamolo così, come un agente che promuove la disintossicazione attraverso i canali naturali del corpo, spesso può capitare con le persone molto intossicate, ma è comunque un 5-10% dei casi, però insomma all'inizio può essere molto limitante e demotivante, di andare incontro ad una crisi di depurazione, no? Chi utilizza prodotti fitoterapici magari non ha problemi ad avere degli sfoghi magari un po' più forti all'inizio, che portano fuori tutta una serie di tossine. Ecco, nel caso del biossido di cloro bisogna stare attenti a questi aspetti per poi poterlo utilizzare al meglio, che significa semplicemente avere attenzione a quello che si fa e non prendere le cose all'acqua di rose, fondamentalmente.
2: Perché, Giovanni, volevo chiederti, per capire l'importanza del CDS, so parlando con te, mi sembra l'ultima volta, che in Bolivia lo utilizzano come, cioè è accettato dallo Stato come metodo di cura, che poi è stato adottato anche in Francia, giusto?
0: No, allora, cioè adesso ci sono. Allora, in Bolivia è stato depenalizzato e anche in un altro stato del Centro America. Adesso non vorrei dare un'informazione errata in pubblico, quindi non mi ricordo quale, mi sembra la Costa Rica, ma non sono sicuro. E cosa significa che è stato depenalizzato? Non perseguito, o come in Madagascar inserito, e non ci sono poi altri paesi, cioè il Madagascar è l'ultimo ad inserirsi in questa lista, inserito nella lista dei rimedi popolari. Significa che non è un metodo che viene applicato negli ospedali, ma significa che il medico individuale, famoso medico privato di base, terapeuta, l'esperto, chiunque conosca la sostanza, non viene perseguito perché non è in quei posti una sostanza proibita e non autorizzata, ma riconosciuta come rimedio tradizionale o come rimedio palliativo. Adesso non mi ricordo in Bolivia com'è riconosciuto nello specifico, però comunque di fatto non viene applicato negli ospedali, ma non viene perseguito se lo applichi in termini compassionevoli o comunque di situazioni di emergenza. E di conseguenza questo apre in parte, da una raccolta dati un po' meno carbonara, a un'evidenza sui fatti, sui risultati, sull'osservazione del fenomeno, che è più solida, ancora più solida, cioè molto più strutturabile, perché è data non solo dai racconti popolari, ma da più professionisti del settore, che poi ricordiamo che questo non è ancora un'evidenza scientifica solida, però insomma rappresenta una buona base di evidenza reale, no? Adesso non so, forse ho divagato rispetto alla tua domanda, Giorgio, però insomma, gli stati sono quelli e la forma di venire riconosciuto è questa. E dal mio punto di vista, se posso aggiungere, quindi quello che è un po', siccome quando ti trovi ad osservare nei vari, io inviterei il nostro pubblico ad osservare il sito di oxytube.com, che è un sito che ha principalmente testimonianze del dottor Kalker che sono state censurate da YouTube. Le possibili regressioni delle patologie, chiaramente si capisce che siamo davanti a un punto di svolta che poi, ricordiamo, è estremamente economico, per cui con pochissimi euro uno può iniziare a produrselo a casa, no? E che è sicuramente poi anche di qualità migliore di quello che si trova, insomma, c'è tutta una serie di discorsi, quindi e di conseguenza l'unico modo per far sì che questa cosa, che poi sarebbe di interesse molto pubblico, che venga adottata, non so, nell'ospedale, in sala operatoria, per non avere tutta una serie di problemi che ci sono con i batteri, con le infezioni, via dicendo, e sarebbe il caso, e l'unico modo per muovere le cose è far sì che si crei una base di informazione, una rete dal basso, come mi piace definirla a me, dove tutti capiscano quello che c'è da fare e attraverso questo non ci si orienti più verso le informazioni sbagliate che ti portano poi ad andare a finire in una struttura con dei protocolli, diciamo, che sembrano morali ma non lo sono, e sembrano scientifici ma non lo sono, e sembrano che siano terapeutici e non lo sono, e ci si orienti verso qualcosa che invece dia dei risultati a prescindere di quella che è l'etichetta che viene calata dall'alto, no? Ecco, un po' questo è lo stato delle cose un po' in tutto il mondo, è un po' la visione dietro che cerca di condividere Andreas Kalker, che a me mi trova pienamente risonante, cioè sul condividere la conoscenza poi. Quindi gli stati sono ancora pochissimi e io non penserei agli stati, penserei alle persone, cioè quanti gruppi in quante lingue diverse, quanti gruppi Telegram ci sono in quanti stati del mondo sul biossido di cloro. Ok, e questa è una domanda che mi faccio da solo, ma che trasla rispetto a un po' quello che dici tu, portando più la questione dal punto di vista dal basso, ecco, qua ti posso dire che ho visto alfabeti che non avevo visto prima, tipo, non so che alfabeto ci possa essere in Thailandia, in Laos o comunque anche in quei posti lì, piuttosto che in Cina, in Giappone, in Corea, in Birmania, anche per parlare un posto dove c'è la dittatura, in arabo, in israeliano, chiaramente tutti i gruppi che stanno nascendo con poche centinaia o qualche migliaia di persone, che sono ancora percentualmente molto basse rispetto allo Stato, però questa cosa sta fiorendo ovunque, ecco. Sì, sta fiorendo ovunque.
2: Bene, dai. Questa è la cosa importante. No,
1: Certo.
2: dicevo appunto che c'erano di stati, appunto, come la Bolivia, che comunque la considerazione non hanno fatto come altri stati che magari non l'hanno neanche guardato. So che Kalker era andato anche in Bolivia, no, a quel periodo.
0: Allora, non credo sia andato in Bolivia in quel periodo subito dopo. Cioè, la questione della Bolivia è che durante il periodo dell'emergenza, stiamo parlando del 21. Allora, nel 21, sappiamoci, era la seconda ondata. La seconda ondata, cioè c'era stato un primo confinamento, una libertà, un secondo confinamento. E arrivavano però le informazioni tramite internet di tutto quello che era stato il primo, cioè arrivavano molti più video, no? C'erano tutti col cellulare in mano, quindi c'era una serie di cose. La Bolivia aveva una condizione molto particolare, condizione innanzitutto geografica, cioè uno stato comunque che ha grandissima parte delle sue città in alta quota, quindi uno stato comunque da un punto di vista logistico impervio, e Fondamentalmente il passaparola del biossido di cloro che funzionava era qualcosa che in Bolivia c'era già da un po', e il grosso là ufficiale era partito da un paese che, se non mi sbaglio, si chiamava San José de Quito, che il cui sindaco legalizzò questa questione del biossido di cloro per emergenza personale. Quel paese passò i contagi a un paese con qualche decina di migliaia di persone, se non erro, insomma, un bel cittadino, e azzerò i contagi praticamente in 3 giorni, distribuendo un biossido di cloro di qualità decente alla popolazione, rendendolo disponibile. E dando l'esempio su scala nazionale. Ora, il passaparola del biossido di cloro, prima in forma di MMS, poi di CDS, in Latino America va avanti dal 1996. E se va avanti dal 1996, chiaramente a me viene da dire, al di là dei risultati di espressione secondaria, che evidentemente qualcosa fa, no? E quindi questa questione, unita alla psicosi generale scatenata in tutto il mondo, in Bolivia, che è uno stato povero, ha risposto che la popolazione si sia orientata verso il rimedio a basso costo. E questo ha fatto sì che poi, dopo un po', anche tutto il governo, visto che funzionava, si fosse orientato verso il rimedio a basso costo. E quindi Andrea Scalchi racconta che, se non mi ricordo male l'aneddoto, racconta che a un certo punto c'era tutto il governo che stava prendendo il biossido di cloro in qualche modo dal mercato nero, che nessuno sapeva se era veramente poi quello giusto, perché poi è pieno di gente in Latino America che vende robe con i coloranti, sono tutta una serie di cose particolari, per cui hanno deciso di, come dire, fare un qualcosa che parasse capre e cavoli, cioè che in qualche modo non potesse essere più arginata questa questione della popolazione, perché è stato stimato che in quel periodo, rispetto alla popolazione della Bolivia, se ne sia fatto o ci sia stata una fornitura, una richiesta, un consumo, una produzione circa tripla rispetto a quello che era l'uso giornaliero pro capite. Ok? Per cui tutti lo usavano in quel periodo, dicono questo, poi le storie, anche le varie interviste che si trovano. E perché questo in Bolivia? Perché quello che si vedeva poi è che lì c'erano condizioni, come dicevo, ambientali particolari, e questa cosa sembrava più dipendere dalle questioni atmosferiche che quelle riguardanti il contagio a persona, e che attaccava poi esseri piuttosto diversi tra loro. Sì, c'era la persona anziana e debole, però c'erano anche persone giovani che sviluppavano trombosi incredibili, e magari altre no, completamente. Per cui questa questione ha reso di necessità e di applicabilità immediata attraverso questa legge del governo che ha depenalizzato questi medici che andavano casa per casa. Nel mio canale Telegram, perché vedi, a me questa cosa della Bolivia per me è stato il là, quando io ho trovato questo video che sto invitando le persone a vedere, che si trova nel mio canale Telegram, adesso magari lo ripubblicherò, e che tutte le storie che riguardano un po' il Covid, l'emergenza Covid, per quanto ci hanno bombardato, è quasi una ferita riaperta andarle a ritirare fuori, dove si vedono questi medici che andavano casa per casa a fare, in questo caso, le terapie col biossido di cloro, e letteralmente a salvare le persone da quelle che erano le trombosi, le crisi respiratorie, in poco più di 24 ore. Con le testimonianze proprio registrate, e quindi diciamo che la Bolivia ha avuto questo tipo di merito, cioè quello di avere la popolazione che comunque reattivamente, per carità, però ha reagito nella direzione giusta, e di aver in un qualche modo fatto vedere, io la traslo un po', però insomma, quello che è quello che dicevo prima, cioè il potere della rete dal basso, cioè quando poi tutti fanno quella cosa lì, alla fine ci si può solo adattare, no? Mi sembra che era Churchill che diceva che puoi mettere il cartello di smettere di non fumare, a una persona fai la multa, a due persone fai la multa, ma a 20 persone levi il cartello. E rispetto a questa questione del biossido di cloro, rispetto all'ostruzionismo che c'è tuttora vigente da tutte le autorità sanitarie degli stati occidentali, L'unica cosa che ha senso cioè vedere come funziona, vedere se è il caso di mettersi a fumare sotto il cappello, insomma.
1: Bella come illustrazione, sì, la ricordo anch'io. Senso che a uno fai la multa quando diventano un po' di più, cominci a ignorarli e poi togli il cartello, effettivamente. Ma io vorrei fare invece un passo indietro. Intanto, non so se sbaglio, ma con il periodo pandemico, Covid, come vogliamo chiamarlo, lì il CDS ha avuto un'accelerata per quanto riguarda farsi conoscere in giro?
0: Beh, Dio, sì, beh, diciamo che mi viene da ridere per non piangere. Cioè, nel senso, dal mio punto di vista, io l'ho scoperto il primissimo giorno che mi hanno rinchiuso in casa, grazie ad un video che ho trovato nella rete, ma sì, ha avuto un'accelerata, sì, ma purtroppo. Diciamo che io la vedo come la risposta della vita all'attacco che ha subito la vita in quel periodo. Per cui l'accelerata è stata in risposta a questo. Sicuramente il lavoro di Andrea Scalcher ha avuto un'impennata. Da un lato ha avuto subito prima o durante l'insorgere dell'emergenza una grande censura. Ma una censura così feroce e violenta senza argomenti, senza avere argomenti, su una cosa così importante che tutela la salute e il benessere ad un livello così profondo e dà veramente le possibilità reali, cioè, dove non ci sono o dove non vengono date. Ecco, rispetto a questo, sì, ha avuto, diciamo, per chi sapeva, ha saputo guardare oltre, un'evidenza. Per me l'ha avuta, però, sai, io lo vedo proprio come la risposta della vita, della voglia di vivere, collettiva, eh.
1: Certo. E, invece prima hai accennato nel discorso che facevi, sì, c'è la possibilità di autoprodurselo ed è quella, diciamo, consigliata, ma c'è anche la possibilità di acquistarlo già fatto.
0: Allora, spieghiamo bene questa
1: Sì.
0: cosa. Ma il biossido di cloro è una sostanza quindi è un gas, stiamo parlando di un gas in soluzione acquosa, quindi il CDS, il gas in soluzione acquosa, è una sostanza che è legale come disinfettante, generalmente utilizzato in questa forma a 3.000 parti per milione. Come concentrazione del principio attivo per la disinfezione dell'acqua. E quindi può essere acquistato, generalmente in Italia non ci sono produttori, può essere acquistato da vari fornitori italiani o stranieri in forma di CDS a 3.000 parti per milione. Quello che poi si scopre seguendo Andrea Scalker è che il 95% di questi produttori sono molto scadenti, barra di prodotti già fatti, finiti, barra non propriamente attendibili rispetto a quello che dovrebbe essere il contenuto dell'etichetta. E chiaramente questa cosa dà anche da pensare male, perché tu comunque compri un prodotto, ti aspetti che ci sia quel prodotto, poi stai facendo una cosa per cui non è il suo utilizzo da etichetta e non ti puoi neanche andare a lamentare da un certo punto di vista. Quindi esiste un sito che si chiama cdl-test.de per verificare anche l'attendibilità dei CDS già fatti, è fatto soprattutto dai tedeschi, perché in realtà di tutti i produttori di CDS già fatti tedeschi, e stiamo parlando quindi dei tedeschi che dovrebbero essere, secondo l'immaginario collettivo o lo stereotipo, delle persone precise, ecco, la maggior parte sono prodotti scadenti, mai assolutamente indicati per poter avere delle proprietà positive, tutto sommato, no? Cioè prodotti veramente di bassissima qualità e o contaminati a vario tipo. Quindi la soluzione comunque in generale migliore è quella di farselo a casa, perché anche se i reagenti fossero contaminati, nel metodo di produzione questa contaminazione si bypassa. E certo c'è la possibilità di comprarselo, di farselo arrivare già pronto, però appunto per un discorso di qualità e anche di indipendenza, perché vedi, da un lato vieni lasciato totalmente a te stesso rispetto a questa cosa, dall'altro a me piace vedere la possibilità di prendersi, diciamo, un certo tipo di sovranità sulla propria esistenza e di capacità decisionale, e quindi rispetto al farselo poi un certo tipo di indipendenza, appunto, autonomia.
1: Certo, assolutamente. E invece prima, sempre parlando dell'utilizzo, dicevi che ci sono dei protocolli ed è importante seguirli pedissequamente, cioè non provarci, sì, ci ho provato, abbandonato, ma per cui, diciamo, dall'altro punto di vista, ci vuole una certa preparazione prima di cominciare a utilizzarlo, o si può avventurarsi così.
0: Io direi che un certo tipo di preparazione, un minimo di informazioni rispetto a quello che fai, sì, hai bisogno, cioè la sostanza non è che, cioè nella pratica, non so, tutto il discorso che può riguardare la luce o la temperatura, tutte quelle cose lì, bisogna saperle prima di partire, perché sennò si fa confusione. Bisogna stare un po' attenti ai dosaggi, quindi comunque essere graduali. Poi, sai, dipende dalla capacità di ognuno di mettersi in gioco nel cercare le informazioni giuste, no? Per cui un po' di informazioni prima sì, bisogna averle. Questo secondo me è necessario, è importante. Cioè non, proprio perché è una cosa particolare, iniziare a farlo così, senza, diciamo, né saperne leggere né scrivere, solo perché l'hai sentito dire. Ogni tanto c'è qualcuno che mi chiama, che ha sentito da amici di amici o che mi scrivono le mail, io li invito a guardarsi prima una conferenza, a leggersi i protocolli, capire meglio, perché se no altrimenti non si può educare una persona da zero. Quante ore servono? Servono un po' di informazioni comuni, e poi ognuno può iniziare a capire qual è il percorso migliore. Rispetto alla rigorosità, ma in generale, rispetto a com'è la sostanza, che è molto volatile, bisogna, per fare gli effetti, o rispetto anche a quello che è un po' poi l'origine culturale anche del dottor Kalkett, che è tedesco, appunto, quindi lì sì che parliamo di precisione in questo caso. Cioè la questione è nata rispetto al mantenerlo costantemente presente, o è stata osservata rispetto a mantenerlo costantemente presente in queste dosi orali. Ora, saltare un bicchiere ogni tanto non cambia, però dimenticarsi mezza giornata, fare un po' come si vuole, dire tanto io ho capito la mia, non so, pensare che, faccio un esempio di una cosa che leggo tantissimo in tanti canali, che hanno tutti i protocolli scritti, non significa che siano per forza veri, l'utilizzo sublinguale, tutta una serie di questioni. Ecco, diciamo che non è tutto vero quello che leggi, quindi insomma bisogna anche orientarsi in questo panorama. Quindi insomma, diciamo che anche durante una giornata di approfondimento, ecco, faremo luce su tutti questi aspetti, cioè sul come farlo funzionare veramente e le caratteristiche che servono.
1: Assolutamente. E poi il discorso protocolli, cioè è sempre stato detto che c'è comunque la possibilità su Telegram di consultare il gruppo dove ci sono i vari protocolli e quant'altro, però molte persone entrano in difficoltà nell'utilizzo di questi strumenti.
0: Allora, io dico sempre che, scusami, diciamo che una delle sfide per una buona esistenza a cui vieni sottoposto, soprattutto nel processo prossimo futuro è quella di una buona alfabetizzazione informatica, cioè ormai il sistema sta tendendo verso una buona alfabetizzazione informatica, se ce l'hai bene, se no ti arrangi. Quindi con una buona alfabetizzazione informatica ci si può barcamenare tra la giungla di informazioni che ci sono su questi canali Telegram e delineare un po' un percorso di maggiore coerenza. Io invito sempre a prendere in riferimento principalmente il lavoro di Andrea Skalker e i protocolli del sito di Andrea Skalker e da lì partire per come dire, un approfondimento ulteriore. Mentre normalmente ci si trova appunto dentro un guazzabuglio, se uno non sa bene come barcamenarsi, chiaramente è difficile, può essere difficile all'inizio. Il biossido di cloro è molto economico come tipo di situazione, ci sono vari livelli, no? Poi di capacità di impegnarsi anche economicamente di ognuno, a seconda dei vari livelli, io suggerisco vari step anche di come ottenere le informazioni in maniera più efficiente o come ottenere maggiori informazioni. Comunque, dal sito di Andrea Skalker, senza voler poi scendere magari in pubblicità di cose particolari, ci sono ben tutta una serie di riferimenti alle informazioni principali.
2: Ok.
1: D'accordo. Ok, per cui arriviamo, beh, andiamo verso la conclusione e in questa giornata che faremo appunto il 17 di ottobre andremo a chiarire un attimino anche questo discorso, insomma, autoproduzione si capirà bene come se lo si può produrre, protocolli si capiranno i vari protocolli, almeno i principali, e si avrà già una certa chiarezza su come poterli utilizzare.
0: Allora, sì, autoproduzione vedremo i vari metodi e protocolli li guarderemo tutti, cioè mi spiego, protocolli sono una ventina circa e rappresentano una forma di utilizzo specifica. E noi approfondiremo anche rispetto a quelle che sono le domande o le cose più comuni che vengono fuori nell'interazione col pubblico, come riuscire ad applicarli al meglio secondo le necessità o secondo dei casi standard. Insomma, questa è l'idea che ho, perché poi tutto sta nel capire lo schema. Nel momento in cui capiamo lo schema, non abbiamo bisogno del pesce pronto, sappiamo pescare. Quindi diciamo che l'idea non è di venire a prendere un piatto di pesce, perdonami, ma è di venire a imparare a pescare.
1: Certo,
0: Questo
1: assolutamente.
0: significa che ti trovi dal lato dell'usarli per imparare a pescare.
1: Assolutamente. E poi, insomma, ci sarà tutto il tempo. Dico, ci sarà tutto il tempo per le persone anche di fare le domande, approfondire, uscire abbastanza con le idee chiare.
0: Sì, guarda, quando in passato ho fatto questo tipo di incontri, generalmente sono sempre stati tutti molto contenti, perché magari vengono, sono un po' più intimi, c'è la possibilità un po' per tutti di approfondire il proprio dubbio e quindi sì, si va a casa con qualcosa in più.
1: D'accordo. Va bene, direi che abbiamo detto le cose fondamentali, poi ovviamente ci sarà questa occasione per approfondirle ancora di più. Scopriremo il CDS, questa soluzione di biossido di cloro, sotto tutti i suoi aspetti, ne capiremo molto meglio le potenzialità e soprattutto come portarselo a casa nel quotidiano. E io ultima domanda, funziona con svariati tipi di problematiche, sia ovviamente cose più importanti come abbiamo detto, ma anche con problematiche, diciamo, stagionali?
0: Diciamo, cioè, è sarebbe troppo facile, quindi non è una domanda troppo breve per chiudere, in realtà è troppo facile dire sì senza spiegare perché. Cioè, il biossido di cloro rispetto a quello che è la questione portata avanti da Andrea Scalker e di conseguenza anche dal sottoscritto, si tratta di capire cosa fa. In realtà non aiuta contro, aiuta a favore. Cioè è una sostanza che aiuta la risposta dell'organismo in relazione a un patogeno, uno stress, una condizione di disequilibrio, un'alterazione dell'energia interna. Quindi è alla base un po' di tutto. Di fatto, da questo punto di vista, quello che rappresenta un po' una nuova frontiera è... Da me, perlomeno rispetto alle informazioni in mio possesso, è rispetto alla longevità, cioè comunque aiuta un miglior sviluppo cellulare. Ok? E con un miglior sviluppo cellulare, che ne fai milioni di migliaia al secondo di cellule nuove, e il corpo sta meglio, aiuta uno sviluppo cellulare più coerente, cioè aiuta la coerenza profonda a livello cellulare, senza scendere nel dettaglio della spiegazione tecnica dei perché e dei per come. Quindi si aiuta a restare più coerenti contro o nei transiti stagionali. Chiaramente non è garanzia di immunità, cioè anche questo magari è un aspetto che andrebbe approfondito, approfondiremo nel corso. Cioè bisogna capire anche a che punto siamo con un vero livello di salute e benessere, ecco, anche questo.
1: Certo.
2: Io faccio una domanda. Sarebbe utile anche per i nostri animali?
0: No, per i nostri animali, scusa, non ho sentito bene.
2: Sì, per i nostri amici animali?
0: Sì, certo, assolutamente. Anzi, il CDS è nato proprio dall'MMS che c'era prima per gli animali, per le vacche in particolare, e sì, nei giusti dosaggi.
1: Ok, d'accordo. Allora, Giovanni, noi ti salutiamo, ti diamo appuntamento a Padova il 17 ottobre con tutti coloro che vorranno esserci per questa giornata di approfondimento di uno strumento che, insomma, è abbastanza, direi, utile nell'utilizzo quotidiano.
0: Bene, ti
2: Infatti.
0: ringrazio molto e spero di incontrare il tuo pubblico numeroso a Padova il 17 ottobre.
1: Assolutamente. Ok. Ciao e ciao a
2: Ciao, ciao
1: tutti, alla
2: Giovanni.
1: prossima. Eccoci qua, tornati in diretta su 94 MHz, perché ovviamente questa intervista non era in diretta, ma era registrata con il nostro amicozzo Giovanni Forzano, che tornerà a Padova, tornerà a parlare di CDS, ma questa volta abbiamo organizzato qualcosa bello in grande, non sarà la semplice
2: Conferenza più
1: conferenza, ma insomma...
2: approfondita.
1: Assolutamente, perché vogliamo che chi va a casa da quell'incontro di tutta una giornata torni a casa con tutti gli strumenti, le consapevolezze, con le prove pratiche e abbia avuto tutte le risposte su come utilizzare il CDS. Bene, detto questo, allora, noi tra poco avremo l'ultima intervista con Iset, come da palinsesto. Nel frattempo vi ricordo che sta uscendo proprio tra 5 minuti alle 20, uscirà sul nostro canale YouTube l'intervista che abbiamo fatto lunedì ad Antonello Lupino sulla disclosure, diciamo, tutte quelle informazioni che i nostri governi ci tengono secretate in riferimento a entità extraterrestri. E varie, per
2: Consiglio
1: cui
2: di guardarlo perché ci sono tante notizie che non trovi normalmente nei media tradizionali. Molto preparato Lupino. No, volevo ricordare, se mi permetti,
1: la permetto.
2: gli eventi che ci saranno nei prossimi giorni. Allora, riequilibrio posturale spontaneo con Luisa Fornasiero sabato 26 settembre qui a Padova.
1: Che tipo domani.
2: Domani, sì.
1: Domani pomeriggio Luisa Fornasiero, ed è un incontro molto importante proprio perché, vabbè, abbiamo invitato anche Elia Tropeano, poi tornerà anche lui nei prossimi mesi, ma Luisa ha proprio sviluppato una sua tecnica partendo dagli algoritmi di Elia Tropeano, ovviamente con i suoi talenti, perché Luisa ha tutta una serie di capacità diverse, per cui merita proprio la partecipazione, anche perché presenterà il suo ultimo libro.
3: Sì, Algoritmi della parola.
1: E per cui domani alle 15 sarà una specie di presentazione del libro barra seminario, saranno 3 ore molto intense.
3: Poi invece domenica ci sarà l'Angelo Guardiano con Iset.
1: Beh, ma adesso ne parliamo adesso con Iset direttamente.
3: Sì, però intanto lo anticipiamo. Spoileriamo.
1: Vabbè, tanto già lo sanno.
3: Poi invece giovedì 1 ottobre
1: qui ragazzi, qui cioè segnatevelo in agenda, perché è un incontro a contributo libero, per cui perché il relatore si autofinanzia, lui proprio vuole divulgare al 100%, ci ha chiesto di metterlo a contributo libero. Il giovedì 1 ottobre la sera sarà un incontro dedicato al Fullerene C60. Che è una molecola importante, molecola, non so se è una molecola,
3: sì, comunque è un qualcosa di interessante da sentire, perché
1: che
3: lui
1: è un antiossidante straordinario, e per chi non l'ha mai visto venga, perché il relatore porterà delle esperienze dal vivo di come le persone stanno cambiando la loro vita utilizzando questa sostanza. Però non vi dico altro, perché lo stesso relatore vuole mantenere un po' il riservo, vedete che non abbiamo fatto interviste né niente, vuole proprio, non sarà registrato l'evento, è tutto molto contenuto, ma vi consigliamo di partecipare.
3: Poi facciamo in tempo a dire, sì, poi ci sarà la conferenza di Lui Leo il venerdì 2 ottobre alle 20:45. Il titolo: ti piace la condizione in cui sei? Vorresti cambiarla? Vieni a scoprire come. Perciò, esatto, per chi è incuriosito nella condizione in cui vive, non gli piace e vuole cambiare.
1: Sì, già lo conosciamo lui Leo, lui parla proprio di come liberarci da tutte quelle dinamiche mentali che ci impediscono di fare quello che vorremmo nella vita. Quante volte vorremmo fare qualcosa, ma qualcosa di più forte di noi dentro ci blocca. Ecco, quelle sono dinamiche che lui Leo ha identificato dal fatto che sono artificiali, ci sono state impiantate quando siamo stati in qualche modo creati in questo pianeta, e c'è il modo di toglierle. Come? Ce lo spiegherà.
3: Sempre secondo il suo punto di vista, che poi ognuno può accettare o meno. Comunque è molto interessante quello che
1: almeno,
3: dice.
1: Almeno da conoscere,
3: da conoscere, sì.
1: Pubblicità, rimanete sintonizzati su 94 MHz.
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 90288.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Ok, belli ragazzuoli, siamo tornati in diretta sui 94 MHz, ma
3: sì, allora volevo ricordare.
1: Continuiamo con gli ultimi eventi da ricordare.
3: Sì, che ce n'è uno molto importante, che è una conferenza concerto esperienziale dal titolo Quando l'anima ricorda, con Tea Crudi. Sarà venerdì 9 ottobre alle 20:30 ad Abano. E chi conosce Tea Crudi sa che è una bellissima anima che ha una voce stupenda quando canta i mantra, e poi chi non la conosce è il momento di conoscerla.
1: Va bene, poi ci sono tanti altri eventi,
3: poi abbiamo lo Smudge con Ise,
1: ne parleremo adesso,
3: che ne parleremo adesso, e poi ci sarà anche la conferenza integrazione o reimmigrazione,
1: ah, sì,
3: con Rimondini e l'avvocato Lo Scerbo.
1: Assolutamente, sabato 10 ottobre ci sarà prima l'appuntamento con Iset e gli Smudge, Smudge con erbe, bacchetta Smudge con erbe spontanee ed aromatiche e pulizia dell'aura, e adesso approfondiremo la cosa. Poi ci sarà Rimondini con Fabio Lo Scerbo, che parlerà di integrazione o reimmigrazione, quale futuro per l'identità europea, e potete già trovare l'intervista sul canale YouTube. E dopo Pedersini. La domenica, ragazzi, abbiamo un weekend intenso.
3: Un weekend intenso.
1: Quattro eventi in tre giorni.
3: Pedersini con frequenze e patologie, le nuove frontiere del benessere. Chi conosce Pedersini sa che è un ricercatore indipendente molto in gamba. Perciò,
1: amato e odiato
3: sì sì, perciò chi è interessato a sapere nuove novità da Pedersini, che lui continua a ricercare le nuove frontiere del benessere, è consigliato a venire a vedere la conferenza,
1: che poi la settimana dopo tornerà nel congresso assieme agli altri relatori a parlarci invece di antiparassitari
3: nella conferenza Raggiungere benessere, armonia in modo naturale.
1: Esatto, per cui insomma tenete d'occhio il sito, basta, no? Sennò qui vi scappa tutto. Detto questo, siamo in diretta e siamo in collegamento con la nostra Iset. Buonasera.
14: Ciao.
3: Buonasera Iset.
14: Bentornati.
1: Sì, bentornati. Siamo tornati un po' tutti da queste vacanze che ormai ci avevano assorbito pienamente. Allora, intanto ricordiamo, solo per quelli che ci sentiranno in radio, perché poi sarà troppo tardi quando la pubblicherò, che domenica, cioè dopodomani il 27, ci sarà intanto il tuo incontro con l'angelo guardiano. Mi viene sempre Angelo Custode, però, che più o meno è la stessa cosa, però.
14: Esatto.
1: Angelo Guardiano è più strong, mi sa, più
14: è più attivo.
1: Esatto. E poi invece tornerai sabato 10 ottobre. Questo sarà un incontro un po' più ridotto a livello di tempo, perché saranno 3 ore, e sarà un'immersione dove si faranno queste bacchette Smudge.
3: Molto pratico.
14: Esattamente.
1: Smudge, allora spiegaci un attimo cosa sono questi Smudge.
14: Allora, lo Smudge è esattamente questo che vi mostro, eccolo qua, è tipo un sigarone composto da più tipi di erbe, solitamente sono delle erbe che si usano mettere insieme e seccare in questa maniera qui. L'essiccazione avviene nel giro di una settimana e anche 10 giorni, e poi questo insieme di erbe viene bruciato qui proprio come fosse un sigaro, e il fumo che ne deriva è un presidio di purificazione a livello energetico molto potente, proprio per diciamo la corrispondenza di queste specifiche erbe non solo con i relativi pianeti, le relative intelligenze, insomma la segnatura della pianta, ma proprio perché questa specifica miscela fa in modo di purificare non solo l'ambiente a livello proprio pratico, perché questa è una pratica, per esempio con l'alloro veniva usata nei pollai, mm-hmm, oppure nelle stalle, insomma scacciava i parassiti, ma scaccia anche i parassiti di origine, se vogliamo, astrale o un pochino più sottile, quelli che possono essere aggregati psichici, insomma carichi un po' pesanti che possono sentirsi o possono sentire le persone un po' più sensibili nel proprio ambiente oppure nel proprio campo di forza o campo energetico, come lo vogliamo chiamare, o aura, che è più, come dire, adesso, contemporaneo.
1: Adesso
14: viene usato molto come, sì, come termine.
1: Esatto.
14: E, è un laboratorio, sì, un pochino intensivo perché abbiamo ridotto le ore e impareremo a mettere insieme queste erbe, a creare una bacchetta per cui un pochino più, diciamo, un presidio un po' più grande di questo e un pochino più pratico proprio per essere usato nelle fumigazioni. Diciamo che nelle Americhe viene chiamata limpia la pulizia dell'aura, mm-hmm, viene un po' presa da lì, ma in, più o meno in tutte le culture si usa e si è sempre usato fare questo genere di fumigazioni. Se non proprio per questo tipo di praticità, cioè pulizia energetica, come anche offerta agli dèi, proprio per il collegamento che il fumo fa attraverso, per esempio, delle resine con gli incensi, oppure attraverso altri tipi di erbe, oppure con erbe che possono indurre stati un pochino ipnagogici. Mm-hmm. E questo veniva usato per esempio dalle sibille. Le nostre sibille che vaticinavano all'interno di cave o grotte fumigavano le bacche d'alloro per avere le visioni.
1: Okay.
14: E non solo, ma se noi andiamo ad osservare il fumo e lo fotografiamo, a volte può succedere che si possono trovare delle immagini, delle figure all'interno del fumo. A volte possono essere anche sembianze di visi oppure volute di fumo particolari. Insomma, c'è tutta un, come dire, c'è tutto un linguaggio anche nelle volute del fumo ed è veramente molto interessante.
1: Ok.
14: E mi è capitato di fotografare anche delle figure interessanti, diciamo.
1: Certo, ma allora questa pratica di costruire questi smudge, questi, diciamo, agglomerati di particolari piante, cioè ha un'origine specifica o arriva da varie origini di popolazioni antiche?
14: Ma allora, quella che viene chiamata proprio lo smudge purificatorio lo troviamo tantissimo nelle Americhe, sia nel nord che nel sud, e infatti loro usano tantissimo la salvia bianca, che è un ottimo presidio. Noi possiamo per esempio benissimo usare la nostra salvia e associarla a dell'alloro o a dell'artemisia. Per esempio in Oriente vengono fatte delle cose molto simili con l'artemisia, cioè l'artemisia vulgaris è la pianta che non è la pianta, diciamo, sacra, ma l'assenzio è proprio la pianta madre sacra per questo genere di cose. Per cui in Oriente si esegue la moxa, cioè la fumigazione sui punti dell'agopuntura con l'artemisia, e anche si fuma, si può fumare l'artemisia. Premetto, io non so niente di cose da fumare perché non so fumare e non ho mai fumato e mai fumerò, e forse questo è anche un punto a mio favore, però questa è, diciamo, la funzione di questo genere di manufatti molto semplici che possiamo imparare proprio a fare da soli attraverso il nostro seminario. E possono essere veramente molto utili. La pratica in sé è una pratica che dà molto rilassamento, perché lavorare con le erbe, cioè toccare un'erba, già ci fa entrare in contatto con l'olio essenziale, cioè poi alla fine l'essenza stessa della pianta, che è sempre legata a un aspetto spirituale, per cui è sempre uno spirito che l'accompagna, o una serie di spiriti. e il contatto con questo genere di segnatura, chiamiamola così, è sempre benefico, per cui è una pratica che dà molto rilassamento, insomma, oltre che essere molto creativa.
1: Certo.
14: Questo sì. E poi impareremo a fare una pulizia del nostro campo energetico, questo sì.
1: Ok, ok, adesso ci arriviamo. Ma allora le piante, le erbe che si scelgono, ne hai citate alcune prima, ma si possono scegliere?

0: Per esempio, che è ottimo e poi è legata a Marte, metto il cipresso e aggiungo sicuramente l'artemisia. Ecco, queste sono delle erbe che porterò e per cui potremo magari provare a fare due miscellane, insomma, e anche magari pensare di fare uno smudge di offerta. Allora sono smudge un pochino più leggeri, magari fatti con la lavanda o con alcuni fiori.
1: Ok,
0: Vediamo
1: allora
0: cosa riesco a
1: possono essere
0: portare.
1: utilizzati per va cioè possono avere vari utilizzi, lo si fa
0: Sì. Sì,
1: diversamente in base all'utilizzo di cui si vuole fare.
0: assolutamente. Sì.
1: Ok, e nello specifico, vabbè, in questo corso che faremo il 10, sì, farai sia per pulizia dell'aura che per altri tipi di fumigazioni?
0: Proviamo a farne uno un pochino più leggero, diciamo. Proviamo a mettere dei fiori all'interno. Sì.
1: Ok, allora il processo di creazione di questo smudge qual è? Cioè, si vedono le piante, si vede della cordina che le tiene assieme come un sigaro?
0: Allora si partono queste
1: Sì.
0: piante. Io di solito le dispongo attorno a un piccolissimo, chiamiamolo altare dei quattro elementi, per cui vengono presentate in qualche maniera, vengono presentate i quattro elementi per assumere una forma, diciamo, di sacralità, se vogliamo, però è un po' la loro funzione, visto che useremo queste piante per fare una purificazione. E dopo questa presentazione le sceglieremo, ve le spiegherò anche,
1: Sì.
0: e le metteremo insieme in modo da formare questa. Ecco, più o meno questa forma, per cui vi darò qualche dritta e le legheremo con questo filo naturale, ovviamente tutto naturale. Sì, ci vuole un po' di mano perché bisogna cercare di tenere strette le erbe, cercare di legarle bene, insomma, un minimo di manualità ci vuole, però insomma si impara, siamo qua per imparare e faremo questa attività qui.
1: Ok, nel campo della pulizia dell'aura, che è una delle funzioni penso principali per le quali andremo a fare questo smudge, almeno uno di quelli che faremo, spiegaci un po'. Dicevi prima, adesso è conosciuta tanto questa pulizia dell'aura, la si fa in mille attività olistiche, c'è questa pulizia dell'aura fatta in mille modi. Allora, da dove nasce e cos'è questa pulizia dell'aura?
0: Allora, le origini sicuramente sono incerte, però sicuramente da qualche parte, vedendo per esempio tutti i dipinti murali, le pitture rupestri all'interno delle grotte, si presume che lì si facessero i viaggi sciamanici, questo per cercare di ingraziarsi o una divinità o cercare di avere una visione per la caccia che si sarebbe effettuata il giorno dopo, perché i tempi magari erano molto duri. E da questo tipo di tradizione, sicuramente legata a filo doppio con la natura, deve essere sicuramente nato questo concetto. Non abbiamo una letteratura certa, però sicuramente con questa attività nasce anche l'esigenza, per esempio, di spazzare via un determinato spirito, un aggregato spiritico, un aggregato psichico da una persona. Ecco, in tal caso io uso queste, che
1: Ok.
0: sono quelle che di solito regalo durante i corsi di sciamanesimo, sono delle penne che.
1: Aspetta. Asterisco, sciamanesimo che faremo a novembre, giusto? A
0: Esatto,
1: Padova.
0: 24 ottobre,
1: Ottobre, fine ottobre, giusto?
0: fine ottobre. E le penne sono proprio indicate per pulire il campo energetico con delle belle sferzate, per cui si pettina il campo energetico con quest'altro presidio qua, che è
1: Sì.
0: molto potente. Ecco, queste sono penne che sono cadute, per esempio, da un pavone. Una pavona
1: Non gliele
0: e
1: hai
0: mi vengono.
1: strappate, per cui
0: Mai scherziamo, devono essere delle penne trovate,
1: non devono avere
0: regalate.
1: sofferenza addosso.
0: No, assolutamente questo mai. Ecco, ne ho un'altra da mostrarvi.

0: Ecco. E niente, c'è questo gruppo di pavoni che di solito è
1: Sono i
0: di un
1: tuoi
0: amico.
1: fornitori
0: È uno
1: ufficiali.
0: dei miei fornitori, esatto. Facciamo degli scambi, io gli porto del cibo
1: Ok.
0: e loro mi donano queste penne che poi io dono alle persone che vengono a fare il corso. Ecco, questo è veramente un presidio molto potente perché sostituisce un po' la lama di un pugnale. Diciamo che anche da tradizione le lame hanno questo potere respingente nei confronti di alcune categorie di spiriti. D'altronde la penna rappresenta l'elemento aria e anche la lama di un pugnale rappresenta lo stesso elemento e per cui vengono benissimo associate sia al fumo che proprio alla pulizia, in questo caso aerea, del campo energetico della persona. E questo è quanto. Durante il seminario vi insegnerò a fare una pulizia completa, anche con una meditazione, perché non serve solo pulire l'esterno, ma dobbiamo cercare di fare un radicamento. Questo ve lo insegnerò. È molto
1: Ok.
0: interessante e anche molto rilassante. E questo ve lo portate a casa e ve lo spendete come meglio credete, ma solitamente ogni mio corso, anche quello con l'angelo guardiano, parte sempre da una pulizia profonda e questa la fanno tutti i partecipanti dei miei corsi. Questo sì, così ci prepariamo.
1: Quando facciamo la pulizia dell'aura, cioè ripetimi un attimo, noi no, l'aura è il nostro, diciamo, campo energetico, possiamo definirlo in maniera volgare, ecco. E cosa può esserci che lo inquina? Parlavi di alcune entità, di alcuni spiriti, cosa?
0: Beh, solitamente si chiamano larve, possono essere larve che produciamo con pensieri un pochino ossessivi
1: Ah,
0: quando
1: per
0: siamo
1: cui
0: in
1: ce le
0: dubbio.
1: creiamo noi, non arrivano
0: E
1: dall'esterno.
0: sono degli aggregati psichici pesanti che poi purtroppo se i pensieri diventano ossessivi creano delle vere forme psichiche indipendenti che diventano una sorta di parassitismo energetico. E per cui hanno la forma fumosa molto lunga, sembra tipo un vermone, una sanguisuga, ecco perché viene chiamata larva, perché chi ha la visione, chi riesce a vedere, e non è obbligatorio vedere niente, neanche avere continuamente queste visioni, però a me è capitato di vederle, sono proprio appiccicate alla persona e si muovono con la persona. Sono delle pesantezze, diciamo, dei pesi un po' fumosi, un po' scuri, che possono essere benissimo rimossi. E queste larve temono tantissimo questa e soprattutto il fumo di questo, cioè scappano, si staccano, vengono anche distrutte. Poi ci sono delle forme di parassitismo che arrivano dall'esterno, quelle vengono chiamate appunto larve astrali e sono delle forme pensiero magari più complesse e molto più indipendenti che di solito fanno qualche vampirismo, magari qualche paralisi nel sonno, qualche brutto sogno, può succedere, non è niente di grave, però non dobbiamo stare con queste pesantezze troppo a lungo perché tendono proprio a svuotare l'energia della persona, insomma.
1: Ok, per cui tu dici l'effetto che fanno questo svuotamento di energia, cioè ce ne accorgiamo che c'è qualcosa che non va. Magari spesso non
0: Esattamente.
1: sappiamo cosa, però.
0: Sì, esattamente. Ecco, anche una benedizione può essere molto efficace quando viene fatta in qualche chiesa, insomma, anche l'acqua santa è molto efficace, cioè ci sono vari metodi. La cosa che io ritengo molto più efficace è proprio questa, oltre che anche con l'acqua e sale si possono fare dei bagni, eccetera. Questa è, diciamo, durante un corso o un ritrovo, non potendo mettere le persone dentro una vasca da bagno con 1 chilo di sale.
1: Ma oddio, fino adesso non l'abbiamo fatto, però possiamo pensarci.
0: Ci penseremo e poi abbiamo anche le terme, noi siamo molto
1: Esatto.
0: fortunati in queste zone qui e per cui questa è proprio la la pratica più efficace in assoluto per ripulirsi un pochino. Ma non è difficile incappare, basta guardare un telegiornale e ci inquiniamo tantissimo a livello proprio sottile, cioè sono dei veri e propri attacchi, insomma. E stare troppo sul telefono abbassa tantissimo la nostra frequenza vitale. Infatti io suggerisco, mettetevi un timer, ci sono nei social, andate a cercarvi nelle impostazioni timer e mettete un tempo. Io metto 5 minuti, poi se devo creare un contenuto faccio altri 5 minuti, però così impedite che quella dipendenza lì vi prenda. E poi mantenersi un pochino puliti, quello sì, soprattutto di questi tempi ce n'è un assoluto bisogno. E abbinare questa cosa anche a un radicamento col centro della terra. Ecco, questo lo insegnerò durante questo laboratorio.
1: Ok.
0: Per cui avrete contatto con le piante, la spiegazione, eccetera, e soprattutto la pulizia.
2: Ci spiegherai anche le piante a cosa servono, giusto? Cioè, determinati smudge fatti con determinate piante magari servono per la pulizia, altre servono per purificare l'aria, altre servono per purificare altre cose, giusto?
0: Certo. Sì, okay. Vi do tutte le istruzioni, soprattutto per collegare la pianta al pianeta e anche al relativo angelo, volendo intelligenza planetaria, insomma. Perché c'è proprio dalla terra al cielo, c'è questa, si chiama segnatura, ed è esattamente quello che caratterizza la pianta, la sua funzione e la funzione spirituale. Peraltro molte piante hanno proprio delle caratteristiche proprie spirituali, oltre che essere abbinate, a un determinato angelo, a un determinato pianeta. Per cui sono le cosiddette piante sacre. Poi ci sono i sottogruppi. Ecco, prima vi parlavo dell'assenzio. L'assenzio è la pianta sacra, l'artemisia è un sottogruppo ma ugualmente efficace. E per cui vi spiegherò.
2: Finito il laboratorio, no? Scusami, siete così per capire meglio. Finito il laboratorio, chi partecipa potrà fare da solo poi questi smudge, giusto? Cioè,
0: assolutamente.
2: Si va a cercare le erbe, sa il significato, e no, è molto interessante.
0: Sì, assolutamente. Poi è una cosa che uno porta a casa e può tranquillamente riprodurre, anzi meglio, perché potrà usarlo anche per gli ambienti domestici. Per cui non solo magari facendo la pulizia, ecco, io le faccio anche col turibolo, metto il carboncino, i carboncini li potete trovare, sono questi, e solitamente vengono infuocati, incendiati, e viene messo un incenso. Io posso usare il sangue di drago oppure il classico incenso da chiesa, che è la boswellia, viene dall'Africa, una resina, e ce ne sono di tanti tipi, dai più pregiati a quelli un pochino meno pregiati. Però come vedete anche la chiesa usa le fumigazioni durante le funzioni, infatti. Ecco, purtroppo avevano un protocollo un pochino più complesso, se non erro prima del Concilio di Trento, che poi è stato molto ridotto, per cui ogni funzione aveva uno specifico incenso. Ecco, peccato, sarebbe stato interessante.
1: Mi è persa un po' la tradizione.
0: Sì, perché effettivamente ogni sostanza ha un suo significato, e per cui si spendeva a seconda della stagione, della ritualità, eccetera. Ecco, noi avremo piante autunnali, per cui adesso troviamo sicuramente ancora l'artemisia, troviamo l'ortica, e troviamo comunque tutte le aromatiche, lavoreremo con queste.
2: E le piante sempre verdi, no? Perciò l'alloro.
0: Sì, certo. Sì, quelle ci sono sempre, fortunatamente.
2: Che l'alloro è usato fin dall'antichità, no? Anche i romani lo usavano.
0: Certo, sì, l'alloro ha proprio è legato moltissimo anche al Sole, per cui, e a Giove, per cui anche a più pianeti. Possiamo avere una segnatura di più pianeti, per cui è una pianta che onora una vincita, un vincitore. Per esempio, nel nostro caso, vediamo la corona d'alloro per le lauree, per esempio. Mm-hmm. A volte viene usata anche per ricordare, insomma, un defunto, per fare una funzione di saluto a un defunto. Però, insomma, l'alloro è multitasking, devo dire.
1: Nella ritualità.
0: Sì, ho sempre una foglia d'alloro con me.
2: Ma fa bene anche per cucinare, fa bene anche come tisana, poi, giusto?
0: Sì, e piccole dosi, piccole perché dosi. Appunto è, sarebbe leggermente tossico se si abbonda. E soprattutto le bacche venivano usate per scopi divinatori, per cui il fumo delle bacche induceva stati ipnotici.
2: Oggi come oggi trovarle le bacche non è facile.
0: Beh, io avevo un alloro che andava in fioritura e poi faceva le bacche.
2: Cioè, devono essere un po' datati.
0: Comunque, sì, sì, era vecchiotto, sì.
2: Molto interessante. E poi ci sarà...
1: Sì, sì. No, no, sì, ma prima volevo tornare sul discorso della pulizia dell'aura, perché volevo capire intanto ogni quanto andrebbe fatta una pulizia.
0: Allora, dipende dalla vita di ognuno, ovviamente, dagli ambienti che si frequentano. Andrebbe fatta di sovente, almeno una volta alla settimana, o okay, quantomeno. Già una doccia di per sé è una pulizia del nostro campo energetico. Infatti, dopo una doccia ci sentiamo tutti un pochino più leggeri, perché l'acqua non solo lava la persona in sé, ma lava anche tutto il resto, cioè lava l'energia della persona. Mm-hmm. Vedete, anche le pietre hanno bisogno di essere pulite, gli oggetti che noi portiamo, perché prendono magari un carico pesante, soprattutto i monili con le pietre, i quarzi, tendono a staccarsi, a rompersi, soprattutto con determinate persone e in determinate situazioni. Ecco, in quel caso anche la pietra va pulita, va purificata, per cui va messa sotto l'acqua corrente, oppure va messa, ecco, vi do una dritta, la potete mettere dentro a un bicchiere d'acqua liscio di vetro, e questo bicchiere con la pietra e l'acqua dentro la infilate in una ciotola di sale grosso, la lasciate così, così la pietra non va a contatto col sale, però avviene ugualmente una purificazione. Oppure possono essere seppellite, perché anche la terra ha questa funzione. Mettete in un sacchettino non di nylon e le mettete sottoterra per qualche giorno. Questa è un'ottima pulizia. La terra prende tutto.
1: Certo. Ok, per cui parli tanto di purificazione a tutti i livelli, ma mi viene in mente una persona che non ha queste conoscenze, che vive una vita quotidiana. Cioè, se avessimo la possibilità di vedere la sua aura, vedere il suo ambiente di vita, cosa vediamo?
0: Ah, magari è attorniato da persone amorevoli e c'è un bello scambio energetico. Questo fa sempre bene sia alla salute mentale che proprio al campo energetico. Magari fa un lavoro che piace, e per cui si autorigenera facendo quello per cui è portato. Magari accarezza spesso il suo gatto, i gatti sono incredibilmente terapeutici in questo e ci mantengono molto puliti. Eppure escono, le persone possono già solo uscire col cane a fare una passeggiata, andare sotto gli alberi, è una pulizia, è molto potente. Anche esporsi alle fiamme del caminetto, cioè è una pulizia col fuoco. Esporsi al vento, fare un bagno in mare, andare in piscina, una piscina termale, però con un'acqua non troppo clorata, insomma.
1: Sì, sì, sì.
0: Andare ad una fonte, ecco perché cerchiamo la natura, anche per questo motivo, per rigenerarci, ma la società contemporanea è tutto fuorché salutista in tal senso.
1: No, infatti.
0: Dovremmo lottare per riprenderci un po' gli spazi esterni e i parchi cittadini e preservare un po' gli alberi secolari, che diventano dei punti non solo di salute, ma proprio sono dei punti energetici e di pulizia incredibili, adesso mi fanno ridere le persone che abbracciano l'albero, però abbracciare un albero, l'albero ha questa tendenza a pulire le persone. Dovremmo
1: Certo.
0: tutti andare a fare i picchetti e non farli abbattere, o metterli in sicurezza e non capitozzarli. Insomma, queste cose sono molto importanti. Per
1: Sì, beh, qua.
0: cui nella routine sicuramente magari uno non conosce questi presidi qua, però ecco, queste pratiche vanno bene per esempio per chi si occupa di massaggi, ha molto a che fare col pubblico, insomma conoscerli ha un suo perché, oppure fa pratiche energetiche, magari fa divinazioni anche con i tarocchi, insomma bisogna pulirsi. Molto spesso pulire i mazzi, pulire gli ambienti, quando si fa divinazione, per esempio. Ecco.
1: Certo, per cui in maniera inconsapevole spesso magari le persone, diciamo nel ciclo naturale della vita, si puliscono perché vivono a contatto con, come dicevi prima, animali, la natura. Chi fa una
0: Certo.
1: vita più contadina in realtà si auto non ha bisogno di tanti strumenti per pulirsi.
0: No, però l'orto vuole l'uomo morto, a quanto pare fa tanta fatica.
1: Sì, quello sì.
0: Ecco, c'è sempre un pro e un contro,
1: Certo.
0: perché giustamente noi non so se siamo abituati poi a fare una vita con, cioè il cittadino cerca di sopravvivere magari a un ambiente molto poco naturale, però poi cerca la natura il fine settimana,
1: Sì.
0: come si può vedere.
1: Non è
0: Però è
1: indispensabile.
0: sempre un interfacciarsi con i quattro elementi, non dimentichiamolo mai. Andare in natura richiede anche una certa consapevolezza.
1: Certo, assolutamente.
2: Discorso sempre dell'aura, no? Quando, specialmente chi lavora a contatto con tanta gente, o quando vai nei centri commerciali, o quando sei in mezzo alla strada dove circola tanta gente, è possibile che le persone ti possano trasferire delle loro problematiche, le loro ombre, diciamo,
1: Sporcizia.
2: le loro sporcizie?
0: Sì, assolutamente. Questo accade costantemente nei centri commerciali, soprattutto quelli che non hanno mai un ingresso di luce solare, sono terribili. Se una persona è stanca, molto sensibile, non frequenta di certo questi posti, oppure ci sta il minimo indispensabile per prendere delle cose e scappare via. Questo è successo a tutti noi. Infatti, diciamo, per come sono costruiti, non hanno niente di armonico. Ci si domanda perché abbiano fatto architettura certi progettatori. Non voglio dire architetti perché mi sembra di infangare la categoria che invece fa degli studi veramente approfonditi, però su certi progetti ci si domanda sempre, parlo da scenografa che ha studiato in un'accademia di belle arti, perché domandiamoci il motivo, perché quasi tutti non vorrebbero certi aggregati di quel genere, insomma, fanno proprio male alla salute. Adesso sicuramente troviamo qualche progetto un pochino più umano, ma insomma,
2: È una
0: diciamo che
2: delle
0: ci si è sbizzarriti abbastanza.
2: Infinite cose che creano per abbassarci sempre la nostra consapevolezza, la nostra energia. Comunque, ritornando appunto, ti dicevo dell'aura, di tutte queste energie che noi ci portiamo via, con gli smudge aiuta a eliminare queste frequenze, giusto? Perciò ecco perché è
0: Assolutamente.
2: importante fare.
0: Sì, aiuta e come, e proprio si nota la differenza del prima e del dopo, per esempio l'uso degli smudge, della fumigazione. Ecco, volevo spendere una parola per il Palo Santo che ho qui, ne ho un pezzettino. Ecco, io il Palo Santo lo trovo che sia ottimo anche per fare la pulizia, però inizierei sempre con uno smudge di erbe, perché Palo Santo avrebbe la tendenza, come la mirra, ad aggregare un pochino le energie, per cui va bene, per esempio, per fare le foto, per vedere le volute di fumo, e soprattutto quando viene fatta una fumigazione solo col Palo Santo, vanno aperte le finestre, perché tende ad aggregare anche certe entità. Non so, non le pulisce subito.
2: Beh, tu,
0: Serve proprio la corrente d'aria per mandare via alcuni aggregati.
2: poi nel corso di sciamanesimo, se non sbaglio, insegni poi un po' di tecniche, giusto per queste cose qua che hai detto.
0: Sì. Lì le vediamo con una visione un pochino diversa, più interna, però insegno anche a riconoscere queste cose e a pulirle nella fonte primordiale, insomma, è una tecnica diversa e ugualmente efficace, per cui vi aspetto il 24 ottobre.
2: Beh, aspetti anche per dopodomani.
0: Certo.
2: L'angelo guardiano è molto interessante, anzi ne parlerei qualcosina, direi qualcosa, che dici di questo
1: Sì.
2: seminario? Angelo guardiano, come diceva lui prima, l'angelo custode, no? E quanto è importante capire questa entità che ci avvicina o comunque ci aiuta in tante situazioni? Non è che è sempre attaccata a noi, giusto? Dicevi.
0: No, non la percepiamo costantemente a meno che non iniziamo ad avere una relazione con lui e lei, perché a volte è anche una polarità o maschile o femminile. E per cui, per chi magari non ne ha la consapevolezza, il famoso istinto che ti salva, è quella cosa lì. È una parte di noi, ma è anche l'ente più prossimo a noi. È un po' ciò che ci porta verso il nostro destino. E in antichità veniva chiamato il daimon, che niente ha a che vedere col demone, però è il famoso demone interiore, non cristiano, non dualistico, che ti porta verso il tuo destino, a comprendere i tuoi talenti e per cui a percorrere in maniera più veritiera, insomma, la tua strada nella vita. Per cui fa fare delle scelte anche a volte un po' forti, che però salvano la vita e ti fa ascoltare di più in maniera anche, come dire, potente, ti fa scegliere la cosa giusta e ti salva perché è proprio un'entità di custodia, ecco perché viene chiamato angelo custode, perché ha la funzione proprio di preservare la persona che ha. Se ha il destino di, diciamo, di continuare il proprio cammino, la protegge veramente tanto. E io ci tengo moltissimo a questo corso, diciamo che è uno dei corsi che sento più di tutti, perché è proprio il momento di riscoprire questa cosa. E, peraltro, Hillman ci ha scritto un libro e ne parla, è il codice dell'anima, per cui ve lo suggerisco, insomma.
2: Di chi è, scusami, il libro?
0: È James Hillman.
2: Codice dell'anima. No, lo
0: Ok. È
2: ricordo.
0: un libro abbastanza datato, però fa capire un po' anche come le celebrità hanno percorso un determinato cammino, spinte da quello che è il proprio angelo guardiano, Daimon. Perché hanno trovato la strada dell'anima, insomma. Cioè, l'anima è molto neutra, e rimane abbastanza integra, però ha delle esigenze, non possiamo ignorarle, soprattutto in quest'epoca. Era un pochino più facile forse nei tempi antichi, perché c'era un rapporto diverso con la natura e c'era un rapporto diverso con la spiritualità. Adesso è tutto molto, molto più complicato. E per cui questo è il corso che sento molto di più perché dà molto alle persone e dà modo di sviluppare poi un rapporto un pochino diverso con il proprio destino. E per cui vi aspetto domenica.
1: È proprio un percorso quello che abbiamo messo giù, di vari appuntamenti che porta a una certa consapevolezza di quello che ci sta attorno in qualche modo.
0: Sì, certo. È sempre meglio avere visioni diverse, cambiare le prospettive, perché è vero, sono corsi che tolgono da una prospettiva comune che tende un po' ad appiattire tutto, ma non è così, non dobbiamo svegliarci la mattina così e riacquisire un senso e lasciare qualcosa di positivo dietro di noi. Questo è
1: Certo.
0: fondamentale.
1: certo. D'accordo, direi che abbiamo dato un po' di informazioni ai nostri radioascoltatori, per bene. Cui chi vuole poi potrà riascoltare anche questa intervista sul canale YouTube quando la caricheremo, come c'è già quella, per chi volesse, sull'Angelo Guardiano, dove fai tutto l'approfondimento relativo anche per avere più consapevolezza di che forma di entità è questa e come interagisce con noi.
0: Certo.
1: Ok, per cui detto questo, ci vediamo con tutti, ci vediamo il 27 settembre, dopodomani, ci vediamo il 10 ottobre, ci vediamo il
2: 24
1: ottobre, ci vedremo a novembre, ci vedremo a dicembre, abbiamo tanti appuntamenti.
2: Ci vediamo a dicembre per le segnature.
1: Anche, sì.
2: 24 dicembre.
0: Meravigliose segnature, utilissime. Sì.
1: Dobbiamo ancora pubblicarle, ma
2: comunque
1: a breve
2: abbiamo dato uno spoiler.
1: Esatto. Va bene. Allora, Iset, grazie come sempre della tua presenza.
0: Grazie a voi. Grazie per la fiducia, come sempre.
1: E alla prossima, allora.
2: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Buona serata.
0: Ciao.
1: Ok, allora, terminata anche quest'ultima intervista con Iset, chi sei? Roberta, complimenti all'ospite, la sua missione nell'aiutare le persone con sane pratiche è meritevole, sento la sua purezza di intenti. Sì, per quello la sentite che è un po' timidina, un po' introversa, lei ha fatto veramente un'evoluzione nel mettersi in gioco per il divulgare queste tecniche, però sì, merita assolutamente, per cui chi volesse può ascoltarsi le varie interviste, ma anche siccome sono seminari molto pratici, la presenza è tutto, anche perché si va molto sul sentire con queste pratiche
2: e anche sono empatiche, anche, diciamo.
1: Esatto, per cui va bene. Non stiamo qui a fare altra pubblicità, diciamo, chi vuole ha tutte le informazioni per partecipare.
2: Do un po' di informazioni.
1: Ok, dia un po' di informazioni.
2: Allora, Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre, perciò domani, nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc. Ore 10.30 inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo al sacco o presso casa Valork. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione e Qigong per la salute e l'equilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Che a buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5, grazie. Per le prenotazioni 329-00-38-988, lo ripeto, 329-00-38-988. Per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Valork, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Il numero di Franca è 349-09-46-001, ripeto, 349-09-46-001. Continuando altre cose interessanti che fa Radio Gamma 5, 1963 e 63 anni dopo. Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vaillant. Vaillant, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna per poi fermarsi a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera. Grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del Toc. Per informazioni e prenotazioni 329-00-38-988. Lo ripeto, 329-00-38-988. Per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto.
1: Ya.
2: E poi
1: basta. Abbiamo detto le cose fondamentali. Va bene, ragazzuoli. Allora, abbiamo gli ultimi 10 minuti.
2: Allora, gli ultimi 10 minuti per ricordare ancora
1: cosa?
2: Gli eventi.
1: Basta. Basta.
2: Sì, no, no, basta, no. Sì. Ce n'ho uno in particolare, allora, che mi piace,
1: diciamo,
2: mi piace dire.
1: Sì, sì, sì, diciamolo. Ma
2: è quello di Tea Crudi.
1: Ricordiamo, ecco. Perché a volte parliamo di eventi, facciamo interviste, però ricordiamo poco spesso qual è la nostra mission. Perché siamo qui a parlare a questo microfono?
2: Parlavamo anche prima con altre,
1: sì, esatto,
2: persone.
1: Sì, ma ne parlavamo fuori dai microfoni.
2: Sì, sì, parliamone. No, con i microfoni accesi.
1: Nel senso che cioè, tu, a volte si rischia magari di perdere un po' le origini dai quali si parte nel divulgare, perché credo che questo intanto è un percorso, almeno per me, ma penso anche per te, che arricchisce noi in primis.
2: Sicuramente, ma poi la cosa bella è che noi abbiamo tante notizie perché siamo curiosi, ricercatori di tante arti misteriose, chiamiamole così, e ci piace a tutte e due divulgarle, perché nella divulgazione tradizionale tramite i media normali tutte queste cose non le dice nessuno, e noi ci piace divulgarle in maniera tranquilla, piacevole e con amore, e questo è uno dei nostri compiti sia come associazione sia come trasmissioni radio, di far conoscere sempre di più alla maggioranza della gente, o chi vuol conoscere, chi non rimane con gli occhi tappati, e tanti nuovi personaggi dove raccontano tante loro storie, dove parlano dei loro mestieri per migliorare l'armonia delle persone, e andiamo a vedere anche la storia, andiamo a cercare adesso, tramite anche quel convegno che faremo sul disclosure, andare a informare la gente,
1: che ancora nessuno sa niente qui, perché non l'abbiamo pubblicizzato,
2: questo l'avevo fatto questo spoiler apposta perché così diventa abbastanza famoso, e dove si parlerà di situazioni che i governi tengono nascosti, ma non è solo quello, anche su alcune diciamo cure proibite, anche su alcuni problemi geopolitici dove se ne parla sempre, anche il Radio Gamma 5 ne parla di tante altre situazioni. E quello che noi facciamo come associazione, io e Valentina, è proprio quello di portare, divulgare queste informazioni che normalmente non si trovano su, la puoi trovare su Radio Gamma 5, la puoi trovare su altri canali di YouTube, ma non la trovi normalmente pubblicizzata o spiegata sulla televisione, sui canali tradizionali o sui telegiornali. Tante notizie, cioè il 90% delle notizie sono tutte manipolatorie, e questo ce l'ha dimostrato dalla pandemenza a tante altre situazioni, guerre varie, cioè situazioni che ci sono.
1: Intanto una cosa che, ma è una battaglia che da sempre fa Radio Gamma, ma che io sostengo e appoggio al 100%, è quella di buttare fuori dalla TV, cioè fuori dalla finestra la TV, ecco, questa è la frase giusta. Perché, e l'abbiamo visto anche in più punti oggi, ne abbiamo parlato sia con Iset, abbiamo accennato degli incantesimi che ci arrivano dalla TV, di come ci abbassa le frequenze, ma anche con David, come ha accennato, di come a volte uno stress che ci porta in casa la TV va a abbassare addirittura il nostro sistema immunitario, il nostro sistema nervoso. A volte certe cose, non dico che è meglio vivere fuori dal mondo, però vivere fuori da quello strumento di manipolazione. Quello sì, sicuramente.
2: Chi ha la televisione, se non la va a buttare, tolga i vari canali che vengono trasmessi e la usi solo per vedere cose che gli interessano, film, documentari. Noi su YouTube, cioè c'è anche YouTube adesso sui televisori moderni, metti su YouTube e vedi cose che vuoi vedere te, non che ti impongono di vedere oppure che ti manipolano per quello che dicono. Perciò stiamo attenti.
1: Ma allora anche su internet c'è di tutto.
2: Beh, certo.
1: Però almeno per come la vivo io che non ho la TV da anni, quando vado da qualcuno che ce l'ha, per me è insopportabile il fatto che è la TV che decide quello che stai guardando. Sì, puoi cambiare canale, ma è lei che decide in quel momento cosa puoi guardare o cosa no. vabbè, poi l'aperitivo è un altro discorso, però su internet, su YouTube almeno scegli tu i tuoi contenuti, poi l'algoritmo decide di fornirti dei contenuti, però sempre in base a quello che ricerchi te, per cui ti dà cose simili.
2: Sai che dobbiamo fare un corso online, per chi ha la televisione non lo devo buttare, di come si utilizza internet, così almeno ha uno schermo più grande, esatto. È molto più semplice, non è difficile, specialmente con le nuove smart TV, funziona così.
1: Assolutamente.
2: Faremo un video su YouTube e lo pubblicheremo.
1: Esatto, dai. Esatto. Va bene, dai. Comunque, questo diciamo un po' quello che facciamo, il modo in cui divulghiamo, e un aspetto fondamentale da quando è arrivato Giorgio l'anno scorso sono i viaggi, perché io non le avevo mai fatto questa esperienza. Sì, ho viaggiato in passato, viaggi con amici qua e là, però viaggi con questa componente energetica e soprattutto fatti assieme, e questa è una cosa fondamentale, a persone che stanno crescendo assieme a te, perché una delle cose che a me danno vita, danno energia, e quando fai le conferenze, anche se sono preso da mille cose con l'organizzazione qui e lì, ma è l'atmosfera che si respira assieme a persone che sono lì per crescere, che vogliono portarsi a casa qualcosa in più. Magari ognuno è a un livello diverso di crescita, ma stiamo andando tutti nella stessa direzione.
2: Si crea un gruppo, no? Si crea una comunità, è la cosa naturale dell'uomo. Cioè, sì. Ecco perché si stiamo bene, specialmente quando facciamo i viaggi, dove magari stai una settimana insieme, e lì si rafforza questa unione, perché comunque poi si vede tutti quanti insieme che pensiamo più o meno tutti quanti, abbiamo un pensiero comune, facciamo questo per ricerca nostra interiore, per conoscere, per imparare, per avere più consapevolezza, e si crea un gruppo veramente bello, cioè, come dici te, diventa molto, molto forte questo qui. E ti apre tanti orizzonti. Cioè,
1: sì, no, assolutamente. Poi, ovvio, è bello viaggiare, ma è bello in tutta questa situazione particolare che veramente ti fa vedere anche i luoghi dove vai in maniera diversa, proprio lì vivi in maniera diversa.
2: Sì, specialmente la Sardegna, cioè di andare lì e viverla. Cioè, non mai andare come turista, perché è bellissima la Sardegna. Se devi andare come turista, vai al mare, ti va a vedere qualche città, ma è da vivere l'esperienza energetica della Sardegna, che, certo, ci sono tantissimi posti che veramente sono incredibili. Cioè, non ne viene mai parlato, a meno che qualche trasmissione particolare che fanno sulla televisione, dove parlano della Sardegna, dei giganti, dell'energia, ma molto in maniera vaga. Invece, se si va là e si vive l'esperienza, si va sui posti, il pozzo di Santa Cristina, ragazzi, cioè è una cosa, secondo me, fatta scientifica, perché c'è una tecnologia solo per decidere il sole quando c'è l'equinozio, allora, come riflette cioè, è una cosa
1: non pazzesca. Avremo mai la capacità di spiegarlo, come l'ha fatto Enrico nel viaggio.
2: Ma infatti lo faremo spiegare da lui comunque.
1: Sì, lo inviteremo in trasmissione, perché c'era gente di altri gruppi che lasciava le loro guide e veniva ad ascoltare la nostra, che modestamente, insomma, l'abbiamo scelta tra le migliori. E cioè, se tu pensi veramente a tutte le, cioè, nella costruzione di questi del pozzo di Santa Cristina, come si accennava poc'anzi, ma anche di altri monumenti che ci sono lì in Sardegna, alle coincidenze astrali che sono state fatte, perché la luce al solstizio piuttosto che all'equinozio deve passare per il buchino, colpire la parete, fare giochi, cioè,
2: che questa poi è la cosa più semplice, perché ci sono altri punti dove non ci sono solo la luna, il sole, tutte queste cose, ci sono i pianeti.
1: Sì.
2: Ce ne sta uno che non so quanti feritoi ha, e che corrispondono ognuna a un pianeta. Ma chi raccontava a questi trogloditi, perché comunque, da come dicono loro, 5, 6, 7, 10 mila anni fa, non essere ancora all'inizio dell'evoluzione dell'uomo. E come facciamo a sapere tutte queste
1: capiamo
2: cose?
1: Capiamo che c'è qualcosa
2: che va
1: che
2: al di là,
1: che ci sfugge o che va al di là, sì,
2: però
1: storia.
2: Bisogna viverle, perché se adesso le raccontiamo così, dici, vabbè, sì, ma tu, se uno va là e dove viene spiegato bene tutto quanto, ti cominciano a venire tanti dubbi e sospetti di quello che ci hanno raccontato fino ad oggi. tutto raccontato per mantenere sotto, come le piramidi bosniache. Se parli di piramidi bosniache, la gente neanche lo sa, e anche se vai lì su Wikipedia dicono che non esistono, cioè, capito? Invece se vai là sul posto, li vivi, è tutta un'altra cosa. Ma io non dico solo piramidi, Sardegna, ma qualsiasi posto, anche se vai in Egitto, anche se vai a Malta, anche su Malta, sì, ci sono dei posti veramente particolarissimi, tipo la Sardegna. Oppure se vai anche sul monte Shasta, se non sbaglio, in America, che è un monte sacro, pieno di energia. Oppure vai in Australia, adesso non mi ricordo come si chiama quello lì alto, che gli aborigeni lo chiamavano,
1: diciamo,
2: come un dio.
1: Allora,
2: ce ne sono una marea di posti.
1: Il nostro pianeta è molto più particolare di quanto immaginiamo. Diciamo questo, c'è una storia da raccontare. Comunque, detto questo, direi che siamo arrivati a conclusione. Sì. Ovviamente vi ringraziamo, abbracciamo strettamente tutti coloro che ci hanno ascoltato, anche solo per pochi minuti, va bene lo stesso, vi vogliamo bene e vogliamo un po' più bene a chi ha partecipato, a chi ci ha scritto.
2: No, dai, non gli fa distinzioni, no. Dai. No.
1: Però dai, andiamo sempre avanti.
2: Siamo una grande comunità, siamo tutti uniti alla fine, cioè sì, sì, alla fine arriviamo tutti dalla stessa energia.
1: Assolutamente, le vibrazioni del sapere o Radio Gamma 5, ogni singola persona che sta facendo un percorso di crescita, l'importante è che ognuno dia il suo contributo a questa realtà, a questo mondo nel quale viviamo, per poter fare un passettino verso il miglioramento.
2: Radio Gamma 5 è l'esempio dove ci sono tanti speaker, ognuno porta la sua conoscenza.
1: Assolutamente,
2: ed è una cosa bellissima. Radio Gamma 5, penso che non esistano altre cose simili.
1: No, assolutamente. Va bene, detto questo, ragazzuoli, noi vi salutiamo, ci sentiamo in queste frequenze, non lunedì questo, ma quello successivo, come sempre, e vi auguriamo un buon weekend.
2: E un grande abbraccio energetico. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Allora, il Pozzo di Santa Cristina in quale paese si trova? In che, cioè, allora, il paese precisamente non lo so, è più o meno centro-sud della Sardegna.

0: Good evening and buonasera, ladies and gentlemen. Ho il piacere di darvi il benvenuto ad Area 23.
1: Area 23, buonasera e ben ritrovati dopo questa tiepida estate. Se siete rimasti ancora interi, sono contento perché siete riusciti a sopravvivere a queste leggerissime temperature sahariane che abbiamo avuto quest'estate. Ben ritrovati con due ore di bella frescura, di nuova bella musica con Area 23. Per le prossime due ore vi terremo compagnia. Questa sera abbiamo anche la band da intervistare, tanta bella nuova musica. E come sempre il numero di telefono a cui potete mandare SMS o WhatsApp è 334-7102-672. Ovviamente potete seguirci su FM94, ovvero le frequenze di Radio Gamma 5, oppure sul sito internet, sul sito di Area 23, dove avete il collegamento con lo streaming e potete seguirci da qualsiasi parte del mondo, dalle Seychelles, dal Sudafrica, dalla Cina, dove volete. Bene. Allora, bando alle ciance. Innanzitutto, vabbè, ovviamente vi ricordo i nostri social, Instagram e Facebook Area 23, ovviamente il sito internet che ho appena detto, dove potete ascoltare i nostri podcast e seguirci e appunto seguirci da ogni parte del globo terracqueo, per fare una citazione. Allora, iniziamo subito a bomba, perché le nuove uscite sono ben quattro, che volete. Siamo stati un po' fermucci, insomma, la pausa estiva è durata e nel frattempo le uscite si sono accumulate. Allora, la prima da cui iniziamo è quella dei nostri amici svedesi. Allora, vediamo un pochino se riesco a trovare la... Ok, è uscita giusto, abbiamo addirittura due uscite che appunto escono in radio oggi, che una appunto è quella svedese, che si dei Drap Slug. Oddio, come... Allora, la canzone si chiama... Krigets Kundar, vabbè, ascoltatevela, sono loro, li riconoscete. Poi abbiamo i Proclama con Ti Resto Addosso. Dei Proclama, cosa possiamo dire? A decenni di distanza dal disco La Mia Migliore Utopia, torna sulle scene la rock band torinese con un nuovo singolo, appunto Ti Resto Addosso, che esce... Ah no, scusate, era il 25 ottobre, mi ero sbagliata, avevo letto malissimo, quindi uscirà sui store digitali tra un mese, noi ce l'abbiamo in anteprima. Brana pipista del loro terzo progetto discografico. Un ritorno dove la band, con una solida reputazione costruita sui palchi, oggi sceglie di rimettersi in gioco con coordinate sonore rinnovate e una scrittura

più diretta, contemporanea e personale. Sono proprio curioso di andare a sentire questo singolo. E poi abbiamo anche i Mousetrap. Dove? Ecco qua, 3 mesi. Ah, eccole qua. Offesa è il terzo tassello del futuro nuovo lavoro sulla lunga distanza dei Veneti Mousetrap, usciti nel maggio del 2024 con l'album Spegni la luce, appunto buttato fuori da Dischi Soviet Studio. Ultimo, ma non ultimo, i Lesa L con Along with Gold. E cosa possiamo dire? Da 3 mesi da Free Me From Autoluminescence tornano in Lesa, il band milanese attiva dal 2021 con appunto Along with Gold, nuovo singolo in bilico tra alternative rock, noise e suggestioni post-punk. Bene, allora abbiamo una bella descrizione, le abbiamo tutte belle quattro pronte sulla pista, e allora ce ne andiamo a dire subito ad ascoltare, perché dopo abbiamo Ieraclea che sono qui in studio pronti con noi. Vai!

0: Eccoci, eccoci, eccoci. Qualche colpo di tosse, ma ci siamo. Nel frattempo Davide D'Alessiano ci augura buona serata. Davide, mi auguro che birrette e patatine tutto a posto, vero? Bene, rullo di tamburi. Buonasera all'Eraclea Band. Buonasera ragazzi, ciao, benvenuti, Alessandro. Benvenuti ciao. Ad Area 23.
1: Evviva, ciao.
0: Evviva. Allora ragazzi, aspetti che mi devo sistemare il microfono perché era troppo basso. Oh, ora va molto meglio. Devo alzare un po' questo. Oh, ora sì, sono nel mio comfort. Allora ragazzi, Eraclea Band, siamo il 50% perché siete in 3, ma in realtà siete in 6. Facciamo un po' di presentazioni.
1: Chi? Ciao, io sono Mauro, mi occupo dell'elettronica e dei chitarre e sintetizzatori.
0: Ok, poi Mauro?
2: Io sono Roberto e mi occupo di cantare, scrivere alcuni testi e basta.
0: Non è un colloquio di lavoro, ragazzi, mi occupo... Sono il cantante.
1: Attimo, per un attimo aveva il dubbio se dire che suonavo, no, la chitarra, ma noi non glielo
0: tranquilli,
1: consentiamo,
0: ragazzi, vi assumo, tranquilli.
3: No, io sono Luca e sono l'addetto al sassofono.
0: Addetto al sassofono.
3: E anche tastiere, alla bisogna.
0: Bene, bene, bene, bene. Bel curriculum, ragazzi, veramente bel curriculum. Quindi abbiamo synthesizer, cantante e... Cantante Roberto,
2: sì.
0: Solo cantante?
2: Sì, è intrattenitore, è simpatico, è filtro.
0: E poi abbiamo Luca. Detto Luca che si occupa dei sassofoni.
3: Esatto, che è uno solo.
0: Uno solo, non suoni due alla volta.
1: Momento,
0: no,
1: per il okay. momento uno no, per il momento ne ha uno solo, auspichiamo che ne compri almeno altri due o tre.
0: Allora ragazzi, siete una band abbastanza variegata perché sassofono, sintetizzatori già mi titillano le orecchie.
1: Suona strano.
0: No, ma suona strano figo, devo essere sincero. Allora,
1: ci manca Pia Lappello, Enrico.
0: Vai,
1: alla
0: prego, prego,
1: chitarra,
0: prego.
1: Poi c'è Luca Sella alla batteria e Ilish Bertolo al basso.
0: Quindi avete il power trio, avete lasciato la base qua.
1: Esatto,
0: qua
1: a provare, li abbiamo lasciati a provare.
0: Ah,
1: la
0: bravo.
1: Parte intellettuale invece è qui che parla.
0: La parte intellettuale.
3: Esatto, quelli un po' meno forza brutta, ma più...
0: basso, batteria e chitarra è proprio la forza lavoro.
1: Esatto.
0: È l'operaio, la manovalanza. Allora ragazzi, Eraclea Band è un nome abbastanza... che poi non so perché, ma mi sta venendo da chiamarla Eraclea. Perdonate, sono una mia deviazione mentale. Ma perché proprio Eraclea? Cioè, proprio come la paese, la città? Beh.
1: Qui è meglio interpellare Roberto, che essendo colui che ha partorito il nome.
2: No, non l'ho partorito io il nome.
1: Nonché no. Il desiderio originale.
3: In tanti se lo chiedono, anche noi.
2: Cioè, no, perché il nome lo ha partorito Luca Sella, che è il batterista, il nostro caro batterista, che salutiamo se ci ascolta.
0: Ok.
2: E l'ha partorito lui e... eravamo
1: quattro amici al bar,
2: stavamo discutendo che nome usare per questa band, e tra i più disparati alla fine ci è piaciuto Eraclea. Poi da là ci è piaciuto per tanti motivi, ognuno per il suo, e uno di questi è anche perché...
0: Qual tipo il tuo qual era?
2: Il mio era che mi piaceva come suonava il nome, come è bello pronunciarlo. No, e poi ci sono tutti i riferimenti a Eraclito, a Ercole, ci sono strade dedicate a Ercole, c'è Eracleion, sotto acqua in Egitto, che è una città antichissima, insomma, cioè, è pieno di riferimenti.
0: E i vostri due? Vabbè, tu sei subentrato, tu l'hai trovato già
3: trovato
0: così
3: fatto e mi fa pensare sempre al mare, in maniera molto semplice.
2: In più è un comune veneto che ci ha fatto ridere perché è l'unico comune che è stato sospeso per mafia.
0: Mi sembra un buon...
2: Ed è un luogo di villeggiatura per persone anziane, perciò c'è anche questo lato un po' sfigato.
0: Sì, sapete che io lo adoro perché ci vado sempre estate.
1: Sì, no, okay. Infatti poi l'associazione per molti di noi riguarda anche proprio le vacanze, no? Eravamo bambini, di quando eravamo adolescenti.
0: Quindi praticamente
1: era una delle mete.
0: Quindi praticamente avete usato il nome come una comfort zone, praticamente.
1: Sì, sì.
0: Ok, dai, ci sta, dai. Ha un senso. Allora, quindi il nome così, da quanto la vostra storia da quando parte?
2: Parte dal 2019, in pieno Covid.
3: Un po' prima. Siamo avanti.
0: Voi l'avete già preso il Covid.
1: Esatto,
0: nel 2019.
1: Roberto era già interessato a prenderlo.
0: Fantastico.
3: Allora, già l'autocertificazione per le prove.
0: c'ha quei test.
1: Comunque no, avevamo iniziato le prove da poco quando poi è arrivato.
0: Ah, ok,
1: down.
0: Quindi eravate sì. a fine 2019. Quindi come avete, cioè, come è stato poi iniziare a costruire una band? Che è di solito una cosa che chiedevo qualche annetto fa, poi per fortuna ci siamo allontanati da quel infausto periodo e quindi per fortuna non lo chiedo più, ma dato che voi siete proprio nati in quel periodo, come
1: sì, no, è stata, cioè io ho dei ricordi di quella fase in cui passavamo ogni tanto una mezz'oretta assieme. Mi ricordo Roberto, passavamo online ovviamente, mi ricordo anche Roberto chiedermi delle musiche. Cioè, mi ricordo proprio passare del tempo a creare delle musiche che poi sono diventati i pezzi che abbiamo registrato, ma che Roberto chiedeva la possibilità, no, di avere delle basi sulle quali cantare, sulle quali creare musica nuova. Queste cose me le ricordo abbastanza bene. Poi sì, delle...
2: Poi ci siamo anche trovati in presenza in maniera un po', diciamo...
1: No, non... quando era possibile.
2: Quando era più o meno possibile, sì, certo, sì, certo, certo.
0: E beh, comunque insomma, siete riusciti a continuare questo sodalizio nonostante tutto, cioè mi immagino che era anche un momento di evasione in quel momento, doversi concentrarsi per creare musica e insomma comporla e produrla, immagino.
1: Sì, guarda, tra l'altro, cioè, quello che risvegli è proprio anche un adesso per me
0: una sensazione,
1: sì, no, è una proiezione sulla primavera estate, che è stata la prima riapertura, se non ricordo
0: l'estate,
1: male,
0: l'estate a giugno è stata proprio,
1: ecco, lì è un momento in cui abbiamo ricominciato a incontrarci, mm-hmm, no? E okay, in Conigliera,
2: sì.
1: E lì abbiamo ripreso anche a fare le prove. Boh, no, è proprio una cosa.
0: Ah, proprio, ok. Okay.
1: Tantissimo.
0: Ok.
1: Ci penserò domani e ti rispondo.
0: Ok. E tu ti sei unito, Luca, quando?
3: Io mi sono unito a fine 23, giusto?
1: Pardi, sì.
3: Quindi sì, 2 anni e mezzo fa, 3.
0: Non so, ok, no. Allora, leggendo.
3: Però ero già fan.
0: Eri già fan?
3: Dire che ero comunque prima già un fan.
0: Eri già un fan della loro musica.
1: Possiamo anche svelare un altro segreto, no?
0: Prego, sì. Siamo qui apposta.
1: Lui era avrebbe voluto essere il bassista.
0: Ok, e poi cosa è successo?
1: Ma il bassista c'era già.
0: Ecco, quindi aspetta, che qua c'è un
1: e quindi
0: c'è...
1: abbiamo
0: okay, vuol dire che ti sei hai imparato il sassofono nel frattempo?
3: L'ho imparato durante.
0: Ah, quindi, cioè, ok, quindi l'hai imparato in maniera funzionale alla band.
1: Sì, esatto.
0: Che figa. Cioè, dovete tenervelo stretto.
1: Interessantissima questa
0: dovete
1: cosa.
0: Tenervelo stretto. Sì. Ma alla fine è uno strumento che ti è piaciuto?
3: Sì, è uno strumento interessantissimo, anche perché è molto diverso.
0: Sì, tu suonavi, eri bassista. Tu sei bassista.
3: Di formazione un po', sì. Ho suonato più che altro strumenti a corda. E poi c'è stata questa occasione di, come dire, introdurre anche questo elemento nella band,
0: sì.
3: E mi sono buttato e insomma,
0: non male,
3: funziona.
0: Non male.
3: È molto particolare come
0: strumento. Sicuramente. Allora, io ho visto che comunque la band è nata nel teatro, in un contesto del teatro stabile sperimentale. Quindi come ha influito sulla vostra musica, sulla vostra concezione di band?
1: Credo che influenzi soprattutto il tipo di spazio in cui ci siamo trovati a poter fare le prove, mm-hmm, e se poi ha influito esteticamente, al limite può essere rispetto all'esperienza che porto io, perché sono parte di quella compagnia teatrale che si chiama Anagor,
0: uh-huh,
1: e che ci ha sempre offerto questo spazio che è la Conigliera, dove poter fare le prove e anche un paio di concerti abbiamo organizzato.
0: Quindi tu sei anche attore teatrale?
1: No, io sono compositore per la compagnia.
0: Ah, tu sei compositore, quindi sì. Tu praticamente vieni da un contesto di musiche teatrali, comunque musiche di scena.
1: Sì, esattamente.
0: Ok, e che differenza hai trovato tra la musica di scena, il comporre una musica di scena e il comporre una musica che per me, cioè, quindi un pezzo da 3 minuti o da 3, 5, quello che è?
1: Dal punto di vista mio non cambia poi tanto nel momento in cui c'è una persona come Roberto che fa da soggetto, nel senso, quando tu fai musica per il teatro ti occupi di uno sfondo, mm-hmm, e il soggetto è, no, l'attore.
0: Sì,
1: è
0: certo.
1: La parola, è la voce, è il gesto che vedi in scena. Nel caso della musica, diciamo, pop, rock pop, il soggetto diventa semplicemente un altro e cerchi di valorizzare quello, di costruire il tutto affinché quel messaggio, che poi è la voce, okay, cantata,
0: è molto interessante come concetto. E tu, Roberto, alla fine
2: dimmi. Ci sono stati anche dei giochini interessanti che abbiamo fatto per buttare giù, per fare un esperimento, per vedere se potevano nascere delle canzoni in questo modo. Ci siamo dati delle parole, abbiamo scelto tre parole che poteva essere antico, naturale
1: e giocattolo,
2: e lui, magari Mauro in quel caso, faceva delle musiche sulle suggestioni che gli arrivavano da queste parole,
0: okay,
2: e io da queste parole
0: estraevo un testo
2: e poi comunque
0: lo mettevi in melodia,
2: sì, con tutti gli altri, e poi si cercava di creare una connessione appunto tra, cioè, un'atmosfera, esatto.
0: Beh, ha molto del teatrale questa cosa qui, perché comunque parliamo proprio di suggestioni oltre alla musica. Allora, per andare nello specifico, allora iniziamo ad ascoltare un po' di vostra produzione, un po' di vostri pezzi. Allora, iniziamo con vediamo un attimo. Sì, iniziamo con un pezzo del nuovo album che è uscito, deve uscire.
2: È già uscito.
0: È uscito quando?
1: Il 23 agosto di quest'anno.
0: E si chiama?
1: Deriva.
0: Perfetto. Bravo. Vedo che sei preparato.
1: Sono tutte le risposte. Abbiamo
3: detto, siamo venuti quelli intellettuali.
0: Sì, esatto. Lo state dimostrando. Il curriculum era buono. Mi state rispondendo alle domande. Direi che il voto sarà propendo a essere che sia positivo. Allora, andiamo ad ascoltare quello che fu del nuovo. E invece del vostro primo lavoro, che è anche quello un EP.
1: No, LP.
0: Un LP.
2: Sono 11 canzoni.
0: Andiamo ad ascoltarci Uma.
2: Ok, allora il primo è di Deriva, giusto?
0: Okay. E invece Uma è del vostro primo lavoro, che si chiama
1: Toboga.
0: Tra l'altro hanno due nomi abbastanza particolari, sia Deriva che Toboga, fantastico. Allora, andiamo ad ascoltarceli. Cosa ci dite di quello che fu?
2: Quello che fu è il singolo del disco Deriva, l'unico pezzo che è in streaming. Gli altri abbiamo deciso di non metterli in streaming. Si può acquistare il vinile, venire ai nostri concerti.
0: Avete pubblicato in vinile?
2: Sì, acquistando il vinile si può scaricare poi il file digitale, perché ovviamente magari non tutti hanno il vinile.
0: Era una cosa che andava qualche annetto fa.
2: Il vinile?
0: No. Sì, anche il vinile, sì. No, però mi ricordo che qualche annetto fa, prima del Tana Libera Tutti, davano il vinile e poi ti permettevano di il download tramite una tesserina, un cartoncino col codice sul sito internet, e andavi a scaricare. Molto carina come cosa, secondo me. Allora, andiamoci subito ad ascoltare quello che fu. E cosa ci dite di questo pezzo? Quando è nato?
2: È nato intanto che facevamo i pezzi per Deriva, cioè non è nato in altri ambiti.
3: Quasi prima. È stato un po' un precursore che poi, okay, ci ha trascinato in quella che è stato poi anche un po' lo spirito di tutto il disco Deriva, che è molto diverso, cioè comunque non è proprio, okay, simile a tutto.
1: Cioè, ci siamo ritrovati con un pezzo nuovo, con un singolo nuovo, che dicevamo sì, può stare assieme alla nostra precedente, no, produzione, ma
0: volete proiettarla nel futuro
1: anche verso questi esperimenti,
0: certo,
1: che avevamo,
0: certo,
1: fatto.
0: E invece di Uma?
2: Beh, Uma bellissimo, perché è un pezzo dove il testo effettivamente non è un testo, è un insieme di mezze parole, di mezzi significati,
1: fatto al bar,
2: fatto bar. Praticamente al bar, sì. E però ha la sua grinta, è molto simpatico, è molto fresco, ci piace, non dice niente e niente deve dire,
0: qualcosa dice
2: ma niente deve dire.
0: Ok, allora ce li andiamo subito ad ascoltare. Eraclea con quello che fu e Uma, vai!

0: Eccoci tornati in studio. Eraclea ad area 23, 21:56. Siamo quasi a metà puntata. Abbiamo qui in studio tre dei sei componenti della Eraclea Band. E Roberto, stavamo parlando appunto del fatto che Mauro, con il suo lavoro di tastiere, plasmasse qualcosa per valorizzare quelli che sono i tuoi testi e la tua voce. Allora, io nel primo pezzo, come vi dicevo appunto fuori onda, ho trovato tanto Battiato, ma è stata più una sensazione più che una vera scelta stilistica, mi sembrava. Cioè, tu ti ispiri a lui o solo travisato o hai altri punti di riferimento?
1: No, allora, che mi ispiri a lui, no. Che abbia
2: solo il titolo,
1: è
2: un pezzo di Battiato.
1: Che abbia
3: una citazione.
1: Che abbia influenzato poi sicuramente un po' il modo di scrivere o di far susseguire le parole in determinate linee vocali, può essere, ma non è l'ispirazione.
0: È l'ispirazione da dove ti viene?
1: L'ispirazione non viene da qualcuno in particolare.
0: Da qualcosa?
1: Sì, dall'esigenza di dire comunque qualcosa, che poi ogni canzone ha il suo tema, eccetera, in una maniera che eviti, ma questa è una cosa collettiva nostra, che eviti la, come si può dire, Luca, cioè Mauro, aiutatemi,
0: che
1: eviti la categorizzazione in qualcosa, cioè che in un genere, in un modo, in una in un intento,
3: c'è una ricerca delicata di una forma di originalità, ma non forzata, è semplicemente una rielaborazione magari anche di influenze.
1: Sì, però appena assomiglia tanto magari a qualcosa, eccetera, cerchiamo di fuggire un po' da quella cosa là.
3: Istintivamente, no?
1: Sì.
0: Ok, ma allora mi viene da dire, al giorno d'oggi, dire che qualcosa non somiglia a nient'altro è un po' difficile.
1: È impossibile.
0: Quindi,
4: infatti, ho una teoria diversa.
0: Ok, sentiamo.
4: Io credo che noi abbiamo la fortuna, sfortuna di avere riferimenti diversi, cioè ognuno di noi ha dei generi,
0: un background,
4: che
0: lo
4: appassiona diverso dagli altri. L'astuzia nostra è quella di portarle, quindi non lasciarle fuori, ma cerchiamo di essere oggettivi rispetto a un obiettivo, che è quello di suonare in qualche modo in grado di comunicare. Quindi non è mi piace l'heavy metal e quindi voglio comunicare solo a quelli che fanno heavy metal,
0: sì,
4: ma è un dire l'heavy metal mi piace, lo porto sul tavolo,
0: cerca di parlare un
4: assieme,
0: po' a tutti,
4: sì, assieme cerco di distillarlo insieme agli altri in modo che poi comunque il risultato sia comunicativo e pop e ascoltabile e non so come dire, no?
0: Allora,
4: sì.
0: una domanda mi sorge è che come riuscite a trovare un equilibrio, a conciliare quella che è un gusto di uno con il gusto dell'altro e in tutto ciò cercare di non assomigliare a nient'altro per non essere categorizzati?
1: No, ma
0: cioè,
1: sembra
0: un po' un bello sforzo.
3: Cioè, il secondo è un po' una conseguenza del primo, nel senso che nel cercare di amalgamare le nostre influenze, tendenzialmente alla fine non siamo né carne né pesce nel senso migliore del termine, perché non può venire fuori una cosa troppo simile a qualcuno delle influenze, perché viene stemperata da chi quell'influenza non l'apprezza.
1: Esatto.
3: Non so se mi spiego. Ad esempio, tu dicevi Battiato, magari hai lusingato Roberto, hai fatto arrabbiare qualcun altro di cui non dico il nome perché non è per niente contento di questa cosa qua. Quindi se Roberto arriva e ci parla
0: è
3: di
0: democratica,
3: Berlusci,
0: la cosa
3: è democratica, c'è magari un po' di aggressività non che non sfocia mai nella violenza fisica, però
1: poi c'è tutto questo
0: quella aspetto, verbale sì però
1: questo aspetto teorico, no, del parlarne, di come nasce una canzone, che in realtà si può dire magari parlare per mezz'ora, se uno è bravo ne parla anche tre di ore,
0: sì,
1: però in realtà la canzone nasce in studio per mille avventure,
0: certo, e, certo, subisce e, 20.000
1: addirittura ci sono delle canzoni che erano uscite con un intento, però magari era un po' troppo rock, un po' così, non ci piaceva, insomma, e sono state svoltate come un calzetto e sono venute fuori, cioè non
0: in
1: c'è
0: modo
1: tanto
0: totalmente diverso.
1: Non c'è il pensiero di dire no, assomiglia a questo, no, non c'è. Alla fine siamo noi che vogliamo sottolineare questa cosa, ma in realtà i pezzi nascono da sé, poi c'è ovviamente un aiuto compositivo da parte di Mauro sicuramente buono, e
4: però no, giustissimo quello che dice, ma secondo me c'è anche una maggiore freschezza nel identificare delle cose che possano aiutare il pezzo a funzionare meglio. Non,
0: okay.
4: Cioè, non lo so, a me viene in mente, c'è cioè, l'inizio di un brano che è Pappagalline e Banane, dove la solo iniziale che fa il chitarrista
1: Enrico Cocco.
4: Siamo andati a cercarlo sulla solo che fa la colonna sonora di Narcos.
0: Ok, allora, che giro.
4: No, vabbè, però sì, qual okay. è il punto, no? È dire, ma proviamo una chitarrina così, Enrico.
0: Ok.
4: Andiamo a sentirla. Chiaro, la stiamo portando in tutt'altro ambiente. In sé il risultato è diverso.
0: Certo, assolutamente.
4: Quindi non c'è, capito, questo tipo di chiusura, poi cerchiamo anche di non farlo, perché se è la ricerca dell'originalità fine a se stessa, probabilmente non porta neanche a niente.
0: Sterilizza,
4: perché,
0: secondo me.
4: Sì, sì, cioè se dobbiamo essere originali, molto probabilmente vuol dire non considerare 100 anni di musica pop.
0: Esatto.
4: E quindi e vuol dire non parlare con...
0: Sterilizza, perché alla fine ti rende insipido. Comunque, no, quello che volevo capire, qual è stata la differenza... Allora, parliamo di Deriva, ok? È uscito un mesetto fa circa, benissimo. 4 pezzi, giusto? Ricordo bene, benissimo. Quindi molto diverso sia per quanto riguarda di produzione, per quanto riguarda il numero di pezzi, e per il resto cosa differenzia il vostro primo lavoro, che insomma un lavoro importante, nell'EP insomma 11 pezzi è un bel lavoro, da Deriva, cioè qual è la differenza?
1: L'intento e l'atteggiamento. Toboga è decisamente pop,
0: okay.
1: Ci sono delle cose che fanno a livello di testo, che fanno anche ridere, cioè divertono, anche no, però sì, è molto ballabile, è molto estivo, ti porta alla mente situazioni comunque gioiose o paradossali o...
0: Okay.
1: O surreali, però comunque con una volontà di leggerezza tra virgolette.
0: Sì.
1: Deriva no, Deriva è una deriva dove abbiamo abbandonato anche cioè ci siamo anche disaffezionati momentaneamente a questo stile, a questa avventura
0: che
1: è stata Toboga, per farci proprio cullare, è nata facendoci cullare da alcuni ritmi, da alcune suggestioni, e è venuto fuori un disco che poi ne abbiamo tirato fuori una storia, che perché è un concept album dove c'è
0: ora mi spiegate.
1: Succede qualcosa in questa nave, perché noi prendiamo sempre riferimento balneare marino. Okay.
0: Ah, quindi proprio voi avete proprio interiorizzato il vostro nome praticamente. Cioè, veramente.
1: Lo
4: rispettiamo.
0: Lo rileggiamo veramente. Ok, quindi il mare c'entra sempre con voi.
1: Sì, è la metafora, no? E anche perché siamo circondati da questo Mediterraneo, che cioè, non possiamo farne a meno.
0: È vitale.
1: Esatto. E quindi la metafora resta quella, cambia la scena, cambia l'atmosfera, cambiano le luci, cambia l'argomento,
0: cioè?
1: Questa simpatica truppa, cioè ciurma, che sono gli Eraclea di Toboga, molto pop, molto colorati anche sul palco, eccetera. Per un po' ci siamo allontanati, siamo andati alla deriva, abbiamo sperimentato a livello musicale, non abbiamo... ci siamo presi un pochino sul serio, perché una delle cose belle che dicevamo prima è perché... in sei non è facile, che, visto sì. che ognuno ha le sue idee,
0: certo.
1: A noi non piace essere il gruppo che si prende sul serio.
0: Ok, okay? Beh, okay, ci sta.
1: Perché così ognuno ha il suo spazio, ognuno ha la sua possibilità e ognuno ascolta gli altri. Mm-hmm. Con Deriva è stato fatto un lavoro, qua aiutatemi perché c'è già 5 minuti che parlo, non so che cosa dire. E con Deriva è stato
0: fatto... Ma siete proprio cattivi, però tutti e due.
1: È stato fatto
4: scrive i testi.
1: È stato fatto un lavoro un po' più intimo per certi aspetti, un po' più... studiato e considerato anche perché c'è una storia dietro, c'è un contesto, c'è questa appunto ciurma che si perde la deriva, succede qualcosa, non si sa cosa, può essere un ammutinamento, può essere...
0: Allora ti fermo perché se andiamo ad ascoltare due pezzi, quindi ti faccio respirare, ti faccio bere un bicchiere d'acqua, così riesci un attimino, ti riai, dopodiché mi racconti, ma voglio sentire anche Luca cosa ha da dirmi su questa cosa qui. Ci andiamo ad ascoltare due pezzi di influenza, che sono, uno lo conosco molto bene e mi piace veramente tanto tanto tanto, che è Kids degli MGMT, e poi io, perdonatemi se lo pronuncio male, i NoFX con Bob. Chi l'ha scelto? C'è qualcuno di voi? Tutti e due?
3: No, solo NoFX.
1: Questa che metti adesso, che è Kids. MG eccetera,
0: MGMT.
1: La scelta Luca, il batterista.
3: Luca Sella.
0: Ah, sì, lo posso capire che l'abbia scelta. E invece di pop cosa mi dici?
3: È un pezzo dei NoFX che non sono proprio, diciamo, immediatamente avvicinabili a quello che facciamo come Eraclea, però in realtà per certi aspetti d'attitudine
0: è uno dei band di ispirazione praticamente.
3: Secondo me non è tanto evidente, però c'è qualcosa che a me me li ricorda anche nella narrazione, narrare anche la storia di una persona con insomma così.
0: Ce l'andiamo ad ascoltare, vai, MGMT con Kids e gli NoFX con Bob, vai.

0: E questa era Bob dei NoFX prima MGMT con Kids. Allora ammetto che devo fare un mea culpa, perché il fatto che io non conoscessi questa band è veramente grave. Alberto, quando mi sentirà, mi tira un po' di scappellotti. Bene, area 23, 22 e 16, siamo con gli Eraclea e ci stanno raccontando un po' di deriva. Allora, dato che ti ho fatto stancare prima, passiamo a Luca. Allora Luca, tu come ti sei calato in questa realtà? Cioè, con uno strumento appena imparato, e in un contesto abbastanza particolare qual è quello di questa band, e come sei riuscito a trovarti il tuo spazio, il tuo posto?
1: Allora, una cosa, un aspetto che secondo me è bello, che io considero molto bello del nostro modo di suonare insieme, che comunque c'è anche per il posto in cui ci siamo sempre esercitati insieme.
0: Che voi fate le prove in un teatro praticamente.
1: Sì, abbiamo fatto per tanti anni le prove in uno spazio, appunto in questo teatro, dove avevamo anche dei limiti di tempo molto vaghi, quindi potevamo anche
0: allungare,
1: avere tempo, e quindi ci siamo sempre dati lo spazio anche per ciascuno di esplorare, di provare, di sperimentare un po' il tutto. Soprattutto con Deriva, io lo considero anche molto un lavoro in cui abbiamo fatto anche una pratica continua sul pezzo. Mm-hmm. Quindi,
0: in che senso una pratica continua?
1: Per esempio i brani che, come abbiamo visto, come dicevi, sono anche lunghi temporalmente.
0: Sì, cioè il prossimo è abbastanza lungo.
1: Potevano essere anche il triplo come lunghezza, nel senso che abbiamo fatto anche un lavoro insieme che è stato per me molto divertente, anche molto interessante, di rimanere sul pezzo. Quindi il brano ha preso un'idea, è nato, è iniziato a evolversi, ma anche proprio sull'accumulo, sullo starci sopra, continuare a suonarlo. Mm-hmm. E quindi
0: non fare proprio sulla durata, parliamo proprio di durata,
1: nel continuare a rimanere sul giro, nel continuare a vedere dove andava, quindi ascoltandosi, suonando insieme.
2: Sì, infatti c'era, mi ricordo benissimo, una cosa su cui ho insistito tanto, che era: ok, questo è il giro, ma il brano diventa bello solo se lo suoneremo per 15 minuti.
0: Ah, proprio.
2: Era proprio un concetto, era quasi un concetto controintuitivo, no?
0: Sì, infatti, perché di solito un brano 15 minuti, insomma, dopo un
2: però,
0: po'.
2: Allora provavamo a dirci: no, deve durare di più, perché sennò l'esperimento fallisce.
0: Esatto.
2: Okay. E il processo, secondo me, no?
1: Esatto, e questa cosa qua ha portato, secondo me, prova magari a farci caso anche dopo se li riascolterai, c'è comunque un percorso che non è stato fatto a tavolino, c'è una crescita nel brano, è un po' come ci sono venuti, io li ho vissuti così,
0: sì.
1: C'è un brano che parte da dei presupposti e poi cresce, monta e arriva da qualche parte, cresce a un certo punto, al suo il suo momento, ma è tutto un percorso a cui siamo arrivati sia nell'esercizio del brano, sia proprio anche, insomma, sono venuti così, ma perché ci abbiamo suonato e suonato e alla fine è venuto fuori questo percorso, che è un po' anche la deriva che dà anche il titolo al disco.
0: Quindi avete anche richiamato il titolo del disco anche nel modo in cui avete elaborato le canzoni.
3: Certo, perché
0: nel processo creativo
3: è un concetto proprio. Ad esempio queste due canzoni, quelle più lunghe, che durano 14 e 13,
0: sì,
3: eccetera,
0: 13 e 14.

0: sono lunghe anche perché la prima, che si chiama Coordinate,
1: sì,
0: perché racconta anche questa lunghezza, dove stiamo andando, questa, questo cullarsi tra le onde, questo ritmo lento e incessante, fa parte del testo in qualche modo, racconta quello che sta succedendo.
1: Ok, allora guardate, allora facciamo una bella cosa, ce l'andiamo subito ad ascoltare, e da Deriva, Coordinate degli Eraclea. Ci siamo?
0: Perfetto.
1: Vai.
0: Evviva.

0: Allora, devo dire... Ah, non è finita. O è finita? È finita. Perché vedo che ci sono 52 secondi. No, ok, a posto. Ah, perché ci sono i suoni... Tutta l'ambientazione. Ecco, la sento. Ecco. Questi suoni dove l'avete presi? Cioè, addirittura la nave... Non mi dico che siete andati a Venezia a prendere il suono... Suoni eccoli qua, eccoci.
1: Sono suoni originali che ho registrato, ma poi altra roba da library.
0: Ah, ok. Allora,

0: No, allora devo dire, ragazzi,
1: continuerebbe quel suono, continuerebbe nel brano successivo.
0: Ah, ok, perché poi si prosegue. Devo dire, allora, ragazzi, cioè, sarebbe quasi da trip praticamente la canzone, cioè, ti fa abbastanza perdere. Ok, me la immagino veramente su una nave lì, sei là.
1: Nella nostra idea era proprio il momento in cui il capitano abdica.
0: Okay.
1: E quindi c'è bisogno di qualcuno, no? Chiamano, i marinai chiamano le coordinate
2: che non arrivano,
1: e quindi il naufragio ha inizio.
0: Ok, quindi questa qua praticamente è quella che dà inizio all'album, fondamentalmente. Ok, a quello che. Quindi eravamo rimasti alla storia di questo concept album. Quindi praticamente si parla di un naufragio, giusto?
2: Forse. Un naufragio, un ammutinamento, una tempesta, cioè non è chiaro cosa, qualcosa succede.
0: Ok. Ma alla fine dell'album lo si capisce?
2: Alla fine domani dell'album c'è, no, l'assassino e il maggiordomo.
0: come in tutti i migliori thriller.
3: No, però diciamo che a prescindere dall'incipit, da qual è la causa, noi raccontiamo un po' la deriva. Quindi okay, non tanto, sì, senza un'analisi di
2: che sia psicologica, che sia interiore, che sia di volontà, deriva.
0: Allora, dimmi.
3: Volevo solo aggiungere una cosa che non abbiamo detto prima, che però secondo me è carina del, sì, disco. È stato comunque registrato tutto in un unico take. Quindi ascoltando,
0: cioè, aspetta, in che senso in un unico take? Cioè, tutti quanti avevano fatto massimo un take o avete registrato in live?
3: Abbiamo registrato in presa diretta.
0: Ah, in presa diretta avete registrato.
3: Che sul disco è l'esecuzione di una deriva tutti insieme.
2: Infatti tu senti che c'è un continuo di suoni alla fine della canzone, perché sono unite da queste sonorità, da queste onde. È una canzone unica, è un viaggio unico.
0: Non male, ma l'avete registrato in studio questa qua? Ok, beh, devo dire, no, non male affatto, proprio bello. Allora, volevo capire una cosa: come si coniugava, come si conciliava questa vostra sfuggita da ogni etichetta, questa fuga da ogni etichetta, da ogni inquadramento, questa quasi certosino lavoro per quanto riguarda le sonorità, la ricerca, la sperimentazione e quant'altro, con tutta quella che può essere un'attività social o live. Cioè, voi in live riuscite ad essere così accurati per quanto riguarda tutto quello che sono le atmosfere, i suoni e tutto quello che lo studio riesce a produrre, insomma, tutto quello che riuscite a creare in studio? Mm-hmm. Ok,
1: io direi che ci riusciamo con buona approssimazione.
0: Ok,
1: ovviamente c'è deriva che per le volte che l'abbiamo performato comunque ha delle aree di improvvisazione, okay, e di novità, ecco, che avvengono, okay, in ogni volta che performiamo. Forse, ecco, Toboga, quando siamo nell'altra versione, diciamo, forse siamo costretti a una certa rigidità, no? Sì. Nel mantenere le strutture e i suoni per come li abbiamo creati.
0: Ok, invece qua riuscite a essere un pochino più elastici.
1: Questo riesce a essere più libero.
2: Beh, se posso aggiungere, cioè, ci dicono spesso e volentieri che dal vivo, soprattutto Toboga, è quasi più bello che...
0: Ok, quindi riesce a essere un pochino più immersivo, comunque un po' più d'impatto.
1: Sì, diciamo, ecco, che sì, in questo succede.
3: Cerchiamo sempre comunque di, come dire, creare un'atmosfera e di eseguire brani in maniera più coinvolgente possibile, anche cercando anche noi stessi di divertirci in prima persona, in modo poi da coinvolgere anche gli altri. Però sì, Toboga richiede un set un po' più simile, il disco un po' più preciso,
0: okay.
3: Mentre deriva ci permette,
0: potete,
3: anche
0: vi permette di essere un pochino più di improvvisare.
2: Sì, qualcosa. Se la domanda era cioè non,
0: sì,
2: è,
0: sì, sì.
2: Non ti capita l'effetto che nel disco senti una cosa e dal vivo ne senti un'altra?
0: È che è una, esatto, cosa orribile, secondo me.
2: No, noi siamo abbastanza, okay, abbastanza
0: fedeli
2: molto.
0: Anzi, allora dimmi.
3: Spesso ne senti di più perché magari appunto col tempo comunque
0: riesci a
3: tutto.
0: Ok. Allora, a proposito di live, è arrivato il momento delle band promosse dalla Mister X Promotion, quella che organizza il Veneto Rock Contest. Avete mai partecipato a un contest, ragazzi?
2: A un contest? No.
0: Ok. Allora, Veneto Rock Contest, Vicenza Rock Contest, insomma tutta una serie di contest organizzato dalla Mister X, che ogni puntata ci manda, insomma, due pezzi, due band meritevoli. Questa puntata abbiamo i Monarchy con A Good Time With You e i Pho-ho, scritto P-H-O-H-O, con Skin and Bones. Ci andiamo ad ascoltare, poi torniamo subito con Ieraclea.

0: Oh, oh, Skin and Bones e prima Monarchy con A Good Time With You. Una bella pettinata, i Poho, devo dire, non male. Allora, siamo qui con Ieraclea, siamo alle ultime battute perché dopo dobbiamo ascoltarci un loro pezzo, perché dura un pochino, però merita e piuttosto terminiamo un po' prima per farvelo ascoltare tutto. Allora ragazzi, prima vi ho chiesto come si conciliava appunto tutta questa ricerca musicale, questa tensione, questo lavoro in un'attività live, e con tutto il resto del lavoro di una band come si concilia, nel senso che voi comunque siete attivi sui social, insomma tutto quello che riguarda l'attività di una band.
1: Cosa diciamo dei social?
2: Più che attivi siamo un po' passivi,
0: siamo un po' passivi. Siamo un po' passivi.
1: Allora, per i social sì, non siamo così attivi in realtà. Ci avevamo provato, okay. Posso essere sincero, in radio.
0: Dov'è? Devi.
1: Allora, sì, ci abbiamo provato, in realtà è una rottura di coglioni gigantesca, sì. Ok? E quindi facciamo quello che dobbiamo fare. Sicuramente non facciamo la storia con la pasta asciutta, però però magari quando facciamo i concerti o quando escono, infatti, allora, visto che stiamo parlando di social, mm-hmm. Ieraclea Band, mm-hmm. Lì chi vuole può su Instagram può venire a vedere quando faremo i concerti, quando escono i nuovi pezzi, che ce ne saranno.
0: E quando faremo i concerti?
1: Allora, ce n'è uno sicuramente a Cassola, vicino a Bassano del Grappa, a Creta, il
0: arrivano i pizzini, sì, sì.
1: In una giornata dedicata a incontri su tema della salute mentale eccetera, uh-huh. Noi alla fine facciamo la performance di Deriva,
0: e questo, tutti e quattro i pezzi.
1: E poi ne facciamo un altro il giorno dopo, e questo è un evento privato, non so se posso dirlo per radio, dove
3: basta scriverci.
1: Sì, basta scriverci e noi comunque qualcosa manderemo fuori, questa sarà una comunicazione più a messaggi, più interna, insomma.
0: Ok, quindi vabbè, che comunque è un evento privato. Benissimo, sì. benissimo. Allora, una cosa a proposito di live. Qual è, cioè, la vostra nel frattempo
1: io bro,
0: potete immaginare l'orario, potete immaginare chi è entrato in questa sera, sua maestà. dopo faremo due chiacchiere, però volevo chiedervi qual è una vostra dimensione di live preferita, cioè nel senso, qual è il vostro il vostro luogo dove secondo voi la vostra musica sarebbe perfetta? Un teatro, un concerto all'aperto,
3: forse ognuno ha il suo
2: preferito. Io personalmente una volta ho sognato che suonavamo a Woodstock ed era fighissimo.
0: A Woodstock, ok.
3: Io le feste di compleanno o i matrimoni.
0: Feste di compleanno,
3: sì, proprio.
0: ma seriamente.
3: Oddio, allora, non Deriva, non quello che abbiamo ascoltato stasera,
0: okay.
3: Ma per l'atmosfera che noi creiamo, io penso che quel tipo di festa sia ideale per noi.
0: Quindi la vostra così sarebbe i matrimoni.
3: Matrimoni, cioè, e feste di compleanno.
2: Con toboga.
0: Ok. Roberto lo vedo un po' perplesso.
1: Stavo pensando di quelli che abbiamo fatto, quello che mi è piaciuto di più, forse è stato quello in piscina a Castelfranco.
3: Sì.
1: Lì è
0: quindi
1: stato
0: comunque eventi più abbastanza intimi, quindi non grandi palchi.
3: Se il matrimonio giusto possono essere anche 1000 invitati, no?
0: Ok, vabbè, ok, ma se la regina Elisabetta, no, insomma, allora, si sposa, ok, d'accordo.
1: I grandi palchi sono sempre belli, abbiamo fatto qualcosa, però diciamo che noi abbiamo la fortuna di avere un bel pubblico che ci segue spesso, e quando c'è la partecipazione di questo pubblico, per noi è un bel concerto.
0: Scambio di energia.
1: Puoi essere su una grotta, puoi essere.
0: L'importante è che
1: ecco,
0: ci sia.
1: Ecco, forse la birreria la evitiamo volentieri, in quanto, cioè, la cosa più brutta penso per tutti quanti è suonare quando la gente parla dei fatti propri, beve la birra
0: o sta mangiando.
1: E fa altro, figurati.
0: Sì, no, quella concordo che è la cosa più orribile
3: che ci
0: possa essere.
3: Pure infatti che forse una delle cose, l'esperienza più bella che stiamo avendo è quella di piacere ai nostri amici.
0: Ok.
3: Il che di per sé non è quella cosa che ci fanno il favore, sembrano proprio divertirsi.
0: Gli piace, quindi vabbè,
3: e quindi per noi quelle 100
0: è già una
3: per
0: grande.
3: Noi quelle 100 persone valgono come 10.000,
0: come dicevo, capisco. Magari, molto bene, cioè, è una cosa molto bella,
3: sì,
0: questa
3: potessero
0: qua.
3: Essere 10.000, ok, ma dovrebbero essere di quel tipo lì,
0: sì, esatto, okay. Capisco molto bene. E prima di salutarci mi stavate dicendo che ci sono altri brani in arrivo, altri pezzi che saranno dopo un post deriva.
1: Sì, noi avevamo dei pezzi in più che non sono stati messi dentro a Toboga, perché non puoi fare un album con 15 canzoni. Alcune sono nate dopo e comunque continuano a far parte di quell'altra narrazione che è un po' più pop.
2: Diciamo che c'è anche tra i nostri, chiamiamoli fan, ci sono anche persone che si sono anche un po' preoccupate perché erano molto affezionate allo stile di Toboga.
0: Ha detto ok, questa cosa, si sono trovate un po' disorientate,
1: no,
0: quando
1: sì, ma poi piace anche a noi fare quelle cose là, cioè un po' più leggero, un po', cioè ci piace divertirci anche, no?
0: Ok, beh immagino. Sì. Quindi
2: sta tornando
0: quel mood lì, quindi molto presto ci sarà un seguito a
1: certo
0: deriva.
1: Certo,
0: ok, vabbè.
1: Ah, e ultima cosa, siccome questo disco non è online, quello che abbiamo promosso stasera, chi vuole, chi ha sentito qualcosa di carino e che sentirà fra poco anche, può acquistarlo tramite la nostra pagina Instagram oppure il sito della Soviet Studio, che salutiamo. Matteo, Diego, Maura, ciao.
0: Ok, allora è arrivato Sua Maestà, lo vedo abbastanza molto pensionato, ti vedo con la mano dietro la schiena, tutto bene?
4: Sì, ho una coxartrosi.
0: Una certa età comincia ad arrivare,
4: però mi fa molto piacere vedere che anche questa sera hai ospite una boy band.
2: Sì, assolutamente.
4: Questo è il segnale che non siamo noi vecchi, insomma, che ascoltiamo sempre la solita musica. Vedo tra l'altro che sbagliato.
0: Sì, no, c'è scritto.
4: Disorder.
0: È proprio quella.
4: No, diciamo, mi fa piacere vedere che ci sono soprattutto i giovani che propongono.
0: Assolutamente. C'è un volto sottobosco culturale.
1: Un sottogiovane.
4: Stasera non faccio la domanda perché ti dicevo che oltre a un problema anche
0: un rasteghino in gola,
4: sì, un reflusso gastroesofageo.
0: Devo dire che insomma va sempre, ti trovo bene in questo al ritorno dalle ferie,
4: mi fanno male,
0: le ferie vanno malissimo. Allora ragazzi, Lenz vi ha risparmiato la sua domanda, che di solito è sempre molto... Dov'è? Dove sei? Dietro di me.
4: Stavo facendo stretching.
0: Sicuro ti posso lasciare fino alle 2 di notte o devo chiamare un...
4: Viene la patante all'una e mezza.
0: Va bene. Allora ragazzi, grazie davvero tanto di essere stati qui ospiti ad Area 23.
1: Grazie, viva.
0: Veramente in bocca al lupo e complimenti per questa scelta coraggiosa che avete fatto, perché un concept album penso sia il secondo da quando faccio radio che incontro. È una cosa molto, è una scelta coraggiosa secondo me. E ora ci andiamo a ascoltare l'ultimo pezzo, che dura addirittura 14 minuti, che si chiama ce la possiamo fare. Che dura 14 minuti, che si chiama proprio Goodbye. Cosa ci dici di questo pezzo proprio lampo?
1: Beh, il lampo è che è un pezzo fondamentalmente suonato e il testo non lo sentiremo perché dura 14 minuti, il testo è alla fine, quindi va bene così. È il pezzo di chiusura del disco, dove tutto il disco prende un significato e avviene una trasformazione che porta da questa oscurità alla luce, per farlo in maniera riassuntiva e banale.
2: È un pezzo che risolve.
0: Allora ragazzi, veramente auguri, viva Ieraclea, viva Deriva, ci andiamo a ascoltare Goodbye e ci sentiamo tra 2 settimane con Area 23, sempre su Radio Gamma 5,
1: sempre con Ieraclea.
0: Se è sfornato un altro album nell'arco di 2 settimane, complimentoni. Buonanotte a tutti, vi lascio con Lenz, il suo Pozzo e il Pendolo. Ciao.

15 minuti dopo le 23. Ancora 3 secondi e vi lascio con la sigla d'inizio de Il Pozzo e il Pendolo.

Questo è il Pozzo il Pendolo, vi terrò compagnia con parole e musica fino alle 2 circa di questa notte, di questa splendida notte di

Fuori non c'è più quel caldo umido che c'era quest'estate. Qui fuori ci sono un paio di gatti che tentano di entrare in regia per gustarsi un po' di piacevole tepore. Ci sono anche dei lupi che ululano fuori. C'è una forte pioggia, dei tuoni e del vento. Qualcuno sarebbe anche disposto a giurare di aver sentito anche qualcosina di ghiacciato scendere dal cielo buio e senza stelle di questa notte. In realtà è una bellissima serata.

Ebbene, rieccoci in diretta qui da Radio Gamma 5. Io sono Lenz, questo è il Pozzo e il Pentolo. Abbiamo iniziato come tutte le puntate del Pozzo e il Pentolo con Through the Barricades degli Spandau Ballet. Iniziamo come al solito con qualcosa di molto 80s e molto live. E loro sono gli Psychedelic Furs, Pretty in Pink, dal live Beautiful Chaos.

Ed erano gli Psychedelic Furs con Pretty in Pink Live. Vi ricordo tra l'altro che sembra che dopo ben due date negli ultimi anni qui in Italia, gli Psychedelic Furs probabilmente ritorneranno a trovarsi. A tutti consiglio il loro concerto. Rimaniamo sempre in ambito live, questa volta andiamo direttamente al Royal Albert Hall di Londra. Loro sono gli Stranglers.

erano gli Stranglers con Always the Sun, da un live al Royal Albert Hall. Vi ricordo il numero di telefono per i vostri messaggi, già ne è arrivato qualcuno, un attimo che li leggiamo. Allora, il numero di telefono è 334-7102-672. E a questo numero potete mandare sia degli SMS, insomma chi li utilizza ancora, sia WhatsApp. E abbiamo un inizio coi fiocchi, questa sera tutto live, questi sono i Simple Minds, da Live in the City of Light. Il pezzo è Alive

e con il sottofondo di Alive and Kicking. Vi leggo il messaggio che ha mandato Max al 334-7102-672. Buonasera in questa sera licantropica, dove la luna illumina i cuori ma non riscalda l'anima. La tua compagnia notturna illumina e riscalda, ti ascolto con gioia. Buona trasmissione a te e a tutti. Max. Grazie Max per questo messaggio. Alla fine quei 4 o 5 ascoltatori del Pozzo del Pendro sicuramente si sentiranno riscaldati. Vi ricordo il numero 334-7102-672 per i vostri messaggi, e poi dimentico sempre di dirlo. C'è anche la pagina, l'evento, la pagina, il gruppo, il Pozzo del Pendolo, che potete trovare su Facebook. Se entrate, insomma, poi ci sono tutti i podcast, ovvero le registrazioni delle trasmissioni del Pozzo del Pendolo degli ultimi, che ne so, 15-20 anni, non lo so, insomma, tutto quello che sono riuscito a recuperare l'ho inserito, ve li potete scaricare e ascoltare un pochino tutta la programmazione musicale del Pozzo del Pendolo in questi 24 anni, da 24 anni a questa parte.

E a proposito di Simple Minds, sembra che anche loro sì, facciano un giretto in Italia, mi pare i primi mesi del prossimo anno, del 2027. Mi pare che ci siano previste due date, una a Milano e una a Bologna. Sto ancora decidendo quale delle due andare a vedere, ma potrebbe essere anche che è il caso di vederli tutti e due, in tutte e due le date. Perché ricordatevi, ormai i Simple Minds, come del resto Lenz, non sono più giovanissimi, e quindi ogni volta che andate a vederli potrebbe veramente essere l'ultima. Non perdetevi un concerto, mai, non è il caso di perdere un concerto.

E rimaniamo sempre con un pezzo live. Loro sono gli Ultravox. Questa volta andiamo al Roundhouse Club di Londra. Il concerto è abbastanza recente. Se non sbaglio 2010-2011 potrebbe essere. We need a hand here.

Mi devo correggere, mi ha appena scritto Richard Butler degli Psychedelic Furs e mi ha detto che sì, nel 2027 ci sarà il tour assieme, pensate un po', ai Jesus and Mary Chain, però riguarderà solo il Regno Unito. Dunque niente, per il 2027 non vedremo né gli Psychedelic Furs né tantomeno Jesus and Mary Chain qui in Italia. Vabbè, speriamo nei prossimi anni.

Ed erano gli Ultravox con One Small Day live al Roundhouse Club di Londra. E come vi avevo detto la volta, la puntata precedente, quella di questa sera sarebbe stata tendenzialmente una puntata più, diciamo così, rivolta verso l'elettronica e anche qualcosina di decisamente più recente. Dunque teniamo sempre l'inizio a trasmissione abbastanza classico, ma ci spostiamo un pochino alla volta verso qualcosa di più elettronico. Loro sono i Visage, ve li ricordate, quelli di Fade to Grey? Esatto, non hanno fatto solo Fade to Grey, hanno fatto anche questo.

Cioè, non so voi, è vero che io sono un pochino boomer, ma questa non vi ricorda la musichetta che c'era sotto al giochino, al Tetris? Era una roba abbastanza ipnotica, nel senso che quando uno iniziava a giocare a Tetris poi si accorgeva dopo 18 ore di essere ancora lì, magari al 18° livello. Era qualcosa di veramente, era la droga degli anni 80. E un saluto anche a Samantha che ci sta ascoltando, saluta anche lei questa sera agli ascoltatori del Pozzo del Pendolo. Dunque, considerando mia zia, siete in 6. Ma sappiamo che gli ascoltatori del Pozzo del Pendolo si svegliano tutti, anzi si sintonizzano tutti dopo mezzanotte.

sì. Cioè, in realtà non era questo la versione di Pleasure Little Treasure che volevo farvi sentire questa sera, perché questa è da Live 101. In realtà volevo farvi sentire un remix che avevo trovato, che era decisamente cattivo, bello per introdurre anche il brano successivo, che, come dico sempre, è molto chitarroso.

Chissà se anche i Depeche Mode, o meglio quello che rimane dei Depeche Mode, arriveranno in Italia. Se qualcuno ha notizie me lo faccia sapere. Adesso già che adesso starete tutti a cercare la data.

Stavo leggendo i messaggi che arrivano qui al 334-7102-672. No, beh, è anche simpatico vedere così quelle che possono essere le richieste. Varie musicalmente, cioè io non ho oggettivamente tutto quello che mi chiedete, però avete capito un pochino qual è il registro del Pozzo il Pendolo, insomma. Salmo non ce l'ho. E a proposito di Salmo, un saluto a Giampaolo e Stella da Roma. Pensate, Pozzo il Pendolo lo stanno ascoltando anche da Roma, almeno così credo. È vero che è un certo orario, 6 minuti a mezzanotte. Voi sapete che a mezzanotte Lenz faceva un piccolo break per prendere il caffè col cioccolato. Una tradizione lunga 24 anni. Se non posso più bere caffè, c'ho pure il reflusso, dunque niente caffè, vabbè. Andrò a bere una bottiglietta d'acqua. Down on Me, Jesus and Mary Chain, dall'album Darklands. Questa, dai, la dedichiamo a Giampaolo e Stella da Roma, che sono, diciamo così, degli estimatori delle chitarre di questo genere.

Rieccoci in diretta. Mi ero un attimo distratto un'altra volta, ma del resto niente, è proprio così. All'incirca mezzanotte gli ascoltatori del Pozzo del Pendolo si fanno sentire.

E loro erano gli House of Love. Il brano era Shine On, The Other Side of the 80s.

Ed erano i Violent Femmes con Blister in the Sun. Questa è una cover.

Beh, questa era una cover fatta dai Planet Funk di This Boots Are Made for Walking. Questa qualche anno in più.

Dick Dale. Ok, allora, mi è arrivato adesso un messaggio che è andato via lo streaming. Io purtroppo da qui non sento lo streaming, sento la diretta del mixer, e quindi non so se qualcuno mi conferma che lo streaming funziona bene, altrimenti dovete fare come a Faenza, ovvero fate senza, perché non saprei come riattivarlo. Ma insomma, va bene, speriamo bene. Allora, adesso stiamo sentendo un pezzo degli Swans, Love of Life.

Ok, mi confermano che lo streaming funziona, perciò probabilmente era un problema locale del nostro ascoltatore che ha scritto qui al 334-7102-672. Come direbbe mia mamma, prova a riavviare l'internet. Quando non funziona devi riavviare l'internet.

E dopo gli Swans andiamo a sentire qualcosa che ha meno chitarre, decisamente più particolare. Chissà se dopo 40-45 anni, non lo so, dipende, riuscirò a pronunciare il loro nome in modo corretto. Einstürzende Neubauten. Let's do it. Ah, da da.

Einstürz und Neubauten, Let's Do It Da Da. L'album è Alles Wieder Offen. Stasera mi sento molto deutsch.

0: E allora erano i Morphine con Shame. Adesso un pezzo degli Editors che, come sapete, non ne ho mai fatto un segreto. È una band che odio profondamente, o meglio, diciamo che non l'ho mai apprezzata e forse non l'ho mai capita.
1: One more wasted digging hole.
0: Però questo è un pezzo che, nonostante duri 5-6 minuti quasi, praticamente si snoda

per la maggior parte della sua durata in questa specie di cantilena abbastanza noiosa, però alla fine circa l'ultimo minuto e mezzo, sfocia in qualcosa di decisamente interessante. Proviamo a sentirlo.

Allora, erano gli Editors con Violence, dicevo pezzo lunghissimo, ma valeva la pena di ascoltarlo per sentire gli ultimi due minuti. Bah dai, tutto sommato sì. Però invece sono gli Ash Code, Nostalgia. Come dicevo, adesso almeno per questa serata daremo un attimino più spazio all'elettronica, specialmente così nuove proposte, non che gli Ash Code siano una nuova proposta, però diciamo cerchiamo di intervallare un pezzo con l'altro. Anzi, sapete che cosa vi dico? Probabilmente ho fatto la scaletta in modo abbastanza distratto, perché in realtà io non volevo mettere questo pezzo degli Ash Code, ma un altro. Prossimo artista, Reds.

Un sound decisamente accattivante era Red con Edge. È un EP, The Silence Is. Non riesco a leggere.

E ci scrive anche Silvia qui, anzi in realtà ci ha scritto 20 minuti fa, ma sono riuscito, anzi ho visto adesso il messaggio. Ciao Lenz, stasera hai una voce diversa, ma sei proprio tu? Comunque la tua musica è sempre ottima, baci e abbracci, ciao Silvia. Sì, sono sempre io, un pochino di raucedina, Silvia da Verona. Ho un attimino di raucedina, però insomma dai, diciamo che sono sempre io. Poi c'è David66, ciao Lenz, buona trasmissione per il tuffo negli anni 80, David66. Ciao anche a David, ha scritto tutti e due, perso poco, 20 minuti fa. Ok, abbiamo letto i messaggi, vi ricordo il numero 334-7102-672 per le vostre dediche, sempre che abbia i pezzi che voi mi chiedete. Non lo salmo.

dopo questo noiosissimo pezzo di Yamon, che sinceramente sì, era una prova, andiamo sul sicuro. Loro sono i Kirlian Camera, questo è il 7 pollici di Heldenplatz.

erano i Kirlian Camera con il 7 pollici di Heldenplatz, mi pare, non mi ricordo esattamente l'anno, mi pare tipo 85-86, non lo so, dovrei cercare. LEX, Stay in Power.

Ma anche questo è decisamente un bel tiro iniziale, però dopo un po' si stancano. Sti brani dopo un po' si sgonfiano. Dina Summer.

anche questo tutto sommato pezzo sì, è simpatico all'inizio che poi si perdono. Dunque niente, io cerco veramente dei pezzi che mi diano la sensazione di sentire qualcosa di nuovo, però niente, o prendono un buon tiro iniziale, lo tirano avanti per 6 minuti, oppure niente, ho sempre questa impressione di roba che ho già sentito. Dunque torniamo a un classico, Never Let Me Down Again, Agro Mix.

come dire, se devo fare 5 minuti e passa di brano, scelgo questo, diciamo un classico che non deluderà mai. Allora nei Depeche Mode con Never Let Me Down Again, in questa versione particolare si chiama Agro Mix. Allora sono i Drab Majesty con Ellipsis.

Questi erano i Drab Majesty con Ellipsis. Sentiamo più a pari il Est Villain, che proprio non ci stanno neanche i Novel Fenomena, perché no, anche se hanno fatto un brano nuovo, non è decisamente ai livelli del precedente. Abbassiamo leggermente il tono. Josh Tobias, Light On.

Questo era Josh Tobias con Tobias con Light On. E adesso vi ripropongo il pezzo che ho messo all'inizio della trasmissione. Loro sono i Sweet Pack, una band degli anni 80 che, tra l'altro, voi direte non è un caso, hanno contribuito con svariati pezzi alla colonna sonora di Miami Vice. Il pezzo si intitola Underwater Boys.

Ed erano i... Anzi, leggiamo il messaggio. Un attimo che non mi sento più in cuffia. Eccomi qua. Allora, leggiamo il messaggio che è appena arrivato. 334-7102-672. Che musica malinconica a quest'ora di notte, ma è bello scoprire questa emittente. Non si firma, non so effettivamente di che ascoltatore si tratti, magari una persona che sta passando casualmente da queste parti, o forse, che non sa, in autostrada, non si sa. Vabbè, questa è Radio Gamma 5, questo è Il Pozzo del Pendolo, un programma che va in onda ogni 4 settimane dalle 23 alle 02. Ebbene, passiamo all'ultimo brano prima della sigla. Questa è una cover reinterpretata di Heroes.

anche questa notte siamo giunti al termine. Il posto del pendolo torna il 23 ottobre, sempre qui su Radio Gamma 5 dalle 23 in poi. Io ringrazio tutti quelli che sono riusciti a rimanere in ascolto fino a quest'ora, nonostante la musica, come dico sempre. Dal Pozzo il Pendolo e da Lenz, a tutti buonanotte.

Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto,

0: lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026 e sono le 12:14. Come si diceva una volta, sono le 12 e tutto va bene. si diceva, era degli addetti che giravano di notte per i paesi e scandivano l'ora. Ad ogni ora dicevano, passando per i paesi, per i villaggi, sono le una e tutto va bene, urlando così, anche perché una volta non c'erano gli orologi e quindi o erano molto rari evidentemente, e quindi si aveva così un'idea dell'orario anche per merito di questi guardiani della notte. Chissà perché mi è venuto in mente questo, che non c'entra niente, vabbè. Allora, leggo subito il messaggio di Andrea Sceriffo da Verona, che mi scrive: buongiorno carissimo dottor Gennaro, buona trasmissione e in attento ascolto. E fai bene, Andrea, perché oggi avrò un ospite davvero interessante fra un'ora circa, che è un medico veterinario, Maria Luisa Pasut, di Verona, della tua città, chissà se la conosci, e parlerò, anzi lei ci parlerà, insomma sarà un dialogo di agromeopatia. Sì, proprio così. Esiste anche l'omeopatia per le piante, l'omeopatia da usare in agricoltura. E quindi sentirete che meraviglie che può fare l'omeopatia anche in agricoltura. Sì, una tua compaesana, Andrea. Allora, sono le 12:17. Vi terrò compagnia fino alle 15 e con argomenti attinenti anche alla trasmissione precedente. Infatti stavo parlando con Ettore che sarebbe stato bello fare un mix tra le due trasmissioni, perché oggi parlerò comunque di ambiente, di pesticidi e quindi anche di agromeopatia, ma non solo. Poi nella seconda parte, dopo le due, parlerò di intelligenza artificiale, come anche conviverci anche psicologicamente, perché sta entrando nella vita di molti di noi, me compreso. Vediamo di conoscerla un po' meglio e di avere il giusto atteggiamento, il giusto approccio verso questa entità. Non so come definirla, non è proprio un essere, anche se contiene esseri elementali, parlando così antroposoficamente. E vabbè, insomma, a dopo, dai, dopo le due, intelligenza artificiale. Allora, cominciamo con leggere le iniziative organizzate dalla radio. Magari ci sentiamo Shantam di sottofondo, che anche lui è veronese. Andrea, non so se l'hai sentito. Shantam sarebbe Stefano Crespan, che fa musica di meditazione, musica da meditazione. È un esperto anche di suono, scienza del suono. Andate a cercarlo, Stefano Crespan, in arte Shantam con l'SH. Ecco, per esempio, questo è Butterfly, farfalla.

ho ricevuto una correzione dall'amica Mary, che è la segretaria della scuola di medicina omeopatica di Verona, che la Maria Luisa Pasut, che intervisterò fra un'ora circa, non è medico veterinario come mi sembrava, ma è un medico umano, diciamo, come me, insomma, siamo colleghi. Ecco, è giusto correggere subito. Bene, allora sentiamo un po' di iniziative organizzate dalla radio, ricordando sempre che la radio ha bisogno del vostro sostegno costante, sostegno per continuare con la propria attività. Quindi va sostenuta anche, per esempio, con il 5 per 1000, che sapete non costa nulla, basta mettere il codice fiscale sulla vostra denuncia dei redditi, che ha questo numero: 0159 8090 288. E comunque ci sono molte altre forme di sostegno per la radio che trovate sul sito radiogamma5.it, senza trascurare, anche se può sembrare tabù, senza trascurare anche la possibilità di un lascito testamentario. Qui non abbiamo nessun tabù. Poi cosa c'è? Venerdì 25 settembre, quindi questo venerdì di questa settimana, dalle ore 20 alle 22 su Canale Italia, che sembra che sia il canale 71, digitale terrestre 71, sì, ma anche in streaming naturalmente, ci sarà Alfredo Belluco e Riccardo Rocchesso alla trasmissione Notizie Oggi Linea Sera, dove ovviamente Belluco porta avanti la sua battaglia contro questo disegno di legge 978 del 2023. E poi ci sarà una mobilitazione a Vicenza sabato 17 ottobre, e ne parlerà proprio questo venerdì su Canale Italia alle ore 8 di sera. Poi questa domenica 27 settembre la radio andrà nella foresta del Cansiglio in nome di Chris Mara e in ricordo delle due grandi donne, Cristina e Mara, che hanno passato la soglia e ora stanno probabilmente meglio di noi. E vabbè, come sentite in pubblicità, ci si trova alle ore 10 presso il rifugio Casa Ballorc sul Cansiglio. Poi si può mangiare al sacco oppure presso la stessa Casa Ballorc, ma in questo caso dovete prenotare da Donna Franca di Casa Ballorc al numero 349 0946 001. Poi l'11 ottobre si torna
sul Vaillant per ripercorrere le tappe della tragedia 63 anni dopo. Bella la coincidenza, è accaduto nel 1963 e siamo a 63 anni dopo, no? Dunque ci si trova alle 10 al cimitero di Fortogna, che è lì vicino. Per mini info e prenotazioni c'è il numero di Luca, che è ormai famoso, 329 0038 988. E poi sabato 10 ottobre alle ore 17 c'è un'interessante conferenza su Oxy, che si scrive con la XHY, Oxy, e con il suo fondatore, il suo fondatore o cofondatore e anche CTO, che è Roberto Germano, un fisico quantistico. Infatti Oxy, il titolo della conferenza è L'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia. Un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua. Acqua esposta all'onnipresente, è ovunque, radiazione infrarossa, e quindi comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future. Oxy, cercatelo anche su internet. E comunque questo convegno, non ho detto dove si terrà, attiene presso Casa Insieme, che è in via Braghettone 20, sabato 10 ottobre alle ore 17. Molto molto interessante, ve lo garantisco, cercherò di andarci anch'io.

E a proposito di alberi e di ambiente, anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni, naturalmente, non certo le palme. E basta prenotare entro il 30 settembre presso l'ufficio ambiente del comune di Campodarsego, che risponde al numero 049 92 99 8 e 45. Sì,

Ecco, poi ricordate per i vostri annunci ciaobei.org, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. E chi vuole può anche contribuire, aiutare ciaobei.org, almeno per la diffusione del progetto, e può chiamare il numero 049 538 55 77, oppure andate su ciaobei.org, potete scrivere, c'è la mail dentro, che è info@ciaobei.org.

Ettore, se sei all'ascolto, in macchina che stai tornando dalla RA che hai appena trasmesso, hai dimenticato la tua giacca della tuta, la giacca nera con uno stemma del parco di Yellowstone, quindi credo proprio che sia tua.

È arrivato un messaggio da Paolo di Treviso che scrive: a Corzana Denard mi disse, in quella pozzanghera ho aggiunto una soluzione omeopatica, le api bevono e mi fanno il trattamento al meleto, mele buonissime e belle. Ah, grazie Paolo di questo messaggio. Dopo ne parleremo più a fondo di agroomeopatia. Andrea, anche lui non l'ha mai sentita. Ah, forse non l'hai mai sentito. La dottoressa Maria Luisa Pasut, che ripeto non è veterinaria come erroneamente ho detto all'inizio, ma è un medico veronese.

Sì, Andrea. Forse avrai sentito parlare di agro-omeopatia, ma non della dottoressa, che ha fatto una tesi, era un'allieva, è stata allieva della scuola di medicina omeopatica di Verona, ha fatto la tesi di fine triennio, di fine corso, proprio sull'agro-omeopatia. E dopo, alle 1:10 circa, dopo la pubblicità delle 1, potremmo sentirla, che la contatterò per telefono.

hanno fatto sapere che c'è un'altra truffa che gira su WhatsApp, che dice questo: se ricevete un messaggio anche da parte di un contatto a voi noto, quindi un numero che avete nella vostra rubrica tra i vostri contatti, e un messaggio che invita a votare per un concorso, non so, di qualsiasi tipo, tramite un link, e magari richiede di inserire un codice ricevuto tramite SMS, ebbene, questo è un tentativo di truffa. Qualcuno vuole ottenere il controllo del tuo account WhatsApp per richiedere denaro ai tuoi contatti. Ecco, quindi se qualcuno dei tuoi contatti ti chiede di effettuare dei pagamenti urgenti, fermati, chiama al telefono il richiedente per verificare l'attendibilità del messaggio. Quindi attenzione a queste truffe. Le studiano tutte.

E sempre su WhatsApp mi è arrivata questa battuta, beh, me l'ha girata Cristina. Sentite che bella, fa riflettere. Magari non la capite al volo, ma se ci riflettete un attimo. Attenzione, quando te mori, scusate il mio dialetto veneto, non è proprio eccellente. Quando te mori, non te sa di essere morto, non te soffri, ma perché altri ase dura, per chi rimane è dura. Quando ti semona, se è la stessa roba.

Quindi la spiego magari a qualcuno che non l'ha colta, chissà, guidando. Quando te mori non ti sa di essere morto, così come quando ti sei mona non ti sa di essere mona. Non te soffri, ma perché altri a sedura.

Sulla verità di oggi non c'è nulla che mi interessi, almeno come medico, e quindi non vi riporto notizie dalla verità di oggi. Invece su quella di ieri, sì, c'è una notizia che mi sembra interessante. Allora, un articolo di Francesco, dell'ottimo Francesco Borgonovo, che abbiamo avuto la possibilità di conoscere tramite BioBlu, era spesso su BioBlu. Allora, Speranza e Company, da allegra compagnia, oggi, cioè ieri, gridano che nelle nostre classi ci sono solo bambine e bambini, non stranieri e italiani, quindi non si discrimina sulla razza, no, certo. Eppure nei tristi giorni della pandemia si distingueva il ministro Speranza, si distingueva, non solo lui, tutti distinguevano tra non vaccinati e vaccinati. Lì c'era la discriminazione. E mentre i vaccinati andavano tranquillamente a scuola, gli altri venivano relegati a casa. Quindi gli unici alunni discriminati furono i Novax.

Ecco, è finita questa musica di Shantam, che è un musicista, compositore veronese, e altra notizia, sempre che mi fa sapere Mary, grazie cara, che la tesi, ma dopo lo ripeto magari, la tesi della Maria Luisa, della dottoressa Maria Luisa Pasut, di cui parleremo fra una mezz'ora circa, ha vinto anche il concorso per la miglior tesi di diploma in omeopatia. Ogni anno viene fatto questo concorso presso la FIAMO, che è la Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopatici, di cui sono stato nel consiglio direttivo per una decina d'anni, forse anche qualcuno in più, girando tutta l'Italia anche come no, ispettore, come osservatore, ecco, come osservatore agli esami di omeopatia del fine anno. Avevamo anche noi sempre un osservatore che veniva da un'altra scuola per verificare gli esami come venivano fatti, no? In una scuola diversa dalla propria. Quindi, così per dare un'ulteriore garanzia di serietà alla FIAMO, questa Federazione delle Scuole di Medicina Omeopatica. Bene, allora sono le 12:45 e ecco, e cominciamo proprio con parlare di ambiente, ecologia e pesticidi. Sentite un po', purtroppo vi devo dare questa notizia, ma insomma, non è. C'è la speranza, c'è comunque la possibilità di cavarsela, no? Allora, i pesticidi e il cancro. Il rischio di cancro aumenta con i pesticidi del 150%. Non è una boutade sensazionalistica, ma il dato messo nero su bianco da uno studio pubblicato su Nature Health, si scrive Health, salute, no? E Nature, quindi Nature Health, da ricercatori dell'Istituto Pasteur di Tolosa e insieme all'Istituto Nazionale di Malattie Neoplastiche del Perù, quindi una collaborazione Tolosa col Perù, cioè vivere in aree ad alta esposizione agricola ai pesticidi aumenta in modo significativo la probabilità di sviluppare certi tumori, anche quando nessuna delle sostanze coinvolte è classificata dall'OMS come cancerogeno umano accertato. Quindi, incredibile, è un paradosso, no? È un paradosso apparente che questa ricerca aiuta finalmente a spiegare. Quindi, pur non essendoci nei pesticidi, delle sostanze cancerogene, però almeno accertate, non ci sono, accertate dall'OMS, eppure aumenta il rischio di tumori del 150% con i pesticidi. Uno degli aspetti più inquietanti emersi da questo studio riguarda le popolazioni indigene e contadine. Queste comunità sono esposte in media a 12 pesticidi diversi rilevati ad alte concentrazioni e soprattutto contemporaneamente, tutti contemporaneamente, un dato che mette in crisi l'approccio tossicologico classico.
basato sulla valutazione di una sostanza volta per volta e sulla definizione di soglie di sicurezza individuali. Il punto cruciale è proprio questo. Nessuna delle 31 sostanze chimiche agricole analizzate nello studio è classificata dall'OMS come cancerogeno umano accertato. Eppure, quando si combinano nell'ambiente e nell'organismo, il rischio cambia in modo drastico. È la miscela che fa la differenza, non la singola molecola. È il famoso effetto cocktail dei pesticidi, che fa diventare l'insieme di pesticidi molto più dannoso del singolo pesticida. Quindi 12 pesticidi diversi, capite bene, che possono fare molti danni, come aumentare il rischio di cancro del 150%. Per la prima volta i ricercatori hanno adottato un approccio integrato capace di mettere insieme dati ambientali, un registro nazionale dei tumori e analisi biologiche sui contadini, sugli indigeni. Indigeni vuol dire che autoctoni, vuol dire che abitano in quella zona, che risiedono lì. No, non è che l'indigeno sia per forza qualcuno di strano, di esotico. Possono esserci indigeni anche da noi, insomma, quelli che abitano nel luogo di cui si sta parlando. Quindi hanno modellato con i ricercatori la dispersione di 31 sostanze chimiche agricole nell'arco di 6 anni, dal 2014 al 2019, creando una mappa ad alta risoluzione delle aree a maggior rischio di esposizione. Incrociando questa mappa geografica con i dati di oltre 150.000 pazienti oncologici diagnosticati tra il 2007 e il 2020, i ricercatori hanno potuto identificare con precisione le zone in cui l'esposizione ambientale ai pesticidi e l'incidenza di certi tumori coincidono in modo statisticamente significativo. E come spiega George Honless, dottore in epidemiologia all'Università di Tolosa, due punti: abbiamo prima modellato la dispersione dei pesticidi nell'ambiente in un arco di 6 anni, creando una mappa ad alta risoluzione e identificando le aree a più alto rischio di esposizione. Vabbè, questa è una ripetizione. Quindi lo studio mostra qualcosa di particolarmente rilevante per chi si occupa di prevenzione. Due punti. Le alterazioni biologiche indotte dai pesticidi compaiono prima che il cancro si sviluppi. Sì, molto interessante. Si tratta di effetti precoci, cumulativi e silenziosi, che rendono i tessuti più vulnerabili ad altri fattori di rischio, come infezioni, infiammazioni croniche o stress ambientali. Capite? Ripeto, i pesticidi rendono i tessuti più vulnerabili e questi tessuti sono diversi da persona a persona, cioè ogni soggetto ha il suo punto vulnerabile, il vulnus. Quindi rendono i tessuti più vulnerabili ad altri fattori di rischio, come infezioni, infiammazioni croniche o stress ambientali. Quindi si ammalano più facilmente le persone che vengono esposte ai pesticidi. Si infiammano, hanno un'infiammazione cronica e